0: giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: A Donnarumma l'Italia vince questa amichevole con Lussemburgo. Juventus senza 9 e non solo, perché non manca soltanto il 9 lì davanti, ma manca il portiere, manca tante cose, manca insomma cercare di costruire. Juve di Spalletti dell'imminente futuro. Vlahovic, scenari futuri, cercheremo un po' di capire quale sarà il destino di Dusan Vlahovic. Casa Milan avanza Gasner e quindi diciamo così la corrente il cardinale Ragnic, insomma sembrerebbe forse perdere Ibrahimovic. Oilund, il Madrid riscatto, un'operazione complessiva di 50 milioni per il Napoli, seconda soltanto all'operazione di Osimhen, attenzione. Gattuso arriva a Lazio e ha subito due grane da risolvere, saluta Romagnoli, è in bilico fortemente portiere Provedel. Bovaccia ha sempre problemi da risolvere, una roba.
3: Vabbè, sì, poi sul portiere parliamo di altro, ovviamente sul portiere.
2: Dici un portiere sostituibile?
3: No, sicuramente il portiere forse è l'unico problema in questo momento Lazio, anche perché tornerà Mandas e secondo i giornali di oggi manda a fare il titolare anche a scapito di Motta. Motta dovrebbe, se Mandas rimane, che nessuno offre qualcosa in più, Mandas l'anno prossimo a fare il titolare. Quindi Provedel è l'ultimo dei problemi.
2: Sì,
3: ci sono
2: d'accordo.
3: Sicuramente dei problemi più importanti, sono come la partenza di Romagnoli e l'interesse del Napoli per Ghila, perché
2: sì,
3: calciomercato c'è anche questo.
2: 30 milioni per Ghila, che lo ritengo
3: un anno alla scadenza.
2: Sì, un anno alla scadenza, 30 milioni non è male, se dovessero trovare un accordo, e soprattutto considera il fatto che stiamo parlando, secondo me, di uno dei migliori centrali che c'è in circolazione in questo momento nel nostro campionato italiano, se non il migliore, sia per l'offensivo, a livello anche di partecipazione al gioco, insomma, secondo me è un giocatore che, ecco, nel Napoli potrebbe fare veramente una grande differenza ed essere di grandissimo aiuto alla linea difensiva, molto più forte di tutti i difensori che c'è il Napoli in questo momento.
3: Sì, al Napoli sicuramente sì.
2: Quindi operazione questa che mi ricordo fu accolta con molto, diciamo così, superficiale, con molta superficialità all'epoca quando fu acquistato Gila. Invece il tempo ha dato ragione a chi ha scoperto questo giocatore, a chi ci ha creduto, e non era insomma un grandissimo nome. Questo ancora sottolineo il fatto che poi serva alla fine sempre prima competenza del denaro, perché questa è stata un'operazione che costò molto alla Lazio, fatta da Iglitare, ricordiamocelo,
3: sì.
2: E questo proprio a certificare che poi, ripeto, è chiaro che se hai i soldi puoi fare di più, però se non hai la competenza pure con i soldi puoi fare i danni. Vedi la Juventus, è un esempio proprio di questo, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni, male, molto male, non è che non ci sono i soldi, sono stati spesi molto, ma molto male, e queste sono le conseguenze che stanno vivendo in
3: spesso
2: questo momento.
3: È proprio quando ci sono i soldi che vengono spesi male.
2: Esatto.
3: E spesso quando si deve ricorrere alla fantasia, alla competenza, vuol dire che i soldi non ci sono. Quando invece ce ne sono troppi e hai un budget che è molto ampio, spesso ti fai attrarre da delle situazioni che ti portano a fallire, a bucare o ad avere tempo, perché anche chi all'inizio non sembrava un acquisto così azzeccato, poi ha trovato gli allenatori giusti, uno su tutti, pari che gli ha dato una
2: però ha fatto bene anche con Baroni,
3: Sì, però parte da Sarri perché in quel modo lì.
2: No, è stato un giocatore che è entrato in punti piedi proprio perché non era titolare, ricordiamoci, era un panchinaro del panaro, possiamo dire così. Invece piano si è preso il posto, ha convinto, adesso è un uomo mercato. Dunque, a proposito di mercato, vado su tutto il mercato web perché leggo questo. Juve sarà buona terza per Colomoni, quindi alla domanda. Come è andata la stagione al Tottenham, quindi approfondimento sul giocatore che sembra essere l'obiettivo in questo momento primario del fronte offensivo della Juventus, arrivare di nuovo a Colomoni, buona la terza, si fa la domanda in Mardia, quella estiva ormai alle porte, sarà la terza sessione di mercato in cui si parlerà ancora di Colomoni, ma vi rendete conto, in ottica Juventus, terza sessione di mercato Colomoni-Juventus. Dopo aver salutato la signora, quindi nelle successive al suo addio, complice la commissione dei tifosi e il fatto che si fosse pubblicamente bilanciato in tal senso, il suo era i nomi possibili di forza della Juve. E quindi come andare a Tottenham ad aiutare la Juventus? Paradossalmente potrebbe essere una stagione non proprio positiva. La scorsa estate alla fine Colomoni si è accasato a Londra sponda appunto Tottenham, non ha batto i cuori dei tifosi. Su 30 partite giocate in Premier League, di cui è venuto titolare, ha segnato un solo gol. Per l'altro dire KO 4-1 con l'Arsenal.
3: Sì, in una stagione molto complicata per il Tottenham, sì, sicuramente
2: gli allenatori,
3: sì, molto nelle zone bassissime della Premier, quindi a questo punto sicuramente c'è questa giustificazione. È vero che vai a prendere un giocatore rispetto a due anni fa, devi capire che non è che vai a comprarlo, sì, conosce il campionato italiano, conosce l'ambiente Juve, però poi alla fine devi andare a fare un investimento che ti possa quantomeno pareggiare quei numeri che tu hai preparato, caro Mapicari, rispetto a Dusan Vlahovic, perché ci sono dei numeri che lo esaltano.
2: Ma non è che lo esaltano, sono dei numeri che secondo me vanno analizzati, poi non so se deve essere esaltato o meno, però non è che possiamo adesso far passare, siccome via dalla Juve non trovo l'accordo con la Juve, possiamo far passare di Pozzo. Perché non è così, insomma, quindi siccome già ho letto, no, ma è scarso, sarà pure scarso, però potremmo dire più forte di Comani, più forte di Obda, più forte di Vid, di tutto il reparto che aveva la Juve in questo momento, quindi devi ricominciare, devi trovare un altro che sostituisce Vlahovic, almeno trovarlo di pari valore. Non mi sembra che quelli che attualmente possano essere considerati di pari valore, e poi devi trovarne un altro perché mica è finita, e poi devi sistemare quelli che hai, e tra ingaggio e costi diciamo vari non è che la Juve abbia speso poco per questi giocatori.
3: Sì, quindi... giusto per aggiungere che non c'è soltanto Colomoni, non può bastare soltanto Colomoni a questa Juventus, ci sono due nomi su tutti che sono quelli di Sorloth dell'Atletico Madrid in quest'ultima stagione, che ha realizzato 20 gol, e poi c'è il nome più comune per quanto riguarda l'attacco italiano, perché torna di moda Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, quest'anno addirittura 16 reti e ha dovuto convivere anche con dei problemi al ginocchio piuttosto importanti, quindi va bene Colomoni, ma ci devono essere anche altri tipi di attaccanti da aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti. No, su Vlahovic voglio soltanto dirti che pesa forse anche la valutazione, la spesa che è stata fatta dalla Juventus
2: in passato
3: per acquistarlo, e forse la spesa ne è valsa la resa? Chiedo ma non, questo punto interrogativo.
2: Diciamo così che l'ingaggio che è stato offerto era altissimo e quindi chi ha fatto quell'ingaggio in quel momento ha fatto un ingaggio fuori portata. Quindi le responsabilità vanno sempre ricercate in chi gliel'ha fatto, perché non penso che sia entrato con una pistola a mano Vlahovic. Quindi le responsabilità

0: Sono sempre del club, non c'è niente da fare, come sono del club quando arriva a pochi all'ultimo anno della scadenza di uno dei giocatori, cioè quando un club arriva all'ultimo momento e hai uno dei giocatori più importanti in scadenza, è colpa del club, non può essere colpa di nessun altro, perché questa è una questione che tu non puoi pensare di risolvere il 3 di giugno. Quindi per me le colpe sono sempre del club quando arriva a questa situazione, per qualsiasi giocatore sia, non puoi arrivare al 3 di giugno con di fatto non hai più il coltello dalla parte del manico, non puoi nulla se non avvicinarti il più possibile a quelle che sono le richieste del calciatore.
1: No, soprattutto perché inizio stagione ti ricordi che c'era la volontà da parte di tutti, no, per quell'inizio è stato un inizio positivo, ha ritrovato Spalletti eccetera. Qua c'è stato quell'infortunio che l'ha tenuto fuori diverso tempo, che ha fatto tornare la Juventus nell'incertezza. Allora o ci credi su un giocatore, oppure lo lasci andare via, non lo chiami il 3 giugno per provare a offrirgli il rinnovo di contratto soltanto perché è una scelta dell'allenatore. O ci credi a prescindere dall'infortunio che l'ha tenuto fuori diversi mesi, oppure dici basta, è finita, noi vogliamo andare avanti, trovare un altro tipo di attaccante perché magari non ti dà le giuste garanzie. E invece lo chiami il 3 giugno perché dopo che hai avuto un anno, sì, per pensarci.
0: Non so. Intanto è ufficiale la risoluzione del contratto di Antonio Conte in questo momento, quindi finisce il legame di Antonio Conte con il Napoli, e quindi vediamo anche, si sta aspettando anche la risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri.
1: Sì, sì.
0: Quindi vediamo se adesso si incastrerà anche questa con poi la possibilità di Allegri di arrivare e di andare a firmare il contratto con il Napoli. Il riscatto di Højlund, 50 milioni, operazione molto costosa per il Napoli, 50 milioni per Højlund, hai capito?
1: Sono tanti,
0: tanti pure lì.
1: Sono tanti. Højlund, la domanda che mi faccio, Højlund è l'attaccante, è un attaccante che ti può garantire, è un attaccante da scudetto Højlund? Perché 50 milioni presuppone che tu stia acquistando un attaccante che con i suoi gol
0: scudetto l'ha vinto, no?
1: Cosa?
0: Dico, è uno che può vincere lo scudetto.
1: Però è un attaccante da, cioè, l'anno, a me non è sembrato un attaccante che, sai, ci sono degli attaccanti da scudetto come lo era Lukaku. Lukaku negli ultimi anni era proprio l'attaccante che quando lo compravi sai che ti faceva vincere lo scudetto. Forse prima del suo ingaggio alla Roma. E Højlund invece non mi ha dato quella sensibilità di quel leader tecnico, di quell'attaccante che ti tira fuori dai guai nei momenti più complicati, che era un po' come faceva Lukaku quando ad esempio vinse l'ultimo scudetto col Napoli. Per questo io dico 50 milioni, sì, giocatore forte, però non sono convinto che sia prima di tutto un giocatore da 50 milioni e poi che sia un giocatore, un attaccante da scudetto, di quelli che ti fanno vincere i campionati, secondo me.
0: Rispondo a un nostro amico con il 6-2-6 finale, dice non si è capito che siete romanisti, mamma mia che pena, non abbiamo parlato.
1: Che siamo noi?
0: Romanisti, ma abbiamo parlato di Roma? Cioè, abbiamo commentato la probabile proposta che di rifiuto della Roma? Non mi sembra che abbiamo detto qualcosa.
1: Io credo Svilar.
0: Svilar abbiamo commentato quella, il rifiuto
1: al
0: momento
1: per 50 milioni.
0: E lui ha detto che non lo c'è. Io ho detto invece ieri che prenderei in considerazione un'eventuale cessione. Non ho capito dov'è la pena e dov'è. A me fate pena voi quando scrivete ste minchiate, perché insomma uno se deve mandare un messaggio dico sempre che deve avere un senso, una domanda, o non sono d'accordo su quello. Esce fuori uno così dal nulla, senza un perché, senza una motivazione. È vero che siamo al 4 di giugno, oggi è una giornata di sole, magari un po' il sole ogni tanto quando comincia adesso a scaldare può mandare fuori fase qualcuno, però insomma cerchiamo di dare un senso anche a quello che scriviamo, perché poi dici perché non li leggi certi messaggi? Che vuoi leggere? Un messaggio che non c'ha senso è difficile anche leggerlo, quindi già è tanto che uno riesce a buttarci l'occhio sopra.
2: Allora, presenta caratteristiche allaziali.
0: 331-8200-213 per quello che appunto riguarda. Vai con un audio, vai, poi andiamo a leggere un po' di cose.
3: Ciao Marco, buongiorno, Marco Moretta. Alla fine nella Juventus ognuno

0: guai è colpa dei suoi mal. La Juve ha sbaglia la dirigenza, ha una dirigenza che non è più ai livelli di un tempo, dovrà ancora lottare per trovare una dirigenza seria, e perché non ce n'è al momento di dirigenti capaci. Quindi la colpa è della Juve, dirigenza alla fine, perché i giocatori non hanno reso, e quella è una colpa della dirigenza che ha scelto giocatori non forti. Quindi il problema è a monte. Ciao, buona giornata Marco Moretta.
1: Scusami, ti volevo però leggere le ricostruzioni che hanno fatto i giornali stamattina sulla questione Vlahovic-Juventus.
2: Tutti e uno solo.
1: Qui dicono diversi. Io ho letto all'inizio Tutto Sport.
2: Sì, che è l'unico che ha dato una lettura diversa.
1: Che ha dato una lettura diversa e che ha dato...
2: Ha messo virgolettato.
1: Però mi sembra una cosa poi molto... Poi te lo confermo, ci sono anche altri giornali. Ma perché dovrei essere pagato come Jonathan David? Avrebbe sbottato l'attaccante serbo in sede di trattative. Pensi di meritare più soldi di Ildiz? Gli avrebbe risposto qualcuno all'interno della dirigenza della Juventus. Allora ti porto proprio gli ingaggi, no? Jonathan David, ad esempio, è stato autore di 8 gol e 5 assist in 46 presenze.
2: Quanto prende?
1: Ci arrivo. Vlahovic, pur giocando 23 partite, di gol ne ha realizzati 2 in più di David, 10 gol e 2 assist. Ildiz, leader indiscusso, bla bla bla, ha totalizzato 11 reti, 10 assist in 47 presenze. Allora, l'allusione piuttosto diretta di Vlahovic si può quantificare con 6 milioni di ingaggio più 12,5 di commissioni percepiti da David. 6 milioni di ingaggio più 12,5.
2: No, ma poi parliamo di Vlahovic, parliamo di questo pure. Vabbè, dai.
1: Pari invece a 8 milioni la richiesta fatta da Dusan, 8, e suo padre alla vecchia signora. Vado avanti, tanti troppi per la nuova soglia imposta dalla società, che non è mai arrivata oltre i 7 milioni annui nella spinosa trattativa volta ad abbassare gli attuali 12. Ildiz lo scorso febbraio ha infatti firmato un adeguamento salariale che l'ha portata a guadagnare 6 milioni più bonus. Quindi 6 Ildiz, 6 David e Dusan che ne avrebbe chiesti 8.
2: No, ma l'anomalia è proprio David.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. costruiamo soluzioni.
1: Pisce 6 e ci siamo chiesti Openda, anzi tu mi hai chiesto Openda quanto guadagna. Openda guadagna 7,4 milioni lordi. Quindi vuol dire che ne guadagna 4, sì. Guadagnerà 4.
2: Non hai detto niente.
1: 4 milioni.
2: Puoi giocare quante
1: due
2: partite?
1: Due in meno di Ildiz.
2: Qualcuno si è scandalizzato sulle 19 presenze di Vlahovic, no? Quante presenze ha fatto Openda per prendere 4 milioni di ingaggio? E che cosa ha fatto Openda per prendere 4 milioni di ingaggio? Ma vi rendete conto, insomma, che roba, cioè, proprio veramente... Vabbè, dai.
1: Openda ne ha fatti in totale 24 in campionato, sì. Quasi tutti da... Sì, di presenze totali, considerando, insomma, subentri, eccetera. I gol sono 1 in Serie A, 8 presenze in Champions League e un gol, e poi tutte varie ed eventuali, pochissime.
2: Va bene, allora, 331-8200-23 per i vostri messaggi. Voglio anche sottolineare un'iniziativa di Tutto Mercato Web che è partita questa mattina dalle ore 9, praticamente ci sono i focus sulle nazionali che parteciperanno al mondiale. Le trovate proprio sul sito, per esempio qui ho preso al volo a cura di Niccolò Righi l'ultima sulla Germania del giovanissimo Nagelsmann e dell'ere di vivo Neuer per cancellare appunto i recenti flop, e c'è tutto un po' l'approfondimento, come sono arrivati il cammino, che tipo di come potrebbero giocare, e questo poi tutti convocati, la lista dei convocati che sto facendo vedere adesso, chi è appunto in TV, trovate, ma se poi rimango sempre sulla pagina, quindi non sposto nulla, lo dico al nostro regista così mi segue, perché ecco, andando indietro trovate poi anche le altre che sono uscite in precedenza, quindi questo approfondimento, come arrivano gli Stati Uniti, eccolo qui, quindi un focus questo sugli Stati Uniti, la richiesta folle di Trump, come arrivano gli Stati Uniti alla loro Coppa del Mondo, anche qui trovate l'approfondimento, questa volta a cura di Daniele Najar, sulla nazionale americana, quindi anche qui il cammino, come è stato fatto, le richieste di Trump, che ha richiesto Trump, aspetta, fammi... siamo gli Stati Uniti, il sogno americano è questo, cioè vogliono vincere il mondiale. Va bene. Poi anche qui la convocazione, il modulo scelto dal tecnico, insomma trovate tutti gli approfondimenti. Volevo scendere ancora per vedere se c'era qualche altra nazionale, vabbè, c'è la Scozia pure che dovrà fare a meno di Gilmour, e poi andando giù c'è il Marocco, insomma trovate gli approfondimenti vari su tutte le nazionali partecipanti al mondiale che partirà tra poco.
1: Sì,
2: e noi guardiamo. Ieri sera abbiamo visto uno spettacolo, veramente. Vabbè, dai.
1: Guardare.
2: Okay.
1: Resta sì. C'è anche un articolo molto interessante di Ivan Cardia su Tutto Mercato Web. Tu che sei così tecnologico.
2: Dove
1: da mostrarlo alla nostra regia, c'è un aggiorna la pagina. C'è un bel pezzo su Leao. Leao in uscita dal Milan,
2: ecco,
1: dopo una stagione con poco appeal. La speranza
2: qui
1: è che questa appeal si possa ritrovare sul al mondiale. Perché? Perché Leao, leggo da tuttomercatoweb.com, arriva al calciomercato estivo dopo un'annata nella quale non è riuscito a far brillare il suo talento,
2: no.
1: Una delle tante, aggiungo io. Ai freddi numeri si accompagna l'incostanza di un talento cristallino che però non ha la fila. Per ora le uniche proposte concrete sono arrivate dalla Turchia, destinazione sempre più appetibile, ma non proprio al top del pallone europeo. Dalla Premier League, nella migliore delle ipotesi, traccheggiano. La speranza dunque è il mondiale, che è considerato in questo momento un alleato, perché sia per quanto riguarda il Milan sia per quanto riguarda il giocatore. Un bel mondiale aiuterebbe Rafa a rilanciarsi e i rossoneri a salutarlo senza svenderlo. C'è un particolare, perché nel Portogallo Leao non è un titolare indiscusso, anzi nel 4-3-3 di Martinez due dei tre posti lì davanti sono riservati a Cristiano Ronaldo, ovviamente, e Bernardo Silva, e Leao si gioca il posto con João Félix, Pedro Neto e con Seisao, appunto. Non vuol dire che non giocherà, però insomma non ha il posto garantito, e anche il mondiale potrebbe chiuderlo in questo oblio che è diventato ormai il Milan e che porta un calciomercato senza pretendenti.
2: Staremo a vedere. Lui vorrebbe andare in Premier all'Arsenal.
1: Quanto vale?
2: Ma 50 milioni hanno detto. Ho letto oggi che il Milan vorrebbe 50 milioni. Mi fai fatica, però qualcuno che
1: mi prendo più Svilar.
2: Ma tu c'hai 50 milioni, cioè come se fossero, capito, 50. È vero che in Premier 50 milioni te li danno senza problemi, dai, non credo che stanno lì a tergiversare per prendere. Bisogna vedere se interessa il calciatore, perché poi
5: comando io, sono io il boss,
2: andare a giocare, andare a giocare all'Arsenal adesso, squadra che è arrivata in finale di Champions l'anno, quest'anno, non è che
1: non puoi andare a passeggiare,
2: capito, non è che poi che poi ridi, che te ridi, insomma lì c'è poco da ridere. Allora 331 82 00 213, diamo qualche vocale.
1: Sono tanti 50 sacchi per Leao,
2: 50 sì, guardi i vocali, va, via sentiamo.
6: Ciao Marco, ciao. Allora, io non ho molta fiducia in questa società, nella società Juventus, in Comolli soprattutto, non ho fiducia. Sì. Però secondo me Vlahovic ha fatto una cosa giusta. Mi dispiace, ma Vlahovic tra ingaggio e costo del cartellino in questi anni è costato 170 milioni, credo, una cosa del genere, leggevo dei numeri. E per fare cosa? In 4 anni 70 gol? Ma per favore, dai.
2: Adesso vediamo chi prendono, però che tu devi sempre vedere adesso chi prendono, ed è, ripeto, per quanto diciamo posso essere d'accordo con te, però tu non arrivi al 3 di giugno per prendere questa decisione qui, perché non ci nascondiamo, adesso lo sapevamo tutti che non avrebbe accettato una riduzione dell'ingaggio, lo sapevano pure i muri alla Continassa. E quindi tu sei, hai aspettato, hai traccheggiato, hai fatto tutta questa operazione per arrivare all'ultimo con l'allenatore che aveva chiesto la permanenza di Vlahovic, quindi tu sapevi che era un giocatore che rientrava nei piani di Spalletti, e hai aspettato fino all'ultimo per poi farti chiudere la porta in faccia, perché sapevi benissimo che non avrebbe mai accettato quell'offerta lì. Non ci prendiamo in giro, sennò veramente possiamo dire tutto.
1: Io posso dirti, dammi, io sono del partito non rinnovo per Vlahovic, premessa, perché secondo me 7 milioni, 8 milioni, soprattutto 12, sono una spesa non consono.
2: Sono d'accordo con te.
1: No, l'unica cosa che dico è che io non credo mai a chi ha 4 anni di contratto, per 3 anni fa il suo, il necessario, e poi l'ultimo anno, quando deve andare a scadenza, quando c'è da rinnovare il contratto, oppure quando devi diventare appetibile sul mercato perché ti scade il contratto, a un certo punto c'è la risalita. Secondo me questa risalita, questo mettersi in mostra, questo far gol, questo farsi vedere, è un po' figlio della necessità di rimettersi un po' sul mercato. E quindi io non credo a quei calciatori che per 3 anni hanno vivaccato così e poi... a un certo punto, dopo l'ultimo anno, boom, esplodono.
2: Comunque per me Blauce c'è già la squadra.
1: Sì?
2: Per me sì, qualcuno già c'era. Non lo so, però per me qualcuno già c'era sotto. E vediamo, vediamo gli scenari quali saranno. Vai con un altro audio, Gabriele, salutiamo Gabriele.
7: Salve ragazzi, ma fino a ieri l'altro mi sembrava che Vlahovic non sapesse fare uno stop, ma si mangiava dei gol. E ora sembra ci dobbiamo strappare i capelli perché va via. Insomma, io non penso che per il suo percorso nella Juve meriti 8 milioni più bonus. In quanto a David, l'abbiamo presa a parametro zero e aveva un suo curriculum. L'anno scorso ha segnato 7 gol in Champions, in nazionale su 70 partite ha segnato una quarantina di gol. Molti di voi dicevano che era più che un buon giocatore. E
2: non io.
7: Semmai l'errore è stato quello di prendere Tudor, di confermare Tudor come allenatore. Dopodiché è arrivato Spalletti e non gli andavano bene questi giocatori.
2: Vai con un altro audio.
8: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe. Buongiorno. Premesso che io non credo all'offerta mandata e rifiutata della Roma per Svilar, ma questo è il mio pensiero, perché secondo me si accetta, hai voglia a trovare portieri. Però volevo fare una domanda, Openda, Jimenez, Kunku, Jonathan David, io non credo che siano veramente così scarsi, io credo che Allegri da una parte, Spalletti dall'altra, Conte dall'altra, credo che sia ora di smetterla con questi allenatori vecchi calcisticamente e puntare sui giovani che possono esaltare le caratteristiche dei calciatori.
2: Bene, allora no, voglio rispondere a un amico che finisce dicendo forza Verona, e quindi è tifoso del Verona, che mi scrive che io avrei fatto una trasmissione della Roma in passato, non ho mai fatto nessuna trasmissione monotematica, mai, quindi evidentemente hai preso un abbaglio. No, ma io non l'ho mai fatta, quindi mi ha confuso con qualcun altro. Io non l'ho mai fatta personalmente, quindi non ho mai fatto una trasmissione monotematica su una squadra nel mio percorso professionale, quindi evidentemente hai preso un abbaglio. E forse c'è qualcuno che ha gli occhiali e mi assomiglia. 331-8200-23, vai.
1: Ho capito con chi ti confonde.
2: Con chi?
1: Con Stefano.
2: Chi Stefano?
1: Collega e amico
2: Piccheri? Quello è Piccheri. E io sono
1: possibile,
2: Piccheri.
1: È possibile.
2: No, ma guarda, mi è capitato addirittura più volte qui a Roma che ci hanno scambiato per fratelli, ma in realtà io ho una sorella, Lucia ha un fratello.
1: Ma fa una trasmissione.
2: Lui ha fatto una trasmissione sulla Roma, sì, però non c'ha gli occhiali. Quindi a meno che non se li sia messi. E comunque è calvo. Con tutto il rispetto, cioè,
1: ancora resisti.
2: Per
1: ancora
2: poco, però insomma, qualcosa, poca roba, però insomma,
1: avrà diciamo, cercato forse Piccheri Roma, è riuscito
2: una Piccheri, cosa, Piccheri è un'altra, Piccheri. Cioè, però guarda, molti ci hanno scambiato per fratelli, addirittura ti racconto un aneddoto velocissimo, una volta a Fiano Romano Stefano Piccheri mi chiama e mi fa, sai, al casello, c'era all'epoca ancora quando c'era l'omino, adesso non c'è più, gli fa quel casellante, perché io c'è stato un periodo che stavo a Teleroma 56 con Michele Plastino, e gli fa il casellante, a Stefano ci sei riuscito a piazzare tuo fratello in televisione? E Stefano gli fa, scusa, ma non mi risulta, come no, l'ho visto l'altra sera con Michele Plastino, l'ho visto, ti parlo di tanti anni fa, lui fa, guarda, io ho un fratello, sì, ma non fa proprio questo di lavoro, e forse ti stai confondendo con qualcun altro. Dopo mi siamo venuti a conoscenza che era Piccheri, capito? C'è un po' di assonanza.
1: Vabbè, salutiamolo Stefano.
2: Stefano è intervenuto pure qui a tempo fa qualche volta da noi, quindi assolutamente. Vai Gabriele.
5: Buonasera Maracanà, buonasera Gianluca.
2: Ciao Gianluca.
5: Scusa Marco, con tutto il rispetto, vedo che Coscherno parli di quanto guadagna Offendà, David, e qualcuno sta quasi mettendo in dubbio, ma forse non era giusto da 8, no, non era giusto. Semplicemente già Openda e David a livello europeo hanno dei numeri che Vlahovic non raggiungerà forse nei prossimi 3, 4, 5, 6 anni, e per interesse e per cultura vai a vedere quante reti ha segnato David in Champions e quante le ha segnati Dusan Vlahovic.
2: Però
5: buonanotte Maracanà.
2: Ci ha pure giocato poco in Champions la Juve negli ultimi anni. Non è che abbia fatto sfracelli in Champions la Juve, no? Vabbè, dai, tenetevi stretto Davide, dai. Allora, io l'avevo detto all'inizio che Davide non l'ho sempre, diciamo, quando me l'hanno presentato che aveva fatto 16 gol a Lille, ha preso il bomber da 25 gol stagionali. Infatti si è visto quanti ne ha fatti qui. Vai con un altro audio.
9: Buongiorno. Voi cosa ne pensate? Che Pisacane è un allenatore all'idea di quelli di Francesco, di tutti quelli nuovi, quello del Parma, anche quello dell'Udinese, dei vari Grosso, Aquilani?
2: Pisacane?
1: Non mix, ha fatto un po', ha preso un po'.
2: Cioè ha paragonato Pisacane con
1: ha paragonato allenatori, un allenatore come Pisacane che al primo anno...
2: Che ha fatto bene comunque.
1: Ha fatto molto bene, però ha paragonato a Di Francesco che ha raggiunto livelli molto alti ma anche livelli molto bassi, lo ha paragonato a questa che è ingiudicabile dopo il primo anno di Serie A, qualcuno si aspettava qualcosa di diverso, e poi alla fine è arrivata ad Aquilani che in Serie A praticamente non ci ha mai allenato. Ti dico la mia, Pisacane secondo me è un buon allenatore. Che è la sua capacità non è tanto quella di aver salvato il Cagliari, punto. La sua capacità è stata quella di tirar fuori il Cagliari da una situazione che si era fatta molto pericolosa in un determinato punto del campionato, e lì lui ha avuto la freddezza, perché si parlava anche di esonero, ha avuto la freddezza di mantenere i nervi saldi, di ricompattare il gruppo e di cominciare a fare dei risultati con una squadra che aveva dei leader importanti come Jerimina, come Borrelli, come Esposito, come Foloruscio, tante individualità non eccelse, però è riuscito a ottenere una

0: una salvezza tranquilla. Quindi secondo me è stato anche meglio di questa, che aveva sì una squadra non fortissima, però tra gli allenatori di bassa classifica è uno secondo me dei migliori.
1: Vabbè, poi ripeto, io penso che entrambi hanno fatto bene, perché per me pure questa ha fatto bene, comunque ha salvato il Parma. E poi se parliamo di proposta di calcio, a me non piace nessuno dei due, né Pisacane né questa. Proposta di calcio, che non vuol dire che non siano bravi. Proposta di calcio, si può dire, per il materiale tecnico che hanno a disposizione hanno fatto anche quello che potevano fare, quindi proposta di calcio non certo esaltante, però comunque hanno fatto bene al primo anno di Serie A entrambi. Uno veramente catapultato così, Pisacane, perché veniva dal settore giovanile, quindi sì, bisogna fargli complimenti, perché vuol dire che chi viene dal settore giovanile e ha comunque delle idee, lasciamo stare che possono piacere o meno, però hanno funzionato. E questa sinceramente io non
0: lo conoscevo. È stato molto bravo, scusami, permettimi, anche con Palestra, perché poi la valorizzazione di un calciatore bravo passa anche dalla situazione legata al suo allenatore, ed è stato molto bravo. Cagliari e Parma si somigliavano molto come squadre, nel senso che avevano giocatori tecnicamente non così, no, che ti rubavano l'occhio.
1: Va bene, vado un attimo su tutto mercato web, perché c'è questo passaggio che mi interessa. Chi è l'imprenditore under 40 che ha messo in crisi l'egemonia di Florentino Perez al Real Madrid? L'hai letta questa cosa?
0: Sì, l'ho letta.
1: Praticamente Haaland ha una clausola nel suo contratto e vuole venire al Real Madrid. Con queste parole, ma non certo banali parole, Riquelme ha fatto infuriare la sponda azzurra di Manchester, del Manchester. In ordine, nelle ultime ore sono intervenuti infatti il padre e l'agente del giocatore, perché lo stesso club della Premier League per smentire categoricamente una notizia che aveva ormai già fatto il giro del mondo. Ma chi è questo imprenditore? Il patrimonio di questo imprenditore? Dunque, vediamo un attimo.
0: Perché tutti e due si stanno facendo, scusi, faccio un po'
1: del sole.
0: Stanno facendo della propaganda in questo momento.
1: Per prendere appunto,
0: cioè, come una campagna elettorale. Da una parte c'è Haaland, c'è questo Riquelme che sponsorizza. Ho capito, ma non puoi dire andiamo a prendere Haaland.
1: No,
0: perché
1: però è
0: giustamente
1: bello che
0: il Manchester City si è incazzato. Guarda, io ti querelo, ma come fai a dire? Cioè, se mi votate, allora vado a comprare Haaland. Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Haaland e Rodri tra l'altro, quindi mica pizza e fichi, cioè. E dall'altra parte invece Florentino Perez, vecchio lupo di mare, secondo me ha detto invece no, io vi porto Mourinho.
1: Certo.
0: E l'unica cosa che c'è è che Florentino Perez,
2: grande,
0: sapendo dell'intervento di questo Riquelme, si è comprato lo spazio pubblicitario della messa in onda dopo Riquelme. Gli è apparso Florentino Perez che si era comprato lo spazio pubblicitario, e quindi per
1: questo tizio che è chiamato il Re del Sole vanta un patrimonio stimato di 460 milioni di euro, è socio fin da bambino del Real Madrid e come nessun altro è riuscito a fare in quasi 20 anni di storia, ha messo in crisi l'impero di Florentino Perez. Dal 2009 l'attuale presidente del Madrid aveva governato praticamente incontrastato, proprio perché per candidarsi alle presenze del club sono necessari 20 anni consecutivi di anzianità da socio e una fideiussione bancaria personale pari al 15% del budget dell'intera società, emessa solo da istituti spagnoli e senza ricorrere a fondi capitali terzi, condizioni decisamente poco accessibili. Hai capito? Cioè, questo è uno che sta veramente insidiando Florentino Perez. Attenzione, mica roba da poco, 460 milioni di patrimonio. Voglio dire.
0: Sì, tra l'altro, dopo aver alzato questo polverone, il Manchester City è stato costretto a intervenire, a dire notizie sono false, anche il padre di Haaland insieme alla gente, la pimenta, tutto molto divertente, ma non è vero. Dall'altra parte, per par condicio, perché parliamo di par condicio stile politica, anche José Mourinho ha detto no, non è vero che se vince Perez vado io, e si è dovuto addirittura giustificare con il Benfica, visto che era apparso anche un video di lui con la maglia del Real Madrid che dice, è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Hanno creato un casino.
1: Va bene, Paolo. Allora, va bene. Ci dobbiamo fermare, caro Francesco. Ci rivediamo più tardi con te.
0: A dopo, sì.
1: Più tardi adesso arriva il nostro Stefano.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
4: Ciao, ciao Stefano, Marco, ben trovato. Oggi camicia bianca per tutte e due. Siamo un po' Madrid oggi. Real madridisti.
5: Blanchi.
4: Dobbiamo sostenere Florentino Perez, che è stato attaccato da uno che gli ha portato un patrimonio importante.
5: Sì?
4: Riquelme. Questo Riquelme
5: che sponsorizza,
4: sì, che poi ha detto che invece adesso ha smentito tutto Holland, il suo entourage, il club. Ha fatto un macello per di sta cosa. Capito?
5: Alla fine, secondo me, si è presentato male.
4: Ma insomma, malino. Va cioè, bene.
5: Holland in campagna elettorale è impossibile da strappare.
4: Ma ti rendi conto che ha detto?
5: E poi il City, secondo me, ha puntualizzato e ha detto non c'è nessuna clausola rescissoria.
4: No,
5: tra l'altro ha fatto un rinnovo quasi a tempo indeterminato.
4: Sì, va bene.
5: Con il City.
4: Quelli sono rinnovi
5: 10 anni.
4: Mica stanno a guardare i 2 milioni,
5: No?
4: Infatti, va bene, caro Stefano, lo sai chi c'è oggi con noi subito in apertura? Enzo Bucchioni. Ciao,
5: ciao
4: Enzo. Vediamo un po'. Oggi in camicia azzurra, colore azzurro, vedi?
5: Questa è di classe. Devo
6: Ha vinto l'Italia, visto?
4: Volete dire qualcosa su questa Italia?
5: È una camicia di lino proprio.
4: Molto raffinata, come lui, vedi? Sì. Grande raffinatezza, insomma, di che stiamo parlando?
5: Come la nazionale?
6: Sì. Se ne intende, vedi? Stefano se ne intende.
5: Enzo, come questa nazionale oppure siamo in un tunnel in cui è difficile vedere una luce?
4: Ci pensa Pio ha colpito.
5: Pio sembrava veramente la chioccia.
4: Poi c'è Donnarumma dietro invece che era invece il nonno.
5: No, però Pio Esposito che è un pari età, insomma, sta avanti, capito.
6: No, ha fatto la gran partita. Ieri Pio ha fatto la grande partita. Grande partita dimostrando di essere un attaccante vero, non solo per
4: contro
6: il gol.
4: Niente, però insomma,
6: ha fatto
4: un
6: buon partito.
4: No, sì, era però, per precisare insomma, solo, non mi permetto di, però
6: avversario
4: non c'era.
6: È vero, ma era una partita veramente sperimentale, non è che stiamo
4: assolutamente
6: qui. Però quando i giocatori io li guardo come si muovono e Pio si è mosso benissimo, venendo a legare il gioco, proponendo con i due sugli esterni che si muovevano. Insomma, era una nazionale che aveva un'identità e una personalità, quello che avevo visto tante volte nell'Under 21. Cosa non scontata, perché c'è dietro un lavoro, c'è dietro un'idea di calcio che Baldini ha portato e che va applaudita. Qualche giovane interessante c'è, non solo Pio.
4: Ma posso farvi una domanda? Siete riusciti proprio a vedere tutti i 90 minuti? Non vi siete mai distratti un attimo?
5: Devo essere onesto, sincero. Ho visto il primo tempo, poi a sprazzi qualcosina e mi sono buttato su Berrettini Arnaldi. Poi vado a vedere Berrettini Arnaldi e Berrettini un'altra volta si ritira, ma insomma non c'è stata ieri, c'è stata una cosa e sono ritornato dall'altra parte
4: cioè, mi ritiro io. Adesso mi ritiro io
5: alla fine, capito? Mi sono arreso.
4: Hai capito Enzo, tu pure sei riuscito proprio nella completezza oppure hai avuto qualche tentennamento? Grande, sei un professionista, numero uno proprio.
6: Ma anche per una motivazione affettiva. Io conosco Silvio Baldini da quando eravamo ragazzi.
5: Grande Silvio.
6: Conosco l'uomo, conosco i suoi valori e quindi si è meritato questa roba incredibile. Io una settimana fa l'ho premiato al trofeo Maestrelli, gli ho dato il trofeo Maestrelli. Ho detto scusa se ti avessero detto qualche settimana fa che saresti diventato cittadino nazionale. Insomma, le parolacce che hai detto non posso ripeterle, ma insomma la sorpresa assoluta è stata.

0: diretta questa, ma anche la soddisfazione di vedere riconosciuto il valore di un allenatore che non tutti conoscevano, soltanto gli addetti ai lavori, grandi allenatori hanno lavorato con Baldini, sono stati a vedere i suoi allenamenti per prendere delle cose di questa genialità che lui ha sempre messo nel calcio. Quindi questo mi ha ispirato ieri sera, ho fatto il tifo per lui nel senso assoluto, non per vincere o per te, in senso assoluto, ma poi avete visto la diversità anche nelle dichiarazioni post partita, no? Da uomo di calcio vero che si mette sempre in secondo piano, come è sempre stata la sua carriera. Senti, sera cosa ha detto? Non sono emozionato, il mio problema è di non dire cose che non facciano crescere i giocatori, devo far crescere i giocatori, certo, certo. Che è la prima funzione di un allenatore.
1: No,
0: è
1: chiaro,
0: vero.
1: Chiaro, benissimo. No, poi speriamo insomma che qualcuno di questi ragazzi possa fare anche un percorso di crescita, e sia nei club soprattutto, perché mi sembra che siamo sempre lì, no? Nei club si fa molta fatica, quindi
0: il problema.
1: Sì. Quindi speriamo questo. Poi, ma chi viene come CT, Enzo? Però
0: pensa uno come Favasuli. Io l'ho visto qualche volta nella Fiorentina, non è che voglio fare il tecnico o l'uomo di scouting, che non sono. Hanno dato via Favasuli per tenere chi? Nessuno. Ora devi andare a prendere un terzino destro, perché Favasuli ci vedeva da quando si muoveva, come si muoveva, tutte le cose. Quello che dico io, un giocatore deve vedere tante cose. La Fiorentina con superficialità cede Favasuli. Senti, poi lo vedi che sì. Ma posso dire, dico tanti altri.
1: Sì, posso dire però una cosa, Pio Esposito ieri, come ha detto Stefano, no, è sembrato quello un po' più avanti di tutti. Che tipo di spazio si potrà ritagliare nel prossimo campionato sto ragazzo? Perché insomma parte sempre nella squadra forte, c'è Lautaro, c'è Thuram, cioè secondo voi potrà sempre uguale oppure un po' più di spazio?
2: Beh, insomma, ha giocato quest'anno, poi è stato scelto a volte.
1: Sì.
2: Secondo me parte la pari e poi dipenderà da
1: potrà incrementare di più.
2: Ma Chivo è stato molto lineare su questo.
1: Perché mi fido di Chivo da questo punto di vista? Cioè, mi sembra un allenatore che sui giovani ci sta molto attento.
2: Certamente Lautaro è centrale. Poi il resto uno se la gioca, ecco.
0: Ma hai detto una cosa interessante però, la risposta va data. Perché è più avanti Pio Esposito rispetto agli altri 9 che hanno giocato ieri per Donnarumma? È più avanti perché ha giocato. Molto semplice, ha giocato una stagione non da titolare, ma ha giocato a certi livelli. E dov'è più avanti? Nella personalità, nella capacità di interpretare le situazioni. È questo che non capiscono certi allenatori e certe società. Se molti di quelli, ma guarda anche Ndur è stato uno dei migliori in un campionato disastroso della Fiorentina. Ieri sera un po' di personalità in più l'ha messo in campo. E se non li fai crescere facendoli giocare è l'unico modo, altrimenti rimangono lì timidi, non hanno impauriti, la maglia azzurra pesa, e la maglia azzurra non pesava per Pio Esposito perché ha fatto partite molto più importanti.
1: Ma sai, penso Enzo, una cosa, è vero quello che dici, ha giocato più partite, e poi devi considerare una cosa, comunque è stato inserito in una squadra dove c'hai Lautaro e da Lautaro puoi imparare. Certo. Thuram, che comunque Thuram adesso al di là di tutto è vero che quest'anno c'ha avuto un momento di appannamento, però è un giocatore che comunque di qualità, sta in una squadra dove la qualità c'è. Io questo credo che aiuti molto un giovane a crescere se ci sono le basi, poi devi migliorare delle sue caratteristiche che abbiamo sempre sottolineato, Stefano, però stare all'Inter e giocare anche delle partite importanti ti aiuta a crescere.
2: Come no, ma lui sta avanti.
1: E poi mi sembra ci sia un allenatore, ripeto.
2: È forte, già è forte lui, già a me ne parlavamo quando giocava alla Spezia. È proprio, non c'entrava, con tutto il rispetto, ma insomma era di un'altra categoria. Poi addirittura adesso ha superato il test Inter, il test in una squadra, una grande squadra, che gioca per via. Cioè, grande personalità, questo è completo. Sta molto più avanti. Ieri sembrava che ci avesse, non lo so,
1: beh, si vede,
2: 30 insomma, anni sì. rispetto al gruppo.
0: Ieri sera c'erano tre del Borussia Dortmund in questa squadra. E anche lì dobbiamo domandarci perché il Borussia li fa giocare alle squadre italiane, no? Devono dare una risposta alle altre cani in rosa, questi giocatori, e li tengono lì, aspettiamo che... Ma questi sono giocatori di 20, 21 anni, 22, e se non giocano adesso quando devono giocare?
1: Sì, sono d'accordo, diciamo, la nota positiva è questa, poi è chiaro che il resto vediamo. Ma senti Enzo, l'ultima cosa sulla nazionale ve la chiedo, ma chi sarà il CT della nazionale? Qualcuno mi dice che sta avanzando fortemente Roberto Mancini, ti risulta?
0: No, io sto sempre, per notizie che io è sempre Conte, però
1: okay.
0: ci sta perché... Perché no, Mancini? L'unica eccezione o obiezione che ti posso fare e che si fanno tutti per il traumatico divorzio che c'è stato nel 2023. Mm. Questo

0: non l'ha fatto perché gliel'hanno imposto di non farlo, lo abbiamo già detto mille volte. Ora riproporlo dopo tutte queste vicende mi sembra ripartire con un piede non propriamente giusto. Del resto anche Conte c'è già stato, però lì è stata un'altra storia. Lui era ancora giovane, non aveva fatto ancora il suo percorso, era stato in diverse squadre, ha vinto tantissimo. Sono passati 10 anni, anche lui è invecchiato, tra virgolette, magari ha bisogno di un lavoro un po' diverso da quello dell'intensità di tutti i giorni, che quella cosa che lui mette nel calcio, che alla lunga può essere anche stressante. Quindi secondo me io tengo Conte.
1: Tu tieni Conte. Stefano, tu invece ad oggi, se dovessimo fare una sorta di borsino, tu sei più per un avanzamento di Mancini? Lo sai pure io? Io pure.
2: Se Malagò diventerà presidente federale, probabilmente sarà Roberto Mancini il commissario tecnico.
1: Condividi questa eventuale scelta?
2: No,
1: se fosse, tu che ne pensi? Cioè, un ritorno da condividere?
2: Lo ha detto, poi sai, una cosa è credere o non credere, ma insomma lui questa cosa ha sbagliato.
1: L'ha detta però, non è che uno vuole fare un errore, se lo deve portare per tutta la vita. Ha sbagliato, lo ha detto.
2: E la cosa, l'altro aspetto da non trascurare è, Marco, il fatto che non chiede la luna. Prendere un ingaggio, non la fa una questione di soldi, proprio per questo motivo, e secondo me adesso sto immaginando, verrà ripresentato sotto questo punto di vista, cioè Mancini, l'uomo che è fuggito, è andato via per i soldi arabi, torna al minimo sindacale, ecco, diciamo così, questa è la storia, mi immagino una storia del genere, capisci? Per ricompattare tutto, dice, ma come? E sarà magari lui stesso o qualcuno, dice, guardate che non lo fanno. Siccome è successo questo in passato, ho sbagliato, torno e non la faccio una questione di soldi. Non dico che potrà mettere d'accordo tutti, però insomma, alla fine io sono d'accordo con te, cioè se uno...
1: No, lui ha sbagliato, l'ho detto, l'ha riconosciuto.
2: Sì, no, quel modo, questo, poi ad agosto, là...
1: Ma ci siamo rimasti tutti male, ci siamo rimasti tutti male, Enzo, all'epoca mi ricordo, tutti quanti sottolinearono questa cosa qui, quindi... Lui però ha detto sbagliato, adesso uno se riconosce l'errore, io mi sento adesso di dargli una condanna a vita perché insomma ha sbagliato. Ha fatto una valutazione in quel momento.
0: Su questo sono d'accordo.
1: Poi senti, a me l'elezione di morale non me la defalla a nessuno perché...
0: Ah no, quello assolutamente, insomma, ma poi nel mondo del calcio...
1: il calcio, la morale non si può fare a nessuno, dai.
0: L'effetto Malagò va tenuto in conto perché c'è grande stima, c'è grande feeling fra i due. Magari per un presidente lavorare con un allenatore che conosce bene anche dal punto di vista personale può essere un valore da mettere in campo. Stiamo a vedere intanto queste elezioni, il ministro Abodi che dice non abbiamo ancora il parere definitivo sulla legittimazione di questa candidatura di Malagò, è una roba che mi fa pensare. Comunque io spero ancora che possa vincere queste elezioni e cambiare il calcio.
1: Senti, lasciamo la nazionale, prima di andare a tanti altri temi, ti voglio chiedere, Enzo, questione Milan, stiamo leggendo da oggi che avanza Glasner, quindi sembrerebbe avanzare la linea editoriale, possiamo dire così, di Cardinale, Ragnic, la scelta di questo tipo di allenatore, e quindi al momento in disparte Ibrahimovic, che invece vorrebbe Slot la guida del Milan, altra...
0: Un disastro. Un disastro comunque, amico mio, perché comunque andrà a finire se ci sono due teste, ricominci come hai cominciato l'anno scorso. Cioè qui il problema è Ibrahimovic, io l'ho detto, non mi ha niente contro Ibrahimovic, un grande personaggio, è un grande calciatore, è un campione, l'ha dimostrato, ha vinto dappertutto, ma ha un ego talmente smisurato e non è adatto a fare quel lavoro lì. È one man show, deve fare solo quello. Come fa a coordinare un gruppo di lavoro e poi la prima partita che perdi e non gli va bene, parla con i giocatori? Quello che è successo quest'anno al Milan è stato un disastro da non riproporre.
1: Quindi tutta colpa di Ibra, Enzo?
0: Ma un personaggio come questo è talmente ingombrante. Allora, ci sono due teste adesso, mi state dicendo, e lo so che ci sono due teste, e se vince la linea Cardinale, che poi è il proprietario del fondo, cosa fa Ibrahimovic? Si mette da parte, in silenzio, accetta le decisioni e collabora con chi
1: magari
0: è deciso sarà
1: il capo, gli dice, guarda, il capo veramente so io.
0: No. Secondo voi Ibrahimovic si piega una roba del genere? è una situazione che va risolta. Se non risolvi questo e ti ritrovi, magari parti bene, come ha fatto

0: alle prime sconfitte parli con i giocatori, dici ma guarda che calcio fa, io avrei fatto così, quell'altro non va bene, e questi sono, lo sapete benissimo, è l'ABC del calcio, il modo per fare autogol e per fare crollare tutta un'impalcatura è questo. La catena di comando del calcio deve essere snella, condivisa, 1, 2, 3, 4, scendere, tutti d'accordo con un unico obiettivo. L'anno scorso volevano italiano e poi hanno preso Allegri, cioè due robe che non si guardano nemmeno, non si parlano nemmeno. E quello che è successo è la conseguenza di questo. Mm. Quelli che volevano italiano durante l'anno sono venuti fuori a dire avete visto se avessimo preso italiano? E quest'anno succederà la stessa cosa, se ci sono due teste e poi uno si deve piegare. Ma ti immagini Ibrahimovic che piega la testa? Non l'ha mai piegata davanti, forse neanche di fronte a Dio, dovesse scendere in terra a Dio e gli dice Ibra piega, ti dice no perché Dio sono io e non mi piego.
1: Lui parla sempre di mentalità, ho visto un'intervista dove lui sottolineava proprio l'importanza della mentalità, di voler comunque sempre arrivare ad un risultato, a sconfiggere l'avversario anche se è più forte di te, cioè lui guarda molto anche se tu non ci riesci, però devi partire con la convinzione di poterlo battere. Lui questa cosa della mentalità mi aveva colpito. Zlatan. Sì, Zlatan.
0: Ma questo va bene, comunque, ma questo va benissimo. Adesso voglio
2: dire, è vero che è un personaggio, però ha fatto dei miglioramenti lavorando duro.
1: Sì.
2: Cioè lui è diventato
0: questa fortissimo. Questa è la mentalità.
1: Ti ricordi Capello sottolineò una cosa di questo tipo quando
2: poi c'è questo primo aspetto pirotecnico che lo rende un personaggio, ecco, così come diceva, però insomma si è guadagnata la pagnotta, come si dice.
1: Sì, no, attraverso il lavoro, il sacrificio, esatto. questo bisogna
2: poi riconoscere. Un'altra cosa è trasferire, avere un ruolo. Poi,
1: esatto, fare il dirigente è un'altra cosa. Stefano, fare il
0: dirigente è un'altra questo cosa. Secondo me non è il suo, deve fare dell'altro, deve essere uomo immagine, non può. Altrimenti si compra una società di calcio, fa quello che vuole, magari si mette a fare lui il direttore sportivo, l'allenatore, e fa così, altrimenti non ne usciamo.
1: Però io ho la sensazione, perdonatemi, adesso vediamo quello che succederà nella scelta dell'allenatore o meno, però se Cardinale ha scelto lui vuol dire come, cioè in un certo senso Stefano, se lo ha scelto e gli ha dato questo tipo di ruolo è perché Cardinale si fida molto di lui, perché vuole a lui, se no
2: allora, io non so nel dettaglio, forse Enzo ne sa di più di noi, di me sicuramente, cioè il link non l'ho sentito, che lui ha delle quote, no?
0: Le quote, sì, sì. Quote di Red Bull,
2: non so quanto, in che misura,
1: tu dici bisogna vedere questo aspetto qui, quanto
2: secondo certo. Me non sappiamo tutta la storia, perché questo legame, questo duo, loro che decidono, fanno tutto loro, hanno fatto piazza pulita, certo. Restano loro al comando, e però insomma hanno, adesso voglio dire, l'onere di dimostrare di saperci fare, perché insomma mi sembra che la fiducia da parte di tutto l'ambiente rossonero è scaduta da un
1: ma
2: pezzo.
1: Tecnicamente chi scegliete, Glasner o Slot, se uno dovesse fare una scelta? Leviamo di mezzo Cardinale e Ibrahimovic, due allenatori che comunque qualcosa di positivo hanno fatto, no? Non sono sì, proprio
2: sì. Dipende poi i giocatori, dipende cosa metti, cioè se arriva Slot e non ha niente a disposizione, oppure giocatori che no, da lì che capisci se un progetto può decollare, può essere, diciamo, concreto, realistico, altrimenti di che parliamo? Cioè non è che posso scegliere, prendo Bucchioni, lo metto là e poi con chi parla, come lavora,
0: sono
2: come
0: cavoli tuoi,
2: esatto. cioè che potenzialità tu gli devi fare poter esprimere, cioè deve esprimere le proprie potenzialità un Glasner, certo, uno Slot, altrimenti così, un cavolo a merenda.
1: Enzo?
0: A Slot mi sembra più avanti dal punto di vista della gestione, uno che ha vinto, uno che Glasner, io ho visto le partite del Crystal Palace, è un gioco anche parecchio italianista in certi momenti, l'ho visto marcare, stare col blocco basso, andare molto in contropiede, poi dipende da che tipo di calcio vuoi fare, ecco, anche qui torno a che idea di calcio ha una società. Devono parlarsi, dire cosa vogliamo. Vogliamo un risultatista, vogliamo un giochista, tanto per brutalizzare il concetto. Non si sa. Deve partire da lì la scelta di un allenatore. Che tipo di calcio voglio fare? Che rosa ho? È adatta a questo tipo di calcio o un altro tipo di calcio? Un'analisi così profonda. Mi sembra tutto molto superficiale, come è stato fatto l'anno scorso del resto. Non lo so, io mi auguro che si mettano delle basi forti, perché il Milan ridotto in queste condizioni fa veramente pensare, ma se davvero la Federcalcio si è premurata di mandare una nota, di telefonare, di mandare, una volta si mandavano i fax, di fare qualcosa

0: per dire, ma ricordate che entro il 15 servono i documenti per l'iscrizione al campionato, mi sembra una roba abnorme, no? Una società che non ha ancora fatto questo, questo non può essere il Milan.
1: Sì, sono d'accordo. Senti Enzo, invece ti voglio coinvolgere anche su un altro argomento prima di andare in pausa. L'arrivo di Gattuso, ieri è arrivato Gattuso a Formello, ha preso contatto, già è venuto a conoscenza di un paio di problemi, ossia il saluto di Romagnoli che se n'è andato, okay. E Provedel che è in bilico ma rientrerebbe Mandas, quindi io penso che il portiere sia una situazione che si possa anche risolvere, certo parte in un contesto molto complicato.
0: Ma questo lo sapeva, Rino lo sa, non è che vive su Marte, si va a prendere una bella gatta da pelare, come si dice, una situazione bollente ma per mille ragioni che conosciamo bene, non stiamo mica a elencarle tutte, a cominciare dalla guerra fra i tifosi e il presidente dello Tito. Lì è la cosa più grave che sta succedendo alla Lazio, ovviamente, col quale si devono confrontare tutti gli allenatori che arrivano. Sarri quante volte l'ha sottolineato, fino all'ultimo. Gattuso è uno che ama le sfide, cioè è andato lì per questo, è uno che risolve i problemi, ama le sfide. La sua carriera anche da calciatore è stata tutta improntata a questa idea. Parlavate prima di Ibrahimovic, ma nel suo modo di gestire anche Gattuso ha fatto questo, è andato sempre oltre con il lavoro, la dedizione, tutto questo. È diventato campione del mondo, no? Uno che se lo dice a lui dice, ma coi piedi che avevo, e te lo dice lui, eppure l'ha fatto, ci è arrivato. In tutte le esperienze ha preso delle grane quasi sempre, pensate anche alla nazionale, sì. Chi avrebbe detto sì alla nazionale? Però l'ha vissuta come una missione lui, poi la missione è stata fallita perché era mission impossible, però l'ha gestita finché con tutte le sue forze, farà lo stesso alla Lazio, cercando di risolvere più problemi a testa bassa, con l'elmetto,
1: una missione, missione proprio,
0: questo è Gattuso.
1: No, per carità, però qui parte veramente non in salita di più.
0: No, è stato fortunato Lotito a trovare un allenatore come lui che ha accettato, perché tu fossi un allenatore andresti in una situazione di quel tipo lì, quante garanzie.
1: Vabbè, non è che vanno gratis però, insomma, quindi...
0: lo so, però sai, non è che non hai un'altra panchina, non puoi trovare.
1: Ma non lo so, Gattuso dove ha allenato?
0: Si parlava del Torino per Gattuso, però una sfida enorme.
1: Sì, sembra che lì ci sia stato un problema di ingaggio, che cioè non rientrava un po' nei parametri di Gattuso. Sì, una sfida enorme per lui, vista la situazione veramente ambientale, non complicata di più. Lavorare così non è facile.
2: No, assolutamente. Però Gattuso da questo punto di vista è coraggioso. Ha abbracciato questa nuova sfida secondo me con consapevolezza.
0: Certo.
2: Non è che si aspetta chissà che cosa.
1: Credo che sia è consapevole del problema,
2: altrimenti
1: che
2: non avrebbe accettato.
1: Esatto.
2: No?
0: No, questo è la sua indole, il suo carattere. La grande sfida mi carica, mi esalta, poi da lì a vincere la sfida o a perderla non si sa, lo vedremo, però Gattuso ama questo tipo di situazioni.
1: Stiamo a vedere, perché mi sembra veramente lui è vero che ama queste sfide, però questa mi sembra una sfida veramente tosta, molto molto tosta. Poi vediamo anche il mercato, che tipo di mercato farà questo club, che cosa succederà, perché io non lo so, penso che questa sia una situazione Enzo che un po' continua così
0: No, ma l'unica cosa che può succedere è che se lui capisce che non ha le condizioni per lavorare, l'ho fatto alla Fiorentina, ha mollato tutto, ricorderete, prima di Italiano, è stato 10 giorni
1: perché lui era stato contattato prima di Italiano, giusto Enzo?
0: Sì, all'epoca. Sì, lui è stato contattato prima di Italiano, poi ha capito, era venuta a Firenze, presentazione, quant'altro. Quando ha capito che non c'erano le basi per poter lavorare, perché dentro la società c'era chi non l'avrebbe voluto, l'ha scelto il presidente, lui parlava direttamente col presidente,
1: in
0: società non gradivano calabresi, quindi magari parlavano anche in dialetto, e invece Rocco Commisso doveva essere tenuto fuori dalla gestione, la gestione doveva essere, secondo i dirigenti di allora, doveva essere solo la loro. E quando Gattuso ha capito questo, ha capito che non avrebbe potuto lavorare, ha preso e se n'è andato, si è dimesso. Ecco, potrebbe succedere quello. Lui sta 10 giorni, 15, inizia il ritiro, vede che non ci sono i presupposti, allora sai, le sfide vanno bene se si possono fare, se non si possono neanche cominciare. Quindi teniamolo, monitoriamolo, la situazione è veramente complicata.
1: Sì, vediamo un po'. Va bene, facciamo un break, poi ritorniamo con Enzo e degli altri amici, perché andiamo anche sul tema Vlahovic, Juventus, quindi tra poco ripartiamo da lì. Dai, piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impallomeni qui con noi in studio. Stefano, di nuovo, ritrovato. Allora, c'è in collegamento con noi Enzo Bucchioni, che ritroviamo. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, ciao, ben ritrovato.
0: Buon pomeriggio di nuovo. Si unisce a noi anche Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Mi sono dimenticato, ciao, lo faccio Arturo. Adesso saluto anche gli amici che sono sintonizzati sul canale televisivo Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale, quindi li salutiamo, circuito sempre Netflix. Allora, dunque io volevo tornare un attimo insieme a voi sul tema Vlahovic, che la notizia è arrivata ieri, non si è trovato l'accordo, quindi la Juventus dovrà cercare un attaccante e Vlahovic dovrà cercare una nuova squadra. Chi ci guadagna in tutta questa situazione? Mi viene da chiedervi subito, Enzo. Chi ci ha perso e chi ci guadagna, insomma.
1: Intanto ti ringrazio di aver citato Italia 7, io sono direttore lì, quindi a maggior ragione mi fa piacere che siamo nel circuito magico con Maracanã. Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata. Fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto, e quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. E poi il finale, secondo me la Juventus non credo che faccia un grande affare aver deciso una roba, perché ci ballavano 2 milioni a quello che ci racconta, 2 milioni se li moltiplichi quanti anni di contratto gli avrebbero fatto, partiamo da 5 più, moltiplica 5 per 2 sono 10, 10 di tasse, di fiscalità e sono 20, e dove lo vai a prendere? Metti poi, Vlahovic voleva dei bonus, mettici sopra altri 30 milioni, alla fine sono 30 milioni, risparmi 30 milioni, ma lo vai a trovare sul mercato oggi un attaccante con quelle caratteristiche lì, con quella capacità realizzativa lì, di 26 anni con 30 milioni, poi l'ingaggio comunque glielo devi pagare, perché se non ne chiede 8, ne chiederà 4-5, quindi non vedo questo grande risparmio, perché il ruolo resta scoperto. Tra l'altro, chiudo, Spalletti più volte aveva elogiato Vlahovic e ti aveva detto chiaramente, quello è l'allenatore, è il centravanti con le caratteristiche che voglio io, che io allenatore preferisco. E ora andategliela a prendere uno.
0: Adesso
1: così
0: vanno a trovare uno. Intanto si unisce a noi con Arturo di Napoli, Enzo Bucchioni, Stefano Impallomeni e anche Claudio Nellucci, che saluto. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Arriviamo, stiamo trattando il caso Vlahovic, così sentiamo anche il tuo pensiero. Allora, io ho chiesto, no, chi in questo momento ci ha perso, chi ci ha guadagnato in questa, diciamo, operazione. Mi sembra di capire che Enzo boccia un po' questo tipo di scelta fatta dalla Juventus. Stefano, vengo da te. Ieri abbiamo parlato di tutta la situazione, oggi così un po' più a mente lucida, pensando chi ci ha perso di più in tutto questo, chi ci ha guadagnato.
4: Perché ha perso un centravanti che non ha mai, voglio dire, avuto effettivamente, le vicende Open Davide non hanno convinto, Vlahovic ha dimostrato di essere poi il punto di riferimento di questa squadra, che ha dei difetti, sì, ma insomma rimane competitiva e ha un ottimo allenatore. E ridursi all'ultimo, fino all'ultimo momento in questa situazione qui è un po', ecco, così la colpa o la responsabilità maggiore della società, che esce battuta da questo confronto, certo, perché Vlahovic avrà un vantaggio squisitamente economico, perché Marco potrebbe accasarsi altrove con meno quei soldi che chiedeva che la Juve gli potesse

0: riconoscere.
1: Certo.
0: Però non, ripeto, in questo, come lì se ne sono state dette tante, scritte tante, la critica eccetera, non mi sento di dare grandi responsabilità alla dirigenza bianconera. Infatti Chiellini lo ha
1: sottolineato, l'assolvi un po', Chiellini però ha detto che è legittimo che il giocatore,
0: esatto,
1: può,
0: però è anche legittimo da parte della società di non, poter ricoprire dopo, anche perché tutta questa differenza, insomma, dire, non è che
1: tu dici,
0: c'è stata, è bravo, però insomma
1: vado da Arturo di Napoli. Arturo,
2: ma sai, io con Vlahovic non ho mai avuto sempre parole gentili, insomma.
1: Cioè, vabbè, ci mancherebbe, il tuo pensiero è anche va rispettato, insomma, questo è il tuo pensiero, ci mancherebbe.
2: No, è che secondo me non è mai entrato dentro quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra. Quindi tutto sommato io credo che sia un bene per tutti, più per la Juventus.
1: Però Arturo, non perché ti voglio contestare, ci mancherebbe, sai, mi piace anche così il confronto, è vero sulle cifre, però le cifre non è che le ha imposte lui, gliel'hanno date. Cioè, se proprio dovessimo fare una critica, sempre alla società che gli ha dato quelle cifre all'inizio al calciatore. Quindi voglio dire.
2: No, ma sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Io, mai nessuno si firma i contratti con una pistola puntata alla tempia, questo sono pienamente d'accordo, però devi venire con me che Vlahovic, insomma, ci aspettavamo tutti qualcosina di più da quel tipo di giocatore, perché un conto è farlo alla Juventus e un conto farlo all'Inter, un conto è farlo alla Fiorentina e un conto farlo alla Juventus. Sono due pressioni completamente diverse, e alla Juve, come all'Inter, come al Milan, riesce chi ha delle qualità non solo tecniche. Per essere campioni deve avere delle qualità non solo tecniche, ma anche quelle caratteriali. Certo. Io credo che questi grandi calciatori, come considerato Vlahovic un po' da tutti, nei momenti di difficoltà sono quelli che devono dare una mano alla squadra, all'allenatore, al club. Io credo che lui non l'abbia fatto. Al di là, certo, non ha colpe, ci mancherebbe, perché andrà a scadenza e troverà sicuramente un'altra squadra che forse magari lo strapagherà a livello di contratto.
1: Poi vi chiedo che tipo di scenario vi aspettate. E quindi tu chi ci ha perso di più in tutta questa operazione?
2: Ma la Juventus, per quanto l'ha pagato e per quello che si aspettava da Vlahovic, e che oggi si deve ritrovare sul mercato a cercare una punta che sono le caratteristiche, quelle che Spalletti vuole, insomma.
1: Claudio Nellucci, vicenda Vlahovic, chi ci ha perso di più?
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, e non puoi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo nei tempi tecnici per i rinnovi e per i rinnovamenti, e per mettersi d'accordo per comunque incassare qualcosa. E copia e incolla quello che succederà con Vlahovic.
1: Che è successo?
3: Al di là della parte tecnica, che il giocatore a me non ha convinto in maniera importante, per quei numeri e per quelle cifre è un giocatore che deve spostare l'asticella dalla parte sua, nel senso, quando in campo deve darti almeno la convinzione di poter vincere partite, non dico da solo, ma quasi da solo. Cosa che Vlahovic non è mai successa nella Juventus. Sarà qualche volta ha vinto qualche partita importante nella Fiorentina, ma nella Juventus con quei numeri ha fallito miseramente sia lui che la società. Un'operazione assolutamente da bocciare. Lui non ha fallito perché ha incassato tanti soldi giocando forse la metà delle partite, e quindi per me è un'operazione assolutamente in perdita.
1: Assolutamente in perdita, dice. Sentite, io sapete che mi piace sempre andare a individuare un po' quelli che sono i numeri, no? C'è una grafica che riguarda gli attaccanti bomber di Serie A dal 2022, Stefano, che abbiamo messo un po' a confronto. Il numero uno è Lautaro con 74 gol dal 2022, l'anno che Vlahovic arriva alla Juve. Vlahovic è il secondo, 50 gol. Qui abbiamo messo i giocatori che hanno fatto almeno due anni di Serie A dal 2022. Osimhen 41, Leao 41, Lukaku 38, Ken 35, Retegui 32, Giroud 28, Haaland 21. Lui è secondo 50 gol in Serie A, alle spalle di Lautaro Martinez. Sì, ma...
4: la Juventus,
1: e la Juventus non è mai stata una squadra. No, no, la Juventus non è mai stata una squadra che ha lottato per lo scudetto dal 2022.
4: Ma diciamo, ti dico un'altra cosa. La Juventus non ha analizzato questi 4 anni di Vlahovic, perché se l'avesse analizzato l'avrebbe tenuto. Non è mai stato messo nelle condizioni di giocare per le caratteristiche che ha. Ricordatevi i 5 mesi che ha fatto la Fiorentina con Italiano, quando c'erano 2 esterni che cercavano la superiorità numerica, andavano sul fondo, entravano dentro il campo, e lui era la rotellina finale di questo meccanismo. L'hanno esaltato, il movimento di quella squadra l'ha esaltato. Arrivi alla Juventus e ti dicono subito, poi anche caratterialmente, è uno che va esaltato, gli va detto sei il più forte di tutti, devi metterlo al centro di un progetto. Là gli hanno subito detto che è uno dei tanti, c'era Allegri e l'ha considerato così. Contropiedista non lo è. Arriva Thiago Motta e non è funzionale neanche al calcio di Thiago Motta, che non a caso aveva Zirze come centravanti. Nel momento in cui arriva un allenatore che è Spalletti, che in pratica non l'ha mai avuto quest'anno per l'infortunio, Spalletti avrebbe esaltato Vlahovic come l'avrebbe esaltato Italiano. E questo,
1: quindi, quando lui dice, quando riportano, e così chiudiamo, poi andiamo su un altro tema, quando riportano, dice, ma che mi volete dare il stesso a David, così avrebbe detto lui, cioè virgolettato avrebbe, perché poi sai, io non so chi stava, magari qualcuno avrà riferito, non lo so, però avrebbe detto questo. Però tutto sommato ti posso dire una cosa, David c'ha ragione.
0: Sì, però poi lui sappiamo se l'ha detto veramente,
1: se l'ha detto o meno, che dici, Enzo?
4: Poi lui è un antipatico naturale, ma
1: vabbè, sì, caratterialmente è un po' un Ibrahimovic, a questo punto di no, scherzo, no. Dai. Però voglio dire, se
3: anche gli piacerebbe.
1: Gli piacerebbe, care te. No, però se l'avesse detto, non è che ha detto una cosa proprio, no? Cioè, ci sono anche le diversità.
0: Mi sembra che, voglio dire, anche la Juventus si dovrebbe interrogare sul fatto perché dà 6 milioni a David, ha sperperato un sacco anche con Mainz.
1: 4 netti a Open Day.
0: Pure con Mainz guadagna tanto.
1: Insomma,
0: no, non lo so.
1: Claudio, tu che dici? Anche questo va messo sul piatto, eh? Perché poi senti, io ieri vi devo dire, la dico tutta, possiamo giustamente dare ragione, come diceva prima Stefano, alla società che alla fine, insomma, ha fatto una scelta con dei parametri, però io non vorrei dare lezioni di morale a Vlahovic. Cioè, ieri ho sentito si deve vergognare l'uomo, si deve vergognare di cosa? Cioè, ditemi chi è che può fare la morale. Cioè, è morale secondo voi chiedere per palestra 53 milioni? C'è una morale lì? Cioè, che un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A 53 milioni? Cioè, chi è che può fare la morale nel calcio? Io credo che, sinceramente,
3: è stato morale pagare giovani dal Verona 24 milioni che ha fatto 7 partite in Serie A.
1: Apposta, quindi alla fine lì cioè, ci sono delle trattative, se qualcuno glieli dà, se li prende, se non accetta, prende, certo. Se ne va. Insomma, quindi non ci trovo niente di così vergognoso, ecco, in questo. Poi non lo so, Claudio, ti lascio la parola.
3: Ma no, è un libero mercato, è una trattativa. Quando ci vediamo con i presidenti a fare le trattative, mette la pistola addosso a nessuno, così come dall'altra parte nessuno obbliga a firmare dei contratti. Quando i contratti vengono siglati, il presidente ci ha modo di rifletterci, spesso, volentieri, e poi quando il giocatore va bene, allora è un colpo fenomenale. Quando il giocatore va male è colpa del giocatore, perché ha chiesto più soldi, perché ha chiesto quei soldi. Sono delle trattative, è un mercato libero. Il tema è che non sono riuscito negli anni di questi folli contratti, tra virgolette, perché per me alcuni contratti sono folli, ad avere Edison Cavani in questo momento, perché sennò avrebbe guadagnato 50 milioni all'anno. Questo è il mio pensiero.
1: Arturo? C'è Arturo? L'abbiamo perso? Non sento più Arturo.
5: Eccomi qua, ma...
1: No, dici...
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Meglio averlo che non averlo.
1: Ma ha questo valore Højlund?
0: Quanto?
4: L'operazione così la poteva fare solo il Napoli.
0: No,
1: solo il Napoli.
0: Per me no.
1: Stefano dice che, non, che questo valore è eccessivo.
0: È ancora un attaccante molto bravo, ma ti piazzi con lui. Non,
1: ti piazzi? Non è vincente, tu dici?
0: No, non è non vincente, è un attaccante che ancora non conosce quel tipo di esperienza. Cioè Lukaku magari è meno forte di lui, però ti porta all'obiettivo perché sa giocare a certi livelli per vincere. Højlund, per adesso, i fatti dicono questo, okay. ti fa piazzare.
1: Ti fa piazzare. Ti fa piazzare. Claudio, che ne pensi?
4: Che ha dato un valore, ha alzato l'asticella del Napoli quest'anno. Con gli infortuni che il Napoli ha avuto, se aspettava Lukaku, il Napoli giocava senza punte. Quindi è stato preso per fare quello, ha fatto il suo e ha fatto bene, perché diciamo che forse è stato l'acquisto più indovinato insieme a McTominay nel Napoli. E quindi giustamente è un giocatore che rientra in quei centravanti che possono spostare l'asticella del reparto. Quindi è un giocatore che fa reparto, ha fatto i gol, ha fatto quello per cui è stato comprato e sicuramente è stato più efficace, più utile lui al Napoli che Vlahovic alla Juventus.
1: Di Napoli?
9: Sì, è questo, sono pienamente d'accordo, ma credo che Conte abbia fatto anche ha switchato, perché oltre ai numeri è un ragazzo che si è prodigato per la squadra, cioè quindi
1: vero,
9: era
1: vero.
9: Un giocatore presente non solo in termini di gol, e poi è chiaro che il gol agli attaccanti lo si chiede, perché puoi fare bene tutta la fase ma poi vieni giudicato per il gol se sei attaccante, ma lui oltre al gol ha fatto anche quello che è la fase offensiva e di reparto, ed è secondo me con Conte è migliorato tantissimo.
1: Enzo?
4: Sono assolutamente d'accordo, ma li avrei spesi anch'io per quello che ho visto la stagione, ho visto la crescita, è ancora giovane. Il problema è con l'allenatore che arriva ora a Napoli, che può essere quello che è stato Vlahovic alla Juventus, cioè è lo stesso. Se gli chiedi di fare delle cose in maniera individuale, risolvi i problemi da solo, ti butto la palla e mi fai gol, invece quest'anno c'era una squadra che si muoveva attorno, c'erano dei meccanismi sugli esterni, lui tornava, teneva palla, faceva salire la squadra, c'era un gioco organizzato che secondo me l'ha fatto crescere e l'ha valorizzato. Se torniamo a un gioco basico, cioè, tornerà in Napoli, perché prende Allegri, magari può andare incontro a qualche difficoltà o uno stop alla sua crescita, era appena cominciato, vediamo.
1: Staremo a vedere. Voglio chiudere con Leao, si parla in uscita, insomma, cioè, lui vorrebbe andare in Premier, all'Arsenal, 50 milioni, lì che dite?
0: Ci può
1: È
0: stare.
1: Vero che in Premier 50 milioni li cacciano così, patà.
0: Non dico che è una cifra popolare, ma poco ci manca. Ci può andare, per me potrebbe far bene in Premier.
1: Potrebbe essere
0: cioè, una squadra organizzata, solida, forte, che gioca un calcio di proposta, lui si potrebbe, a patto che insomma faccia ecco, l'atleta e si concentri sull'idea di non essere indispensabile. Questo è il punto di partenza. Però credo che ecco, se dovesse finire tipo squadra all'Arsenal vedrei bene.
1: Claudio, spenderesti 50 milioni per Leao adesso? Anellucci?
10: Assolutamente no.
1: No,
10: un altro che non sposta, un altro che gioca per se stesso, in certe situazioni odioso in campo per lui e per gli avversari e per i compagni, uno che non fa gruppo, uno che non fa spogliatoio, ricordiamoci sempre io ho sempre le immagini di lui e Teo Hernandez al bordo campo, un giocatore del genere non lo vorrei mai nella mia squadra, mai, nemmeno gratis.
1: Di Napoli?
9: Sono meno duro, penso come lui.
1: Sono meno duro, ma la pensi come Claudio. Una carezza, però alla fine è quasi una schiaffettina in testa, diciamo.
9: Credo che è un bluff che è durato tanti anni.
1: Un bluff, ma gli manca la continuità. Cioè c'ha dei numeri, momenti di giocatore di alto livello e poi si spegne. Non so se in Premier può giocare così, Cioè in Premier devi avere una continuità, devi avere una grande intensità, io non so, per carità.
9: Devi avere fame, devi avere quelle cose che lui non ha assolutamente.
1: Sì.
9: Non,
1: io ho dei dubbi che sia la Premier il campionato per lui, insomma. Però
9: lo vedo anche lui nei campionati quelli un po' più meno
1: Francia,
9: meno
1: ecco, in Francia lo vedrei, ecco.
4: Ma anche in Spagna.
1: Anche in Spagna, sono d'accordo. Sono d'accordo.
9: Ma dove giocherebbe Leao secondo voi in Spagna nelle prime squadre? Dove giocherebbe?
1: Nelle prime squadre è dura. Barcellona e Real Madrid lo escluderei io.
9: Atletico. Sì,
1: certo. Atletico con Simone, se incurri. Dura,
9: con Simone quanto gioca? 4 minuti.
1: Sì. Poi con quell'atteggiamento lì che la vedo durissima.
9: Bravo,
1: sì.
9: Con quella testa ciondolante quando perde palla.
1: Ma guarda Claudio, io ti dico una cosa, io quest'anno avevo fiducia in Allegri che potesse dargli insomma una. Se non c'è riuscito nemmeno Allegri, io onestamente.
4: Questo è il problema.
1: La vedo veramente dura, ecco. Però
4: la fotografia che
9: sono anni che te lo dico.
1: Sì, è vero, ne parliamo spesso.
9: Io vorrei farvi una domanda, ma secondo voi Allegri è l'allenatore del Napoli?
1: Perché tu c'hai il dubbio?
9: Molti.
1: E chi metti là, scusa adesso, mentre ne esci fuori così all'ultimo? Perché?
9: Questo è più bravi di me. Secondo voi Allegri è l'allenatore del Napoli?
1: Da quello che stiamo sentendo sembra di sì. Tu hai un'altra... No, te lo chiedo, tu hai un'altra voce, non so, un altro scenario.
9: Non sarei così sicuro, non sarei così convinto.
1: E perché, scusa, da dove parte questa tua mancata convinzione?
9: Secondo me, non sono così certo, ma è una mia idea. Se sbaglio, domani fanno l'annuncio, però io... tenderei a dare un occhio anche a Italiano.
1: A Italiano? cioè tu pensi che alla fine si possa sbucare fuori il nome di Italiano? Vabbè, comunque lui Italiano adesso non c'ha la squadra, sta lì, aspetta, non lo so. Enzo, tu che mi dici, hai qualche...
4: Ma no, stavo leggendo perché c'è una conferenza stampa in corso di De Laurentiis, cercavo qualche spunto per capire, perché tutto ci porta ad Allegri, Italiano.

0: non sento tutto qua.
1: Va bene, è cominciata la conferenza stampa e vediamo, al momento insomma si sta parlando delle attività nei ritiri e il centenario del Napoli, quindi al momento è, però se dovesse arrivare qualche dichiarazione naturalmente ve la riporto. No, mi sorprende questa posizione di Claudio, quindi vediamo. Enzo, scusami, ti ho interrotto.
2: No, appunto ci può stare perché c'erano anche lì due anime, no? Avevamo capito che De Laurentiis aveva in testa di prendere Italiano, poi Cemanna che ha già lavorato con Allegri . Sembrava l'avesse convinto a dire la voce fare meglio le cose. Poi quando c'è di mezzo De Laurentiis io mi fermo perché qualsiasi scenario, ma vi ho raccontato un mese fa un Napoli club
3: per questo conoscendo il presidente e avendoci discusso in tre anni forse 300 volte, io credo che magari c'è un colpo di teatro, però sarebbe rientrerebbe perfettamente nel suo modo di lavorare.
2: Certo, ma guarda, io l'ho raccontato anche qui a voi, un mese fa il presidente di un Napoli club ha parlato non con l'ultimo arrivato, con qualcuno del Napoli, non certamente con De Laurentiis, però con uno del Napoli che gli ha detto sì, fai pure la festa, organizza perché sarà Sarri l'allenatore. Quindi a un Napoli club è stato detto.
1: Vabbè,
3: no, ma infatti questa è una posizione che io conosco molto bene il presidente, però insomma ci sta, potrebbe starci.
1: Vabbè, vediamo. Va bene, non so se hai da aggiungere qualcosa, Arturo, ti sorprende questa cosa o ti aspetti?
4: No, neanche più di tanto, sai, perché anch'io non ho questa sensazione fino all'ultimo che Allegri possa essere l'autore del Napoli. Non lo so, poi perché la piazza non ha preso con grande...
1: Lui deve risolvere ancora il contratto col Milan, da quello che... Giusto, Enzo? Mi confermi questo? Okay.
5: Forse per questo. Sì. Sta prendendo tempo De Laurentiis.
1: Sta prendendo
2: tempo. Milan non c'è nessuno. Come fa a risolvere il contratto? Con chi lo risolvo?
5: Da solo,
1: fa tutto da solo. Vabbè, dai, vediamo, che vi devo dire. Va bene,
3: mettiamo un po' di brio.
1: Vabbè, dai, abbiamo un po' di certezza, voglio dire, finché non c'è una firma, tutto può...
3: No, lo sai cos'è, ma Marco, mi sembra tutto troppo apparecchiato, capito, Allegri? Cos'è tutto troppo... Non è da film cinepanettone del presidente, capito?
1: Quindi ti aspetti un colpo di scena, tu, questo un po'.
2: No, poi c'è stato...
5: Ma allora dovrebbe spuntare il terzo incomodo. L'italiano,
3: ci può stare tutto, ci può stare tutto.
1: Vabbè, fuori da Italiano chi va? Io?
5: No, ha detto il colpo a effetto di De Laurentiis. Insomma, italiano,
2: comunque i tifosi non l'hanno presa bene, può darsi anche questo sia stato un modo per frenare.
1: Vabbè, ci porta a riflettere il fatto che i tifosi non lo hanno accolto proprio.
2: Non lo so.
1: Vediamo. Abbiamo messo un po' di pepe oggi, vediamo che succede. Aspettiamo le parole
3: il colpo a sorpresa potrebbe essere Simone Inzaghi,
5: è quello, bravo. Però dipende, perché il suo agente, che tra l'altro ha fatto la festa, ha detto no,
1: Pastorello,
5: rimane un altro anno lì. Però sai,
1: le dichiarazioni sono troppo.
3: Sapete quanto ci mettono lì quei signori là, mettere 30 milioni sul conto corrente del mister e mandarlo a casa con tutto il gruppo di lavoro, no? Ci mettono 4 minuti, quindi.
1: Arturo ha caldeggiato Inzaghi più di una volta, mi ricordo, vero?
3: Sei stato anche troppo lungo, dico.
1: Va bene, dai, vediamo, ci lasciamo con questo punto interrogativo. Grazie ad Arturo di Napoli, un abbraccio Arturo.
3: A voi,
1: ciao Arturo. Grazie a Claudio Nellucci, a presto.
5: Ciao
1: Claudio,
5: a presto.
1: Enzo, alla prossima settimana, un abbraccio.
2: Ciao Enzo, un piacere.
1: Anche il nostro, grazie Enzo Bucchioni. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Caro Stefano, siamo rientrati, stavo leggendo le parole di De Laurentiis riportate da tutto il mercato web sulla conferenza che sta facendo sul ritiro centenario del Napoli, poi viene toccato l'argomento allenatore, così adesso ne parliamo un attimo proprio al volo,
1: che
0: e lui dice ancora oggi il Napoli non ha un allenatore. E anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali, è inutile che continui a scassare il pasticciotto, ha detto. Il faraone si è subito capito. Però dice ancora oggi.
1: Anche se lo avesse non potrebbe
0: annunciarlo. Dice conoscete le regole federali. Quindi...
1: uno solo, perché mi sembra che l'italiano si sia liberato.
0: L'italiano si è liberato, quindi è
1: Allegri.
0: Cioè,
1: Allegri si deve.
0: Allegri si deve liberare.
1: E quindi non lo può annunciare.
0: E quindi tu dici Allegri, non ci sono dubbi.
1: Ma
0: insomma.
1: Cioè, sarebbe clamoroso il contrario.
0: Sarebbe clamoroso, vediamo un po'.
1: Però
0: andiamo subito a sfrugugliare Lorenzo Di Benedetto in redazione. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon
1: Lorenzo.
0: Pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Arrivo da te, poi commentiamo un attimo queste parole. Con noi c'è anche Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ben trovato.
3: Ciao. Ben trovati voi.
0: Ci dovrebbe stare anche Alessandro Santarelli, Radio Biancorena, in collegamento telefonico con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Eccoci qua. Ciao ragazzi.
0: Posso far commentare subito al volo, Lorenzo? Mi commenti questo passaggio di De Laurentiis quando dice ancora oggi il Napoli non ha un allenatore, anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. È inutile che continui a scassare il pasticciotto.
2: Vabbè, ci ha detto una bugia perché il Napoli l'allenatore ce l'ha, è chiaro che non ha firmato, è chiaro che è ancora sotto contratto col Milan, però il nome è quello di Massimiliano Allegri, inutile girarci intorno, lo sa insomma benissimo De Laurentiis, che però si nasconde giustamente perché può farlo dietro alla scusa che non può annunciare un allenatore che è sotto contratto con un altro club, quindi... è chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
4: il solito baronetto, noi toscani diciamo porta lo spadino, lo sciabolino dell'Accademia Navale, è una cosa veramente improponibile, guarda. Improponibile.
0: Vabbè, però dai, personaggio, diciamo così. Tu non ti aspetti colpi di scena, Alessandro?
4: No, assolutamente no.
0: È Max Allegri l'allenatore del Napoli?
4: Penso di sì, io faccio il tifo per italiano, nel senso che secondo me...
0: Perché ti preoccupa che vada Allegri lì?
4: Onestamente sì, preferisco ci vada italiano, oppure no, Grosso non ci può andare perché è andata la Fiorentina. Insomma, questi allenatori emergenti, Allegri per me può far bene a Napoli.
0: Bezzi, non lo dire a Bezzi che è un suo grande stimatore. Gianni.
3: Cosa vi devo dire?
1: No, quello che ti pare, Gianni, che ne so, se vogliamo parlare del...
0: Non ci sono
1: che tempo fa.
3: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri al Napoli, quindi ci sono già delle operazioni che sono avanzate, però giustamente sapete che a De Laurentiis piace fare sempre
0: un po' di cinema,
3: e quindi al momento insomma non si sbilancia,
0: certo,
3: queste cose,
0: certo.
3: Però È tutto fatto.
0: Lorenzo, non è che tra questi così possibili arrivi al Napoli c'è pure quello di Vlahovic, no?

0: No, ma prima volevo tranquillizzare Santarelli, però, cioè che deve
1: Perché?
0: stare tranquillo e beato, che tanto il Napoli fa un altro campionato rispetto alla Juve.
1: Ah, ecco, tu
0: Quindi
1: dici.
0: non si
1: Vabbè,
0: preoccupi,
1: bravo
0: può
1: Lorenzo,
0: andare.
1: hai ragione, hai
0: No, perché tanto
1: cioè.
0: lui è nelle mani di Comolli, quindi siamo a posto.
2: Bene,
0: È
2: bene.
0: a posto lui con
1: Sincerezza che mi hai
0: Santarelli.
1: dato, Lorenzo,
0: Però se vanno si
1: grazie.
0: punta la conference, vai, così almeno si fa un altro passettino all'indietro invece di farla in avanti.
1: Quanta
0: Quindi
1: verità, purtroppo.
3: Ma non è, cioè,
0: no,
3: Vlahovic, voglio dire, perché uno, insomma, adesso tutto quello che è successo è un giocatore libero.
0: sì.
3: Prima, per esempio, Stefano ha detto escludo la pista italiana per Vlahovic, no? Quindi più estera per l'ingaggio e tutto, insomma, tu la escludi.
0: Ma no.
3: Però sai, se
2: Poi.
3: Max telefona, diciamo, dai, vieni, giochiamo pure qualche partita qui a basket, si gioca pure insieme, no? Che ne so.
0: Sì, poi deve
2: I
0: tirare fuori
2: soldi.
0: anche un assegno per il bonus alla firma, però.
3: Vabbè,
0: Quanto ci
3: magari,
0: vuole? 15
3: magari a
0: milioni
3: Napoli
0: ci
3: accetta di meno perché va a giocare la Champions. No? Lo escludi tu, escludi la pista italiana anche tu?
0: Tenderei a escluderla, sì, poi, o almeno in questo momento, poi se non dovesse trovare nessuno. Cioè, se non dovesse trovare squadra, è chiaro che si
3: Ma voi
0: potrebbe
3: pensate,
0: riaprire
3: ma
0: tutto.
3: seriamente, voi pensate che lui non ha trovato l'accordo e non ha nessuno dietro?
0: Guarda, Marco, allora se ti ricordi,
3: No, la
0: qui
3: butto lì,
0: faccio.
3: così.
0: No, faccio versare un'altra lacrimuccia al buon Santarelli.
3: Dai, però, così me lo vuoi proprio deprimere oggi, dai.
0: Quando il
2: Oggi.
0: signor Adrien Rabiot, che fino a prova contraria è il centrocampista titolare della Francia,

0: di euro, perché il signor Dusan Vlahovic, dovete spiegarmi voi che cosa ha dimostrato in questi anni. Ha vinto una Coppa Italia con la Juve, non è mai stato un leader, non ha mai avuto la personalità per imporsi alla Juventus, e l'infortunio l'ha avuto solo quest'anno, quello grosso, e poi gli altri anni poteva caricarsi sulle spalle la Juve. La Juve che ieri ha detto a Vlahovic...
1: A me sembra, scusa Lorenzo, che parli così, perché c'è anche un risentimento da parte vostra, col fatto che Vlahovic ha voltato le spalle e se n'è andato. Scusa,
0: no,
1: che
0: no,
1: te lo
0: guarda,
1: dico, ma...
0: Leggo
1: un po' questo nelle tue parole, perché Santarelli sicuramente verserà qualche lacrimuccia, ma quello che stai dicendo su Vlahovic, per quello che ricordo io, lui dice a Firenze un grande calcio, è stato un grandissimo, ma attaccante, poi nella Juve si è visto, ha subito anche un infortunio importante. Però non si può discutere la qualità di questo giocatore.
2: Poi aspetta, dal 2000 no, aggiungo una cosa, scusa, aspetta Lorenzo, sì, aggiungo una cosa per rinforzare Bezzi, perché lo voglio rinforzare
3: questa
2: oggi.
3: Cosa mi preoccupa molto.
2: Dal 2022 il signor Vlahovic in Serie A è il secondo bomber della Serie A alle spalle di il signor Lautaro.

0: 22 con una Juve che non ha mai combattuto per lo scudetto, mai.
1: Sì, di quelli, di questi giocatori qui, quanti hanno giocato tutte le stagioni come Vlahovic?
2: Però io lancio una provocazione. Osimhen,
1: Osimhen è due anni che non gioca più in Italia. Io secondo me 9 gol Osimhen in due anni.
2: Ma Lorenzo, adesso voglio fare una domanda a Bezzi, insomma, Bezzi, che è un po' il provocatore.
0: Senti pure Santarelli che
2: della giornata. Ma
1: no, Santarelli non ha più niente da dire.
2: Ma Gianni,
3: mi hai distrutto Lorenzo.
2: Gianni, perdonami. Ma i gol si contano o si pesano? Perché ripetiamo la schermata. Allora ci facciamo l'idea.
4: I gol ovviamente hanno un loro peso, cioè

0: preferisco un attaccante che faccia gol pesanti, magari segni meno, ma sia decisivo.
1: Cioè, qui abbiamo la schermata, non so se tu la puoi vedere live, Gianni. No,
0: per esempio, un attimo, adesso è sparita.
1: Ecco, no, vabbè, ma adesso la rivedi, non cominciare sempre a polemizzare pure sulle grafiche, rompi le scatole pure sulle grafiche. Allora, Giroud ha fatto 28 gol, ci ricordiamo però dei gol molto importanti, no? Quando il Milan riuscì a conquistare. Retegui 32, sono stati gol importanti per la qualificazione in Champions League, insomma, per tutta quella cavalcata europea.
2: Adesso devi prendere.
1: Osimhen 41, diciamo così, la metà sono servite per vincere lo scudetto, insomma. Dove stanno sti 50 gol di Vlahovic? Cioè, io non voglio dire,
2: uno che segna 50 gol,
1: no, ma si pesano, no, si pesano i gol, ragazzi, non si conta.
0: 168 partite, è diverso.
1: Vabbè, ma nessuno mette in discussione qualità di Vlahovic, però il discorso di Lorenzo che tu hai attaccato.
2: Io?
0: No, attaccato, no, già. Perché c'è sempre, allora,
1: cioè, mica ha detto che Vlahovic è un giocatore, no, ha fatto un'analisi, tu, Tranchant, hai detto Vlahovic è un fenomeno, è Superman.
0: Non mi sbaglio.
2: Vai, come, dicevi? Come? Non ho capito, aspetta.
0: Ma volevo sapere, tu sei di Firenze?
2: Eh beh, certo, sì, beh,
3: sì. Io sono di Firenze.
0: Allora, guarda, è male che ci sia questo risentimento. Cioè,
3: no, bravo, no, hai sbagliato persona.
2: No, no, no, no, no, Gianni.
3: Hai sbagliato
2: no,
3: persona, Gianni. Non è così.
1: Ma non cadere, Lorenzo.
2: Non cadere
1: nella trappola bezziana. Che la conosciamo, provocatore nato, Gianni,
0: il rumore, il carattere dei tifosi della Fiorentina, capisci?
3: No,
1: ma che c'entra la Fiorentina? Ma non lo vedi che sei uno che sei in provocazione? Sei cattivo, Bezzi.
2: Ma che c'entra la Fiorentina?
0: Innanzitutto perché il popolo viola è un popolo che ovviamente è un popolo molto spinoso, cioè, capisci? Non rende le cose semplici e per fortuna loro hanno una squadra loro a Firenze, non ce ne sono due.
1: Allora che vuoi dire? Con questo che vuoi dire?
0: Che voglio dire che è molto più complicato chi vive una piazza.
1: Ma immagino che tu infatti.
0: E loro vivono la loro Fiorentina in maniera complicata e sono lì da
2: vabbè,
0: tu,
2: fai, Napoli, no? Fai replicare. Però Napoli. Per me non c'entra niente questa cosa.
1: Sì, pure per me.
2: Lorenzo, vai.
3: No, ma io guarda, Gian, a parte sono di Firenze, ma non sono mica per la Fiorentina io, tipo per l'Inter.
0: Vabbè.
3: No, scherzo, sto scherzando.
0: Magari lo potresti dire, non è vero, non lo so.
2: Sì. A parte questo,
3: ma io Vlahovic l'ho sempre detto che secondo me non è un attaccante da Juventus. Cioè, se non è un attaccante da Juventus che vuole vincere, poi se la Juventus deve arrivare quarta, è perfetto per la Juve. Ma la Juve storicamente dovrebbe vincere. Secondo me non è un attaccante da Juve perché ci serve qualcosa in più.
2: Ci pensa con l'umania adesso. Ci pensa con l'umania adesso.
3: Perfetto, ha fatto tre gol quest'anno.
0: Secondo me adesso, dopo questa è un discorso che ci può stare, ma secondo me il discorso che va fatto è un altro. Cioè va messa in evidenza l'incapacità dei dirigenti della Juventus che hanno portato Vlahovic in scadenza. Un attaccante che hanno pagato nel 2022 70 milioni e che adesso lo hanno portato a scadenza. La Roma ha comprato Malen dall'Aston Villa, l'ha pagato alla fine 25 milioni. Vlahovic è costato 70 milioni, no? Questo per dire che con Malen poi la Roma è andata in Champions League, con Vlahovic non c'è andata la Juventus. E qui vengo un po' incontro al vostro discorso, anche se il giocatore è stato, voglio dire, parecchio infortunato, però l'errore della società è che un giocatore che hai pagato così tanto non puoi portarlo a scadenza. È una follia, perché questo che cosa gli ha chiesto? Gli ha chiesto 8 milioni più 4 alla firma, ma è un'altra follia. Allora lui che cosa farà? Io non credo che andrà al Napoli, non credo, è più facile che vada in Turchia o in Arabia Saudita, penso, perché questi soldi, se lui li vuole, chi li può dare in Italia?
2: Allora, bene, quindi tu dici, quindi ci ha perso la Juve in questa operazione, giusto?
0: Certo,
2: ok, perfetto, aspetta.
0: È stata una gestione folle.
2: Folle. Fammi sentire anche Alessandro Santarelli, che l'avete oggi messo lì.
4: Ma io ascolto.
2: No, Alessandro.
4: Vi faccio una previsione. Sei pronto, Stefano, con le mie previsioni?
2: Vai, fai la previsione, vai.
4: Allora, ve lo dico oggi che è il 4 giugno.
0: Tutti volentieri.
2: Vai, 4 giugno.
4: Vai. Stefano, sai dove va Vlahovic? Poi mi direi se ho ragione o torto.
2: Vai.
4: Alla Roma, AS Roma.
2: Perché dici questo?

0: Roma, e la Roma deve fare anche delle operazioni entro il 30 giugno, però.
1: E infatti farà.
2: Se dovesse accadere, veramente saresti il numero uno.
0: Ma io non la escludo questa pista.
2: Però io credo che sia. Io sono dell'avviso di Bezzi, sia difficilmente percorribile.
3: È già tutto scritto, eh? Senti. Sono con te adesso, non so di Vlahovic, ma anche io sottoscrivo oggi, 4 giugno. Prossimo anno scudetto alla Roma matematico.
2: Alessandro, ma Alessandro, hai visto che cosa hai combinato? Hai scatenato Bezzi. Ma che c'entra,
0: Malagò?
2: Ma Bezzi, tu però c'hai dei problemi seri.
0: Ma fermate Bezzi,
2: Ceccarini, vieni a sostegno un attimo, che c'è Bezzi qua che ha fatto saltare il banco.
4: Sono le 3:30 del pomeriggio, c'è gente che riposa, quindi se smettete di urlare.
2: Dillo a Bezzi.
4: Il condominio qui sono tutti incazzati, scusate. Ciao ragazzi, siete forti.
0: Ciao Nick.
3: Mi fate dire una cosa su Vlahovic?
0: Vai, dillo su Vlahovic.
3: A me non interessa più Vlahovic in questo momento, è andato, poi...
0: Te credo che non ti interessa più, mo c'hai Columanista, è a posto.
3: Oh, io la lacrimuccia che diceva l'ottimo Lorenzo, al quale ti dico, Lorenzo, quando ci sarò io quest'estate, ogni mattina ti chiederò chi è l'attaccante della Juve, chi è l'attaccante della Juve, perché non ci sarà ancora. Ecco, a me preoccupa il futuro, perché chi viene adesso? Perché la Juve deve prendere un attaccante a low cost, no? Diciamo che costi meno di 50 milioni, mettiamolo lì, e che guadagni meno di 6. O se come li riesce a portarne due, risparmiando,
2: ce n'è uno, Alessandro, che può rispondere alle esigenze di Luciano Spalletti.
3: Però. Colomani, okay.
2: No.
3: Chi? Icardi?
2: No. A Madrid. Sorlot.
0: Chi?
2: Bravo.
3: Sorlot.
2: È il profilo.
3: A 30 anni Sorlot.
2: E chi se ne ce l'ha 90, non ho capito, Bezzi, mica c'è da tua Sorlot.
3: No, sto dicendo che c'ha 30 anni.
2: Appunto. Ma noi dire 30 anni si gioca più a calcio.
3: Sorlot e Colomani. Vabbè, io ho visto
2: come. No, Sorlot però è percorribile, cioè anche costi, Sorlot l'operazione costi e benefici.
3: Però, dare a questo allenatore magari.
2: Cioè, secondo te Alessandro, perdonami, se dovesse arrivare a Torino la continassa Sorlot, Spalletti sarebbe dispiaciuto?
3: No, ma allora, assolutamente no. Però Spalletti, tre cose vorrebbe Spalletti: un portiere normodotato, senso che magari ogni tanto una parata la fa, un centrale al posto di Bremer, se andrà via, e due attaccanti. Dateli questi quattro giocatori e magari sarà più sereno. Però io voglio vedere adesso le
5: diverso da come lì, sai,
2: Lorenzo, adesso a parte le buttate, le ipotesi, ma è fattibile questo, sarebbe fattibile questa operazione Sorlot Juve?
5: Ma io andare a comprare l'Atletico Madrid non è semplice, però
2: prestito, cose, queste robe.
5: No, sai, c'è la storia di Nico González con l'Atletico Madrid.
2: Allora.
5: Che comunque può rientrare, visto comunque.
2: Ma mica è obbligato, ma mica è scritto.
5: No,
2: da nessuna parte che devi comprare i giocatori adesso, Adesso li puoi prendere in prestito.
5: L'Atletico Madrid lo vuole. Però non lo so, io da quello che mi risulta nell'agenda di Comolli c'è solo un nome. Colomani, lui conosce solo lui, non ci sono altri attaccanti da poter comprare. Cioè, dell'estate scorsa un mese e mezzo dietro a Colomani, a gennaio 30 giorni dietro a Colomani. Poi ha detto vabbè, non si può prendere, ha preso il primo che passava che era Openda e sappiamo tutti come è andato a finire. Io, il problema della Juve non è le operazioni fattibili, quelle non fattibili, il budget, è che c'è un dirigente, un amministratore delegato che non è in grado di fare queste
3: cose.
0: Che dici Gianni, non ho capito.
3: No, beh, torniamo al discorso di prima, quello che dicevo io, cioè che questa dirigenza di sbagli ne ha già commessi parecchi, capisci? E adesso però è vero quello che sta dicendo, che come lì è insegue, non ci riprova ancora. Il Paris Saint Germain vuole 30 milioni, però non convince per niente. Sorlot sarebbe sicuramente un attaccante migliore, anche se visto quest'anno quanto ha realizzato.
2: Vabbè, ma che vuol dire? Però è un calciatore importante.
3: A me Sorlot mi piace di più.
2: Cioè, voglio dire, perché non prevedere Sorlot la formula del prestito, delle cose? Cioè, Sorlot alla Juve ci sarebbe male, secondo voi?
6: No.
2: Ti vedo,
6: no.
2: So.

0: lascia perdere Vlaovic, adesso
1: no,
0: tu sei...
1: non lo so, non lo so, non
0: se
1: ti
0: va
1: so,
0: via Vlaovic, tu devi riempire il vuoto, mi... che fai, Colomani? Ma la Juve,
1: no,
0: voglio
1: ma
0: dire,
1: ma io Colomani non lo prenderei nemmeno come no, seconda ma... alternativa, quindi
0: esatto,
1: figurati.
0: Poi voglio dire, Jerry torni, Jerry torni, ma...
2: come seconda alternativa lo prendi, cioè nel senso, se devono essere due il secondo è Colomani,
0: è bravo, ma Sorlot, diciamo, ti presenti alla continassa con
1: c'è Antonio
0: con
1: che c'ha un messaggio per Santarelli.
3: Vai
1: al 331 8200 2113. Marco, dica a Santarelli che De Laurentiis, da quando

0: Vieni alla macchinetta, ti offro il caffè. Sì. Vai,
1: Vlahovic Højlund, non vincerai mai lo scudetto.
2: Invece, io voglio chiedere una cosa a Lorenzo: c'è un'altra squadra che sta cercando un giocatore. Mi sembra insomma che si sia esposto in prima linea Gasperini, che è Greenwood.
1: Quello è forte.
3: Greenwood, sì.
2: Greenwood, perdono.
3: Sì, pensa te, lo cercava la Lazio, lo sai bene, no? In passato, sì. Poi. Lo titolo,
0: non
3: lo prese.
0: Tocchiamo questo argomento Lazio, per favore.
2: No, no, vai, aspetta, sta dicendo una cosa su Gasperini.
1: Ha riportato una notizia.
2: Poi dopo
1: ha riportato una notizia. Era un obiettivo della Lazio. Benedetto, detto bene. Ha esordito, esordito perfettamente. Di Benedetto.
2: Di Benedetto ha detto una cosa
1: perfettamente.
2: Però, e so, non, Lorenzo, non so se vi risulta anche a voi che si è esposto in prima linea proprio Gasperini per questo gioco.
3: Sì, no.
2: Anche perché c'è il direttore sportivo ancora a Roma. Quindi,
0: Parliamo di Mancini che potrebbe andare all'Inter.
1: Sì,
0: Roma.
1: Sì,
2: non lo so,
1: sì.
2: Questo lo chiediamo adesso. Sì, ci dice tutto. Mi fai rispondere alla domanda, Lorenzo? È una confusione.
3: Comunque, sì, dai, tagliamo corto. Sì, è un obiettivo di mercato. Gasperini lo vuole. Il fatto che non ci sia il direttore sportivo, ci crede e non ci credo, che comunque i direttori sportivi ci sono, anche se non hanno firmato e già lavorano e parlano. Faccio l'esempio di Paratici, che venne annunciato per il 4 febbraio e poi il mercato di gennaio l'ha fatto praticamente tutto lui alla Fiorentina, anche se non si può dire, però funziona così, dai. Quindi il direttore sportivo c'è, bisogna vedere quanto vorrà il Marsiglia, ma insomma è un giocatore che Gasperini vorrebbe, sì. E Gasperini chiaramente verrà accontentato.
2: Altro esterno, un esterno lui, è un esterno, è un esterno. Mentre Bezzi fa il mercato in uscita, lui dice Mancini va all'Inter. Questo
0: no, potrebbe esserci questa cosa, perché l'Inter ovviamente ha bisogno di
1: cortesia,
0: porti,
1: già.
0: Mancini potrebbe essere un obiettivo. Certo, la Roma perderebbe molto, ma anche perché, ripeto, la Roma il prossimo anno, centenario, eccetera, eccetera, scudetto sicuro.
1: Va bene,
2: vediamo. Dai. Va bene, mi devo fermare. Bene, Lorenzo, grazie come sempre. A domani con Lorenzo, ciao, di Lorenzo. Benedetto. Ciao,
0: Lorenzo.
2: Salutiamo Lorenzo di Benedetto. Allora ci fermiamo. Ale, puoi rimanere un altro passaggio?
1: No,
2: vai di corsa.
1: Parti a Bezzi, sì.
2: No, c'è pure Bezzi, detto, Bezzi ma... rimane, perché dobbiamo parlare un attimo di altre cose. Puoi rimanere?
0: Qui, dai,
2: rimane su, dai, dopo ti lasciamo, dai, tra poco.

0: siamo tornati, caro Stefano, dopo la prima parte abbastanza infuocata. No, continuavo a dare un'occhiata alle news.
1: Beh, con Bezzi non potrebbe essere altrimenti.
0: Vabbè, però insomma...
1: C'è ancora?
0: Ci dovrebbe stare, non so se è attaccato, insomma, poi ci sono anche i messaggi che arrivano, poi magari ne prendiamo qualcuno. Dunque...
2: Mi sono

0: Eccolo,
1: ecco. Wow, c'è Gianni, c'è un Gianni come ascoltatore che
2: oltre... ti dà del fesso.
1: No, no, buona... no, lui ti contesta pure.
0: No,
1: con
0: dà del fesso a te, Stefano.
1: No, no, no, a nessuno.
2: A me tutti i giorni.
1: Ma no, questo ascoltatore dice che non gli piace nemmeno con Sesau. Ma che tipo di calciatore è? La Juve non può anche lasciarlo andare, insomma. Lui gli piace molto Greenwood.
2: Beh.
1: Che ritiene più forte di con Sesau.
2: Beh, Greenwood è forte.
1: Che è quello che sta seguendo la Roma.
0: Questo è un punto di vista, però ricordiamo che con Sesau è un ragazzo, un giocatore di quelli, è uno dei pochi che insomma riesce a saltare anche l'uomo.
2: Piace molto a me.
0: E nel calcio servono anche questi tipi di giocatori. Insomma, io penso che Greenwood sicuramente è un giocatore importante, però io non penso che con Sesau non sia un giocatore non da Juventus.
1: Vabbè. Aspetta, c'è Gigi Cagni con noi, mister, buon pomeriggio.
2: Facciamoci serio, va.
0: Buon pomeriggio.
1: Meno male una persona seria. Ciao, mister, Gigi. Come sta? Tutto bene?
0: Bene, non toccatevi gli esterni che dribblano perché sennò...
1: Perché con Sesau ti piace, uno lo vorresti
0: ma
1: nella tua squadra.
0: Certo, ma certo, tutti quelli che dribblano sull'esterno nell'uno contro uno ti portano a avere la superiorità numerica.
2: Bravo, Gigi.
0: Grande mister.
2: Bravo.
0: Grande mister. Dove vanno gli altri? Su?
1: Aspetta, aspetta, non c'è Santarelli, aspetta. Vai? C'è Alessandro collegato, aspetta un attimo Gianni.
3: No, Marco, guarda. Mi hai fatto un regalo che non sapevo, perché mister Gigi Cagni è il mio idolo da quando ha intrapreso la battaglia contro il barbuto. Lasciamo perdere, guarda, Gigi Cagni uno di noi, lo posso dire? Gigi Cagni uno di noi.
1: Vabbè.
3: Lo adoro.
1: Ma
3: lo
1: ti
3: adoro.
1: Ti piace a te con Sesau?
3: Allora, con Sesau è un ottimo giocatore, peccato che non vede mai la porta, però è un giocatore importante. È chiaro che se avesse anche il fondamentale del tiro sarebbe un giocatore da 70-80 milioni, però ecco, in questa Juve non è il più scarso che c'è, insomma, anzi, se diventa un pochino più concreto sotto porta io credo che possa fare un'ottima carriera.
1: Vabbè, i gusti sono gusti, non è che si discutono, insomma... Ognuno sceglie.
0: Volevo chiedere al mister una cosa. Come vedi la gara di ritorno tra Ascoli e Brescia?
1: Ecco, bella.
0: Aiuto!
3: Basta che per me è doppio, perché io poi ho giocato 9 anni a San Benedettese, quindi per me è un derby personale. Oltre a essere stato giocatore del Brescia e bresciano da
0: bravo
3: una vita, quindi
0: la mia domanda però, non è per quale
3: no, ma io sono veramente, ieri sera poi ho chiamato un amico e ho detto secondo me, visto in televisione, Ascoli tecnicamente, fisicamente è più forte. Quindi devi fare una partita sotto l'aspetto di aggressività, cattiveria. E non hanno potuto farlo nella partita a Brescia perché avevano 8 diffidati. Però ad Ascoli faranno quello che devono fare, perché se giocano senza avere aggressività contro questi che visto la partita sono più forti tecnicamente.
0: Su questo non ci può essere il problema della pioggia.
1: Certo, vabbè, vedremo. Sarà tanto devono giocare. Ma invece lo posso fare una domanda io pure a Gigi. Mister, come vedi l'avventura di Gattuso alla Lazio?
3: È dura perché è una situazione particolare. Molto particolare, se tu arrivi in un ambiente dove il presidente non lo possono vedere, c'è una situazione che va via questo, va via quello, far la squadra, è chiaro che da un lato può essere un vantaggio, nel senso che tu più di tanto non potrai fare, insomma, ecco, non potranno pretendere.
1: Quindi tu dici in una posizione dove rischia poco?
3: Non è facile, no, secondo me rischia poco, sì. È chiaro che lui deve dimostrare qualcosa, non ci sono dubbi, ma poi bisogna avere il materiale che avrà a disposizione, perché c'è una situazione veramente unica in Italia, secondo me.
1: Che ne pensate?
3: Stiamo parlando di una società dove nell'ultimo periodo coppe e mica coppe, la gente non...
1: Posso chiederti campo, schiettamente da allenatore se avresti accettato una cosa del genere, Gigi?
3: Dipende sempre, io sono sempre stato istintivo, dipende. Mm.

0: dal colloquio.
1: Mm. Dal colloquio col presidente.
0: Che fai da sì, certo che ho presidente e quindi
1: cioè il colloquio ti avrebbe anche portato ad ignorare cioè se ti convinceva ti avrebbe portato ad ignorare anche tutto il contesto ambientale?
0: No, proprio il contesto ambientale sarebbe stata la sfida.
1: Mm.
0: Di portare di nuovo, capito? Perché poi sei tu che devi dimostrare qualcosa, tu puoi aversela col presidente.
1: Ho capito.
0: Parlo del tifoso chiaramente, ma se poi tu sul campo dimostri qualcosa, poi il tifoso arriva, perché tu hai a che fare col tifoso.
1: Quindi tu dici devi riconquistare i tifosi.
0: Giocatori. Sì, è una sfida, sai, dipende, sai, Gattuso le sfide le accetta. Mm. Speriamo che funzioni. Per lui,
2: che vogliamo mettere, vogliamo tutti bene a Gattuso, però fammi dire una cosa, che andare in un ambiente come quello che è oggi la Lazio, secondo me non è soltanto una sfida, è un qualcosa di, secondo me, che accetti solo perché sai che non trovi più una panchina. Gattuso è un allenatore che ha avuto tante di quei fallimenti, è stato esonerato un po' a parte la parentesi a Napoli quando ha vinto la Coppa Italia, però ha avuto tanti fallimenti e quindi per lui questa è un'occasione perché per tornare anche nel giro, ma nella Lazio di oggi accettare la panchina non lo so, io devo dire che forse mi sarei aspettato magari un allenatore giovane. Okay.
1: No, è chiaro anche il tuo punto di vista. Voglio sentire.
2: Come Gattuso è stato anche il commissario tecnico della nazionale. Va in sulla panchina importante dove però il pubblico si è completamente allontanato.
1: Questa allora aspetta un attimo, voglio ti fermo un attimo, Gianni, ti fermo un attimo, voglio sentire anche Alessandro e Stefano qui in studio su questo giro. Ale.
3: Guarda Marco, non ho niente da aggiungere rispetto al pensiero di Gianni, perché io la vedo esattamente come lui, cioè dopo una serie di fallimenti incredibili, compreso la nazionale, perché bene o male c'era lui, vai dove ti chiamano. Io non l'avrei mai accettato in questo momento, però capisco che ti devi provare a rilanciare e poi ha ragione anche il mister. Cosa ha da perdere lui in questo momento? La stagione di Sarri è stata salvata dal contesto, perché se no Sarri aveva fatto una stagione negativa, invece tutto quello che è successo lo ha salvato, quindi secondo me Gattuso non ha veramente niente da perdere, però certo è tosta, veramente tosta.
1: Stefano, qua anche a te chiedo la stessa cosa.
4: Io invece non ci vedo tutti questi veti su.
1: Vabbè, però cioè, insomma, parte in una situazione.
4: No, sono d'accordo con quello che è stato detto, ha tutto da guadagnare, è una sfida, insomma, da un eroe greco, sai quelle cose tipo Achille, queste cose, ecco. È bella, cioè una sfida che lui prende di petto, è fatto così, va là e si butta. Tutto pancia e testa e cuore.
2: Sì, ma è difficile, ragazzi.
4: Lo so che è difficile, ma lui ha accettato per questo motivo.
2: Nelle ultime ore che è andato a Venezia ha detto qua mi sento rinato di trovare il calore della gente, una piazza che insomma è vicino a noi, eccetera. Cioè lavorare alla Lazio oggi è come lavorare, io non so come spiegarlo, ma è una situazione che è unica nel mondo, penso. Quello che si sta verificando qui non si è visto mai da nessuna parte. Poi ovviamente un allenatore esperto come Gigi Carni può dire qualcosa in più, può aggiungere. Però prima quando
1: ma scusa Gigi, sfida, posso chiederti una cosa? Mi incuriosisce, perché tu insomma sei stato hai vissuto tante esperienze. Hai mai vissuto un'esperienza con il pubblico contro?
5: No, così no, così è unica, l'ha appena detto, è unica, è una cosa unica, ma io perché ho parlato, ho difficoltà a parlare con la testa degli altri, io sono fatto in un certo modo, perché poi se io vedo la squadra, adesso io non so, leggevo anche che stanno dando via i giocatori così, però tecnicamente la squadra non è scarsa, cioè non è una squadra... Se questa qui poi se li vendono tutti non lo so. Mm-mm. Ma a me anche il discorso Sarri l'unico problema che ha avuto è che aveva 17 giocatori, non aveva 25, ma i giocatori 17 che aveva erano forti.
0: se non mi dite che la Lazio era una squadra scarsa.
1: No, ma io lo penso come te. Anzi, penso pure che forse all'inizio lui abbia perso.

0: perso un po' di tempo perché diciamo era stato deluso, no, dal fatto di aver trovato il mercato bloccato e quindi non ha potuto fare le sue scelte. Lì si è un po', per me ha perso terreno lì, per
1: Non lo
0: come
1: so
0: lo
1: dove l'ha
0: vedo io.
1: perso, però qualcosa ha sbagliato anche lui, perché adesso
0: Sì.
1: non è che dobbiamo dire che è tutto il resto, perché,
0: Sono d'accordo.
1: ripeto, la squadra era buona, poi gli infortuni, come Napoli, e infortuni anche l'allenatore
0: Cioè, per me,
1: deve
0: io
1: rispondere.
0: la dico in maniera schietta, non condividendo tutto quello che ha fatto il presidente, siamo d'accordo, quindi è inutile tirare fuori sto discorso, perché insomma è evidente, però per me Sarri non ha fatto un miracolo, eh. Io l'ho sempre
1: Confermo,
0: detto, per me non ha fatto un miracolo, per me non ha fatto un
1: sulla
0: miracolo.
1: squadra che aveva, anche secondo me, ti stavo dicendo che però l'unico problema che hanno gli allenatori, e non si prendono mai la responsabilità oggi, sono gli infortuni.
0: Esatto.
1: Cioè, la preparazione la fai tu,
0: Quindi anche
1: tutto
0: Conte, no?
1: poi.
0: In questo possiamo mettere anche Conte che ci ha
1: Certo,
0: avuto,
1: l'ho detto prima, l'ho
0: capito?
1: detto prima, l'ho detto. Se
0: Certo,
1: tu,
0: certo.
1: poi dipende. Se hai degli infortuni traumatici è una cosa, se hai degli infortuni muscolari che sono una percentuale molto alta, ti devi porre la domanda.
0: Alessandro, scusami, ho sentito che volevi aggiungere qualcosa, perdonami che.
1: No, sono d'accordo sul fatto che non ha fatto un miracolo, Sarri. Cioè, è stata raccontata una storia diversa dalla realtà. Cioè, Sarri ha fatto bene, sì, nel contesto che si è trovato, ma non aveva una squadra da ottavo nono posto, eh. Assolutamente, poi è chiaro, è difficile lavorare in un contesto del genere, questo lo capisco, e lui è stato bravo anche a mettersi dalla parte, diciamo, più comoda, cioè quella dei tifosi, attaccando il presidente più di una volta, e lo capisco, però dal punto di vista tecnico secondo me non ha fatto benissimo, anzi.
2: Io però voglio ricordare, intanto non uso la parola miracolo perché mi dà fastidio, i miracoli li faceva solo una persona, ma io penso che Sarri abbia, commettendo anche degli errori, come ha giustamente detto il mister, però penso che Sarri abbia portato avanti in una condizione molto complessa una stagione in maniera molto positiva, perché non va dimenticato che la Lazio ha avuto un rendimento fino a poche giornate dalla fine dove poteva fare anche magari un pochino di più in classifica, ma comunque alla fine ha guadagnato il nono posto, gli hanno venduto Guendouzi, hanno venduto Castellanos, quindi Zaccagni quest'anno è stato un giocatore irriconoscibile rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa stagione, e io credo che con la finale di Coppa Italia comunque abbia dimostrato, giocando contro la squadra che ha vinto il campionato, è stata una Lazio eccellente, quindi a Sarri non si può rimproverare
0: No, ma io
1: nulla,
0: non sto
1: poteva
0: rimproverando
1: forse
0: nulla,
1: fare
0: guarda,
1: meglio, non lo
0: io
1: so,
0: ti fermo un
1: però.
0: attimo perché con Stefano ho condiviso una cosa giorni fa,
1: Sì.
0: quando lui ha parlato nell'ultima partita. A me è piaciuto un passaggio di Sarri e secondo me ci fa capire anche che questa stagione è stata, come lui stesso l'ha definita, formativa per lui. Cioè lui ha detto, dopo tanto tempo ho
1: Sì,
0: migliorato
1: la formativa.
0: un mio difetto, ha detto, no? Sono
1: Sì.
0: diventato più empatico con i calciatori, cosa che non ero in passato.
1: Sì.
0: Perché ha detto prima io avevo un rapporto più duro con i calciatori, questa stagione mi ha insegnato questo, che secondo me non è una cosa da poco, eh. Poi qui c'è un allenatore collegato con noi, magari mi può. Cioè empatico ha detto, è lui che è andato incontro ai calciatori, ha capito anche le
3: Beh, ma anche le
0: difficoltà,
3: circostanze
0: anche
3: lo
0: tattiche.
3: richiedevano.
0: Esatto.
3: Cioè, quando è che trovi una situazione del genere? Cioè, Gigi ha allenato una
1: Perché
3: vita,
1: ha preso
3: non
1: in
3: si è
1: mano
3: mai
1: la
3: trovato.
1: situazione lui, capito? Non
3: No, ma
1: aveva
3: anche, voglio dire, a
1: altre
3: gioco forza ti ritrovi
1: strade.
3: a essere
1: Adesso deve
3: empatico, cioè
1: fare.
3: sei obbligato a essere empatico.
0: Esatto.
3: Poi tu mi
1: Adesso
3: dici formativo, la
1: cerchiamo.
3: parola formativo,
0: L'ha usata lui, non lui,
3: sì,
0: l'ha usata
3: no,
0: lui.
3: impressiona, ma quando tu alleni in piazza importante non c'è niente di formativo. Tu devi far bene.
1: Adesso,
3: Secondo
1: ragazzi,
3: me, cioè, poi capisco
1: invecchiando.
3: l'eleganza, il termine formativo. Se è il tifoso della Lazio, sto formativo, sai che.
0: No, tifoso,
3: No, nel
0: chiaro, il
3: senso
0: tifoso che
3: che.
0: gliene frega, no? Lui però ha detto,
3: No,
0: la
3: lui
0: voglio vivere a 40 anni e non a 70
3: ha
0: anni, ha detto,
3: sfruttato
0: no?
3: questa esperienza per arricchire il suo bagaglio culturale,
0: Culturale. Aspetta,
3: tecnico,
0: c'è anche un
3: individuale,
0: audio che
3: ma
0: sentiamo
3: non
0: subito.
3: certo il bagaglio di tifoso della Lazio, quello di
0: Certo,
3: una
0: no,
3: squadra che è
0: assolutamente.
3: inversamente proporzionale a questo, ecco, termine formativo. Cioè,
0: Assolutamente.
3: formativo lo puoi utilizzare in un'altra realtà. Non so come mi spiego. Non so se mi
0: Sì,
3: spiego.
0: però per me gli servirà pure a Bergamo questa
3: Eh
0: cosa.
3: sì, allora è tutto formativo. Allora, Gigi Ganghi ha allenato 30 anni.
0: No,
3: Gigi è
0: però mi
3: stato tutto molto
0: spiego.
3: formativo. Cioè,
0: No.
3: secondo me lui deve andare in piazza e dove deve
0: Sì, però
3: fare bene.
0: mi spiego, formativo,
3: Formativo,
0: poi
3: se no
0: lascio la
3: ci
0: parola
3: formiamo tutti.
0: a mister. lui il

0: prossimo anno, se va all'Atalanta, perché ancora non c'è andato, se va all'Atalanta, non è che può entrare come a piedi uniti con la sua idea di calcio, cioè lì entra in un contesto dove deve ricambiare tutto un'altra volta. E non è che Gigi, non è una cosa proprio semplicissima,
1: si formerà pure lì.
0: No, penso che si debba adattare anche ai calciatori.
2: La bravura di un allenatore è solo quella, quella di far rendere i giocatori per le qualità che hanno nel ruolo più giusto. Il sistema viene da solo, perché ormai è così. Lui è amante del 4-3-3, come lo sono stato io. Se tu hai la possibilità di prendere i giocatori come vuoi tu, fai 4-3-3, è semplicissimo, ti compri i giocatori adatti, ma se non ce li hai, devi fare qualcos'altro, di essere capace. Questa non è la capacità. È la capacità dell'allenatore oggi, che la bravura è quella di far rendere i giocatori. La tattica non c'è, veramente è l'ultima cosa a cui devi pensare, ma penso che sia così per tutti. Quando invece stanno continuando a spingere, quando senti anche tutti quelli che sono in media, la tattica non c'entra niente. Niente, devi avere
3: un giocatore cosa, mister, complimenti. Io scusa che ti interrompo, ma sai perché ti interrompo? Perché quando non siamo andati per la terza volta al mondiale, io ho letto un'intervista con Carlo Ancelotti, al quale è stato chiesto, mister Ancelotti, che succede? Lui ha detto proprio questo. Ha detto del calcio è fatto di cose semplici. A, bisogna saper adattare i giocatori al ruolo che più compete, va bene? E non deve essere la tattica quella prevalente. B, poi ha detto un'altra cosa: nel calcio di oggi noi siamo diventati importanti nel mondo perché avevamo la difesa più forte. Oggi non si difende più bene e l'Italia pure l'ha pagato. E faccio questo accostamento, mister, e poi torno a te, perché di recente tu hai avuto uno scontro mediatico con Adani proprio su questo discorso,
0: sì.
3: Perché lui ti ha detto che tu sei un profilo di calcio troppo vecchio, superato. Secondo me invece il discorso è al contrario, cioè noi
4: bravo,
3: non siamo più perché non si sa più, non siamo più capaci di difendere bene.
0: Ma no, ma dai, mister.
5: No, allora in qualsiasi ambito la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. È molto semplice, perché se uno fosse così bravo avrebbe fatto l'allenatore, no?
3: Certo,
5: l'allenatore vinci tutto. Lui ha provato a fare l'allenatore perché ha fatto il secondo di Baldini a Vicenza. Lo posso dire perché sono andato subito dopo di loro. E quindi posso dire qualcosa, e ha capito che forse era meglio parlarne che farlo il calcio. Ma al di là di questo, il discorso che non è tanto oggi, veramente la difficoltà grossa è quella di far rendere al meglio i giocatori.
0: Sì, sì.
5: Questa è la difficoltà grossa. Primo, il problema nostro è che non abbiamo, io adesso sto parlando di italiani, riferimento all'Italia. L'Italia ha perso non per una inferiorità tecnica, perché noi eravamo più forti della Bosnia, ma noi non abbiamo più personalità, non abbiamo più giocatori di personalità. Sono tutti dei ragazzini che li vedi in faccia, quando perdono lo vedi subito, ma mani nei capelli, cose di questo tipo. Ma sei un calciatore, vinci, perdi, ma tu devi avere la personalità per fare qualsiasi tipo di situazione, non chiacchierare solo quando vinci. E quando perdi che devi tirare fuori quello che sei capace di fare, quando devi vincere che devi tirare fuori le tue qualità, e noi non abbiamo questa qualità primaria,
0: tanto
5: che tattica e tutto quello che volete voi, è proprio la personalità che non abbiamo, non abbiamo più leader.
0: Anche questo è vero.
5: Questo è vero, questa è la cosa primaria. Ma tu, adesso vi dico una cosa che è emblematica questa, la continuo a leggere, Leao che dice: io ho dato tutto in 7 anni. Vuol dire che lui ci crede.
0: No, vuol dire che lui pensa di aver dato tanto. Vuol dire che lui pensa di aver dato tanto, che questa è la cosa grave.
5: Marco, non ha colpe. È perché gli hanno fatto che crescono con questa cosa, che se tu fai certe cose normali per le tue qualità, hai fatto tutto quello, hai dato tutto. Non è così, non sanno cosa vuol dire dare tutto.
0: Ci sta, sì, sì.

0: sì.
1: Non glielo insegnano, quindi cresci e diventi una robetta tecnicamente magari bravo, ma roba poca che non serve, perché tu serve l'uomo in campo prima, poi il giocatore. Se non hai l'uomo, il giocatore finisce male.
0: Assolutamente. Ma questo secondo me l'uomo conta in tutto, non soltanto nel calcio.
1: Beh, certo, io sto parlando.
0: È giusto praticamente calcio, sottolineare questo.
1: In qualsiasi ambito, certo.
0: Ale, volevi aggiungere qualcosa? Sono quasi in chiusura, vi voglio leggere una cosa, però.
2: No, io sono d'accordo con il mister. Cioè, musica per le mie orecchie, quello che ho sentito oggi, quindi non ho niente da aggiungere. Anzi, sì, una cosa la vorrei aggiungere, che ti devo pure pagare per setti alcune stupidaggini in Rai oggi, pensa te. E mi tocca vedere le partite a audio basso. Cioè, ma questo è normale nella vita? Io non lo so, vabbè, comunque.
0: Va bene. Sentite cosa ha detto De Laurentiis. mi è arrivato un virgolettato del presidente, che nella conferenza che sta facendo. Io ho vinto il tricolore anche con un allenatore che non l'aveva mai vinto, se non in Russia. Quindi state tranquilli, finché vedrete la mia faccia presente. Hai capito?
1: È
0: una bella spallata pure a Spalletti, insomma.
1: È il numero uno, porca. È il numero uno, veramente.
2: La verità, quale spallata, Marco? È la verità.
0: Vabbè.
1: Ma veramente è il numero uno, ragazzi. È il numero uno, dai. Non c'è niente da fare. Io guardo sempre le persone che fanno i risultati, perché poi il campo parla. Sto parlando da quando ho preso la squadra in C, poi antipatico, sì, tutto quello che volete voi.
0: C'è una cosa,
1: però,
0: sì, c'è una cosa che
1: poco, che sbaglia te... poco.
0: È vero.
3: La Serie C, io
0: ti ricordi che tu mi hai raccontato quella cosa
3: fuori dallo stadio di Chieti? Credo che il Napoli vinse, c'erano 8.000 tifosi del Napoli, doppietta di Calaiò, credo. Io uscì fuori, tutti i giornalisti, microfonate, e lui disse: fra 4 anni non staremo qui a Chieti, ma vi porterò in Champions League. Tutti diranno: ma questo che è matto.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: fare la cosa. Io credo che la società abbia scelto Gattuso perché penso che anche lui abbia una grandissima voglia di rivincita, così forse anche come la società avrebbe voglia di dimostrare probabilmente che nonostante tutto si voglia ripartire e si voglia arrivare a fare un campionato non mediocre. Quindi credo che abbia scelto l'allenatore che ha voglia di ripartire, ha voglia di rimettersi in gioco e ha uno spirito sicuramente diverso da qualsiasi altro allenatore. Io poi lo conosco personalmente, Rino è, mi è dispiaciuto tantissimo per quello che successe nel cambio con Ancelotti al Napoli, ma Rino è uno di quelli che persino 3 ore prima della partita con la Bosnia ti risponde al telefono o ti risponde al messaggio. È un ragazzo di un'umiltà e di una sa da dove viene, quindi da quel punto di vista umanamente veramente è eccezionale. Io penso e spero che possa fare bene, perché mi auguro, non me lo auguro solo per la Lazio, ma me lo auguro soprattutto per lui, perché mi farebbe piacere che si prendesse insomma un po' di rivincite, anche perché aveva preso nell'ultima avventura con l'Italia, aveva preso veramente una patata pulentissima, un momento.
1: E vabbè, dai, staremo a vedere poi quelle che saranno. Certo, lì è una situazione, Massimo, che è difficile da ambientale da sanare. Cioè, per sanarla c'è soltanto una strada lì, una soluzione.
0: Che però non la vedo percorribile.
1: No, che non la vedo percorribile nemmeno io al momento, poi vediamo che succede in futuro. Certo. Al momento non mi sembra una soluzione percorribile. No. Poi, sai, le ultime che sono arrivate, che comunque ci sono state delle proposte che sono state rifiutate da parte del presidente di un'eventuale cessione della società, questo non fa altro che inasprire ancora di più il contesto ambientale, quindi non lo so, è una situazione, io non so, lo dico, faccio questo lavoro da più di 20 anni, Stefano, una situazione così da commentare non l'ho mai, no, mai vista, mai trovata, mai proprio, mai, che è pure proprio difficile anche per noi affrontarla, perché non è,
2: perché ti azzera la narrazione, cioè non questa questione ambientale va proprio come con l'accetta, non di cosa parli?
1: Esatto.
2: Di cosa parli?
1: No, no, è veramente veramente complicato, ecco. Quindi facciamo un
2: potresti parlare in caso di clamorosa, cioè che ne so, la Lazio sul campo
1: va fortissimo, allora tu dici ne vai, però altrimenti diventa proprio
2: spunti.
1: Esatto, non ci sono spunti, è veramente vabbè. Senti Massimo, però lo spunto ce l'ha dato pure Vlahovic, che saluta la Juve, e quindi chi ci perde in questa vicenda?
0: Allora Spalletti, perché Spalletti lo voleva. Io credo che la Juventus ora dovrà mettere mano al portafoglio, perché ora non ha più bisogno solo di una punta, ma ne avrà bisogno di due, perché quando si parla di Colomani si può anche andare a prendere Colomani, ma poi te ne serve pure un'altra.
1: Vabbè, forza.
0: Ammetto che non ho capito di che cosa poi saranno con soprattutto con David. Openda diventa difficile piazzarlo, ma è fuori dal progetto. David, insomma, non lo so che cosa ha intenzione di fare Spalletti, però io trovo che sia una situazione molto molto critica, non la vedo bene per la Juve nel futuro, nonostante secondo me abbia preso un allenatore importante, ma insomma ci sono secondo me dei dirigenti che non sono all'altezza, e quindi fai fatica a lavorare con della gente che non è all'altezza, che non è secondo me esperta della materia e che ha poco naso nel scegliere i giocatori, che lo ha dimostrato nell'ultimo mercato di luglio. Io trovo abbastanza incredibile come noi abbiamo criticato Giuntoli dopo il primo anno, per il non mercato di gennaio per aiutare Allegri, e tutti quanti hanno detto e abbiamo detto però è arrivato, l'allenatore non era suo, non aveva scelto lui certe situazioni, poi abbiamo si è azzerato tutto e abbiamo cominciato a dire ora però deve pagare qualcuno per i vari Cup Miners, per i vari Nico Gonzalez, per i vari Douglas Luiz, e ha pagato. Come mai oggi non paga questo? Questo doveva pagare già il fatto che ha diciamo così confermato e rinnovato a Tudor. E il mancato acquisto della punta di gennaio, lo stratosferico mercato di giugno, dove ha solo buttato via dei grandissimi soldi. Io dico, ma più sfaceri di questo per andare a dire cosa deve fare? E allora lì giro l'attenzione su Elkan e mi domando se Elkan a queste cose è attento, oppure non so, si è distratto un attimo.
1: Sì, ma prima ci interrogavamo sul futuro di Vlahovic, cioè dove lo vedi?
0: Dove lo vedo, è sicuro che lui si è andato via alla Juve a parlare di certe cifre perché aveva qualcosa in mano, me lo auguro pure per lui, ma io credo.
1: Ma più all'estero o in Italia? Penso... Più all'estero o in Italia, secondo te?
0: Ma io mi sarei stato zitto al posto di Chiellini, non avrei detto no, ma in Italia no, ma sai, non si sa mai.
1: Pure non io, la penso mai. Come te.
0: Il Napoli, che ne so, il Napoli potrebbe pure pensarci. C'è un estimatore a Napoli importante di Vlahovic che è Allegri. Poi

0: se parliamo dell'estero, la Premier, sì, ci potrebbero essere un paio di squadre, ma vedo magari più il Barcellona che potenzialmente potrebbe sostituire Lewandowski. Onestamente ti ribadisco, mi sembra che per essere andato lì a buttare lì quelle cifre non mi sembra uno stupido, e nemmeno il procuratore mi sembra uno stupido. La cosa che mi dispiace è che io, quando sono andato l'ultima volta a trovare Luciano, mi ha detto che mi avrebbe fatto sicuramente molto piacere tenere Vlahovic, anche perché la Juventus poi avrebbe risparmiato. Oggi io leggo da qualche parte, no, ma sono stati risparmiati dei milioni. No, capito, ma adesso devi andare a prendere un altro giocatore.
1: Sì.
0: Non credo che tu vai a trovare.
1: Non solo, aggiungi una cosa in tutto.
0: A parametro zero.
1: No, aggiungiamo un'altra cosa. Adesso tutti sanno che la Juve deve prendere una punta. Anzi, se non due. Quindi vai a trattare adesso, per esempio, si parla di Sorloth. Bene, Sorloth può andare bene. Va a trattare adesso con l'Atletico Madrid.
0: Vai
1: a trattare con l'Atletico Madrid che dice a Sitt, serve Sorloth, mettiti seduto qui, vediamo.
0: Hai detto una delle mille cose
1: per
0: cui io non avrei mai più tenuto questo gruppo dirigenziale. Una delle mille, perché non hanno tempi. Sbagliano le scelte, sbagliano i tempi, sbagliano i giocatori. Io ricordo, guarda, io ti faccio un piccolo, ti do un piccolo aneddoto. Io ricordo che 3 anni fa io offrì all'Udinese Fegrova,
1: sì,
0: che però aveva dei problemi fisici. Se non sbaglio, giocava al Basilea. Non mi vorrei sbagliare. Adesso
1: controllo io.
0: Ok, ed era un giocatore che stava emergendo, era un giocatore già, tra virgolette, chiacchierato in modo positivo.
1: Lui è stato al Basilea dal 2019 al 2022.
0: Ok, allora 4 anni fa. Allora 4 anni fa, era l'ultimo anno di Basilea. Io ti dico questo, io l'ho offerto all'Udinese. Ragazzi, è un giocatore questo che poteva fare un passaggio all'Udinese, che ne so, al Bologna, al Verona, senza nulla togliere a Bologna, all'Udinese, al Verona, non andare alla Juventus. Ragazzi, questo doveva assaggiare, no, ma per niente al mondo. Cioè, doveva, allora, non perché voglio dire io ci capisco e gli altri non ci capiscono. Io dico però che questa dirigenza, a parte le brutte figure che ha fatto quest'anno a gennaio nei tour in Turchia a cercare la punta, perché è saltato da un centravanti all'altro, il Nesri, Icardi, tutti e due in Turchia. Sembra quasi che, siccome siamo qua vicini, andiamo pure da Icardi a sentire. Non mi hanno mai dato la sensazione di essere del mestiere. Mi hanno sempre dato la sensazione di essere buttati lì, tra altre cose, in una squadra non si chiama la Juve.
1: Sì, sì. Ho una domanda per tutte e due, prima di proprio l'ultima, perché siamo quasi in chiusura. Parto da Stefano qui. Stefano, in questo momento stiamo descrivendo due club molto importanti del calcio italiano, internazionale, mondiale, mi riferisco a Milan e Juventus, in maniera molto negativa, no? Per tutto quello che sta succedendo. Ad oggi, chi pensi possa uscire un po' prima da questa situazione di stallo? Cioè, dove vedi la possibilità di trovare un barlume di luce nel breve tempo? Ecco.
2: La Juve, perché c'ha Spalletti, perché c'è un gruppo di giocatori che, diciamo, al 70% rimarrà tale. È vero che ha poi delle, come diceva Massimo, come sappiamo un po' tutti, delle difficoltà da un punto di vista della strategia, delle mosse, delle scelte, va bene?
1: Però ti convince di più che possa uscire?
2: L'allenatore della passata stagione. Il Milan no, il Milan ricomincia da zero un'altra volta. Poi, se indovini tutte le mosse, è tutto relativo, però alla tua domanda rispondo la Juve.
1: Massimo, tu come risponderesti?
0: Ma io rispondo la stessa cosa, la Juve, ma solo perché la Juventus poi fa parte della galassia Exor, e io non credo che faccia piacere a nessuno avere un satellite di quella galassia che va a rotoli. Non so.

0: solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico, e c'è sempre dietro un proprietario che è tra virgolette una famiglia, non un fondo. Quindi, come giustamente ha detto Stefano, una base sarebbe Spalletti, però io vi faccio questa domanda: ma tira che la corda che tira la corda, non è che Spalletti tra un po' dice: sapete che c'è, non mi avete tenuto questo, mi state facendo una squadra ambigua dove non mi accontento su niente, prendete questo contratto, io me ne vado, non lo so.
1: Ma guarda che io, questo è un pericolo secondo me che si può correre, perché penso che pure Luciano non voglia fare, quindi Spalletti, una brutta figura.
0: No, infatti è quello che
1: non
0: dico.
1: Credo che sia disposto ad accettare tutto passivamente, insomma, no. È uno che qualche cosina nella carriera ha fatto. È vero che ha avuto dei momenti negativi, come tutti gli allenatori, però insomma...
0: Ha un difetto lui ha un difetto, è quello che non è uno che picchia i pugni sul tavolo. Oggi lo sprono io a dire picchia i pugni sul tavolo perché poi ci rimetti tu. Cioè, ad Antonio Conte non glielo devi dire di picchiare i pugni sul tavolo.
1: No, gli devi dire di non picchiare, al contrario.
0: Devi dire il contrario, esatto.
1: Il contrario, che forse qualche volta esagero in questo.
0: Ma è come quando stavo sul pullman che si andava alla partita e Radice c'era Comi e c'ero io. Con le cuffiette, all'epoca c'erano le cuffiette col Walkman. Io sentivo la musica di Rocky.
1: Okay.
0: E quell'altro sentiva la sinfonia di Verdi. A un certo punto è venuto lì e dice: fammi sentire che ascolti. Ha detto: ma voi dovete fare il contrario, se no questo mi arriva là e espulso dopo 10 minuti. quell'altro invece che dorme ha detto: Rocky lo ascolta Comi.
2: Barry White ascoltava
0: Barry White.
2: Sempre su Barry White.
1: Ma chi?
2: Comi?
1: Sì,
2: un giorno vediamo com'è.
1: Allora un giorno, prossima settimana
2: era fissato con Barry White,
1: così lo accogliamo con
2: vero
1: Barry
2: Massimo
1: White.
2: Confermi Barry White?
0: Sì, è vero, confermo.
2: Barry White che tu fatto.
1: Davvero?
2: È sempre Barry White. Ci sarà un altro cantante, sempre Barry White.
1: No, perché
0: invece io sempre
1: tu sempre quella, cioè eri fissato proprio questa
0: io
1: cosa.
0: Ero abbastanza fissato.
1: Ma che ti mettevi pure la foto del marcatore sul comodino, immagino, quello che devi marcare, insomma, oggi mi tocca marcare tizio.
0: No. Quello no, la foto no, ma comunque ci pensavo tutta la settimana perché poi c'era si capiva già. Dal lunedì martedì si capiva già che l'indirizzo era quello: marchi questo, marchi quell'altro, eccoci, mi raccomando, stai attento che c'è che... ma niente, dai. Avevi l'identikit in tasca. Wanted.
1: Senti, dai, guarda il nostro regista.
2: Si sentiva questo.
1: Questa è grande musica, però. Questa è grande musica.
2: Sì, ma lui con sto capoccione, capito? Non è che voglio dire. Non è che...
1: Qua giovedì prossimo lo cerco, lo voglio invitare. Certo. Così facciamo una chiacchiera.
2: Antonio,
0: Bello.
1: E lo presentiamo con Barry White. Così. Sì, esatto. Lo presentiamo così. Voi state zitti, io presento lui e poi, capito, dopo va. Dai, la prossima volta.
2: Grande giocatore. Grande dirigente, grandissima persona. È stato bravo come dirigente.
1: Questo invece è per te, invece pure questa ti sentivi?
0: Sì.
1: grande finale proprio.
0: Grazie.
1: Questa è bellissima, insomma. Chi è che non la mette quando fai sport questa, dai? Va bene. Caro Massimo, siamo arrivati al termine. Grazie come sempre. Dai, giovedì prossimo proviamo a fare questa improvvisata. Dai, te lo
2: ciao,
1: vediamo
2: Massimo.
1: Un po' se ci riusciamo. Un abbraccio
0: dai,
1: a Massimo Bravati.
0: Ciao
1: Massimo.
0: Abbraccio.
1: Allora, mi sto per fermare, però saluto anche Stefano che oggi ci lascia un po' prima. Quindi mi raccomando, fammi sapere tutto dopo.
2: A domani.
1: A domani. Ciao a Stefano. Noi ci fermiamo break e torniamo subito dopo la pausa.

0: Bene, siamo tornati in diretta in questo finale. Io volevo far sentire, non abbiamo preparato la cosa, chiedo venia. Volevo far risentire anche il pezzetto, forse sta in RV Mix, parlo in diretta tecnicamente col nostro Andrea Magliocca. Volevo far anche sentire, se ci riusciamo, lo sfogo ieri di Massimo Giletti, che trovate nei nostri social, sia sulla pagina Instagram, sia su Twitter che su Facebook, che sta insomma facendo muovere tantissimo, dove è andato giù pesantissimo ieri soprattutto sulla società. Esatto, bravissimo. Adesso lo facciamo sentire. Arrivano messaggi, intanto Francesco è qui con me, mi ha raggiunto Francesco Tringali, che è questa cosa che Greenwood, Greenwood è un bel giocatore.
1: Porca miseria.
0: Sembra uno che possa
1: proprio,
0: fare molto
1: proprio forte. È uno che cambia la squadra.
0: A voglia.
1: È veramente un giocatore che cambia la squadra. Sentivo infatti che
0: esterni, quello è un esterno.
1: No, è un giocatore totale. C'erano stati anche ha un passato particolare a livello personale.
0: Sì. Che caratterialmente fa,
1: caratterialmente
0: un po'...
1: sì, però a livello di talento un acquisto clamoroso. E ci stanno provando con 40 milioni, perché quelli sì che sono 40 milioni spesi molto bene per un giocatore che è cresciuto tantissimo.
0: Ma ti ripeto, 40 milioni ci vogliono, vedi che stai dicendo, cioè adesso per ritornare al discorso della Juve, valla a prendere un attaccante come si deve a basso costo, non ci riesci
1: A basso costo di cartellino, Marco, e a basso costo anche di ingaggio.
0: Sì,
1: perché
0: vediamo.
1: Tu comunque ad un attaccante forte 6-7 milioni glieli devi dare, che sono quelli che
0: perché le commissioni pensi che non ci saranno.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è un cane che si morde la coda, ripeto, poi avranno fatto le loro valutazioni tutti quanti, quindi io non sono un dirigente,
1: cioè per fare qualcosa però... di speciale devi fare come Malen, prendere un attaccante a 25 milioni che sbuca, no? ti esce questo prodigio che poi con poco.
0: Sono d'accordissimo, no, ma infatti non sarà facile. Io infatti prima mi stavo messaggiando con Lorenzo Di Benedetto in privato, ho detto voglio proprio vedere chi prendono, perché adesso c'è da capire come si muoveranno, perché Kolumalin non basta, ragazzi, dai, non ci giriamo intorno, è un giocatore che abbiamo conosciuto, più o meno è quello. Io non penso che con Spalletti diventa uno che sfonderà le porte, è un buon giocatore, ma calma, quindi vediamo come si muoveranno, perché insieme a lui ne serve un altro, ma ne serve uno che è addirittura di spessore superiore a lui. Sorloth, tutti dicono Sorloth, vai a prendere adesso Sorloth, vai a trattare con l'Atletico Madrid, vai a prendere Sorloth e vediamo se ti bastano cifre basse. Io non ci credo.
1: No, perché poi lo porti via ad una squadra che non ha bisogno di vendere, quindi esatto. È un giocatore che ha fatto, è andato oltre la doppia cifra, insomma è un giocatore che non prendi così, cioè non ti lasciano così facilmente. E soprattutto c'è un'altra situazione, ma Sorloth o tutti gli altri nomi che vedo accostati alla Juventus, ma accettano di andare a fare l'Europa League?
0: Esatto, anche questo, guardate che
1: i grandi attaccanti
0: esatto
1: accettano di non fare la Champions League.
0: E io ti faccio un'altra osservazione in tutto il caso che io sto dicendo da ieri: e se dietro Vlahovic c'è un club che fa la Champions, che magari gli ha detto guarda, vieni qua, c'è pure possibilità di giocare la Champions anche da protagonista, e magari non arriva la cifra ma ci va vicino o poco meno, e lui ha tratto ad andare a giocare la Champions, che ne sappiamo?
1: Sono d'accordo.
0: Questa non è una cosa che possiamo sapere, attenzione, io non credo che Vlahovic rimanga senza squadra, me sta favoletta che ci vogliamo dire, che Vlahovic non c'ha la squadra, ne riparleremo tra qualche settimana.
1: E secondo me rimane proprio in Italia. Perché l'anno scorso lo si legava tanto alla figura di Allegri al Milan.

0: che adesso secondo me non so quanto può influire il fatto oggi c'è il titolo sulla cifra che dovranno spendere per Højlund, no?
1: 50 milioni.
0: 50 milioni, non so quanto influiscano poi per quanto riguarda

0: con un attaccante, perché già parti male, non male, malissimo, e non ci credo che il Napoli si presenterà con un attaccante, quindi vediamo. Non escludo io che nessuno possa arrivare delle squadre italiane a Vlahovic, io ho qualche dubbio, però ripeto, rispetto Chiellini quello che ha detto, e soprattutto Chiellini ha anche detto che lui è libero di andare dove crede e accettare l'ingaggio che lui ritiene opportuno, quindi non ne faccio nemmeno una questione, ah si deve vergognare, non fa una brutta figura, per me non fa nessuna brutta figura. Cioè la brutta figura,
1: ma perché si dovrebbe vergognare?
0: Ma io ho letto quei commenti, anche qui ho sentito insomma commenti abbastanza duri nei confronti della... Ma poi parliamoci chiaro, senti, per chiudere un po' la storia, questa situazione qui si conosceva dall'inizio dell'anno, questa situazione qui la Juve la conosceva benissimo, e non puoi arrivare al 3 giugno a convocare il giocatore e fargli, perché non hai un peso, tu non hai peso, perché lui in questo frangente di tempo potrebbe aver parlato con tantissime squadre, con tantissime, non una, tantissime, quindi tu sei nella posizione sfavorevole e non puoi dettare legge.
1: Se tu vuoi rinnovare veramente Vlahovic e vuoi accontentare anche il tuo allenatore, dopo Lecce, che il tuo allenatore dice non si può giocare senza uno come Vlahovic, alzi il telefono e gli fai una bella proposta, non arrivi. Hanno giocato a Lecce il 9 di maggio, si sono incontrati esattamente un mese dopo. Se vuoi accontentare il tuo allenatore, che era stato chiarissimo sulla volontà di trattenere un giocatore del genere, allora lo devi chiamare il giorno, neanche arrivi all'aeroporto di Caselle e già ti metti seduto. Invece evidentemente
0: sono pienamente
1: non ci credevano e hanno provato a giocare al ribasso.
0: Sono pienamente d'accordo con l'osservazione che stai facendo. Senti, sto leggendo invece del Torino, vado al volo su tutto mercato web perché River Plate all'assalto di Simeone, il Ciolito è il primo nome per il club argentino, quindi attenzione, il Torino sta decidendo proprio in queste ore la direzione per la panchina del futuro, con i nomi di Aquilani e soprattutto Abate, che rimane un po' avanti, no? Rispetto praticamente ad Aquilani, sono i due nomi, però attenzione alla situazione di Simeone, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Torino, con all'attivo 11 gol in campionato su 32 presenze, il Ciolito ha un contratto valido fino al 2028 col club del presidente Urbano Caio, però si è fatto sotto il River, quindi bisognerà fare molta attenzione a questa opportunità. Il River, anche grazie a tante cessioni messe in preventivo, ha un buon margine di manovra e lo utilizzerà in buona parte per lanciare l'assalto a Simeone.
1: Sì, stavo leggendo un po' anche di dichiarazioni da parte di De Laurentiis, che ha una visione tutta sua del calcio del futuro. Ha detto anche che vorrebbe eliminare, togliere ammonizioni ed espulsioni dal calcio, con diverse situazioni che al momento non sono minimamente attuabili. E poi quello che giustamente leggevi anche tu, con queste, appellandosi alle regole federali, che fanno capire di fatto quello che già sappiamo da diverso tempo. Non volevi far sentire, mi hai lasciato con tema Giletti, dai.
0: Sì, sentiamolo un attimo, dai, sentiamo Giletti ieri, che è intervenuto qui da noi, così magari lo mettiamo anche a beneficio di chi non l'avesse sentito, però questo duro sfogo di Massimo Giletti, vai.
2: Che la Juventus, finché tiene uno come Comolli, non va da nessuna parte. Il problema grosso della Juventus, è inutile stare lì a girarci intorno, continuo a pensare che perderemo ancora un anno con questa dirigenza, e quindi non ho neanche voglia di commentare, perché adesso qualcuno mi spiegherà chi andremo a prendere, quanti milioni di euro dovremo investire per trovare un centravanti all'altezza della Juventus. Per carità, Vlahovic non sarà stato quello che è stato in passato, sono stati in passato altri giocatori, ma oggi a livello di gioco italiano, Vlahovic sicuramente ha fatto anche la differenza nelle ultime partite giocate con la Juventus. Quindi io non ho voglia neanche di commentarla. Ripeto, il problema della Juve non sono i giocatori, sono anche i giocatori, ma quando tu continui a tenere chi ha preso Openda, Zegrova e David, beh, io fossi stato il parametro che usa la Rai su di me, io sarei stato cacciato dopo due giorni. È un fallimento totale, perdi Vlahovic,

0: fallimento totale. Allora, vogliamo giocare, vogliamo continuare a far finta di essere così contenti, ipocriti? Io capisco che in questo paese nessuno ha voglia di prendere posizione, è molto comodo stare sempre in mezzo, dire se, ma alla Juve il momento è arrivato, non ci sono né se né ma, bisogna prendere le decisioni. Purtroppo lo capisco che è faticoso cambiare per l'ennesima volta, ma se rimane questa dirigenza non c'è spazio per un futuro juventino di livello.
1: Però qualcuno, Massimo, ti potrebbe dire, però l'offerta l'aveva fatta la Juve, poi arriva, diciamo così, oltrepassare magari un certo limite, soprattutto considerando anche il rendimento del calciatore, quindi potrebbe dirti...
0: va bene, teniamoci open data, teniamoci da... mi sembra evidente.
1: No, ma io ti credo, io Lauri ce l'avrei tenuto, dai. Però il problema è che se poi l'accordo si fa in due, quindi evidentemente
0: si fa in due, ma certamente, però allora ripeto, che cavolo di dirigenza ha che perde Dybala a zero, Vlahovic a zero? Ma vi rendete conto? Questi sono manager. Se tu sai che uno se ne va, devi far di tutto due anni prima, se no lo sbatti fuori due anni prima. Non si arriva con dei giocatori importanti così alla fine di un contratto, perché vuol dire che da un punto di vista manageriale non hai fatto quello che dovevi fare. È ovvio che quando arriva un anno dalla fine il giocatore ha dalla parte sua il coltello nel manico del coltello, ma un grande manager non può essere sempre sotto scacco dei giocatori. A quel punto si fa un accordo, se ne va via. Poi, per carità, se vogliamo pensare che noi non siamo in Champions perché non, per un problema semplice, non avevamo un centravanti, non abbiamo mai avuto un centravanti, eppure abbiamo speso delle cifre disumane per prendere i centravanti scarsi. Quindi se vogliamo continuare a dirci che chi gestisce un brand come la Juve a livello mondiale, che fallisce, rimane al suo posto, allora va bene tutto, va bene tutto.
1: Doveva questo seguire l'esempio del Milan, Massimo, doveva seguire
0: la Juve è peggio del Milan, ormai la Juve è peggio del Milan, vogliamo dire, avere il coraggio di dirlo, è inutile star lì a giocare, noi il prossimo anno lavoreremo per entrare in Conference.
2: Allora io sono d'accordo sul fatto che se fossi un tifoso di Milano Juventus, cioè sarei più preoccupato della situazione legata alla Juventus che al Milan, perché il Milan è in ritardo, è vero, però sta ragionando per provare, o almeno è quella l'intenzione, di fare le cose per bene.
1: Ha resettato,
2: adesso è consapevole di essere in ritardo, ma sta cercando di fare le cose al meglio. Alla Juve invece sono consapevoli che sono in grave difficoltà, sono consapevoli che sono due personaggi cardine che in questo momento non si amano, che continuano a inanellare un punto a favore e un punto a sfavore dell'altro, ma chi ci perde è sempre la Juventus. Il Milan, almeno vuoi o non vuoi, comunque il primo di luglio avrà un nuovo asset, una nuova dirigenza, un nuovo allenatore e si ripartirà tutti da zero. Alla Juve il primo luglio non si riparte da zero, si riparte con gli stessi problemi che ci sono stati il primo giugno. E allora io dico, fossi un tifoso della Juve sarei più preoccupato rispetto a quello che può essere un tifoso del Milan.
3: Beh, oggi ho chiesto chi può riportare tutti, cioè, ho chiesto a Brammati e Stefano, loro sono più propensi che la Juve può uscire da questa difficoltà rispetto al Milan. Io però dico solo una cosa, adesso vediamo quali saranno le mosse del Milan, perché che lì c'è da capire tante cose, però il Milan ha avuto il coraggio cardinale di resettare tutto, cioè avete fallito, non avete raggiunto l'obiettivo minimo che noi ci eravamo prefissati, ve ne andate tutti a casa. E io un po' condivido questa scelta, uno potrebbe dire ma il progetto, la cosa, no, perché io comunque ho chiamato Allegri, ho chiamato Tare perché dovevamo andare in Champions, cioè noi non potevamo non pensare di andare ancora una volta in Champions, non ci siete andati, come l'avete persa, perché come l'hanno persa è una questione prettamente di campo, come l'hanno persa. Quindi io vi mando tutti a casa.
2: E come l'ha persa la Juventus?
3: Come l'ha persa la Juventus, sai, lì c'è il discorso che ha cambiato l'allenatore in corsa. E quindi...
2: Ok, e se ritieni che Spalletti ha meno responsabilità degli altri, allora mandi via tutti gli altri, esatto. Se non il direttore sportivo che è arrivato
1: poteva fare questo.
2: Dopo addirittura
1: poteva fare
2: Spalletti.
1: Questo. Lasciavo l'allenatore e cambiavo tutto.

0: Però anche è vero che poi tu cambi il direttore sportivo sceglie anche l'allenatore.
1: Quindi arriva un direttore sportivo stile Paratici, manda via quello che c'era prima e vuole scegliersi
0: Capito?
1: l'allenatore.
0: È tutto un po'.
1: Però tu dovevi comunque tu do non dovevi cambiare, sì, non dovevi cambiare il direttore sportivo, però tu dovevi cambiare il manager principale.
0: Sì, può
1: No? È
0: essere
1: quello che dico io, quello che non mi torna. Il fatto che se dovevi mandare via chi ha progettato questa squadra e chi ha avallato, chi ha fatto quelle scelte secondo un algoritmo, secondo uno scouting, non lo so, è quello che devi fare. Perché se ritieni che l'allenatore che hai rinnovato 2 mesi prima non abbia responsabilità perché magari per andare in Champions gli mancavano dei punti che lui non poteva fare perché sostanzialmente c'era un altro allenatore, allora cambi chi ha messo in piedi questa squadra tecnicamente mediocre.
0: No, ma è un'osservazione che ci sta tutta. Allora, voglio andare un attimo ancora una volta su tutto il mercato web perché sta presentando le nazionali che parteciperanno al mondiale, non c'è la nostra. C'è questa qua che mi ha incuriosito perché poi questo è un allenatore che a me avrebbe fatto tantissimo piacere vedere in Italia. Purtroppo ci siamo andati vicinissimo, ma saltò tutto. Mi riferisco a Bielsa, il caso Suarez e le difficoltà per Bielsa non è il solito Uruguay che però non muore mai. C'è tutta la presentazione della squadra, il cammino della formazione di Bielsa. L'Uruguay arriva come 17ª del ranking FIFA nel gruppo H e la seconda forza dietro la Spagna. Poi si presenta alla squadra, il punto di forza della squadra è senza dubbio il centrocampo, tutti i giocatori che in generale militano ad alto livello, a partire ovviamente da Valverde, ma ci sono Bentancur che conosciamo, e poi Ugarte, insomma in porta c'è Muslera, anche lui lo conosciamo, ancora gioca.
1: Certo, è un mondiale storico perché lo vedrà nuovamente protagonista in porta, è clamorosa questa storia.
0: Sì.
1: Ed è interessante anche Darwin Núñez,
0: Darwin
1: nel
0: Núñez,
1: senso
0: sì,
1: che sì,
0: qualcuno ha fatto anche il nome, esatto,
1: non
0: lo
1: è
0: vorrebbe
1: stato
0: vedere in Italia,
1: continuo.
0: però non ha avuto, come
1: Sì, no, in
0: qualcuno diceva.
1: nazionale più che
0: Sì.
1: altro
0: Poi
1: non ha avuto continuità.
0: Suarez ha lasciato la Celeste dopo la Coppa America, poi ha parlato apertamente dei problemi interni dello spogliatoio e poi ancora ha spinto per tornare, ma Bielsa gli ha detto di no. Lui è molto rigido, no? Su tante cose. E quindi c'è questo approfondimento. Trovate su tutte le nazionali, vengono messi costantemente sul sito di Tutto Mercato Web gli approfondimenti relativi alle nazionali che parteciperanno al mondiale. Questo mi incuriosiva particolarmente per Bielsa, che mi ha sempre affascinato come allenatore. Mi sarebbe piaciuto vederlo, magari anche qui in Italia. Un personaggio che va oltre il fatto di essere un allenatore.
1: Sì, Bielsa,
0: Sì.
1: fantastico. No, giustamente lo potevi vedere in Italia prima dell'arrivo di Simone
0: E prima
1: Inzaghi,
0: io Simone ci fu veramente era quasi fatta
1: 2019.
0: praticamente. Anzi, era fatta, poi ci fu un problema che lui lasciò e mentre Inzaghi andava verso Salerno fu chiamato, tornò indietro e da lì inizia l'avventura di Inzaghi allenatore.
1: C'è
0: Vai.
1: anche un altro, così leggiamo, una delle squadre favorite, oltre perché giustamente tutto Mercato Web sottolinea quelle che sono le squadre più interessanti, più particolari, ma ci sono anche le favorite, le favoritissime. E una di queste non può che essere la Spagna, questa
0: Beh.
1: Spagna giovane sfrontata della Fuente, che arriva insomma con della Fuente che di fatto è al suo primo mondiale. Dopo aver ereditato la squadra di Luis Enrique nel post Qatar, lo ricorderete,
0: Eccolo qui.
1: eliminata dal Marocco, e ovviamente il top player assoluto è Lamine Yamal, che a 18 anni si appresta a vivere il suo primo mondiale da protagonista
0: Vero.
1: assoluto. Il vero punto di forza delle Furirosse sarà ancora una volta il centrocampo: Pedri, Zubimendi, Rodri, Fabian Ruiz. Tra le sorprese, poi occhio al duttilissimo Merino, a Ferran Torres, a Nico Williams, insomma tutta gente, tutti i calciatori fortissimi che conosciamo anche e soprattutto attraverso l'Europeo di 2 anni fa. Nota storica che la Spagna si presenterà alla prossima Coppa del Mondo senza nessun giocatore del Real Madrid in rosa.

0: e questa è certamente una cosa particolare, però, particolarissima. Nonostante tutto, hanno un tridente d'attacco formato da Yamal, da Ferran Torres e da Nico Williams.
1: Niente male, però c'è questa notizia qui dell'assenza di giocatori del Madrid, che comunque è una notizia, voglio dire, perché Real Madrid è squadra storica, importantissima della Spagna, non offre giocatori alla nazionale in questo mondiale. 331 82 00 213, siamo quasi in addirittura d'arrivo, caro Francesco. Allora, io non sono d'accordo, ci scrive Gianni, con questa campagna contro Comolli. Ricordo molto bene il primo anno di Marotta, Paratici, del Neri. Vi ricordate gli acquisti che fecero? Io sì, a Comolli gli darei ancora un anno. Comolli rimane, però insomma è iniziato non male, malissimo. Ora la Juventus può fare solo una cosa: mettere sotto contratto per un anno il parametro zero Lewandowski, ci scrive Federico, pagandogli 15 milioni di stipendio, niente. Ed attenzione a Spalletti, se le cose continuassero così potrebbe dare le dimissioni, e Conte è dietro l'angolo. Elkan ha rovinato la Ferrari, ora sta distruggendo la Juve. Aridatece Andrea Agnelli, scrive Maurizio. Poi vado, proseguo. Perdendo Vlahovic, ci scrive un altro amico, Walter, a zero. È vero, risparmia 24 milioni di ingaggio. Rinnovando a 8 milioni, 16 lordi, secondo me era meglio, perché adesso la spesa può, per sostituirlo, è minimo 30-40 milioni più ingaggio.
0: Eh sì.
1: Ho fatto i conti della casalinga, come si diceva una volta. Questa è una cosa che avevamo praticamente sottolineato.
0: Sì, nel senso che per comprare ad oggi rischiano anche di non bastare, vi ripeto, perché un grande attaccante che sia proprio forte, che non sia una scommessa dove devi spendere comunque 30 milioni, cioè un attaccante che sai che vai lì e compri, ti fa almeno 20 gol, perché di quello stiamo parlando, ha bisogno di giocare la Champions League, altrimenti devi essere fortunato nell'intuizione, ma l'intuizione ti può andar bene come ti può spesso andar male.
1: Chiudo con questo virgolettato di Magnanelli. Te lo ricordi Magnanelli? Quest'anno ha lavorato al Milan,
0: sì,
1: con Massimiliano Allegri. Ha parlato in un'intervista alla Gazzetta di Modena e ha detto: Aquilani e Abate, profili giusti per la panchina. Quest'anno appunto è stato un collaboratore di Massimiliano Allegri, che se l'ho portato dietro dopo l'esperienza anche con la Juve, e parla di questi due giovani tecnici. Mi piacciono molto entrambi, ha detto. Ho giocato con Alberto, anche se per poco, perché poi mi sono rotto il crociato. Ignazio ha fatto un super campionato in mezzo a tante difficoltà. Grazie. Sono due profili interessanti, giusti per questa piazza. Hanno la freschezza del giovane, ma anche l'ambizione, la voglia e le idee adatte a sposarsi con il Sassuolo.
0: E io credo anche che Torino e Sassuolo possano essere delle piazze interessanti per poter... Torino un po' più complicato, ovviamente, perché il Sassuolo difficilmente trova degli allenatori che non riescono a far bene. Forse l'ultimo è Dionisi, che poi aprì la strada verso la retrocessione. Prima di salutarti, Marco, sì, fatti soltanto un passaggio brevissimo sul tennis, perché l'Italia continua a imporsi nel Roland Garros con la vittoria nuovamente bissata del doppio misto Errani e Vavassori, che fanno, diciamo, completano l'opera con un italiano che sicuramente sarà in finale, vedendo la semifinale ci sarà domani tra Cobolli e Arnaldi, che insomma, nonostante abbiamo perso il nostro numero uno, comunque Roland Garros, vuoi o non vuoi, parlerà italiano. Speriamo che lo parli fino all'ultimo con una vittoria finale.
1: Bene, noi siamo arrivati alla fine, adesso diamo la linea a Tutta C, che prosegue con la programmazione, e noi ritorneremo domani per la puntata del venerdì a partire dalle ore 13, come sempre, e poi domani torna anche Storie di Calcio, che ha preparato una cosa particolare, ce la direi domani.
0: Te la dico domani.
1: Vabbè. Domani, perché poi stiamo preparando tutto, non svegliamo cose, sennò chi vuole vedere Storie di Calcio, dobbiamo ricordarlo che agli amici che sono davanti alla TV, che possono scaricare l'app e seguire tutta la programmazione, comprese Storie di Calcio, il venerdì alle ore 18:30.
0: Ciao Marco,
1: a domani. Ciao, a domani a tutti, buon proseguimento, grazie ad Andrea Magliocchi in cabina di regia, ciao.
2: Maracanã.

0: concentreremo sul mercato nel corso del nostro programma. Tante voci, tante ipotesi, ma anche tante certezze per quel che riguarda questi primi giorni della sessione estiva delle trattative. Ne parliamo con Fabio Brini, ex portiere di Udinese ed Ascoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Partiamo parlando di Vlahovic, che non ha trovato l'accordo per rimanere alla Juventus, per proseguire la sua avventura con i bianconeri. Richieste eccessive da parte dell'ex giocatore viola, 8 milioni di ingaggio più 10-15 milioni di bonus alla firma, insomma molto probabilmente non rimarrà in Italia, anzi possiamo assolutamente escludere una sua continuazione della sua carriera in Italia.
1: Credo che sia corretto quello che tu hai detto, anche perché dopo alcune stagioni non proprio all'altezza come qualità per il giocatore, credo che una richiesta di questo genere sia eccessiva per il mercato italiano. Qualora invece le cose fossero diversamente a livello economico, io credo che qualche società italiana potrebbe essere interessata, però è chiaro che non ha dato il suo contributo, quello che ci si aspettava, e allora credo che questa sia una richiesta eccessiva, ripeto, per il mercato italiano.
0: Ecco, Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni dalla Juventus quando l'ha preso dalla Fiorentina, però tutto sommato, andando a fare un'analisi del suo percorso alla Juventus, non è riuscito a confermare le attese, a ripagare le attese.
1: Ma sicuramente per quello che ha dimostrato, è chiaro che ha avuto anche dei problemi fisici, poi non ha giocato con continuità. Chiaro che 80 milioni non li vai a recuperare da nessuna parte, eccolo perché parlo di una richiesta eccessiva. Spesso e volentieri ci dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte del calciatore e anche dei suoi procuratori, perché andare a prendere Vlahovic con questo tipo di discorso è anche, secondo me, un punto interrogativo. Perciò ripeto, non credo che possa fare il caso del mercato italiano.
0: Aprendo una parentesi, ad un calciatore del livello di Vlahovic, cosa cambia secondo te tra 5 e 8 milioni, per fare un esempio?
1: In effetti non cambia nulla. Io spesso e volentieri non ho mai capito queste situazioni, ma credo che sia più un discorso di procuratori che spesso e volentieri del calciatore stesso, perché in certi momenti il calciatore non vuole pensare a questo tipo di discorso, lascia tutto in mano al procuratore, però credo che debba avere anche quella personalità in certi momenti per poter decidere da solo, e soprattutto se vieni da qualche stagione non sicuramente all'altezza del nome.
0: Senti, si parla tra gli altri per il centravanti della Juventus di Colomani, di Sorloth e anche di Icardi. Sono queste alcune delle idee per Spalletti. Cosa ne pensi?
1: Icardi, io credo che non faccia caso di Spalletti, poi nel calcio sai benissimo che succede di tutto e di più, ma è comunque sempre un discorso economico. Il calcio italiano non può permettersi, a meno che tu non riesca a vendere calciatori importanti come può essere Leao nel Milan, ma oggi come oggi chi è che va a spendere 70-80 milioni per un calciatore? Soprattutto se arrivano da stagioni non sicuramente all'altezza. Perciò il mercato italiano, secondo me, è un po' limitato da questo punto di vista.
0: Parlando invece dell'Inter, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni? Cioè, i nerazzurri, l'Inter fanno bene a spingersi ad una cifra di questo genere? È chiaro che cercheranno di trattare, cercheranno magari di inserire una contropartita tecnica, però Palestra vale 50 milioni secondo te?
1: A dire che valga 50 milioni mi sembra un po' eccessivo, però l'Inter ha già fatto, se non sbaglio, un'offerta di

0: 40-25, e se la richiesta dell'Atalanta è sui 50 milioni, ciò significa che c'è un margine di trattativa per questo calciatore. Poi è chiaro, la prospettiva è una prospettiva importante. In questo campionato magari cercano sicuramente giocatori per la Champions, ma soprattutto per avere un ricambio, dato che giocare spesso comporta anche delle difficoltà da chi gioca sempre. Poi, ripeto, dire se valga o meno 50 milioni per noi che nel mercato italiano sembra una follia, però se andiamo a vedere alcune nazioni spendono molto e anche molto di più per qualche giocatore. Per noi sembra un po' eccessivo.
1: E Solè, che tu hai avuto modo di vedere all'Udinese, secondo te è da Inter, visto che i nerazzurri stanno facendo un notevole pressing per lui?
0: Ma io credo che possa essere da Inter, anche perché non è una stagione a Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Poi è chiaro che si deve integrare in una squadra importante, in una rosa importante e sfruttare poi quei momenti che sicuramente gli capiteranno per dimostrare il suo valore e soprattutto per dimostrare che può fare la differenza anche in una grande società. È chiaro che in certi momenti si rischia anche su qualche tipo di calciatore, e magari spendendo anche qualcosa di più, spesso volentieri però si spendono questi soldi a ragion veduta. Per me potrebbe essere un ottimo acquisto.
1: E parlando di portieri, anche Provedel è da Inter, visto che si parla di lui come possibile successore di Sommer.
0: Oggi come oggi non saprei risponderti sui portieri perché mi sembra un po' come la Juve con il suo portiere. Quando le cose non vanno bene, tanto lo sai benissimo, si arriva sempre a una situazione negativa che può essere il portiere. È chiaro che devi capire il perché della scelta di Provede. È un portiere importante, sicuramente, e soprattutto poi è italiano, e per me questo già vale molto. Poi bisogna capire la pressione, bisogna capire tante altre cose, il carattere del giocatore. Sono tanti gli ingredienti che bisogna mettere in pratica nell'acquisto di un portiere. Che al di là di tutto è un ruolo particolare.
1: Tra l'altro, ecco, a proposito di portieri, parlando dell'Udinese, potrebbe esserci questa possibilità di Ravaglia del Bologna, potrebbe arrivare all'Udinese nel caso di una partenza di Okoye. Come lo vedresti Ravaglia al posto di Okoye?
0: Ma io credo che abbia fatto bene, soprattutto, ripeto, quando vedo. Non è una cosa semplicistica, però quando vedo portieri italiani per me sono già felice perché avere un campionato di Serie A dove soprattutto ci sono portieri stranieri, io l'ho detto tante volte con tanto di rispetto per questi ragazzi, però si dà la possibilità a dei portieri italiani di mettersi in mostra e di avere quelle possibilità che in altre squadre magari arrivano meno.
1: E invece, parlando della Lazio, come ti immagini la ripartenza dei biancocelesti con Gattuso allenatore?
0: Ah, Gattuso è un personaggio particolare nel senso positivo, attenzione, però credo che sia anche un allenatore dove non gli si possa dire chi debba giocare e chi non debba giocare e soprattutto non fargli trovare già una squadra fatta perché altrimenti diventa un problema. Sul piano caratteriale credo che possa dare tanto alla Lazio, però bisogna che sia libero di poter scegliere.
1: Ci sono tanti punti interrogativi naturalmente intorno alla Lazio, alla squadra del futuro. C'è ad esempio Romagnoli che sul piano di partenza ha trovato l'accordo.

0: con 6 mesi di ritardo per andare a giocare in Arabia. Insomma, già a gennaio sembrava poter partire, poi fu bloccata la sua cessione.
1: Sicuramente è un giocatore che andrà via, anche perché già a gennaio, come hai detto, doveva già essere da un'altra parte, perciò non ha senso tenere un calciatore con delle idee già fuori da quello che può essere il campionato italiano. Ma è giusto anche che sia così, che ogni calciatore abbia le sue idee e soprattutto credo che abbia dato anche tanto alla Lazio, perciò credo che sia giusto e corretto che faccia delle altre scelte.
0: Grosso alla Fiorentina, che ne pensi? È la scelta giusta per iniziare un nuovo ciclo?
1: Ma secondo me può essere la scelta giusta. È chiaro che vanno fatte delle valutazioni sull'allenatore attuale Vanoli e del perché la scelta di Grosso. È chiaro che se vai a scegliere un altro allenatore c'è qualcosa che non ti ha quadrato, parlo come società, nella gestione di Vanoli, perché io credo che Vanoli sarebbe stato felice e contento di rimanere alla Fiorentina. Allora la scelta di un altro allenatore è dato da tante situazioni, dalla programmazione, da quello che si vuole ottenere dalla Fiorentina da qua a 2 o 3 anni. Magari non l'hai fatto, non lo farai con Vanoli.
0: E invece, parlando di allenatore, sei incuriosito da Sarri all'Atalanta? Tra l'altro, insomma, l'Atalanta con Sarri procederà ad un cambio tattico notevole. Si passerà alla difesa a 4 dopo che per tantissimo tempo la difesa a 3 è stata un dogma assoluto.
1: Sai, Sarri è un allenatore, credo, di carattere. Se deve dire qualche cosa, lo dice. Va a Bergamo in una società che non è sana di più. Ha una società importante. È chiaro che cambierà sicuramente a livello tattico, perché ha sempre giocato anche con Gasperini, quasi a uomo. Con Paladino quasi la stessa cosa. Bisogna che la società sia pronta a questo cambiamento, o invece se Sarri si adatterà alla situazione che l'Atalanta ha sempre portato avanti.
0: Chiudiamo parlando dell'Ascoli. Stai facendo il tifo per i marchigiani, una delle tue grandi ex squadre che è in lotta per salire in Serie B.
1: Credo che sarebbe una grande soddisfazione per i tifosi ascolani, ma anche per le marche stesse, perché tornerebbero ad un campionato importante. Una grande squadra, gioca bene, però di fronte a un'altra squadra importante che è il Brescia. L'1-1 in questo momento è come se non avessero giocato la partita d'andata, perché nel ritorno è vero che si giocherà ad Ascoli. Quello che non ho capito e non capisco è il perché della non tifoseria ospite, come quelli dell'Ascoli e quelli del Brescia. Questa è una cosa che continuo a non capire. È chiaro che per il Brescia non avere i propri tifosi, non dico che possa condizionare un po', però gli ascolani risponderanno alla grande. È chiaro che mi auguro che riesca l'Ascoli a salire in Serie B.
0: Sarai ad Ascoli?
1: Ma adesso vediamo. Mi farebbe piacere esserci, vediamo un po'.
0: Bene, perfetto. Allora, Fabio, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Prima
1: Grazie a voi, grazie.
0: parlavamo con Fabio Brini della Fiorentina. La società viola, tra le altre operazioni, sta valutando anche il da farsi per quel che riguarda la porta con De Gea, che è certamente un portiere di affidabilità assoluta, però in virtù anche della possibilità di abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina potrebbe decidere di farlo partire. De Gea guadagna circa 3 milioni netti a stagione e quindi la Fiorentina poi dovrebbe sostituirlo magari con un giocatore che in questo momento

0: e alla Sampdoria in prestito, che è Martinelli, un giovane, un classe 2006 sul quale la Fiorentina punta molto, altrimenti potrebbe anche decidere di prendere un portiere già affermato. Ne abbiamo parlato con Gian Matteo Marigini, ex portiere della Fiorentina. Sentiamo che cosa ci ha detto. Si parla molto del futuro di De Gea, potrebbe anche essere ceduto nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi, c'è questa necessità da parte della Fiorentina. De Gea percepisce uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro e quindi, ecco, dovesse esserci questa partenza, secondo te potrebbe essere veramente molto pesante? Bisogna capire anche poi eventualmente come verrebbe sostituito.
1: Allora, se parte De Gea sarebbe giusto dare spazio se si parla di ricostruzione, a questo ragazzo Martinelli, che ha fatto benissimo alla Sampdoria. Se questo è il progetto e questo è il programma, però la gente deve sapere che non è che si deve aspettare di andare a qualificarsi in Europa League, poi può succedere tutto nel calcio. Ma se vogliamo essere ambiziosi, De Gea penso sia un punto di partenza da cui non puoi prescindere. E i soldi che guadagna, secondo me, per il tipo di portiere che è, se li merita tutti. E tant'è vero che dietro all'acquisto di De Gea c'è subito la Juventus, che potrebbe essere interessata. Quindi voglio dire, non è che De Gea, se non è alla Fiorentina, va a una squadra normalissima, va in una squadra altamente ambiziosa.
0: Ecco, a questo proposito, Tacconi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto De Gea ha dato il meglio di sé al Manchester United, sta bene alla Fiorentina, nel senso che la sua dimensione è quella della Fiorentina, dice lui.
1: Sono pareri che ognuno ha diritto di avere, il mio l'ho espresso, per me De Gea per una squadra ambiziosa è insostituibile. Per me De Gea, nella stagione che tutti pensano abbia fatto non bene, vorrei sapere chi è che ha fatto bene. De Gea, in due partite fondamentali contro il Verona e la Lazio in casa, ha fatto miracoli che hanno garantito alla Fiorentina, nel momento cruciale, di arrivare alla salvezza. Per cui io analizzo questo, che è andare a cercare che il campione, nel momento più importante, che la squadra era anche sì un po' ripresa, ma era sempre in difficoltà, ha tirato fuori, ha sfoderato, ha capito, gli è stata data la fascia di capitano e ha tirato fuori delle prestazioni importantissime che hanno portato al risultato della salvezza.
0: L'ultima che ti faccio su Ken, è giusto tenerlo, secondo te, o no?
1: Non lo so, io lo conosco molto bene. L'anno scorso mi ha sorpreso in positivo, però mi spiace dire che non so se il Ken è più quello che ho visto quest'anno o quello dell'anno prima, perché se analizzo la situazione, l'anno scorso, l'anno precedente, le cose andavano tutte bene ed era facile fare bene, se hai delle buone qualità come a lui, perché lui ha delle buonissime qualità. Però quando le cose non vanno bene, che anche se non fai i soliti più di 20 gol, te sei un calciatore che in qualsiasi momento è pronto e non fa gli errori e non ha le esternazioni di nervosismo che ha avuto quest'anno, che non hanno portato nessun beneficio alla squadra.
0: E con le parole di Gian Matteo Marigini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui.

0: E dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 circa per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, quello che è successo nelle ultime ore, qui in diretta ovviamente su TMV Radio e anche su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Ieri sera si è conclusa l'ultima mezz'ora della finale d'andata dei playoff di Serie C fra Union Brescia ed Ascoli. Ricorderete che la gara era stata interrotta al minuto 61 per quel nubifragio che si era abbattuto su tutta la Lombardia. In generale l'Italia in queste ore è stata presa d'assalto da una perturbazione che ha portato forti piogge come quella, dicevamo, che si è abbattuta su Rigamonti. L'arbitro è stato costretto poi a interrompere la partita perché il campo era diventato impraticabile. Ieri si è conclusa la sfida, non è cambiato il risultato, sempre 1-1, si deciderà quindi tutto nella gara di ritorno in programma domenica al Del Duca di Ascoli. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca.
1: Buongiorno Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, caro Luca, partiamo proprio da qui, partiamo dalla sfida fra Union Brescia ed Ascoli. Che partite, diciamo, che partite hai visto, che doppia gara d'andata hai visto?
1: Sì, un doppio confronto chiaramente sicuramente particolare, con l'interruzione, come hai ricordato tu, inevitabile direi, dopo la, diciamo, la sospensione che ha costretto l'arbitro a sospendere il match al giorno, diciamo, ha giocato ieri, al giorno successivo. Diciamo invece è stato un clima diverso ieri, per fortuna Rigamonti, clima soleggiato, no? In campo e il terreno di gioco in buonissime condizioni. È stata chiaramente una mezz'ora, bisogna giocare solo mezz'ora, non ci sono azioni degne di note, però chiaramente si è trattato di una sgambatura, perché giocare 30 minuti è un rischio anche per gli stessi calciatori. Io qua non sono d'accordo, apro una parentesi, grande come una casa, quanto una casa, cioè, voglio dire, secondo me le partite vanno, io sono nostalgico, le partite anche perché a maggior ragione il risultato era sul 1-1, si poteva anche ripetere interamente, giocare mezz'ora, lo stesso calciatore rischia di farsi male, non ha senso secondo me. Vabbè, comunque bisognava giocare, la si è giocata e comunque 1-1, adesso c'era la gara di ritorno, ricordiamo il gol di Rizzo Pinna per i bianconeri e poi il pareggio di Crespi, quindi 4 minuti dopo. Crespi, questo attaccante in prestito all'Union Brescia dall'Avellino, che continua a segnare ogni puntualmente. Quindi vediamo al Del Duca come sarà, che partita sarà. Sicuramente una partita non semplice, perché l'Ascoli in casa gioca davvero bene. Ricordiamo, ha tallonato fino alla penultima giornata l'Arezzo, una squadra che forse, anzi senza forse, gioca il miglior calcio dell'intera Serie C. La squadra di Tomé, chiaramente di Brescia, Vigorini, è brava a intrappolare, è bravo a diciamo, in queste partite a chiudersi e partire, ripartire appunto diciamo, sulle ripartenze. E quindi però bisogna stare attenti, perché è una gara difficile, perché anche l'Ascoli vuole festeggiare la promozione tanto agognata. E sicuramente sarà un bel vedere, anche perché il Corini forse probabilmente si giocherà l'obiettivo del Brescia, portarla ai supplementari rigore, e poi la si giocherà, perché ripeto, l'Ascoli in casa davvero è un avversario difficile, ha dimostrato anche Rigamonti di essere comunque una squadra che vuole questa Serie B.
0: Parlavi di Crespi, probabilmente l'acquisto più azzeccato del mercato di gennaio di tutta la Serie C, non solo per il Brescia, perché praticamente da quando è arrivato in campionato ha segnato sempre. Ai playoff, se non sbaglio, ha già segnato più e più volte, non mi ricordo ora di preciso quanti gol ha
1: Terzo
0: fatto, ma
1: gol.
0: comunque ne ha fatti.
1: Terzo gol.
0: Ecco, esatto, ne ha fatti 3 gol, di cui quello anche bellissimo e decisivo di fatto, quello arrivato alla Recchi contro la Salernitana, che ha segnato una rovesciata pazzesca. Ti chiedo se è stato l'acquisto più azzeccato, il migliore acquisto del mercato.

0: di gennaio dell'intera Serie C.
1: Sì, sicuramente, anche perché conoscevo già il presidente Pasini, essendo stata le sue dipendenze lo scorso anno alla Feral Fisalò. È un giocatore che sicuramente è un attaccante di prospettiva, è giovanissimo, sicuramente lo riscatteranno le rondinelle, quasi sicuramente all'Avellino. Peccato perché è un giocatore che secondo me quest'anno ha dimostrato di poter, è un, diciamo, giocatore che sposta gli equilibri in Serie C, in Serie B ha giocato meno, con Biancolini non, purtroppo non ha trovato impiego. Tant'è che poi a gennaio è stato trasferito al Brescia. Sicuramente tra Lescano, che è un po' più, diciamo, grande di età anagraficamente, però credo che Crespi insieme a Fischenhaller sono i tre attaccanti che da gennaio hanno fatto tantissimi gol. Però ripeto, dalla sua parte è giovane, diciamo, c'è
0: Sì.
1: la sua giovane età. E quindi è chiaro che è un giovane di prospettivo, un virgulto, no, di proprietà appunto dell'Avellino oggi, però chiaramente c'è l'obbligo di riscatto a determinate condizioni raggiunte. Credo che le abbia raggiunte, scusami, gioco di parole, e quindi
0: Sì.
1: sicuramente verrà riscattato dal Brescia, quindi quasi certamente.
0: E vedremo in quale categoria, no, giocherà, perché se sarà protagonista in Serie B con il Brescia o se dovrà accontentarsi, fra virgolette, della Serie C. Cambiamo argomento, Luca, perché parlavamo prima in privato, io e te, fuori dai microfoni della diretta, di quello che sta succedendo in casa Salernitana, perché ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il club campano.
1: Sì, proseguirà con l'allenatore. Quindi oggi è previsto un summit a Roma tra il presidente, il proprietario Iervolino e il presidente Maurizio Milan. Si farà il punto della situazione. Le sensazioni, i rumors parlano di un prosieguo, no, del rapporto sia con l'allenatore Cosmi sia con il direttore Fagiano. Queste sono le discrezioni che possiamo anticipare. Chiaramente bisognerà alzare l'asticella. Quest'anno si arriva in semifinale, quest'anno, anche se ripeto, è una B2 quest'anno di Girone C, perché il Bari, in
0: Sì.
1: attesa della situazione Juve Stabia, perché spera sempre in un ripescaggio, anche se le news che ho sul fronte Castellammare, pare che la Juve Stabia abbia risolto, probabilmente si iscriverà in Serie B, quindi è una B2, quella della regione meridionale, lo scorso prossimo campionato con ricordiamo Catania. C'è anche, comunque, probabilmente anche il Foggia sarà ripescato e ne verrà vorrà ben figurare. Poi c'è la Salernitana, c'è il Bari, quindi è davvero un girone C
0: Cosenza,
1: infuocato. Tra
0: Crotone.
1: l'altro, tantissimi derby. Crotone bisognerà capire adesso anche economicamente come sta
0: Sì,
1: messo, quindi
0: anche sì.
1: là ci sono delle situazioni abbastanza difficili. Vediamo, però, ripeto, adesso bisognerà alzare l'asticello, come dicevo prima. Purtroppo io non mi aspettavo questa riconferma, né la verità né per quanto riguarda Cosmi. Sì, è vero, ha dato continuità, però non ha dato quella. La squadra era forte, parliamoci chiaro, poteva arrivare qualsiasi allenatore e trascinarla, portarla anche in finale, questa squadra. È chiaro che Cosmi ha dato, sì, ha portato forse a nuova consapevolezza di squadra, portato comunque, ha reso il gruppo un po' più solido, però ripeto, i risultati bisogna ringraziare la Casertana e il Crotone che si sono suicidati nelle ultime partite, altrimenti non credo che la Casertana avesse, diciamo, potesse qualificare. Piazzarsi al terzo posto, perché ripeto, le ultime partite la Salernitana si l'ha vinta, però l'ha vinto contro il Trapani, Siracusa. Dare, diciamo, fiducia a un tecnico Cosmi, non lo so, partire da lui è un rischio, come è un rischio anche partire da Fagiano. Fagiano è stato un disastro quest'anno, purtroppo bisogna dirlo, mi assumo le responsabilità, perché io seguo la Salernitana a 360 gradi, mercato sbagliato a luglio, perché uno che ti porta, sì, di fa la squadra da capo, ci sono tanti giocatori nuovi. Sì, è vero, non è stato facile. Poi a gennaio che cosa succede? Che 7 giocatori vanno via, quindi è sintomo che il calciomercato di gennaio e di luglio non è stato, diciamo, soddisfacente. E poi, anziché rinforzare la squadra, la depotenzi mandando via Liguori, prendendo quindi al Foggia, prendendo Antonucci che non ha mai giocato, quindi anche lo stesso Carriero è stata una delusione. Per cui la squadra indebolita poteva invece un mercato un po' più attento, oculato, se Lescano fosse arrivato già prima, non negli ultimi giorni di mercato, forse la Salernitana poteva ancora ostacolare, osteggiare il Benevento. No? Da allora inizio mercato, gennaio erano 3 punti di distacco dal Benevento, che poi sono diciamo diventata una distanza, si è aumentata giornata dopo giornata, perché la Salernitana da gennaio ha perso quella continuità nei risultati e si è allontanata dalla vetta. Ecco, secondo me adesso Fagiano resta perché ha un altro anno di contratto e vedremo se riuscirà a riscattare la brutta stagione anche personale per quanto riguarda la sua esperienza a Salerno, che secondo me non è stata sicuramente positiva.
0: Luca, parlavi delle conferme, no, di Cosmi e di Fagiano. Si era fatto anche il nome di Foggia per la Salernitana, Pasquale Foggia. Cosa non è andato? C'è stata una trattativa? C'è stato qualcosa? Sono stati solo rumor di mercato?
1: Sì, no, c'è stato chiaramente un nome che ciclicamente viene accostato alla Salernitana, essendo stato un giocatore di Granata, attaccante, se vi ricordate, sicuramente
0: Sì,
1: conosce la
0: certo.
1: piazza, conosce la città, conosce la tifoseria, però a quanto pare Sebastiani, dopo la retrocessione dalla B alla Serie C, non voglia privarsene, quindi è un direttore sportivo comunque di comprovata esperienza e quindi sicuramente resterà a Pescara per ricostruire lì proprio con i Delfini. Sì, ma oltre a lui si era fatta a nome anche di Diego Foresti, l'ex Ternana
0: Come
1: Catanzaro.
0: no?
1: E tra l'altro sembra che a Brescia, era lì presente a Rigamonti nella semifinale di ritorno, abbia avuto un contatto con Maurizio Milan. Hanno parlato un po' perché già lo scorso anno, prima di Fagiano, il nome di Foresti era stato accostato alla Salernitana, era molto vicino alla Salernitana, poi non si è fatto più nulla. E quest'anno si è riparlato nuovamente, il nome di Foresti è uscito nuovamente fuori, però purtroppo a quanto pare, secondo appunto, tornando all'indiscrezione rumors dette prima, probabilmente si va verso il prosieguo sia con Cosme sia con Fagiano.
0: Luca, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averti qua.
1: Piacere mio, buon lavoro Daniel.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di TuttoC.com, ma non solo come direttore di Tutto Salernitana, quindi abbiamo parlato anche del club campano che non è riuscito nella missione che si era data a inizio anno dopo la doppia retrocessione, perché ricorderete la Salernitana viene da una doppia retrocessione, l'obiettivo era tornare subito in Serie B, non ci è riuscita. Come diceva anche Luca, per un mercato che forse non è stato all'altezza delle aspettative, con il Benevento che poi ha preso il largo, non ci è riuscita neanche dalla porta di servizio, quella dei playoff, sconfitta, eliminata in semifinale dall'Union Brescia. Ricorderete 1-1 alla Recchi con il super gol di Crespi, no? Che ricordavamo prima, una rovesciata in pieno recupero, e poi al ritorno al Rigamonti. L'Union Brescia di Eugenio Corini si è imposto 2-0 e si è conquistato la finale playoff con l'Ascoli. Il primo atto, la gara d'andata, seppur giocata in due volte, in due tempi, perché è stata interrotta 2 giorni fa al minuto numero 61 per pioggia, ripresa ieri, è terminata 1-1. Il ritorno ci sarà domenica al Del Duca. Scopriremo chi sarà quindi la quarta squadra ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta sia su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Andiamo avanti, ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io sono molto felice di dare il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Piero Braglia. Salve mister.
1: Salve a voi, buongiorno.
0: Allora mister, io partirei da quello che è successo nelle ultime ore, ovvero la gara d'andata della finale playoff fra Union Brescia ed Ascoli, terminata 1-1 dopo l'interruzione per pioggia, si è ripresa ieri sera l'ultima mezz'ora. Domenica al Del Duca il ritorno, un risultato che lascia tutto aperto. Le chiedo, come vede quest'ultimo atto? Chi vede come favorita?
1: Ma è favorito perché gioca in casa, almeno sulla carta, è l'Ascoli. Però il Brescia è una squadra forte che ha dimostrato, specialmente fino all'interruzione, che poteva incidere sul risultato. Poi dopo il campo è diventato veramente impraticabile, specie sulle fasce, sì. Giustamente è stata sospesa. Quando poi è riniziata la partita, un'altra partita, perché ha fatto meglio l'Ascoli. L'Ascoli è una squadra che gioca a memoria, bisogna fare complimenti all'allenatore Tomei, come così anche a Corini per Brescia, però sono due tipi di gioco totalmente diversi. Il Brescia secondo me l'ha interpretata bene all'andata, giocando, non facendo giocare l'Ascoli, perché finché ce l'ha fatta, perché se li fai giocare diventa veramente difficile.
0: Ecco mister, proprio l'Ascoli, no? Parlava di come gioca a memoria, di come sta andando bene. Fra l'altro aveva fatto una grandissima rimonta, no? In campionato, poi la promozione diretta è diciamo sfumata all'ultima giornata, perché non sarebbe neanche servito arrivare a pari punti per gli scontri diretti. Però è proprio questo, come ci arriva l'Ascoli, come è arrivato l'Ascoli anche a questi playoff, che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio rispetto al Brescia?
1: Ma ci è arrivato bene, perché io la vedo bene fisicamente. Poi il segreto è sempre quello, come ci arrivi fisicamente e mentalmente. Questa è una squadra che ha in fiducia, una squadra che ha entusiasmo, non per niente sono arrivati secondi, per modo di dire, perché poi l'ultima partita sapevano benissimo quello che andavano a parare, cioè che l'Arezzo vinceva il campionato. Però l'Ascoli è una squadra che secondo me, come impianto di gioco, è quello che si vede di più e meglio. Poi è chiaro che nel calcio conta anche le qualità dei singoli, almeno nel nostro girone, il girone B, secondo me l'Ascoli è quella che giocava meglio, e subito dopo veniva all'Arezzo per compattezza e qualità dei propri giocatori. Però il Brescia è una grande squadra, mi dispiace che non abbia a disposizione Mercati, che ieri è stato qualificato, che io ho avuto, e in una squadra si sente, perché è un giocatore veramente fisicamente e tecnicamente forte e sa trascinare anche gli altri. Sarà una partita molto bella da vedere e gli auguro il meglio a tutte e due le squadre.
0: Ecco, però il Brescia magari può contare su un attaccante come Crespi, che di fatto molto probabilmente è stato l'acquisto più azzeccato dell'intero mercato di gennaio in Serie C.
1: Sì, ma il Brescia ha anche alternative importanti. Ieri ho visto, certo, che ha fatto che è entrato Marras al posto, mi sembra, del terzino che aveva giocato almeno inizialmente. Marras è un altro grande giocatore. Cioè i giocatori ce l'ha, Crespi sta facendo la differenza, come tocca la palla fa gol, perciò tanto di cappello, esatto. Poi un giocatore tanto di cappello a Crespi, veramente, che sta facendo un finale di campionato, almeno nel girone di ritorno, quello che è stato più positivo.

0: un lato permette al campionato di essere più vivo, più combattuto fino alla fine, però magari c'è chi si lamenta del fatto che chi è arrivato secondo deve potersi giocare la promozione con chi è arrivato decimo.
1: Vabbè, però così rendi il campionato, come giustamente hai detto lei, lo rendi vero, lo rendi vivo, perché io mi ricordo i campionati in precedenza, l'ultime 5 partite, quando la classifica era scritta, non c'era più partite, dai. La verità è questo. Sì. Secondo me è una cosa giusta. Dispiace poi che chi arriva secondo si veda fregare la Serie B da chi arriva decimo, però il calcio è bello anche per questo, rende imprevedibile tutto e poi dai la possibilità a tutti di poterci sperare fino alla fine. Io penso che sia una cosa bella da vedere anche per il pubblico, vedo gli stadi pieni, l'entusiasmo della gente. Io non toccherei queste cose qui, onestamente. A livello di sci, secondo me è una cosa molto ma molto bella.
0: Mister, andando avanti, no? Proiettandoci verso il prossimo campionato, faccio una domanda che faccio spesso qui agli ospiti che abbiamo in diretta qui su A Tutta C, che riguarda un po' quello che purtroppo è successo negli ultimi anni, che succede da parecchio, anzi diciamo in Serie C, ovvero squadre che fanno fatica ad iscriversi, squadre che vengono poi fermate a campionato in corso, penalizzazioni che si portano dietro tutto l'anno. Ecco mister, secondo lei cosa si deve fare in più rispetto a quello già che sta facendo la Lega Pro per cercare di migliorare ed evitare il più possibile queste situazioni?
1: Ma bisognerebbe garantire in qualche maniera, per dire, la regolarità, no? Il fatto che se te ti iscrivi devi depositare anche i soldini per poter andare avanti.
0: Esatto.
1: Perché è inutile che fa fare una riduzione, no? Da 1 milione d'euro e poi c'è squadre che ne spende 5, 4 aggirando determinate cose. Dai, è sempre stato così. Che poi dopo chi ci rimette poi alla fine sono le persone che vanno a vedere le partite, i giocatori che non pigliano gli stipendi ma li pigliano dopo un anno o due se gli va bene. Ci sono punteggi che cambiano in base alle partite, che se uno viene escluso dal campionato, perché quest'anno è andata bene, perché se poi veniva esclusa qualcuno all'ultima 5 domeniche come si è rischiato, che succedeva nelle classifiche?
0: Esatto, è stato un rischio forte.
1: Sì, sì. È una cosa brutta, perciò io mi auguro che piano piano arriviamo al fatto che se le due, se ho le possibilità, li devo fare in quella maniera lì. Non posso andare dietro alla piazza a quello e quell'altro. Chi è che vuole vincere il campionato deve coprire per intero il budget, e chi si deve salvare deve fare altrettanto. Se no continueremo sempre poi a vedere, forse le squadre davvero iniziano a essere un po' troppe, poi chi viene da sotto deve garantire gli stadi, qui c'è ancora gente che gioca, il campo glielo danno fra 2 anni, il campo glielo danno fra 1 anno, gente che, società che si accollano le spese per andare a giocare a 300 km di distanza, insomma così poi diventa difficile anche una gestione, presumo. C'è tante cose, non è solo una cosa. Se il Vado viene su, faccio un esempio, no? E deve andare a giocare, per dire, da un'altra parte, l'incasso del Vado va nelle spese, non c'ha incassi, perché non tutti possano poi avere le possibilità di andare a vedere questa neopromossa. Così l'anno scorso il Braccio aveva 300 persone a vedere.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, come fai poi a rendere sostenibile il tutto? Cioè, c'è tante cose. Il Sorrento è 2 o 3 anni che va a giocare, mi sembra, una volta a Potenza, ora gioca da un'altra parte. Cioè, bisognerebbe che anche le amministrazioni delle varie città gli dessero la mano a queste società. Tutti, quando si vince, sono tutti bravi, poi il giorno dopo sono tutti di pronti a dimenticarsi. È la verità. Sono tutti pronti a dimenticarsi. Quando c'è delle stati sul carro, si sale tanti sul carro, poi a scendere si fa veloce, però.
0: Si fa veloce, esatto. Mister, la verità. L'ultima domanda prima di salutare e ringraziarla di essere stato con noi è sul prossimo campionato di Serie C. Ovviamente dobbiamo ancora capire.

0: chi sarà la quarta promossa in Serie B, ma si stanno già delineando a vedere le neopromosse e le retrocesse anche dalla Serie B, dei gironi veramente interessanti. Su tutti ovviamente c'è sempre il girone C, che quest'anno si prospetta quasi, lo diciamo spesso, è una sorta di B2, ma quest'anno con squadre tipo Catania, Bari, Salernitana, forse se viene ripescato il Foggia, insomma, tante piazze importanti che hanno fatto.
1: Il Foggia è già in C, dai, per quello che leggiamo, sì, sì. Per quello che sappiamo, è già in C il Foggia. Poi ci metterei il Cosenza, che sembra che siano vicini a un passaggio di proprietà. Perciò c'è, sì, il girone C tutti gli anni dicono e vincano, poi arriva il girone A o il girone B e rimangono sempre, perché là conta tanto, no? Il blasone conta tanto, comprano e spendano per giocatori di spessore che spesso vengano dalla B, però non hanno ancora forse capito che i campionati li vinci con la fame, con l'entusiasmo anche della novità, di tanti ragazzi che gli si potrebbe dare più spazio, e invece a volte andiamo troppo sui nomi e poi rimaniamo lì, e purtroppo è così.
0: Gli esempi poi sono molto freschi, no? Al netto del Vicenza, che aveva comunque costruito negli anni una squadra forte, mi viene in mente agli anni passati, no? La promozione della Carrarese, per esempio, la promozione dell'Ecco, certo. Tutte squadre che magari non ci aspettavamo.
1: No, il Cosenza quando c'ero io, che era arrivato quinto e si fece tutti i playoff, sì. Perciò il calcio c'è l'imponderabile, no? Sì, te puoi spendere quanto vuoi spendere, poi ti arriva una squadra, perché c'è sempre la sorpresa, in tutti i gironi ci sarà sempre la sorpresa, che poi alla fine ti rompe le scatole anche per salire.
0: Mister, quando la rivediamo in panchina?
1: Parlaci te con qualcuno. Un abbraccione, grazie
0: mister, a presto, un abbraccio.
1: Grazie anche a voi, ciao.
0: Ringraziamo mister Piero Braglia, con il quale abbiamo fatto il punto su quella che sono i playoff, su quella che è stata la Serie C, su quella che sarà la Serie C, con i tanti problemi che purtroppo la Serie C si porta dietro da tanti, troppi anni. Anche mister Braglia diceva forse 60 squadre sono un numero forse un po' eccessivo, perché si rischia di avere squadre che poi vengono promosse dalla Serie D, che non hanno le infrastrutture per poter competere, per poter giocare in un campionato di Serie C. Mister Braglia faceva il nome del Vado, è una delle squadre che hanno questo problema. Il Bra, se dovesse essere riammesso in Serie C, ricorderete il Bra è stato retrocesso dopo aver perso il play-out con la Torres, sarebbe la prima squadra a essere riammessa in Serie C, ma vediamo, perché anche lo stesso Bra ha detto che non sanno, quest'anno hanno giocato sempre lontano da casa e il problema persiste, quindi anche è un costo e non un incasso quello delle gare casalinghe. E poi ci sono tutte le varie società che fanno investimenti, fanno il classico passo più lungo della gamba e poi si ritrovano ad avere penalizzazioni, esclusioni. Poi ci sono i casi come possono essere quelli della Ternana, con una società proprietà nuova che a un certo punto decide di mollare e lo voleva fare a due giornate dalla fine, facendo fallire un club. Abbiamo rischiato, come diceva anche mister Braglia, di compromettere tutta la stagione. Poi così non è stato, la Ternana è arrivata ai playoff e poi c'è stato dopo il fallimento di cui abbiamo tanto parlato su tutto il mercato web e qui su TMV Radio, anche su tutto C. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare invece le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che ha parlato ieri sera in conferenza stampa dopo il termine della gara d'andata con l'Ascoli, terminata 1-1 a Rigamonti. Andiamo a sentire Corini.
2: Partita strana perché sono due partite, quella di ieri sera e quella di oggi. Alla fine, quale delle due ti è piaciuta di più?
3: Ma sicuramente ieri sera è stata partita vera per 60 minuti, a parte gli ultimi 3-4 minuti dove palesemente non si poteva più giocare a calcio. Per me abbiamo fatto una grande prestazione, meritavamo di essere sopra rispetto all'Ascoli. quello che di oggi è una

0: cosa molto particolare, dove sicuramente i primi 10 minuti la squadra era molto elettrica, nel senso è partita con la voglia di provare ad andare a vincere la partita, e dunque non siamo stati lucidi nel gestire alcune situazioni. Poi ci siamo sciolti, l'abbiamo fatto secondo me meglio, creato i presupposti per essere pericolosi, magari sbagliando poi il cross o la scelta finale. Abbiamo avuto un'ottima occasione proprio nell'ultima giocata, abbiamo battuto velocemente la punizione, siamo andati a calciare in porta con Marras. Ho la percezione, l'ho visto anche nei miei ragazzi, come per dire, sì, il sapore quasi di non essere riusciti a vincere, chissà cosa succede. Ho ricordato a loro, ricordo a tutti voi, che partiamo dalla situazione di pareggio e dobbiamo andare a giocare 90 minuti, forse 120, forse i calci di rigore. Dobbiamo andare a fare ad Ascoli, ok, andiamo a farla ad Ascoli, ma è tutto aperto. E io penso che abbiamo dimostrato in questa partita che abbiamo tutte le qualità, le caratteristiche per fare quello che vogliamo fare e raggiungere il nostro obiettivo.
1: Ciao Gianni. Resta però quel rammarico perché vedendo i 60, facciamo 55 minuti di ieri, la sensazione che Brescia fosse superiore e che potesse vincerla questa partita, perché gol a parte di Crespi, due miracoli del portiere, loro a parte il gol non hanno creato praticamente nulla. Resta questo rammarico di non essere riusciti a sfruttare al meglio un fattore campo per colpa di quello che è successo, del tempo e tutto, perché effettivamente, non so se anche tu hai avuto questa sensazione, ma dal di fuori non l'abbiamo respirato.
0: Guarda, intanto il rammarico è non aver vissuto la finale nella completezza, faccio l'esempio della partita con la Salernitana, che lì proprio si è percepito il grande evento, si è percepito uno stadio che pulsava, si è percepito la spinta continua della gente. Purtroppo questo clima un po' con un sacco di acqua, un po' ovattato, nonostante la grande presenza anche ieri, anzi ringrazio chi è stato stoico a reggere 60 minuti sotto l'acqua e a chi oggi è voluto venire, ma ha tolto un po' di qualcosa. Cioè, dunque, secondo me, questo è il grande peccato in generale, perché questa finale che ci siamo conquistati con tanta fatica e tanta volontà meritava per noi e per tutti i nostri tifosi di essere vissuta diversamente. Dentro l'abbiamo affrontata in queste due parti, dove comunque penso nel complesso anche oggi, nonostante riconosco che i primi 10 minuti abbiamo forzato delle cose, vedevo che la squadra era molto elettrica, però se vado a valutare anche gli ultimi 20, i primi 60 di ieri sera, penso che abbiamo fatto molto bene e penso che abbiamo veramente le qualità, le caratteristiche. Certo, la delusione di non essere riusciti a vincere davanti ai nostri tifosi c'è, la percepiamo, però, come ho detto, ho ricordato anche ai miei giocatori, siamo uno pari. E noi nei playoff abbiamo pareggiato e vinto in entrambe le situazioni. Dunque abbiamo tutte le caratteristiche, le qualità per andare a fare questo anche ad Ascoli. Col Casarano abbiamo vinto fuori, pareggiato in casa, Salerno è stato il contrario e adesso riproponiamo qualcosa di diverso, pareggiamo in casa e cercheremo di andare a vincere fuori casa. Sicuramente la convinzione, i mezzi per poterlo fare, li abbiamo e la convinzione necessaria per raggiungerlo, questo obiettivo.
2: Ciao, premesso che grande merito aver reagito subito al gol preso freddo dopo un inizio fiammeggiante, invece i primi 5, 6, 7 minuti erano in area, mischie, poi la prima cosa e ha reagito subito. Premesso anche che bisogna, comunque un gol bisogna segnarlo per cercare di. Però la cosa che mi conforta è il fatto che si conceda ad avversari come Salernitana ed Ascoli il minimo sindacale. Poi che quelle sono brave nell'unica occasione andare a fare gol, però. Non è anche l'Ascoli, sì, palleggio, squadra tecnicamente forte, però gli avete concesso molto poco e anche in questa mezz'ora qua l'unica occasione l'ha avuta il Brescia.
0: Io penso che si è vista la struttura dell'Ascoli, si è percepita le conoscenze che hanno, la grande stagione che hanno fatto, hanno meritato, diciamo, quasi al pari dell'Arezzo di vincere il campionato nella stagione regolare, hanno fatto dei play-off e hanno consolidato certezze. Io penso che in questi 95 minuti si è visto che il Brescia compete a quel livello, ha tutte le qualità, le caratteristiche per fare delle cose importanti, ha limitato le loro risorse, ha costruito situazioni importanti. E di conseguenza, te l'ho detto, è un primo, questo rammarico è per me per quello che volevamo vivere. Noi volevamo vivere una serata tipo Salerno, magari sarebbe finita uno pari uguale, però una finale così, con costruita nel tempo, voluta, cercata, dove abbiamo sentito veramente l'orgoglio di aver riempito di nuovo il nostro stadio, l'orgoglio di sentire la città, la provincia che sostiene.

0: nella squadra dopo quello che era successo 11 mesi fa, quasi 12, è stato molto importante. Dunque abbiamo la sensazione di non aver vissuto pienamente quello che abbiamo costruito, ma c'è una cosa molto importante da andare a fare e sappiamo che abbiamo dietro 1 milione di persone tra città e province che spingerà questa squadra a raggiungere un grande obiettivo e ribadisco che abbiamo tutte le qualità e le caratteristiche per poterlo fare.
1: Ciao mister, buonasera. Io mi soffermerei sulla difficoltà cioè, di solito tu sei abituato a preparare una partita che dura almeno 90 minuti e un piano gara lo puoi sviluppare su un tempo del genere. Tu che indicazioni hai dato alla squadra? Cioè, gestire e eventualmente provare ad andare, ma soprattutto non prenderlo, provare a buttarsi in avanti per sfruttare al meglio. Cioè, mi chiedo cosa cambia nella preparazione di una partita così breve.
0: Ma abbiamo fatto la solita riunione tecnica dove abbiamo lavorato su delle situazioni che si erano create ieri sera, dunque quello che dovevamo correggere e quello che abbiamo fatto bene e la spinta era come quella di ieri. Facciamo le nostre cose nel rispetto dell'avversario e proviamo a vincere come facciamo sempre. Dunque da questo punto di vista non c'è stata una strategia diversa se non quella di preparare la squadra ad essere pronta a provare a vincere la partita nel rispetto delle caratteristiche dell'avversario, ma nella consapevolezza di avere attitudini e qualità importanti per andare a vincere la partita.
2: Pur ovviamente con tutti i limiti del campo, dello spezzatino, sei d'accordo che si sono viste le due squadre che ci si aspettava, cioè loro bene sul palleggio, anche orizzontali, voi più verticali, ma ti sembra che la tua squadra abbia dato anche segnali migliori dal punto di vista fisico, del motore, della gamba? E poi ti chiedo come pensi di organizzare questa trasferta, perché anche logisticamente magari partire sabato potrebbe essere un problema, no?
0: Io penso che stiamo bene, è stato fatto un lavoro molto importante, dunque ringrazio tutto lo staff, dei preparatori, i miei collaboratori, perché secondo me abbiamo lavorato veramente sul dettaglio, sul particolare e su ogni giocatore per cercare di trovare la condizione migliore. La cosa incredibile è stata che durante la stagione è stato molto particolare, sapete bene tutto quello che abbiamo dovuto affrontare a livello di giocatori e di rosa e dunque prima di andare a giocare a Casarano perdiamo il centrale difensivo che era stato un perno assoluto per noi che era Freddy Sorensen, dopo il primo turno perdiamo il giocatore che da quando aveva cambiato posizione è stato determinato come Manuel Maras e abbiamo dovuto gestire questi due spezzoni da 30 minuti con la paura che potesse succedere qualcosa. Oggi questa squadra perde Mercati che io praticamente non ho mai avuto una stagione regolare e lo perderemo nella finale, ma io penso che qui dentro ci sia tutto quello che abbiamo costruito insieme, il senso di squadra, quello che vogliamo andare a mettere in campo, l'unità di intenti che c'è stata. Io penso che questa forza sia la vera forza motrice che farà fare una grande partita ad Ascoli e ci porterà dove vogliamo, con una grande consapevolezza, nel grande rispetto dell'avversario, ma fino a che ci sarà un secondo di partita, finché ci sarà una possibilità, se dovremo farlo attraverso i calci di rigore, tutto quello che avremo da spendere lo metteremo in campo. E questo anche grazie a tutto il sostegno che abbiamo sentito. Veramente è stato molto bello risvegliare l'amore della gente così completo, riempire lo stadio. E queste sono le emozioni e vibrazioni che i miei ragazzi dovevano sentire per capire che squadra rappresentano, che città rappresentano. E con questa forza andiamo a giocarci una partita contro un avversario forte, ma che abbiamo dimostrato di poter battere. E dunque andiamo con questo tipo di consapevolezza. Il discorso della trasferta. Come sempre, l'ho detto anche le altre volte, per me la gestione di questi playoff è stata fatta molto bene, coordinata con lo staff, col team manager, da chi organizza le trasferte per ottimizzare al meglio il recupero delle energie, per ottimizzare al meglio i viaggi e anche questo viaggio è stato organizzato nel dettaglio per arrivare nel modo migliore e di conseguenza da questo punto di vista la squadra arriverà nel modo giusto a preparare anche questa partita sotto questo punto di vista.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento di questa mattina con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo a leggere un po' di notizie che stanno arrivando in queste ore. Perché? Perché netto che manca ancora l'ultimo atto, la semifinale di ritorno fra Ascoli e Union Brescia per decretare chi sarà l'ultima squadra ad essere promossa in Serie B. Il mercato si sta già animando, nel senso che l'inizio ufficiale sarà il 1° luglio, però hai voglia, se ci sono ufficialità, se ci sono trattative, andiamo a leggere un po' di ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. La prima riguarda l'Arzignano, che ha blindato il talento classe 2003 difensore, uno dei punti fermi del club Francesco Toniolo, ha rinnovato fino al 30 giugno del 2028. È un po' anche l'Ostia Mare, c'è il rinnovo per il centrale Piroli, il club neopromosso, il club di proprietà di Daniele De Rossi, e per due permanenze ci sono anche due addii abbastanza importanti. Il primo riguarda il Carpi, perché ha lasciato il direttore sportivo Marco Bernardi. Ieri c'è stata la risoluzione del contratto che lo legava al Carpi, ma soprattutto una trattativa che abbiamo seguito nelle ultime settimane, soprattutto mercato web, quella che riguarda la Pianese, dove ha lasciato mister Birindelli, che ha risolto il contratto con il club toscano. Una conferma, no? Ne parlavamo già da tempo, dopo aver guidato il club di Piancastagnaio ad una grandissima stagione, arrivando alla fase nazionale dei playoff. Il tecnico ha lasciato, per lui dovrebbero aprirsi le strade del Novara. E poi un'altra notizia che riguarda, sempre in panchina, riguarda il Sorrento, che potrebbe avere un nuovo allenatore, ovvero il nome nuovo per la panchina è quello di Marco Biagianti, attuale tecnico della Primavera del Catania. Lo ricorderete in campo in quel Catania in Serie A, che aveva fatto tanto bene. Lui al club Etneo è rimasto molto molto legato, mio compagno di scuola fra l'altro, alle superiori andavamo a scuola insieme con Marco Biagianti, che sicuramente non si ricorderà di me, ma io mi ricordo di lui, perché lui pochi anni dopo aver lasciato l'istituto in cui eravamo giocava in Serie A, e io purtroppo ammiravo soltanto le sue gesta in TV. Quindi potrebbe essere un nome per la panchina del Sorrento, nonostante ci sia anche Vincenzo Maiuri, no? In uscita dall'Audace Cerignola, come candidato per la panchina del club. Attenzione poi anche all'ipotesi Serie D, dato che per il tecnico fiorentino ci sarebbero già stati dei contatti. Insomma, tecnico giovane è già molto molto richiesto. Allora andiamo avanti, perché prima abbiamo ascoltato le parole di mister Corini, adesso andiamo ad ascoltare anche per par condicio le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo la gara d'andata Union Brescia-Ascoli 1-1, il risultato finale.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva, non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco. Grazie a lei.
3: Buonasera, mister. Lucascini di Sport Italia. Buonasera, bellissima.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno, che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di prima?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo, e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo.
0: E queste erano le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo l'1-1 della gara d'andata contro l'Union Brescia. L'ultimo atto si disputerà domenica alle 18, segnatevi la data, segnatevi l'orario, al Del Duca di Ascoli, l'ultimo atto, dicevamo, di questa infinita stagione di Serie C, un'ultima sfida che dovrà decretare chi sarà la quarta promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. Si riparte dall'1-1 dell'andata, quindi di fatto è tutto apertissimo, tutto ancora molto aperto. L'Ascoli avrà quel piccolo vantaggio in più di poter giocare fra le mura amiche, poter contare sulla spinta dei propri tifosi che non c'erano a Brescia, quindi magari questo potrebbe essere un piccolo fattore in più, ma come diceva anche mister Tomei in conferenza stampa, sono due squadre che giocano, e quindi sarà sicuramente una bellissima sfida, come lo è stato tutto il campionato di Serie C. Noi siamo arrivati invece in chiusura della nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C, ma ovviamente l'invito a restare con noi su TMV Radio, e vi invito a scaricare la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio, alle fine alle 13 l'appuntamento clou di giornata su TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare con noi e vi saluto. Daniele Uccellieri vi saluta, ci vediamo domani mattina alle 9.45 sempre con A Tutta C.
4: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buona la prima di Silvio Baldini in viaggio verso il prossimo mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico, dove non andremo però, piccolo spoiler, amichevole contro il Lussemburgo che ha visto l'Italia vincere, rete di Pio Esposito al minuto 49, 54% di possesso palla, 14 tiri a 5, 3 nello specchio contro 1 del Lussemburgo, per me finisce qua l'analisi di questa partita inutile, che va bene, avevamo già piazzato, si doveva fare, in realtà doveva essere il modo per sgranchirsi le gambe prima di andare al mondiale, che non vedremo, infatti c'erano Donnarumma e Pio Esposito ha segnato, Donnarumma in mezzo, tanti giovani sicuramente interessanti per il futuro, ma noi pensiamo sempre al futuro senza mai riuscirlo a raggiungere, no? Un po' come quando c'è qualcuno che si prende gioco di te, ti fa, lo vuoi fazzoletto, vieni, tu corri, e non lo riesci a prendere mai.
2: Era la carota quella.
1: Quella è anche la carota, bravo, quella è anche la carota. La carota, non volevo di carota che sennò si offendeva Santarelli, al quale diamo intanto il buongiorno. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da direttore Marco Picca della sinistra.
2: Ciao.
1: Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro. È Santarelli che rincorre la carota. Santarelli, buongiorno.
2: Ciao Santa.
3: La carota è meglio averla davanti che dietro.
1: Attenzione, subito la pronti via. Santarelli si fa riconoscere.
3: Se ce l'hai davanti, la vai a prendere la maggio. Se ce l'hai dietro,
1: diventa un problema.
2: Ma dove stai? Al mare pure oggi?
1: Ma dove stai? È vero, mamma mia. Dove stai, Santarelli?
3: Io. Ragazzi, dove sono? Io c'ho da fare mica come voi che non fate niente.
1: Sì, c'ha da fare, si sveglia la mattina alle 10, un po'
2: avanti,
1: una finta camminata, con calma, colazione, mangia, poi si mette in macchina, via. Sei un disastro.
3: Se rinasco voglio rinascere un incrocio fra Piccoli e Marangio.
1: Va bene, non te lo consiglio. Per un motivo che ci siamo raccontati a Piccoli prima della diretta.
2: Meglio
1: non te lo consiglio.
2: Guarda, meglio di
1: ma
2: no.
1: Veramente, perché tanto lo sai pure tu. Piccoli, allora, Lussemburgo-Italia.
2: Hai fatto il riassunto
1: della partita? Va bene così pure per
2: che
1: te.
2: Altro devo aggiungere?
1: Va bene così.
2: Insomma, io non
1: Santarelli,
2: Lussemburgo-Italia, da aggiungere.
1: Raccontami le tue emozioni.
3: Non l'ho vista, guarda, io me ne sono, vuoi sapere perché ho saputo che c'è la partita? Perché guardavo correttamente da buon italiano medio il TG1 e hanno detto c'è la partita, c'è perché per noi c'era e tale è rimasta. Però una cosa devo dire a Baldini, no? Perché poi voglio fare polemico stamattina. Leggevo nella segna stampa le parole di Baldini, questa vittoria era scritta nelle stelle, a Baldini. Ma va.
1: Sei abbastanza
2: bagnato, non esageriamo.
3: Maraggio, Piccoli, ma facciamola finita.
1: Sì,
3: facciamola finita.
1: Sì.
3: Dovrebbero vergognarsi tutti.
2: Vabbè, ma lui non c'entra niente, però dai.
1: Sì.
3: Come?
2: Lui non c'entra niente, che c'entra?
3: Ma ho capito. Non c'entra niente, ma è comunque una nazionale che va a giocare a Lussemburgo,
2: capito,
3: dei disperati, e vai a raccontare che questa vittoria è scritta nelle stelle, ma la facciano finita.
2: Vabbè, ma per lui è stato un grande traguardo, dai, su.
1: Per lui è stato, mi piace che non siete d'accordo per
2: stato,
1: una volta, vi lascio parlare.
2: È stato un grande traguardo, cioè ti rendi conto, Baldini ha guidato la nazionale per
3: sì,
2: questa partita.
3: È una follia, cioè, è vero per la carriera che ha avuto Baldini, amore di Dio, però è sempre nazionale che mentre quell'altro
2: ti aggiungo meglio Baldini che Gattuso.
3: Su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Però insomma, secondo me era una partita, ora esagero, che nemmeno devi trasmettere in diretta per la vergogna,
1: cioè, tanto
3: per la vergogna
1: entrano fatta pagare, cioè, oramai fanno pagare tutto,
3: comunque,
1: anche le finali di Champions League quando non ci sono le italiane.
3: Ci vuole secondo me un profilo un pochino più basso.
1: Sai che nel Regno Unito, Piccoli, lo leggevamo ieri, visto che non hanno fatto vedere in chiaro la finale di Champions League, perché il calcio è del popolo, come si diceva, il popolo si affida, 16 milioni di persone si sono affidate a Pezzotto in Germania,
3: praticamente.
1: Noi in Inghilterra, e quindi

0: per farti capire, insomma, che veramente almeno cioè, se deve essere calcio del popolo,
1: sono ridicoli, dai, partite, sono proprio ridicoli, sono proprio ridicoli,
0: anche perché, come diceva giustamente e saggiamente Santarelli ieri, i soldi te li facevi con le almeno, pubblicità,
1: ma la finale falla in chiaro,
0: ma sì,
1: va finale bene. In chiaro consenti a tutti di vederla, fai degli ascolti alti, gli sponsor hanno visibilità comunque, se non di più. Vabbè, ma tanto dai.
0: Vabbè, no, vediamo Baldini.
1: Adesso c'è un'altra cosa che voglio dire.
0: Sì, adesso la diciamo.
2: C'è Baldini, tranquilli,
0: stato,
2: ragazzi.
0: Sì. Intanto, diciamo, ecco qua, vedi il gol, perfetto. Intanto è stato praticamente una gioia per i titolisti dei giornali. Tutto Sport che dice, per fortuna Pio esiste. Ci pensa Pio, dice. Ci pensa Pio, scrive il Corriere dello Sport. Diciamo è molto religiosa anche la Gazzetta, che dice nel nome di Pio la giovane
2: ma se ricordano che l'Italia è uscita anche grazie a Pio, che ha tirato il rigore su Marcio, no?
0: Perché sì.
2: Forse sta cosa sono dimenticata,
0: ma forse no, non lo si può dire, eh. Mannaggia Pio,
1: dai,
0: un'altra cosa là. Va bene,
3: no, però esce col fatto il voto.
0: Va bene. Tra Sacro e Ploframo, cosa volevi aggiungere?
1: Se c'è un altro argomento.
0: Poi ci sono gli argomenti seri, quelli che fanno sorridere Santarelli. Perché partirei dalla notizia di ieri.
1: Sì.
0: Partirei dalla notizia di ieri, anche
1: e dalle lezioni di moralità che ci sono stati da tutti. Continuo a sentire, no? Sì, intanto, fanno la morale.
0: Ma parliamo di
1: Vlahovic.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte

0: le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Finestra, e vedo quanti dirigenti della Juventus sono bravi.
4: Bravo.
3: Perché a parole sono stati bravissimi. Ora ci sono i fatti. Alla Juve, al 4 giugno, per carità, c'è tempo, manca un portiere, manca un difensore centrale perché Bremer andrà via, e mancano due attaccanti. Vediamo. Vlahovic ormai è il passato, è inutile stare, cioè inutile no, perché le riflessioni vanno fatte, ma oggi si è voltato pagina. Vediamo il signor Comollini insieme a Ottolini, Chiellini, tutti, quanto ci mettono. Oggi ho letto una cosa, poi è vero che leggiamo tutto e il contrario di tutto, che la Juve stringerà ora per Colomani, vediamo, e poi l'altro attaccante lo prenderà dopo Ferragosto quando ci sono le occasioni.
4: Ha parlato di Colomani, Colomani, attenzione.
5: Che... Punto. Sì, certo.
3: Secondo me comincerà con Colomani o prendai David, oppure come ha già fatto una volta ai tempi di Motta, soltanto con un attaccante. Tutto bene, l'importante è dare la colpa a Vlahovic, abbiamo già data la colpa, diamo la colpa di tutti, a me non mi interessa più, io voglio vedere adesso cosa fanno.
5: Sì, no, soprattutto credo che, insomma, tornando a Colomani, il suo impatto alla Juve l'ha avuto. Secondo me è un giocatore che può crescere molto con Luciano Spalletti, e già per esempio prenderlo rispetto all'estate scorsa che ti spararono 60 milioni, già 30 milioni secondo me è una cifra che se fosse quella sarebbe anche onesta. Dopodiché, l'ho scritto nell'editoriale che Alessandro non ha letto, uscito...
3: Non lo leggerò mai più,
5: ieri,
3: non mi interessa l'editoriale.
5: E lo ribadisco in diretta, è il sorriso davanti a un caffè prima di fare colazione, cioè...
3: Bravissimo.
5: Ah, Colomani! Giro.
3: Bravo.
5: Buono. Adesso che c'è per colazione? Poi mi dici pranzo e cena che c'è, cioè... Nel senso, è proprio l'antipasto dell'antipasto. Infatti si parla anche di Sorloth, e ti chiedo se fosse Sorloth l'altro nome per la Juventus nella strategia di lasciare Nico Gonzalez a Madrid. Colomani, Sorloth, Iltiz, Bogà con Seisao, se già si comincia a ragionare.
4: E Davide Bendà li mandano via?
5: E Davide Bendà devi
4: li piazzano? Perché forse... guarda che anche questo verrà valutato il lavoro della società.
5: Voci di corridoio raccontano che Bendà lo piazzerà a Maiocca insieme a Davide Sole.
4: Ecco.
5: Quindi ci sono le chiavi da sole e poi c'è Open da vicino ed è pronto alla cessione.
4: No, perché se fai un conteggio tra operazioni in ingaggio, alla fine ci arrivavi a prendere Vlahovic.
5: Sì, ma io vi faccio anche una domanda,
4: quello che è stato speso.
5: Su questa ci contrastiamo, vi faccio anche una domanda. Vlahovic è un attaccante da 10 milioni a stagione?
4: Ma guarda, ti dico no, però non è colpa nostra se sono arrivati là,
5: No, però
4: è colpa sempre loro.
5: Se la gente ti dice, il mio ragazzo lo avrete a partire da 10 milioni e ci sediamo.
4: Adesso
5: trovo quanti altro, diranno, però. Amico mio, vedi quella porta quanto è
4: ma
5: grande.
4: Ma ci sei arrivato lì. Tu così, ti sei messo nella condizione dove non potevi più dettare legge.
5: Sì, no,
4: ma
5: non
4: c'è niente da fare.
5: Altri club, se dovessero
4: io non
5: andare
4: lo so se lui non trova. Io sono anche convinto. Io sono convinto
5: ungo.
4: Che c'è un club sotto. C'è un club sotto e sono anche convinto che c'è un club che farà la Champions. E quindi vediamo.
5: La Turchia.
4: Non lo so.
5: Galatasaray se vende Osimhen.
4: Non lo so. Se la
3: per me resta in Italia, io vi dico questo.
4: Pure per me, Ale.
5: Dove? Napoli?
4: Vediamo.
3: Per me resta in Italia.
5: Napoli ha appena riscattato a 50 milioni
4: euro. Per me resta in Italia e andrà in un club che farà la Champions League.
5: Milan?
3: Anche per me.
5: Inter?
4: Vediamo.
5: Parametro zero?
4: No, vediamo. Insomma, due o tre club che fanno la Champions ci sono.
5: Secondo me le
3: parole resta in Italia.
5: Secondo me le parole di Chiellini sono... sono abbastanza...
3: Le parole di Chiellini sono, a parte che anche lì allo Juventus Club Parlamento, poi un giorno...

0: mi spiegheranno a cosa serve l'Juventus Club Parlamento, forse a fare le scene. Oggi sono velenosissimo, eh.
1: Bah, mi piace oggi. Quando sei così proprio tremendo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Adesso stiamo preparando, lo dico ai nostri ascoltatori, una cosina per Maracanà nei prossimi settimane con te e Maraggio, quindi prepara.
2: Già.
0: E io sarò velenosissimo.
1: Vai, io ti voglio velenoso. Con tutti però, mica solo con la Juve, voglio che tu il tuo veleno lo devi spargere a destra e a sinistra.
2: Tutti qua.
0: Dappertutto. Però io scopro che esiste Juventus Club Parlamento a Natale quando fanno la cena e a agosto e a luglio quando fanno. Va bene.
1: Comunque, due volte l'anno che vuoi dire?
0: Chiellini potrebbe essersi messo con le spalle al muro, dicevo, in Italia secondo me non può prendere nessuno. Poi arriva il Club X che a parametro zero se lo prende a 8 milioni. Cosa che per me non vale, io su quello sono d'accordo, però magari se lo prendi, dicevo, io credevo.
1: Ma sai Ale, però sulla valutazione siamo tutti d'accordo, ma perché Palestra vale 52 milioni, Leao vale 50 milioni, cioè sulle valutazioni, ragazzi, ormai qui penso che sia un terreno che è impraticabile, ma è impraticabile, perché tu non puoi, cioè parliamo di Palestra, giovane, interessante e tutto, vale quella cifra lì? No. Gliela daranno? Non lo so, ma anche se si avvicinano è tanto. Capito? Quindi ormai noi discutiamo sulle valute, poi arriva il Newcastle e tira fuori 50 milioni come se fossero, come se fossero, che ne so, 10 milioni in Italia, capisci? Quindi sulla valutazione io ormai non ci voglio più andare, perché sono tutte illogiche
2: e ti portano fuori strada, perché pare anche che Vlahovic, tornando a lui, avrebbe detto: perché devo guadagnare quanto David? Amico mio, tu hai guadagnato 12 milioni però quest'anno, questo ce lo siamo dimenticato, perché hai dovuto guadagnare quanto Gyökeres, dico, per dire, che magari guadagna anche un pizzico in più.
0: Se hanno detto una cosa del genere è una follia, perché si può ridire anche a lui. Dopodiché poi non dimentichiamo, appunto, dato 6 milioni al signor David,
2: certo, che è arrivato a parametro zero, 6 milioni.
1: Per non parlare dell'ingaggio data Open Data, per quello data Open Data, tutto, insomma, sì. Che ripeto, le operazioni sbagliate sono tante. Sì. Quindi...
2: Cominciano ad arrivare i messaggi, andiamoci a sentire questa prima nota vocale, dai.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti, Marco Moretta.
2: Ciao Marco.
3: Una domanda e una considerazione. Ciao direttore, ciao Alessandro. Quanto riguarda il dilettantismo della Juve, ovviamente non si può fare nulla, perché finché c'è questa situazione bloccata, che l'unico modo per sbloccarla è che uno dei due vada via, tra Comolli e Spalletti. Mi sa che prima o poi salterà la situazione e andrà via Spalletti, e non abbiamo poi il piano B, quindi il piano B chi sarebbe?
1: In che c'è libero il primo il piano scappato B
3: di casa, vedasi Palladino, perché Conte non ti viene a quelle condizioni, sempre se non vado in nazionale. Quindi la colpa adesso è del manico, perché non sa prendere le decisioni giuste. Quindi Erkan sta per l'ennesima volta sbagliando e buttano tutto all'aria.
2: È sempre un po' questa la storia, secondo me, invece il vero problema.
0: Non sbaglia Marco,
2: Non sbaglia, però secondo me il vero problema è un altro, ragazzi. L'ho detto spesso su Radio Bianconera, lo voglio dire anche qui a Piccari. Perché secondo te, Piccari, i tifosi continuano a dire: ah, quando c'era Andrea e invece adesso c'è Elkan, dimenticandosi che c'era Elkan anche quando c'era Andrea,
0: però Andrea la società decideva e prendeva le scelte giuste,
2: ma perché la società era strutturata, ragazzi. Elkan, proprietario, che dice: io di pallone, ragazzi, ma neanche nel quartiere, nel cortile, magari faccio parlare con mio figlio Oceano, che ne sa più di me. Dopodiché io ci metto i soldi e so pure tanti. Presidente Andrea Agnelli, uno che conosce la Juve, uno che conosce il calcio, uno che conosce i dirigenti, eccetera. Vicepresidente Pavel Nedved, è inutile spiegare chi è Pavel Nedved. Poi amministratore delegato Marotta insieme a Paratici, poi via Marotta dentro solo Paratici, poi Cherubini, e già. Adesso c'è presidente Ferrero, che è una persona stimabilissima, che se gli chiedi un consiglio al massimo ti dice: ti preparo il QD a fine anno, perché quello può fare. Uno. Chi è il vicepresidente della Juve? Chi è il vicepresidente della Juve? Santa, chi è il vicepresidente della Juve?
0: Non c'è.
2: Chi è il vicepresidente della Juve? Si parte direttamente con l'amministratore delegato, che quando era sia Giuntoli e adesso Comolli hanno pieni poteri e sbagliano. Ma anche Paratici sbagliò quando aveva pieni poteri e andò via Marotta. Capisci quanto è importante la competenza settoriale? Tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. E questa è la struttura.
1: Sì, però i guai sono cominciati dalla gestione, dall'ultimo periodo della gestione Agnelli, quindi secondo me è tutta una conseguenza,
2: però
1: che poi da lì
2: bisognava ristrutturarsi in
1: lo so, ma non è facile, non è facile, perché poi quando vinci tanto poi arriva anche un po' di delirio di onnipotenza, da lì è cominciato. Però voglio dire, un club come la Juve si può anche riaddrizzare, non è che non penso che adesso bisogna andare in caduta libera costante. Il problema è che questi uomini qui non sono in grado di fare questo. Sono uomini sbagliati, io sono d'accordo. Ieri abbiamo avuto un Giletti che ha fatto uno sfogo pesantissimo,
0: sì,
1: noi
0: sentito Marco,
1: dove, esatto, io sono molto d'accordo con quello che ha detto, cioè alla fine ha fatto meglio il Milan, mandali via tutti, mandali via tutti e ricomincia.
2: Sì, magari avendo un piano B sarebbe ho capito, stato meglio,
1: però, sì, però
2: il Milan che ha mandato via tutti e non c'aveva il piano
1: B. Vabbè, adesso vediamo
2: chi
1: tanto deve ricominciare anche il Milan, quindi non è che voglio dire che sì. Poi ragazzi, guardate, io l'ho detto ieri, ma vi rendete conto, stiamo parlando di Milan e Juve.
2: Lo so.
1: Milan e Juve. Non è che stiamo parlando, con tutto il rispetto, di che ne so, non voglio fare i nomi di altri club perché sennò dopo sembra che uno, però stiamo parlando dei due più importanti club italiani, se non internazionali, se non mondiali. Quindi ci metti gli errori della dirigenza, ok, gli errori di campo, sono tutta una serie di errori uno dietro l'altro, cioè dove è difficile trovare una cosa giusta, non ne riesci a trovare una cosa giusta.
2: Santarelli?
0: Ma ha detto tutto Marco, ragazzi, qui,
2: aggiungila qualcosa ogni tanto.
0: No, aggiungo
2: a te lei.
0: No, io sì, aggiungo perché non ho detto niente, hai ragione. Io a questo punto sì. Rifaccio il solito esempio: la vecchiaia è brutta, no? Io, Piccaretti, siamo vecchi, sì. E è brutta, ma l'alternativa è peggio, quindi meglio invecchiare, perché se no un invecchi. Allora la Juve in questo momento di questa non ha possibilità di aggiungere qualcosa, di guardare e provare a guardare con un minimo di fiducia. Certo è difficile, ma questo bisogna fare e giudicare. Io ho dato tre step, che sono 30 giugno, 13 luglio e 2 agosto. 30 giugno, perché io spero che la Juve magari in portiere lo prenda da qui al 30 giugno, o magari il Columani della situazione. 13 luglio, perché la Juve si raduna. E cosa ci si raduna? Con il resto di questa rosa qui? Con il novello sposo, anzi no, perché lui si è sposato.
2: Sì,
0: appunto, cioè, è al mondiale, volevo dire. Con Openda e David che fanno delle treccine? Con Di Gregorio? Quindi il 3 luglio qualcosa ci deve essere, e il 2 agosto, perché il 2 agosto torno dalle ferie, ma a parte quello, il 2 agosto siamo a 20 giorni e inizia il campionato. Se in questi tre step la Juve non muove foglia, allora sono cavoli amari. Vediamo. Però lo scenario di Marco Moretta è lo scenario che tutti immaginano, perché secondo voi Spalletti, se il 13 luglio si trova con Open Day Di Gregorio, è contento?
1: No, ma io su Spalletti continuo a non essere proprio sicuro.
2: No,
1: io ve lo dico, poi vediamo.
2: Invece io credo che sia uno che non molla rosso.
1: Anzi, poi dico una cosa, un po' di sicurezza la prenderò quando, il giorno in cui arriverà la notizia che si è piazzato Conte.
2: Sì, allora quello
0: ma
2: diventa...
0: Conte con questa roba qua non ci viene alla Juve,
2: No, ragazzi,
0: Conte,
2: non
0: è scemo.
2: Conte se viene... Allora,
0: Conte,
2: perché
0: è scemo.
2: Poi ne parlavo con Alessandro ieri, no? Questa storia che si racconta, che molti ipotizzano, che per carità, come ha detto Alessandro, uno ci può pensare, ci può anche credere, la Juve sta facendo di tutto per far stancare Spalletti, farlo andare via in modo che non gli paga più lo stipendio e chiama Conte. Uno, Spalletti ne è scemo, secondo me. E non molla l'osso e ti dice: ho firmato l'altro ieri, io oggi non me ne vado, non mollo, ma ti metto io a tenere davanti alla responsabilità. Io faccio una conferenza stampa nella quale dico: io ho chiesto Piccari, Santarelli, Marangio, Maiocca, mi hanno portato, dico per dire, Sorani, Sticozzi, che ne so, due che stanno
1: salutiamo
2: qua
1: Alessandro.
2: Sotto, salutiamo Alessandro, due che stanno qua sotto, no?
0: Ferrarese.
2: Che possono, è Ferrarese, Claudione, per dire. Non ho avuto quello che volevo, me ne hanno portati altri. Io faccio il mio meglio perché ho firmato un contratto e farò il massimo. Però questa è la situazione. Perché Spalletti, secondo me, è furbo e la rigira la situazione,
0: certo,
2: la responsabilità.
0: Questo è vero. Questo è vero.
2: Non è che però dice: no, curriculum... allora non fa niente, me ne vado.
0: Vincenzo, è vero, però poi nel curriculum ti rimane che te va alla Juve e fallisci. Intanto lui ha fallito quest'anno, perché è inutile che ci giriamo intorno,
1: esatto.
0: La gente se non ha portato a casa.
2: Esatto. E su questo
0: e non l'ha portata a casa con 5 punti di vantaggio, 5 giornate alla fine del campionato. Su questo io non possiamo, poi io sono felicissimo che Spalletti sia la guida della Juventus, però non possiamo non dire che Spalletti quest'anno ha fallito. Quindi lui rimane alla Juve con Davido Pendà e compagnia cantante e Columani e magari con un po' con Meret, perché c'è il contratto. Secondo me Spalletti non è, cioè è arrivato a un punto della carriera che si può permettere di mandarli tutti a quel paese.
2: E prima sono d'accordo. Dopodiché mettiamo che per paradosso lui dice no, Ferrarese sti costi non mi piace, io me ne vado. Arriva Conte, voi pensate che Conte dice allora adesso voglio i top, dei top, dei top, sì te li prendo, aspetta domani, ce l'avevo già pronti, aspetta come lì, va, subito vammi a prendere Gyökeres, vammi a prendere quella, non li prendono Conte. Nulla e Conte Vincenzo, si siede su, sulla panchina con questa squadra qua, ma Conte si fa una risata e se ne va.
0: È il palladino della situazione, certo. Venire alla Juventus
2: e quello significherebbe ridimensionare ufficialmente,
0: ma la paura del tifoso è questo, cioè io uscirei anche dal fantasma Conte. Sono d'accordo che prima si piazza e meglio è, perché questo è un stavo per dire una brutta parola, insomma è un fantasma, ecco mettiamola così, stavo per dire un gatto attaccato a quello che sappiamo per tutti, però se non li prendono giocatori, questo qui ci può mettere il paghe eterno,
2: e per questo ti dico, alla fine il problema nasce sempre dalle basi. C'è da parlare anche di un'altra situazione scottante. L'Atalanta sta facendo il remake di Lookman Inter con Palestra.
1: Sì.
2: Allora, ti chiede 50 milioni, tu che fai? Li porti Giuntoli a colazione e gli dici questo è l'ultimo caffè che ci prendiamo insieme.
1: Ah, sì.
2: Porti Giuntoli a colazione e non ti presenti, gli dici ah, ci hai creduto che venivo per situazione B. Cioè, in sostanza, accettare o farti una risata?
1: Ma io penso che l'Inter proverà a prenderlo.
2: 50 milioni?
1: Ma non credo che arriverà a quella cifra. Però l'Atalanta è uno scoglio durissimo. Oggi ho letto che a 42, 43 accetterebbe. Ma come mai? Ma
2: hanno deciso che... Come ha trattato per Commanders con la Juve e per Lukman l'anno scorso, salvo poi darlo di meno all'Atletico Madrid. Atalanta, sì. Secondo me, dice, amico mio, ti serve, ti piace, vieni.
1: Dici tanto preferisco rinforzare una squadra in Europa che una in Italia. Questa è pure una strategia.
2: Ora che c'è Sarri,
1: dell'Atalanta. Però io
2: è caduto Santa Rete.
1: Continuo a pensare, Vincenzo, che sia una cifra esosa per un buon calciatore che deve ancora veramente fare tanta strada. Quindi fatto
2: se tu ci pensi, Calafiori anche 50 milioni, sì. In Italia la Juventus dice ciao ciao. E lui andò all'Arsenal dove ha vinto peraltro una Premier. So.
1: Adesso
2: una
1: addirittura piace a Mourinho, quindi.
2: Però è solo l'estero.
1: Però Calafiori aveva fatto l'europeo, Calafiori aveva fatto qualche cosina con il Bologna, certo, Calafiori certo. Insomma aveva già si era rodato come calciatore. Qui siamo di fronte a Palestra che ha fatto mezzo campionato con il Cagliari, quindi io ci andrei insomma veramente. Poi per carità, siccome parlavamo di proposte, vedi che è assurda pure questa, quindi di che vogliamo parlare? Poi alla fine se lo vuoi prendere devi cacciare quei soldi, se no non lo prendi e va all'estero.
2: Tra l'altro, e vado da Alessandro.
1: Ieri, per esempio, abbiamo avuto Alessandro che ha detto: se uno ce li ha, li spende. E lo vai a prendere. Se ce li hai, lo vai a prendere, perché tanto lo portano via all'estero. Quindi, se tu c'hai 50 milioni, vai dall'Atalanta e paghi. È inutile che sta facendo. Cioè, questa tarantella quanto deve andare avanti? Tutta l'estate? Palestra, palestra, Sallina, palestra, andiamo in palestra, i titoli, tutte l'estate. Cioè, se c'hai quei soldi lì, glieli cacci e vai a prendere Palestra. Se no, lasci perdere e vai a prendere un altro.
2: Santa, vengo da te, perché poi tra l'altro ieri sorridevamo nel leggere la notizia, si inserisce anche la Juventus, quali soldi, ma soprattutto devi rifare un attacco, spendi 50 milioni per prendere Palestra,
1: adesso vado, vale tutto,
2: mi vado a prendere Alaba a zero, gli faccio un contrattino e dico poi vai Santarelli.
0: Sì, sì, ma forse, allora, ma io non ci credo, se fosse così gli avrebbe spiegato come lì che ruolo è Palestra, perché poi sai... Ora io faccio una battuta, ma ripeto, non è così, ma se è così bisogna spiegargli a Comolli che Palestra fa nell'attaccante e nel portiere. Ecco, perché se fosse così sarebbe veramente la certificazione di un fallimento annunciato. Dopodiché, qui dall'altra parte stavolta c'è il signor Giuntoli, perché con Kumainers, poi a pensare male uno
2: lo so.
0: Fa peccato, però insomma dov'è adesso Giuntoli?
2: Lo so,
0: ok, vabbè, comunque.
2: Se la prende a metà prezzo.
0: Lì gliel'ha dati a 56 milioni, sembrava insomma si potesse vivere senza Kumainers. Adesso è lui dall'altra parte, vediamo se tiene il punto come fece con la Juventus quando portò la signatura a 56 milioni per il novello sposo. Io sono d'accordo con Marco, cioè per me non li vale mai. È un giocatore interessante, giovane, forte, però mi pare una follia.

0: E noi quando arriveremo a concorrere in Champions League con queste squadre qua, ragazzi? Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Senti, nel frattempo ci sono un po' di messaggi dei nostri amici. Credo ci sia anche qualche altra nota audio. Chiedo a Giorgio. Scusami, ad Andrea Maiocco, ormai sono abituato.
1: Allora,
0: è arrivato anche Gabriele Latini, che salutiamo. Gabriele, in realtà era già arrivato, ma adesso si posiziona al canto di Andrea Maiocco a preparare la puntata di Maracanã. Dice il nostro amico, nel frattempo. Sì, Manangia ragione, la competenza nelle persone giuste al posto giusto, vedete i vari Montezemolo, Cobolli, Gigli, Blanc, eccetera, e anche quella fu una Juve che non funzionava. Ragazzi, ma il manico non è soltanto il proprietario, il manico è la struttura fatta dal proprietario. Dai, Maioccone, sentiamoci la nota vocale.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Ciao, io dico solo una cosa: in Juventus più blasonate e con fatturate più alti c'erano personaggi come Higuain che prendevano 7,5 netti all'anno, oppure Tevez che prendeva 4-5 all'anno, ed erano ampiamente decisivi in campo. E Vlahovic a chiedere a Otto in una Juve che fattura meno, e in un momento storico come quello di adesso, sinceramente è una cosa un po' fuori mercato. Poi ci sta, ogni giocatore chiede quello che pensa di meritare, però alla Juve secondo me è ora di smettere di prendere giocatori che chiedono prima di meritare. Ciao a tutti e buona giornata.
3: Non funziona così però, ragazzi, sei sempre la Juve, e quindi quando chiami qualcuno che lo vuoi portare, sanno che sei la Juve, non è che sei, con tutto il rispetto, il Sassuolo. Sei la Juve, quindi quando chiami un giocatore è chiaro che gli ingaggi tendono a salire. Aggiungiamo anche che negli ultimi anni, conti alla mano, mi sembra che la Juve abbia speso un sacco di soldi, ma tanti, forse li ha spesi male, no? O togliamo il forse, li ha spesi male.
0: Negli ultimi anni sicuramente sì.
3: E anche questo c'è da dire, quindi vuol dire che ci vuole anche la competenza per costruire una squadra. Oltre ai soldi ci vuole, anzi secondo me ci vuole prima la competenza e poi i soldi. Perché se non c'è la competenza sbagli pure avendo i soldi. È tutto lì. Che non è che stiamo parlando di una società, ripeto, di raccattati, stiamo parlando di una società che, se ci facciamo due conti alla mano, credo che abbia speso più di 200 milioni negli ultimi anni, o mi sbaglio, chiedo a voi. Quindi, vuol dire che sono stati buttati via, non è che non c'erano, c'erano ma sono stati spesi male, è tutto qua.
1: L'amico Andrea fa un ragionamento che io mi sento di sposare, perché nel mondo ideale è così, e Andrea ha perfettamente ragione. Ora io, l'altra domanda che mi pongo e che porrò al dottor Comolli: la Juve deve prendere un attaccante titolare, giusto? Bene. Sì. Quanto costa gli attaccanti? Se per l'essa cosa 50, un attaccante che più o meno ti fa 15-20 gol sulla carta, te ne costa 60, ok? Bene. Cosa gli va a dare Comolli? Tu spiccioli poi di ingaggio, gli va a dare 4 milioni? Guarda che Comolli, e questo io da un lato dico che ha avuto coraggio, lui poteva tranquillamente rimanere su Vlahovic e così si levava la patata potente per prendere un attaccante e pagare il cartellino, e deve pure pagare l'ingaggio. Quindi dal suo computerino farlocco devono uscire questi due parametri, cioè l'attaccante che costa meno di 60 milioni e che guadagna meno di 6 milioni. Bene. Sapete a me cosa mi spaventa? Che secondo me lui non è in grado di fare una cosa del genere.
3: Vediamo.
1: Ma guarda, non è in grado lui, ma sarebbe un compito difficile per tutti, perché tu non hai 60 milioni, ok? E devi proporre all'attaccante titolare della Juve, che non può essere Kolumani, sia chiaro, non può essere, per me, poi se lo vorrà fare lo faccio, devi proporre meno di 6 milioni. Auguri e figli maschi.
0: Auguri. 6 più 2 di bonus, insomma vediamo quello che sia fattibile fare. Allora, siamo al termine di questo sempre interessantissimo editoriale. Io saluto e ringrazio il direttore Marco Vicari.
3: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, a presto.
0: Saluto,
3: ciao,
0: Santa,
1: Marco, a dopo.
0: Ci ritroviamo dopo. Do la linea a Maiocca, rientro, avremo Ivan Cardia, tutto Mercato Web per l'apertura di Rotocalcio. Vi aspetto.

0: Vincenzo Maranzo.
1: Kevin, del buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, già pronto a mettermi in call.
2: Chi è?
1: Maioccone, già pronto a mettermi in collegamento con l'ottimo Ivan Cardia, tutto mercato web. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, partiamo un attimo sulla notizia della giornata di ieri, ovvero della fumata nera per quanto riguarda l'accordo tra Vlahovic e Juventus, che non c'è stato, ma non avevamo grandissimi dubbi, non so se tu ce li avevi questi dubbi, soprattutto adesso qual è il futuro per quanto ci possa interessare fuori dall'Italia di Dusan Vlahovic, o magari ci vedi ancora una possibilità in Italia nonostante le parole di Chiellini che ha detto a queste cifre in Italia non resta?
3: Ma i dubbi secondo me ce ne sono Spalletti, che avrebbe voluto la conferma di Vlahovic, secondo me ci ha sperato fin quasi all'ultimo, forse credo.
1: Anche Chiellini da se riguarda le sue parole, diciamo.
3: Sì, anche Chiellini, è uno spostamento evidente tra, diciamo, le anime della interna alla Juventus, perché al di là poi delle richieste di Vlahovic è evidente che Comolli non è che abbia fatto proprio di tutto per trattenerlo. Vediamo cosa gli regaleranno, questo penso che tu me lo chiederai dopo. Per quanto riguarda Vlahovic, le parole di Chiellini, come dicevi tu, vanno un po' nella direzione di un'ipotesi straniera, però in Italia ci sono dei club. Su tutti c'è il Napoli, su tutti c'è il Napoli che può essere interessato. Allegri l'avrebbe voluto già allenare in passato, un pallino di De Laurentiis.
1: Beh, l'ha allenato già la Juve, con lui ha vinto una Coppa Italia. Però
3: sì, no, dicevo che l'avrebbe voluto già allenare l'anno scorso, anche al Milan l'avrebbe gradito molto. Quindi io non escluderei il Napoli dalle possibilità. Altre soluzioni italiane sono più complicate, proprio per una questione economica e in qualche caso anche organizzativa, perché poi io penso che il Milan avrebbe delle buone possibilità di arrivare a Vlahovic, però non sapendo chi decide è un po' complicato fare i conti sul Milan. E poi all'estero sì, ci possono essere diverse soluzioni, che sono dal Bayern Monaco al in Inghilterra un po' tutte vanno bene, insomma può avere mercato sicuramente.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
5: Italia Opere S.p.A. azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per venire un po' meno poi, perché in realtà le scelte sono legittime, però ora credo che Spalletti attenda qualcosa, perché avrebbe voluto Alisson, complice il fatto che non va in Champions, non arriverà, anche se poi probabilmente l'avrebbe anche stata una destinazione senza Champions, avrebbe voluto tenere Vlahovic e Vlahovic non arriva. Io credo comune lì, il dovere poi morale, per carità, ce ne sono freddi, però da dirigente, da massimo della Juventus, a dire il vero di fare qualcosa da Juve, soprattutto di mettere a disposizione del suo allenatore degli elementi che lo comunicano. Spalletti ha avuto delle parole molto chiare su Vlahovic dopo la partita di Lecce, cioè ha detto non si può giocare a calcio senza uno come lui. Probabilmente intendeva proprio lui.
1: Però intendeva la tipologia, guarda che ti dico. O meglio, che intendeva, diceva lui, perché ho paura di quello che mi vedreste se dovesse andare via.
3: Anche sì, secondo me lui le ha dette puntando al fatto che teniva Vlahovic. Poi faceva il discorso di tipologia, e quella tipologia gli serve, e non c'è nemmeno uno fondamentalmente in rosa. Se non si può già a calcio, vuol dire che ne deve avere almeno due, perché altrimenti non è che giochi a calcio a partite alternate.
1: Andiamo in casa invece Inter e Atalanta, perché qua insomma si sta alzando parecchio il tiro per palestra. Ci dice cifre reali che sta chiedendo l'Atalanta e fin dove notte l'Inter è disposto a spingersi?
3: Allora, l'Atalanta va sui 50 milioni di euro.
1: Che mi prende l'enormità, tanto, insomma.
3: Beh, sono tanti soldi. Allora, è vero che palestra ha quelle sensazioni di giocatore di cui dobbiamo parlare per molti anni, sì, uno che proprio si mette le sensazioni lì. È una bella cifra, è una bella cifra per un ragazzo comunque giovane, comunque ha fatto un anno di Serie A a Cagliari, però la parte è questa, cioè la tanto è un club che chiede, fa, poi si tratta.
1: Non ti sentiamo più, Ivan.
3: Sì, ecco. In connessione di cuffia.
1: Ecco, sì,
3: dicevo, no, l'Atalanta chiede delle cifre molto alte storicamente, poi sta chi tratta trova modo di accontentare comunque interlocutore, e diciamo che l'Inter ha proprio la necessità di un rinforzo, con la presenza di Dumfries ha proprio la necessità di un rinforzo, e Palestra è quello individuato come è giusto. Per ora l'Inter non è arrivata a mettere sul piatto una cifra genere, ha vagheggiato una proposta sui 40 milioni di bonus. È vero che Cocchi piace, perché in questi giorni si sta scrivendo molto, molti colleghi autorevoli stanno scrivendo della possibilità che Cocchi possa essere inserito nella trattativa. Sicuramente piace all'Atalanta, ho qualche dubbio che l'Inter lo voglia, diciamo, voglia perdere il controllo di lui, e l'Atalanta non è che lo c'era, l'Atalanta c'è di scrittore definitivo, quindi qualche dubbio sul fatto che poi la squadra possa essere quella, se devo essere sincero ce l'ho.
1: Vediamo, io ho molta sensazione che sia una storia parecchio simile a quella di Luke quando è passata la stagione, da capire perché all'estero magari si abbassa anche il tiro come è stato per Luke, ma invece in Italia si pretende tantissimo. Detto questo, abbiamo un giocatore importante. Senti, c'è un giocatore che a me fa impazzire, ma non è tanto sotto gli occhi dei riflettori, anche perché ha fatto, credo, pochissime presenze quest'anno al Madrid e potrebbe arrivare in Italia. Parlo di Gonzalo Garcia, un giocatore che a me aveva fatto piacere vedere, sai dove? Che però nel
3: la Juve ci sta, una delle idee che ha,
1: ma o affondi o te lo soffia Como, cioè il Como è più davanti al giocatore in questo momento.
3: Sì, il Como in questo momento può essere davanti,
1: anche
3: ha
1: ottimi, pensa un po',
3: a Champions, da offrire il giocatore, ha ottimi canali con il Real Madrid, ovviamente Nico Paz, che ha Como Ramon, un altro giocatore del Madrid, è una forma che tra l'altro è un win-win, mi si usa dire, cioè ad entrambi, e il Como è un vantaggio, cioè scusami, e questo è un vantaggio del Como, sa già che dando un tour al Como poi si torna valutato, e questo non è un aspetto probabilmente secondario, perché l'ha visto con i Pax, un ragazzo talentuoso, ma insomma non era pronto per, o non era dichiarato pronto per il Real, si trova uno che è sulla bocca tutti a livello internazionale. Questa è una cosa che è molto considerata

0: da un giocatore con quella forma lì, perché vuol dire che tu stai facendo in un certo senso un investimento, non sono tanti i club dove puoi avere questo tipo di garanzia, e il Como ha già dimostrato di poter trarre sì, diciamo abbastanza avanti. È un bel giocatore molto adatto al calcio di Fabregas, quindi sì, mi aspetto che sia una cosa che possa dare a Dama anche un po' un indennizzo. Diciamo che a Madrid si fa pensare il fatto di riposare a casa Nico Paz, che sappiamo tutti che il Como l'avrebbe potuto tenere un altro anno molto molto volentieri.
1: Quando verrà annunciato Allegri, secondo te al Napoli? Io vado già oltre e ti chiedo quali sono le richieste che a parte Rabiot, che insomma arriva insieme alle prescindere.
0: Sì, insomma, un binomio che...
1: Se tu devi contare Allegri, devi dare per scontato e devi fare i soldi per Rabiot, intanto.
0: Sì, infatti. Allora, quando verrà annunciato, ora la statistica non ne so con precisione, ha trovato l'accordo con la risoluzione con il Milan, ma... diciamo che quando mi sembra che sia secondario, non per cioè ammetto di non saper rispondere con precisione all'ascoltatore, però insomma può essere annunciato oggi, domani o tra una settimana, credo cambi abbastanza poi alla fine della fiera, nel momento in cui evidentemente Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, e su questo non ci sono più dubbi. E le prime mosse allora, Allegri è un vantaggio, che è uno dei motivi poi per cui piace ai presidenti, che è molto flessibile e allena quello che hai. Ora abbiamo scherzato su Rabiot, è evidente che abbia le preferenze, però è uno che non si punta, che non è anche un diciamo molto stato con il modulo. Ci sono dei vantaggi che Allegri ha rispetto ad altri. Io credo, appunto, oltre a Rabiot, sono molto curioso di capire come era con Lukaku, perché Lukaku è uno che Allegri piace. Secondo me ci sono pochi margini per andare avanti insieme a Napoli dopo quello che è successo quest'anno.
1: Quasi zero.
0: Quasi zero, però quasi lo teniamo. Anche De Bruyne, un giocatore su cui penso vorrà puntare, sicuramente vorrà un rinforzo difesa, perché il Napoli ne ha bisogno, che poi può essere Mario Villa o altro, è una necessità che il Napoli ha. Poi credo insomma ci saranno anche dei confronti con Manna, che è un po' giustamente, essendo questo ruolo, lo sponsor fondamentale di Allegri a Napoli, per capire in che direzione andare a costruire il mercato degli azzurri.
1: Ti chiedo anche, per quanto riguarda sempre il Napoli, chiaramente è stato riscattato, non abbiamo parlato anche della possibilità di trattare Vlahovic, ma insomma cercheremo di capire, eccetera, anche Nathan Caffi e tutto il resto. La scelta del biennale per Allegri, secondo te nasconde anche un qualcosa di prospettiva già in testa a De Laurentiis? Cioè, in questi due anni cerco di ottimizzare quello che ho, abbasso un attimino i costi e poi alzo il tiro nuovo?
0: Sì, può essere. Perché tu l'avresti mai un contratto più lungo?
1: Sì, vabbè, in genere sai che Allegri un quadriennale minimo se lo porta a casa, anche cifre diverse. Invece questo accordo mi è sembrato un accordo, anche in questo caso, win-win. Cioè De Laurentiis che vuole appesantirsi troppo, non vuole legarsi troppo tempo, e dall'altra parte Allegri che magari vuole capire quanto ancora può andare avanti un allenatore.
0: Sì, ma è anche, allora secondo me è anche l'ultima parte, onestamente, e tra l'altro che sia anche dal punto di vista Napoli quell'aspetto lì. Io credo che tra l'altro ad Allegri, da quello che sappiamo, è anche stata un po' cambiata l'offerta da diciamo pre-Milan Cagliari, post-Milan Cagliari. Non so se questo ti ho di così, cioè, non si può

0: sarebbe arrivato anche il lato economico, però sicuramente Allegri un po' di smalto nell'ultimo campionato l'ha perso, e quindi credo sia anche un modo di trovarsi in chiesa su un discorso, cioè partiamo con due anni, poi capiamo, poi vediamo il Napoli comunque anche strutturalmente ha più difficoltà di altri club in cui Allegri si è legato in passato a fare contatti di un certo tipo, quello è un altro tema, senza dimenticare che poi l'ultima stagione dà un'azione in tal senso, l'ultima stagione Allegri intendo,
1: sì, sì.
0: Puoi farti i contratti che vuoi, sono in Champions,
1: contratto
0: maledettamente nulla, ecco.
1: Ultimissimissimissimissima domanda che ti faccio al volo prima di salutarci: si metterà d'accordo Gattuso e Lotito per il mercato del Lazio? Si deve aspettare sorprese Gattuso quest'anno?
0: Gattuso si deve aspettare sorprese sempre, perché Lotito è qui di questi tempi, basta chiedere a Sarri, non credo che vedremo il bis la scorsa stagione, anche che nonostante tutto perché Gattuso non ci starebbe, non ha quei percorsi con il mondo Lazio che va Sade, che un po' l'hanno portato a arrivare in ballo nonostante quello che gli era stato posto, però io credo sì che Gattuso un po' di sorprese se debba proprio aspettare, perché che non vada tutto come vuole lui, ma del resto bisogna che riconosce la Lazio di aver puntato sul allenatore, quindi direi che questo si uso difficile però
1: ti abbiamo riperso perché forse il fiette è sempre un altro problema, però il concetto è chiaro. Ivan, a questo punto ti saluto, ti ringrazio, appuntato domani con la redazione di Mercato Web. Ciao Ivan, un grande abbraccio, noi ci troviamo tra pochissimo con Luca Lamaro, di che beneficio è il nostro Andrea Maioccone dall'altra parte.

0: Adesso diamo il buongiorno a Luca Calai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Censo, buongiorno.
0: Sei sempre stato, diciamo, sul pezzo sulla vicenda Vlahovic, dicevi, ma siete sicuri che resta? Io lo conosco bene, Venturace, secondo me diventa un problema trovare un accordo con lui. Detto fatto, Vlahovic e la Juve non dormiranno più sotto lo stesso tetto, e Chiellini, rammaricato, dice: a queste cifre non credo che resti in Italia. Ne sei convinto anche tu?
1: No, no, non ne sono convinto. Però fammi dire, io in un editoriale web avevo spiegato, io l'ho conosciuto Vlahovic, l'ho conosciuto quando aveva 19 anni, era ragazzino, è un bravo ragazzo, è una persona pulita, colpiva per esempio il modo con cui si contava con i suoi compagni di squadra più giovani, era un giocatore della prima squadra importante, pure andava a vedere partite della prima vera. Allora, partendo da questa premessa, mi ero permesso di scrivere: caro Zan, per una volta nella vita decidi
0: io... Ti sentiamo male, Luca?
1: Adesso sì,
0: ti sentiamo male.
1: Ecco, temo che lui non abbia la possibilità di liberarsi da questo abbraccio, dal mio punto di vista estremamente sgradevole, di un mondo che lo gestisce da sempre. Ricordo che Corvino raccontava di quanto era stato complicato prendere un ragazzino, e allora era veramente un ragazzino, con le clausole, gli accordi, i personaggi che c'erano di mezzo, una famiglia pure questa che non aveva la forza di intervenire, quindi

0: non ci sono uscito, non ci De Vlahovic, che secondo me sarebbe stato volentieri a lavorare ancora un anno con Spalletti, con il quale ha creato un grandissimo rapporto, umano, ma ancora che calcistico. Però vengo alla tua domanda, cioè, oggi invece è un giocatore a 30-40 milioni, Vincenzo?
1: Onestamente no.
0: Se pensiamo che la
1: se lo prendi senza, esatto, l'ha venduto da 60-70, penso.
0: E io ti dico che se Fiorentina spera di prendere almeno 40 milioni da Kane, io credo che la dotazione di Vlahovic di 2000, caratteristiche diverse, ma giocatori non completi, due non fenomeni, ma due giocatori importanti, diciamo che ci possa valere più o meno 30-35 milioni. Sono i soldi del swing.
1: Sì, che io ho una considerazione non altissima di Vlahovic, ma non come persona. Secondo me è un giocatore ancora un po' schiavo della sua emotività, e quindi ti porta sicuramente molto più di Open David lì davanti, per un esempio. Però tra gli attaccanti da top club, secondo me è un po' indietro rispetto ad altri.
0: Ma infatti, se te mi dici se Vlahovic è un attaccante dalle 5-6 top squadre del mondo, ti dico di no. Assolutamente no. Però parliamo dell'Italia.
1: Sì.
0: C'è in Italia. Cioè, oggi il Napoli non è un top club, deve trovare un centravanti. Non credo che Allegri vada a prendere Vlahovic, anche se c'è un rapporto, però non credo che vada a prendere, che ne ha detto fra di noi. Però oggi, comunque, se te prendi che la Fiorentina paga 27 milioni di piccoli, sinceramente, Vlahovic 35 milioni di vale, ma con tutti chiusi,
1: magari
0: non sulla una fascia, magari su qualche inglese di seconda fascia, magari una squadra tedesca di buon livello, cioè tecnicamente ammortizzi tutto l'ingaggio di Vlahovic col costo del cartellino, che non fai. Non ha problemi a sistemarsi, anzi, lui si rivenderà i suoi 12 milioni, sono 24 lodi, che alla fine sono 20, sono 70 di milioni utilizzati in 3 anni. Non ha problemi a trovare squadra, non troverà secondo me una squadra straordinaria come non la troverà Ken. Cioè, sono giocatori che su certi livelli oggi danno affidabilità.
1: In però Italia, dove te lo immagini? Se dovesse restare in Italia a questo punto, escluso Napoli,
0: ti dico che forse potrebbe essere un giocatore da Milan, cioè, ma nel Milan, cioè, allora il Milan credo abbia la volontà di prendere questi soldi. Devi trovare una squadra, appunto, può essere il Milan, può essere una squadra che fa un'operazione che economicamente ci può stare, sperando di un giocatore che comunque è 2000. C'è lo stesso ragionamento che c'è su Ken, no? Sono giocatori del 2000, 26 anni, te mi insegni, tra l'altro esplode meno tra i 25 e i 27 anni. Sono giocatori che hanno fatto vedere qualcosa, ma che non hanno dimostrato maturità. Ti devo dire che Ken e Vlahovic sono due giocatori che hanno anche evidenziato delle problematiche fisiche a tempo, quindi sono giocatori che hanno anche questo punto interrogativo. Ma chi c'è di meglio in Italia? Cioè, non è facile trovare. Se per la Juve Vlahovic è come Colomani, ma tra Colomani e Vlahovic ci vedi differenze.
1: Ti dico la verità, anche qui forse ci avrò delle idee diverse. Siamo lì, il livello secondo me è quello lì. Giocatori diversi, ma siamo lì.
0: Come diceva la mia nonna, sono nel super paragnato, sì. No? E infatti te lo dico, cioè Spalletti vuole un giocatore top, sarà top, per cui Colomani bene, lo prende volentieri, ma vuole un giocatore stratop davanti, vuole un giocatore di quelli forti, ma ce n'è alla Juve uno forte, perché oggi non ce ne sono tanti. Ma
1: soprattutto non hai la liquidità a potertelo permettere, al di là dell'appeal, gioca in Europa.
0: Non hai nemmeno l'appeal, nel senso che sono pochi, diciamo ci sono pochi giocatori di quelli di stratop, no? E oggi se quei stratop posso scegliere, no? Quindi devi già scegliere di livello. Comunque è una grande tristezza la vicenda Vlahovic, che questo ragazzo fa veramente la figura del mercenario. Lo fa a Firenze, lo fa con la Juve, chi ha gestito Vlahovic ha dimostrato incompetenza,
1: secondo me
0: la sua

0: Fiorentina l'ha portato a un anno e mezzo, la Juve addirittura l'ha portato senza, arriva bene che l'ha fatto 75 milioni più Maragora, cioè roba da incompetenza, però poi questo ragazzo, te l'ho detto, e su questo ci ha raccontato, ci ha parlato per anni, non ha fatto quel salto di qualità che due anni fa poteva essere nelle sue corde. Non dico che è peggiorato, ma non è nemmeno migliorato, è sempre quello.
1: È rimasto lì, con regge e difetti. Nel frattempo si sta per portare avanti un capitolo secondo delle trattative infinite di mercato tra Inter e Atalanta, l'anno scorso Lukman, quest'anno Palestra. L'Atalanta chiede 50 milioni, è una cifra giusta, spropositata, che secondo te l'Inter potrà mettere sul tavolo?
0: È una cifra giusta, che l'Atalanta non ha bisogno di soldi. Cioè, se te vai a trattativa aperta, una società che ha la potenzialità di dire sì, no, perché non è presa per il conto, poi l'Atalanta, qui ti ricordi un combiner, Lukman, cioè l'Atalanta è una realtà che fissa un prezzo e poi con tanta tratti, ma non puoi ricattare, non puoi mettere, tra l'altro sono nemmeno margini per... E tranquillo, loro uscirà sicuramente per fare il club inglese, vuole il suo giocatore, quindi si crea inevitabilmente di massa, perché un giocatore può funzionare in un calcio fisico come l'inglese. Se non so, 50 saranno 45 bonus, ma questo è un giocatore che dà l'idea possa diventare veramente un giocatore speciale. Sono quei giocatori che, se ci pensi, cercano tutti. Se pensi che Napoli e Roma potrebbe essere entrati a Dodò, mezzo giocatore, che la Roma lo scorso era pronta a fare qualche servizio, un ragazzo come Forti, cioè cercano dei quinti, ci sono tante squadre che cercano quinti, cioè questi esterni che fanno fascia, possono essere offensivi, quindi non mi sconvolge questa cifra, è la realtà dei fatti, quelli costano, se li vuoi.
1: Ormai è così. Poi di Dodò e della Fiorentina, la Fiorentina di Grosso come te la immagini?
0: Misteriosa per ora. Guarda, ieri c'è stato questo lunghissimo monologo del presidente Giuseppe Commisso, che ha letto questo lunghissimo messaggio, molto americano, molto gesticolante, molto pugni e cuore. Diciamo che io prendo gli aspetti da quel regolamento che sono un uomo solo al comando, che è paratici, improvvisamente diventa il primo dei rilassiati, e in un discorso studiato nei minimi dettagli, questo è un valore importante, non è casuale. La volontà di non abbassare il livello della Fiorentina, e fingo io ci mancherebbe altro, perché se fosse questo possibile passaggio, la Fiorentina dovrebbero vendere, come se non avrebbero motivi di tenere la Fiorentina se non c'è un rilancio di atto su quelle che erano obiettivi dell'anno scorso, che erano arrivare e mirare al posto. E un premio, perché questo va dato, va riconosciuto alla fine del lavoro sui giovani, che si è avviato lo scudetto vinto con la primavera, con Canate, con questa età la ragione di esistere, però comunque è un segnale che insomma ai Comuzzo, ai Caiode, ai Favaduli, a me è piaciuto tantissimo questo ragazzo, forse non è riuscito a votare in maniera giusta, fini. Cioè, io Paratici fa un veloce Paratici è uno a cui c'è spendere, non è uno spendere, cioè non è uno stato attenti, non è una critica, cioè è uno che non ha mai avuto il problema di dover spendere, e devo dire che nella grande maggioranza dei casi ha fatto bene, ma non è Corvino, non è di quei direttori che si mettono a scoprire l'ignoto calamaio, l'ignoto marangio, fanno diventare un giocatore da 30-40 milioni. E per spende, certe sono importanti. Allora, in questo mese lui mi hanno raccontato, lui è un po' traumatizzato dal fatto che credi almeno 5 allenatori gli hanno detto, no, uno, 5-6, quindi dai Ola, a De Zerbi, a Maresca, a quello del Porto, cioè 5-6. E quindi io credo che lui avrà capito che non è più non ha più

0: soldi, la storia della Juventus non ha più i soldi di Tottenham, e qui servono, oltre i soldi ne avrà molto meno, molti molto meno, e qui si sta a valutare se userà veramente competenza la bravura di questo dirigente.
1: Beh, direi proprio di sì. Invece l'azione Milan diventa abbastanza complicata, no? Perché sono andati via tutti, qualcuno dice meglio così per attenere qualcuno che non funziona, vedi la situazione Juventus. Io ti chiedo invece, che sensazione hai della gestione Milan dentro la situazione?
0: Guarda, sono Milan è un caso, Juve è un caso, ci sono grandi realtà del calcio italiano che sono un caso, e lo dico e lo ripeto, il calcio italiano gode per la favola Como, come ha goduto in passato per la favola Parma, per la favola Chievo, poi magari il Como si consolidò, però ma anche il Parma si consolidò a suo tempo, però le locomotive del calcio italiano sono grandi club, perché trascinano milioni e milioni di tifosi, che generano l'entusiasmo e quella tensione che poi catena si riposa tutto il movimento. Oggi puoi leggere passione, emozione, interesse in confronto al Milan, lo puoi leggere intorno alla Juventus, men che meno. Non so, io qualcosa deve succedere. Io sai, quando ho letto le dichiarazioni cardinale, a me sembra questi personaggi che arrivano dal mondo americano, mi sembra che raccontino delle storie che sono lontane dal nostro caso, le NBA. Quindi è una storia.
1: È nato forte un'altra storia.
0: Sono andato a vedere tre partite di NBA, ha perso le squadre di gara di occasioni, ha proprio di vanturi. Non è, è diverso, non è meglio o peggio, è diverso. Sono sportivi, siamo tifosi. Finisce, applaudo, vanno via 5-7 giorni dopo. Poi se si perde, soffre, ci si male, ci si logora persino la partita successiva. Non so, Milan ha sbagliato tutto, ma Milan sta sbagliando tutto a più riprese. Lo ha fatto partita da dare tutti in mano Ibrahimovic, e Ibrahimovic in linea di serie dei giochi, è successo in serie, c'è una cosa cale, fai la seconda squadra e ritrocedi in serie il Milan, perché avevano fatto un pappocchio impressionante, lo stesso caro dirigente, siamo nella stessa confusione lì, ma non a caso li cacciano tutti, non c'è progetto dirigenziale, lo ripeto, come fatico a trovare quadri di dirigenza a livello in altre realtà. Ecco perché alla fine il tanto il riso dibattuto di Lorenzi, però Lorenzi con i suoi errori ha un senso, anche la scelta di Allegri a me piace, lo dico subito, non che è scritto, non è una scelta coraggiosa Allegri. E io da uno come Lorenzi mi aspettavo più coraggio. Ma la conferma che se prendi solo grandi allenatori, il messaggio che dai al calcio italiano e europeo, che se pensi grande, perché prendi Allegri, prendi grande, se prendi italiano è un punto interrogativo, no? Su alto livello. Abbiamo bisogno, nel senso, di trovare talenti, di trovare dirigenti. Anche Rima. Ecco, senza questi due anni il nostro calcio fa uscire da questa crisi totale,
1: Questo sì, e tra l'altro pensa, talmente che siamo giù come movimento calcistico, non abbiamo neanche sperato l'argomento nazionale che gli ha vinto contro il Lussemburgo 1-0, la rete di Pio Esposito, ma veramente roba che non appassiona nessuno, visto che tra l'altro sono amichevoli inutili. Ma a te cosa ti hanno lasciato questa partita?
0: No, guarda, c'ho degli amici con la A maiuscola, perché sì, io vado un amico, perché Giancarlo Agnone fa di diventare un amico, lì c'ho amici, e quindi l'ho seguito con affetto. Ma guarda, tra l'altro è quasi un mezzo, sono anche curioso vedere che ascolto ha fatto, perché è un dato, no? Perché chi va a seguire Italia a Lussemburgo, volevo vederlo. Cosa lasciate? Mi ha lasciato la provocazione di studio, è una provocazione giusta, mi ha lasciato un commissario tecnico che parla di le stoffanti intorno al calcio. Avevi mai sentito un commissario tecnico?
1: No.
0: Le stoffanti, Silvio ci sbaglia in faccia tante realtà, che noi mettiamo sotto il tappeto, non le vogliamo vedere, perché non fa moda, perché poi in realtà uno è convinto che questo fan siano gli altri, che invece bravo sta pulito, e ci mette di fronte a questa realtà, poi lui farà un passo indietro, tornerà nel suo mondo, con i suoi cani, le sue ammiata, le sue case d'armo, e la sua idea di calcio positivo e offensivo, e un calcio secondo me che comunque resterà andato al passato, perché i due candidati alla presidenza sono figli di un vecchio mondo dello sport. Dai, si riapre.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: decisione, un ruolo importante, non lo so, però un investimento che è andato molto male, perché comunque Torino non ha fatto nemmeno la metà di quanto si potesse fare da Vlahovic, ma anche considerando il prezzo del cartellino che ha pagato la Juve.
1: Già. E comunque sostanzialmente se tu dovessi giudicare il quadriennio di Vlahovic alla Juventus, che voto daresti e che voto, cioè che cosa ti saresti in realtà aspettato?
0: Ma ti do un 5 e mezzo per prezzo pagato, per stipendio. Non ha mai trovato continuità, non è migliorato, perché Vlahovic, concretamente, se tu analizzi il Vlahovic che è a Torino e il Vlahovic di oggi, dove è migliorato? E sono tutti fattori che alla fine pesano, perché comunque ha trovato una delle due più deboli del XX secolo.
1: Diciamo, c'è un po' di complicità sua, un po' di
0: C'è un po' di
1: complicità
0: tutto. L'attaccante dipende molto dal collettivo.
1: Sì, quindi
0: Come
1: chiaramente.
0: la mettiamo dunque? Se non gli erano i palloni, però comunque lui sull'attenimento, abbiamo visto in tanti periodi, comunque abbiamo visto un Vlahovic nervoso, io ho visto un Vlahovic fare degli errori comunque basici a livello tecnico, primo controllo, non ho visto un attaccante da 80 milioni con quello stipendio, comunque era un giocatore che prendeva 12 milioni di euro l'anno, dunque a questo punto sinceramente non li ha mai giustificati questi soldi.
1: Direi di no. Se avessi avuto ancora per un anno almeno in coppia Dybala, secondo te avrebbe avuto maggiore possibilità di. Quindi dipende anche dalla coppia, da come era sembrata la squadra, dal partner.
0: Sì, la squadra è fondamentale. Se la squadra crea 4, 5, 6 occasioni a partite e c'è una squadra che ne crea una, è difficile poter fare la differenza. Però nell'analisi proprio di ogni fase di gioco, gli skills proprio di Vlahovic, non abbiamo visto un salto di qualità. Cioè, il Vlahovic delle ultime partite faceva gli stessi errori del primo Vlahovic, o Vlahovic più nervoso che abbiamo visto. È vero che ha avuto dei periodi comunque dove è andato a segnare, eccetera, però sono stati troppo corti per un attaccante a questo prezzo. Io ti faccio una domanda: quanti giocatori prendono, quanti ragazzi prendono questo stipendio? Poi l'età è comunque, quando è arrivato a Torino è molto giovane, quanti giocatori prendono un mese a quest'età?
1: No, no.
0: Cioè parliamo di Haaland, Mbappé, parliamo di questi livelli, ragazzi, non è mai giustificato, secondo me. Cioè, tu sei meglio posizionato comunque, o meglio informato di me, però
1: Io non
0: puoi
1: sono
0: anche sottiremo la con il contratto, rinnovo, ti amo, neanche io, eccetera. Cioè, è stata una telenovela. Alla fine la società se gli dice come adesso la Juve, ti diamo un ultimatum e andiamo oltre, bisogna prendere decisioni e poi comunque ti entrare anche in impianti non averlo venduto l'anno scorso.
1: No, è chiaro che questo è il grande problema, cioè penso che lo perdi a zero, non è un problema economico, ma di opportunità l'anno prossimo, l'anno scorso se lo fossero vendute, che avrebbero comunque incassato qualcosa da potersi giocare eventualmente sul mercato. Dove lo immagini adesso Vlahovic? In Italia o all'estero? Perché Chiellini con queste cifre in Italia dice.
0: Quanti possono essere queste cifre? In Inghilterra al 6, il Bayern, PSG, Barça, Real Madrid e poi l'Atletico forse, perché comunque il livello economico è, considerando che Julian dovrebbe lasciare Madrid, dovrebbe essere una soluzione per Simeone, però sono queste le soluzioni, sono quelle.
1: Juventus guarda al futuro, pensa Vlahovic. Intanto il primo è Colomani. Mi spieghi un po' la tua preferenza? Se Colomani può essere quello che rimpiazza Vlahovic, o può essere un giocatore in più?

0: rendere.
1: Ma no. Cioè, la differenza è abismale. Cioè, con Romanilla l'ha visto fare un mese e mezzo bene, da bomber in Italia, poi è un che gioca di sport, un gioco che si sacrifica per la squadra, ha altre caratteristiche. Con Romanilla non è sul bomber, non è il male della situazione, è uno che gioca a spalle alla porta, che per la squadra, adesso bisogna anche capire i costi, hanno pagato caro, vorrà anche recuperare cosa, di una stagione negativa. No, secondo me non a prendere un big, infatti non è mondiale quello con niente.
0: No, questo è vero. E se la coppia fosse Colomani Sorloth, allora Vlahovic andasse all'Atletico Madrid, comunque è in ballo ancora la questione Nico González con la Juventus, già sarebbe un attacco più credibile?
1: Beh, io andrei Sorloth è Modaria, bomber. Cioè, Madrid non ha trovato, secondo me, il minutaggio per poter farvi le cose fece vedere il Real, gli Alpini, i cicci della Liga, Sorloth. È un giocatore da se trova una squadra che crea, è uno che comunque è bravo testa, è bravo anche a mezzare di prima, è un calciatore, secondo me, di profilo internazionale, da scegliere tra Colomini e Sorloth, ma anche a livello d'osti comunque andrei sul norvegese, perché poi comunque non è che deve solo prendere un centravanti, hai un portiere a centrocampo, cosa ci sarà poi Lessini. Il mercato della Juve è un bel enigma in questo momento, perché mancano i soldi, diciamo che la minus valenza che ha fatto con Vlahovic pesa nel bilancio. Perché se tu vai a prendere un attaccante di 80 milioni e aspetti almeno di poter valorizzarlo o almeno poterlo vendere per creare qualcosa, poi su 4 anni comunque il valore del cartellino dovrebbe almeno mantenersi a questi prezzi, soprattutto se il calciatore arriva in una piazza come Vlahovic, che in quel momento in Serie A era il capocannoniere. Dunque vedremo, è uno dei mercati più intriganti dell'estate, il mercato della Juve.
0: Molto, molto, molto, come intrigante tutto il valore delle panchine e tutti gli altri acquisti che ci saranno. Uno dei nomi che pur rimbalza in questo momento è quello di Palestra. L'Atalanta non ha bisogno di far cassa, quindi spara un prezzo altissimo, 50 milioni, accessibile per l'Inter, o ti immagini Palestra che resti all'Atalanta o vada all'estero?
1: Palestra, se l'Inter prende Palestra, all'alter ego di Di Marco, potrebbe finire la stagione con Rai 2 terzini, 40 assist. Cioè Palestra si deve mettere questi obiettivi, Palestra è dominante. Poi facciamo fatica a comunque considerare dei calciatori dominanti quando non giocano in Champions, ma Palestra l'avete visto, ragazzi, non so guardate le partite, ma avete visto il passo da Palestra?
0: No,
1: è dominante questo giocatore, è proprio l'acquisto che fare, un acquisto mirato. Inter dove deve rafforzarsi?
0: Beh, ha perso Dumfries, quindi intanto lo deve andare a subire.
1: Lì se Palestra secondo me migliora Dumfries, perché comunque anche per età, comunque Palestra giocatore giovane con buon margine di progressione, secondo me rispetto a Dumfries forse segna un po' meno, però comunque sulla ripetizione di forze è devastante Palestra, per come gioca l'Inter profilo perfetto per quella fascia, secondo me non crei se Palestra rispetto a Dumfries.
0: Sicuramente, ma fa un upgrade anche di spese, visto che Dumfries se l'è perso per 20 milioni, dovresti esserci vicino a 30 milioni per andare con 50 e chiudere la palestra, ma tutto sommato...
1: Però non deve prendere attaccanti l'Inter,
0: sì, tutto sommato, potrebbe anche, tra virgolette, uno dei pochi acquisti della stagione, cioè sistemare una pedina qua e su un gruppo già avanti rispetto agli altri.
1: Sì, perché ormai sappiamo chi ha subito questa rosa. Cioè, una volta sulla gestione di una rosa non lo possiamo mettere in dubbio, la sua serietà, la sua visione, la sua capacità di costruire progetti vincenti, perché chi ama la Marotta League, eccetera, eccetera, ma queste chiacchiere

0: sono chiacchiere da bar, cioè sulla competenza di Marotta, ragazzi, non... cioè, sono 20 anni che comunque in Serie A dall'esperienza della Sampdoria lo ha lanciato praticamente, fino ad oggi comunque sempre comunque costruito delle squadre molto competitive.
1: A lei c'è un giocatore che mi fa impazzire, che gioca a Madrid, anzi ha giocato poco, pochissimo a Madrid, perché chiaramente un tourbillon di campioni ha trovato poco spazio. E che due club, uno è la Juventus, ma più avanti della Juventus c'è cioè Como, ci sta provando, Gonzalo Garcia. Mi racconti bene, ci racconti bene che lo conosco questo giocatore, e mi dici tra le due squadre dove vedresti meglio?
0: Como?
1: Posto di Nico
0: Gioca
1: Paz.
0: da centro? No, perché un centravanti, è
1: Certo.
0: centravanti,
1: Ma è
0: un
1: più
0: giocatore
1: punta o
0: d'aria.
1: seconda punta?
0: No, è puro 9 come in Spagna, è un attaccante d'aria. Attaccante, non partecipa molto al gioco, però in aria è molto furbo, finalizza in tutti i modi, molto abile anche nel liberarsi, trovare gli spazi, nella posizione. Chi ha guardato il Mondiale l'anno scorso l'ha visto. Quando esce dal baio, comunque in tacco, cioè, visto la competenza aveva, e fa bene ad andarsene. A Como, secondo me, è un win-win per lui, perché comunque va in una squadra che è la Champions, non ha pressione che avrebbe a Torino, dove non giocherebbe la Champions. Dunque, forse sullo stipendio, forse a Como prenderebbe qualcosa in meno, però come un progetto comunque che sta crescendo anno dopo anno. La Juve a quanto sta il progetto? Che cos'è il progetto adesso della Juve? Se stiamo contestando Como lì, se stiamo discutendo la figura di Modesto, sulla capacità o sul potere decisionale che ha Chiellini, dov'è il progetto? Non è un progetto consolidato, ci sono ancora troppi dubbi. A Como le cose sono chiare, come
1: Quello
0: si
1: che
0: vuole
1: fa la
0: giocare,
1: differenza anche
0: cosa
1: nella
0: si va a
1: trattativa dei
0: fare.
1: giocatori, certo.
0: Ma è chiaro, poi vai a Como, hai visto sul lago di Como, ma chi ti dà fastidio? Pressioni, poi avete perdito 3 partite a Como.
1: Tra l'altro possiamo dire che magari Real Madrid sarebbe lettato anche da questa ipotesi, perché ha visto come è stato cresciuto Nico Paz sotto tutti i punti di vista. Cosa?
0: È Jacobo plurale.
1: Certo, anche lui.
0: Lì è chiaro che ha trovato un posto dove poter fare crescere i suoi giovani. La fabbrica, parliamo sempre a Masia, Barcellona, la fabbrica, ma non scherzi, nemmeno penso. Ci trovo il posto in prima squadra, è tosta. Adesso andai a Como, giochi in Italia e trovi un allenatore che può giocare a pallone con un progetto, è stabile il progetto. Cioè, ormai migliorare ogni anno sarà più difficile. Perché poi arriveremo un giorno a chiedere lo scudetto a Como.
1: Lo so,
0: Chi
1: però
0: l'avrebbe pensato? Chi l'avrebbe pensato?
1: la crescita è veramente esponenziale. Senti, Bresca e Milan si sono un po' interrotti nelle trattative, chiaramente non c'è più il direttore sportivo, no? È stato mandato Iatto, quindi chiaramente si interrompe tutto. È un giocatore che consiglieresti in Italia?
0: Non so come sta fisicamente, se è il miglior Bresca. Il box to box che conosciamo tutti e che abbiamo ammirato nel Bayern, giocatore differenziale per la Serie A. Cioè, noi sappiamo che comunque a livello fisico quel tipo di calciatore in Italia fa bene. E Goretzka sì, adesso non ha nemmeno un allenatore. Chi decide di fare mercato? Cioè, stiamo parlando di una società che vuol dare la squadra i giocatori che sono più spesso sono due allenatori alleneranno durante il mondiale. Come fai a costruire qualcosa di serio così? Io non sarei italiano, secondo me è italiano con tante chance via. E spero di vederlo a Milano sulla rossonera, perché altrimenti andrà all'estero italiano,
1: Si parla
0: diciamo,
1: anche
0: che
1: di
0: sta là.
1: Besiktas, ti dispiacerebbe,
0: È
1: non lo so.
0: chiaro, sì, l'ho letto, beh, a me piace il Beşiktaş, sono andato pure a vedere l'anno scorso. Troverei comunque una grande sfida, provare a vincere con il Galatasaray, che comunque negli ultimi anni si è consolidato come una squadra regina del calcio turco, e un Fenerbahce che non vince da più di 10 anni. Una squadra gloriosa come Fenerbahce, evidentemente con la novità economica che ha, non vincere, esatto.

un mercato per prima torna a vincere. Dunque Besiktas, tra parentesi, è la terza forza, più da un punto di vista economico,

0: ti potrebbe andare via per quella che è un po' una ristrutturazione che sta avvenendo sotto l'egida di Mourinho e Florentino Pérez. Quali sono i giocatori che secondo te lasceranno Madrid e quali sono le grandi occasioni che possono avere da Madrid?
1: Camavinga penso che lascerà Madrid, c'è Francia, si parla di Raúl Asensio centrale, si parla, c'è il tema Valverde, non sappiamo bene a che punto sta il tema Valverde, perché c'è stato quella risa che i medici comunque spagnoli hanno voluto vendere a fine stagione, c'è stata tanta comunicazione anche comunque disprezzativa verso Valverde per poter farlo uscire, cioè dice che l'Atletico avrebbe già fatto un'offerta formale che lui potrebbe accettare perché rimarrebbe a vivere a Madrid, sua moglie vuole a Madrid, chi più? Rodrigo però è infortunato, però potrebbe comunque anche lui anche uscire. Vedremo, con Mourinho speriamo subito, Mourinho è sempre stato molto chiaro con le cose. Giocatori che ti ho detto sicuramente usciranno, Cimzalo pure, e da sopra capire
0: che pure di
1: chi?
0: Brahim
1: per uscire, sì.
0: Quindi c'è
1: questo. Poi con Mourinho dove sarebbe?
0: È quello che mi sto domandando, quindi diciamo la Juventus può anche non deporre speranze di prendere questo tipo di giocatore che servirebbe alla Juve,
1: visto un giocatore con tanta fantasia, è forte,
0: lo so.
1: È forte. Poi quando sono a Madrid comunque si è un contesto speciale, ricordati quanti che sono andati via da Madrid dove non erano comunque quei giocatori differenziali, sono arrivati in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania o in Portogallo e fa differenza. Madrid è il livello, ormai lo conosciamo, ricordi il Napoli quando andò a prendere Albiol, eccetera. Poi che rendimento ha avuto quel calciatore?
0: Ah certo, ovviamente. Contesti diversi, rendimenti diversi. In chiusura ti chiedo di Cambiaso, pare che il Barcellona stia riprovando a contattarlo. La incredibile come trattativa?
1: Che cifre?
0: Guarda, secondo me io sono anche sparatissimo, se no io ho un 35-40, lo bevo via.
1: Il Barça ha preso Gordon, che ha speso comunque 70 o 75 milioni. Deve prendere una punta e deve prendere un centrale. Che budget rimane per prendere il terzino? Non lo so, non mi sorprende perché comunque sulla faccia proverei comunque a lavorare su Balde comunque quando inizia a giocare in prima squadra faceva la differenza, che cosa è successo con lui. Non scarterei nemmeno Hector Font di Elche, potrebbe comunque entrare nel giro Barça, Elche ha fatto benissimo, altre soluzioni, Gerard Martin può giocare su quella fascia, quando va delle soluzioni Flick andrà a spendere sapendo che il Barça comunque non ha sto budget limitato che hanno in altre piazze.
0: Quello sì, infatti per questo di quanto fosse credibile. Lenda, ci ritroviamo domani intanto, un grande abbraccio da Renval Negri.
1: Ciao, Enzo, grazie.
0: Ciao Lena. Sta per prima Maracanã, allora io grazie e saluto l'ottimo Andrea Maiocchi, viene di regia. Saluto tutti quanti voi, mi sono indicato che non parte lo partirà qualcosa. Saluto tutti quanti.
2: Vai.
0: Eccolo qua. Saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sul mercato nel corso del nostro programma. Tante voci, tante ipotesi, ma anche tante certezze per quel che riguarda questi primi giorni della sessione estiva delle trattative. Ne parliamo con Fabio Brini, ex portiere di Udinese ed Ascoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Partiamo parlando di Vlahovic, che non ha trovato l'accordo per rimanere alla Juventus, per proseguire la sua avventura con i bianconeri. Richieste eccessive da parte dell'ex giocatore viola, 8 milioni di ingaggio più 10-15 milioni di bonus alla firma. Insomma, molto probabilmente non rimarrà in Italia, anzi possiamo assolutamente escludere una sua continuazione della sua carriera in Italia.
1: Credo che sia corretto quello che tu

0: perché sono alcune stagioni non proprio altezza qualità per il giocatore, credo che una richiesta di questo genere sia eccessiva per il mercato italiano. Qualora invece le cose fossero diversamente a livello economico, io credo che qualche società italiana potrebbe essere interessata, però è chiaro che non ha dato il suo contributo, quello che ci si aspettava, e allora credo che questa sia una richiesta eccessiva, ripeto, per i mercati italiani.
1: Ecco, Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni dalla Juventus quando l'ha preso dalla Fiorentina, però tutto sommato, andando a fare un'analisi del suo corso alla Juventus, non è riuscito a confermare le attese, a ripagare le attese.
0: Ma sicuramente per quello che ha dimostrato, è chiaro che ha avuto anche problemi fisici, poi non ha giocato con continuità, è chiaro che 80 milioni non li vai a recuperare da nessuna parte. Eccolo perché parlo di una richiesta eccessiva. Spesso e volentieri dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte del calciatore e anche dei suoi procuratori. Perché andare a prendere Warren, Vlahovic con questo tipo di discorso è anche, secondo me, un punto interrogativo. Perciò, ripeto, non credo che possa il caso del mercato italiano.
1: Aprendo una parentesi, ad un calciatore del livello di Vlahovic, cosa cambia secondo me tra 5 e 8 milioni, per fare un esempio?
0: In effetti non cambia nulla, io spesso e volentieri non ho mai capito queste situazioni, ma credo che sia più un discorso di procuratori che spesso volentieri del calciatore stesso, perché in certi momenti il calciatore non vuole pensare a questo tipo di discorso, lascia tutto in mano al procuratore, però credo che debba avere anche quella personalità in certi momenti per poter decidere da solo, e soprattutto se vieni da qualche stagione non è sicuramente all'altezza del nome.
1: Senti, si parla tra gli altri per il centravanti della Juventus di Colomani, di Sorloth e anche di Icardi. Sono queste alcune delle idee per Spalletti. Cosa ne pensi?
0: Ma Riccardi, io credo che non faccia caso di Paletti, poi nel caso sai benissimo che succede di tutto e di più. Ma è comunque sempre un discorso economico. Il caso italiano non può permettersi, a meno che non riesca a vendere calciatori importanti come può essere Auner Milan, ma oggi come oggi chi va a spendere 70 milioni per un calciatore? Soprattutto se arrivano da stagioni non sicuramente all'altezza. Perciò il mercato italiano, secondo me, è un po' limitato da questo punto di vista.
1: Quando invece dell'Inter ti chiedo, Palestra vale 50 milioni, cioè i nerazzurri, l'Inter fanno bene a spingersi a una cifra di questo, è chiaro che cercheranno di adattare, cercheranno magari di inserire una contropartita tecnica, però Palestra vale 50 milioni, secondo te?
0: A dire che valga 50 milioni mi sembra un po' eccessivo, però l'Inter ha già fatto, se non sbaglio, un'offerta di 40 più 5 e se la richiesta dell'Atalanta è su 50 milioni significa che c'è un margine di trattativa per questo calciatore. Poi è chiaro, la prospettiva è una prospettiva importante. In questo campionato magari cercano sicuramente i giocatori per la Champions, soprattutto per avere un cambio, dato che giocare spesso comporta anche delle difficoltà da chi gioca sempre. Poi, ripeto, dire se valgano o meno 50 milioni, per noi che nel mercato italiano sembra una follia, però se andiamo a vedere alcuni. Le nazioni spendono molto e anche molto più per qualche giocatore. Per noi sembra un po' paesino.
1: E Solè, che tu hai avuto modo di vedere all'Udinese, secondo te è da Inter, visto che i nerazzurri stanno facendo un notevole pressing per lui?
0: Ma io credo che possa essere da Inter, anche perché non è stagione a Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Poi chiaro si deve integrare in una squadra importante, in una rosa importante e sfruttare poi quei momenti che sicuramente gli capiteranno per dimostrare il suo valore, soprattutto per dimostrare che può fare la difesa anche in una grande società. È chiaro che in certi momenti si rischia anche su qualche tipo di calciatore, ma spendendo anche qualcosa di più. Spesso e volentieri però si spendono quei soldi a ragion veduta, potrebbe essere un ottimo visto.
1: E parlando di portieri, anche Provedel è da Inter, che si parla di lui come possibile successore di Sommer.
0: Ah, come oggi non saprei risponderti sui piedi perché mi sembra un po' come la Juve. Con il suo portiere, quando cose non vanno bene tanto, lo sai benissimo, si arriva sempre a una situazione negativa che può essere il portiere. È chiaro che devi capire il perché della scelta di Provede. È un portiere importante, sicuramente, e soprattutto poi è italiano e per questo già vale molto. Poi bisogna capire la pressione, bisogna capire tante altre cose, carattere del giocatore, sono tanti gli ingredienti che bisogna mettere in pratica nell'acquisto di un portiere, che al di là di tutto è un ruolo particolare.
1: Tra l'altro, ecco, a proposito di portieri, parlando dell'Udinese, potrebbe esserci questa possibilità di Ravaglia del Bologna, potrebbe arrivare all'Udinese nel caso di una partenza di Okoye. Come lo vedresti, Ravaglia al posto di Okoye?
0: Credo che abbia fatto bene, soprattutto ripeto, quando vedo, non è una cosa semplicistica, però quando vedo portieri italiani per me sono già felice, perché avere un campionato di Serie A dove soprattutto ci sono portieri stranieri, io ho detto tante volte, ho tanto di rispetto per questi ragazzi, però si dà la possibilità a dei portieri italiani di mettersi in mostra e di avere quelle possibilità che in altre squadre magari arrivano meno.
1: E invece, parlando della Lazio, come ti immagini la ripartenza dei biancoresti con Gattuso allenatore?
0: Ah, Gattuso è un personaggio particolare nel senso positivo, attenzione. Però credo che sia anche un allenatore dove gli si possa dire chi debba giocare e chi non debba giocare e soprattutto non fargli trovare già una squadra fatta perché altrimenti diventa un problema. Sul piano caratteriale credo possa dare tanto alla Lazio, però bisogna che sia lì a poter scegliere.
1: Ci sono tanti punti interrogativi intorno alla Lazio, alla squadra del futuro. C'è ad esempio Romagnoli, che adesso è di partenza, ha trovato l'accordo con 6 mesi di ritardo per andare a giocare in Arabia. Insomma, già a gennaio sembrava poter partire, poi fu bloccata la sua cessione.
0: Sicuramente è un giocatore che andrà via, anche perché da gennaio, come hai detto, doveva già essere da un'altra parte, perciò non ha senso tenere un calciatore con le idee già fuori quello che può essere il campionato italiano. Ma è giusto anche che sia così, che ogni calciatore abbia le sue idee, soprattutto credo che abbia dato anche tanto altro. Credo che sia giusto e corretto che faccia delle altre scelte.
1: Grosso alla Fiorentina, che ne pensi? È la scelta giusta per iniziare un ciclo?
0: secondo me può essere la scelta giusta.

0: chiaro che vanno fatte le valutazioni sull'allenatore a quale valori ed il perché la scelta di Grosso. È chiaro che se vai a scegliere un altro allenatore, c'è qualcosa che non ti ha parlato, parlo come società, la gestione di Vanoli, perché io credo che Vanoli sarebbe stato felice e contento di rimanere alla Fiorentina. Allora, la scelta di un altro allenatore dato da tante situazioni, dalla programmazione, quello che si vuole ottenere dalla Fiorentina da qua a 2 o 3 anni. Magari non lo farai, ma non lo farai.
1: E invece, parli allenatore, sei incuriosita, Sarri, l'Atalanta, tra l'altro, insomma, l'Atalanta con Sarri procederà ad un cambio tattico notevole, si passerà alla difesa 4 dopo che per tantissimo tempo la difesa a 3 sarà un dogma assoluto.
0: Sai, Sarri è un allenatore, credo, di carattere. Se deve dire qualche cosa, lo dice. Va a Bergamo in una società che non è sana di più, ha una società importante. È chiaro che cambierà sicuramente a livello tattico, perché ha sempre giocato anche un Gasperini, quasi a uomo. Un padino quasi la stessa cosa. Bisogna che la società sia pronta a questo cambiamento, o invece se Sarri si adatterà alla situazione che l'Atalanta è sempre avanti.
1: Chiudiamo parlando dell'Ascoli, facendo il tifo per i marchiani, una delle tue grandi ex squadre che lotta per salire in Serie B.
0: Credo che sarebbe una grande soddisfazione per i russi ascolani, anche per Marchese, perché tornerebbero ad un campionato importante. Una grande squadra, gioca bene, però di fronte a un'altra squadra importante che è Brescia. L'1-1 in questo momento è come se non avessero giocato la partita d'andata, perché nel ritorno è vero che si gioca ad Ascoli. Quello che non ho capito, non capisco, è il perché della non tifoseria ospite, come quelli dell'Ascoli e quelli del Brescia. Questa è una cosa che continuo a non capire. È chiaro che per il Brescia non avere i propri tifosi, non dico che possa condizionare un po', però gli ascolani risponderanno avanti. È chiaro che mi auguro che riesca l'Ascoli a salire in Serie B.
1: Sarai ad Ascoli?
0: Ma adesso vediamo. Mi farebbe piacere seguire, vediamo un po'.
1: Bene, perfetto. Ora Fabio, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Prima
0: Grazie a voi, grazie.
1: parlavamo con Fabio Brini dell'Argentina, la società Viola, tra le altre operazioni, sta valutando anche il da farsi per quel che riguarda la Porta De Gea, che è certamente un portiere di affidabilità assoluta, però tu anche della possibilità di abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina potrebbe decidere di farlo partire. De Gea guadagna circa 3 milioni netti a stagione, e quindi la Fiorentina poi dovrebbe sostituirlo magari con un giocatore che in questo momento è alla Sampdoria in prestito, che è Martinelli, un giovane quasi 2006 sul quale la Fiorentina punta molto, altrimenti potrebbe anche decidere di prendere un portiere già affermato. Ne abbiamo parlato con Matteo Marigini, ex portiere della Fiorentina, sentiamo che cosa ci ha detto. Si parla molto del futuro di De Gea, potrebbe anche essere ceduto nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi, c'è questa necessità da parte della Fiorentina. De Gea percepisce un stipendio intorno ai 3 milioni di euro, e quindi, ecco, dovessi essere la partenza, secondo te potrebbe essere veramente molto pesante, bisogna capire poi eventualmente come verrà sostituito.
2: Allora, se parte che è, sarebbe giusto dare spazio, se si parla di ricostruzione, a questo ragazzo Martinelli, che ha fatto benissimo la Sampdoria. Se questo è il progetto e questo è il programma, però la gente

0: deve sapere che non è che si deve aspettare di andare a qualificarsi in Europa League, poi può succedere tutto il calcio, ma se vogliamo essere ambiziosi, De Gea penso sia un punto di partenza da cui non puoi prescindere. E i soldi che guadagna, secondo me, per tipo di portiere deve essere diventato tutti, e tant'è vero che dietro all'acquisto di De Gea c'è subito la Juventus che potrebbe essere interessata. Quindi voglio dire, non è che se non è la Fiorentina va una squadra malissima, va una squadra altamente ambiziosa.
1: Ecco, a questo proposito, Tacconi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto De Gea ha dato meglio di sé al Manchester United, sta bene alla Fiorentina, nel senso che la sua missione è quella della Fiorentina, dice lui.
0: Sono pareri che ognuno ha diritto di avere. Il mio l'ho espresso, per me De Gea per una squadra ambiziosa è insostituibile. Per me De Gea nella stagione che tutti pensano abbia fatto non bene, vorrei sapere chi è che ha fatto bene, De Gea in due partite fondamentali contro il Verona e la Lazio in casa ha fatto miracoli che hanno garantito alla Fiorentina il momento cruciale di arrivare alla salvezza. Per cui io analizzo questo, che è andare a cercare che il campione nel momento più importante, che la squadra era anche sì un po' presa ma era sempre in difficoltà, ha tirato fuori, ha sfoderato, ha capito, gli è stata data la fascia capitano, ha tirato fuori delle prestazioni importantissime che hanno portato al risultato della salvezza.
1: L'ultima che ti faccio su Kane, è giusto tenerlo, secondo te, o no?
0: Non lo so, io lo conosco molto bene, l'anno scorso mi ha sorpreso in positivo, però mi spiace dire che non so se Kane è più quello che ho visto quest'anno o quell'anno prima, perché se analizzo la situazione, l'anno precedente le cose andavano tutte bene ed era facile fare bene, se hai delle buone qualità come lui, perché lui ha delle buonissime qualità, però quando le cose non vanno bene, che anche se non fai i soliti più di 20 gol, te sei un calciatore che in qualsiasi momento è pronto e non fa gli errori e non ha le esternazioni di nervosismo che ha avuto quest'anno, che non ha dato nessun beneficio alla squadra.
1: E con le parole di Giammatteo Maregini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della Chiamevognosa. Appuntamento domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio fa impazzire a tutti. Il focus più completo sulla terza via professionistica del calcio su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Lucieri, che vi parla e che vi terrà compagnia per un'ora fino alle 10.45 circa, per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, quello che è successo nelle ultime ore, qui in diretta ovviamente su TMV Radio e anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Ieri sera si è conclusa l'ultima mezz'ora della finale andata dei playoff di Serie C fra Union Brescia ed Ascoli. Ricordate che la gara era stata interrotta al minuto 61 per quel nubifragio che si era abbattuto su tutta la Lombardia in generale. L'Italia in queste ore è stata presa d'assalto da una perturbazione che ha portato forti piogge come quella, dicevamo, che si è abbattuta su Rigamonti. L'arbitro è stato costretto poi a interrompere la partita perché il campo era diventato impraticabile.

0: Cabine ieri si è conclusa la sfida, non è cambiato il risultato, sempre 1-1, si deciderà quindi tutto nella gara. Di ritorno in programma domenica al Del Duca di Ascoli, ne parliamo con gli amici di toc.com, ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca.
1: Buongiorno Daniel a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, caro Luca, partiamo proprio qui, partiamo dalla sfida fra Brescia ed Ascoli. Che partite, diciamo, che partite hai visto, che doppia gara andata hai visto?
1: Sì, un doppio confronto che era sicuramente particolare, con l'intenzione, come hai ricordato tu, inevitabile, direi, dopo la, diciamo, la sospensione, a sospendere il match al giorno, diciamo, al giorno successivo. Diciamo che c'è stato un clima diverso ieri, per fortuna, Rigamonti, clima soleggiato, no? In campo e il terreno di gioco in buonissime condizioni. È stata veramente una mezz'ora, bisogna giocare solo mezz'ora. Non ci sono azioni degne di notte, però chiaramente si è trattato di una sgambatura, perché giocare 3 minuti è un rischio, anche i stessi, io qua non sono d'accordo, una parentesi grande come una casa, quanto una casa c'è, cioè, voglio dire, secondo me le partite vanno, io sono nostalgico, le partite si interrompono, anche perché a maggior ragione i risultati era solo un uomo, si può anche ripetere lentamente, giocare mezz'ora, l'osservazione rischia di farsi male, non ha senso secondo me. Vabbè, comunque andiamo a giocare, la si è giocata e comunque uno, adesso c'era la gara di torno, ricordiamo il gol di Rizzo Pinna per il bianco e poi il pareggio di Crespi, quindi 4 minuti dopo. Crespi, questa tante del prestito a New Brescia da Villino, che continua a segnare ogni puntualmente, quindi vediamo al Del Duca come sarà, che partita sarà. Sicuramente una partita non semplice, perché l'Ascoli in casa gioca bene, ricordiamo, ha costruito a tallo fino alla penultima giornata la Rissa, una squadra che forse, anche senza forse, gioca il miglior calcio dell'intera Serie C, la squadra di me, chiaramente Brescia, le Corine, brava a intrappolare, è bravo a diciamo in queste partite a chiudersi e ripartire appunto sulle ripartenze, e quindi però bisogna stare attenti, perché è una gara difficile, perché anche l'Ascoli vuole festeggiare la promozione tanta agognata, e sicuramente sarà un bel vedere. Anche il Corini, se probabilmente si giocherà l'obiettivo di Brescia e portarla a superare rigore, e poi si giocherà, perché ripeto, l'Ascoli in casa è davvero un avversario difficile, di fatto anche Rigamonti essere comunque una squadra che vuole questa Serie B.
0: Parlavi di Crespi, probabilmente l'acquisto più azzeccato del mercato di gennaio di tutta Serie C, non solo per il Brescia, perché praticamente da quando arriva il campionato ha segnato sempre ai playoff, se non sbaglio ha segnato più e più volte, non mi ricordo ora di preciso quanti gol,
1: ha fatto
0: il gol di cui quello che bellissimo e decisivo di fare, quello arrivato all'archi contro la Sedana, che ha segnato una rovesciata pazzesca. Ti chiedo, è stato l'acquisto più azzeccato, il migliore acquisto del mercato dell'intera Serie C?
1: Sì, sicuramente, anche conoscevo il certo De Pasini, essendo stato dipendente lo scorso alla Feral Fisialò, è un giocatore che sicuramente ha tante di prospettive, buonissimo, sicuramente lo scatteranno le rondelle quasi sicuramente all'Avellino, peccato, perché è un giocatore che secondo me quest'anno ha mostrato di poter, è un, diciamo, giocatore che sposta gli equilibri in Serie C, in Serie B ha giocato meno, qualcosa purtroppo non ha trovato impiego, tant'è che poi a gennaio è trasferito alla Brescia. Sicuramente tra le scale, che è un po' più, diciamo, grande di età anagraficamente, però credo che Crespi insieme a Fischaller sono i tre attaccanti che da gennaio hanno fatto tantissimi gol. Però ripeto, dalla sua parte è giovane, diciamo, c'è la sua giovane età, e quindi è chiaro che è un

0: giovane di prospettivo, un virgulto, no, di proprietà dell'Avellino oggi, però chiaramente c'è l'obbligo di distacco a determinate condizioni da aggiunte. Credo che abbia raggiunte, scusami di parole, e quindi sicuramente verrà ristattato dal Brescia, quindi quasi certamente.
1: E vedremo in quale categoria, no, giocherà, perché sarà protagonista in Serie B con il Brescia, se dovrà accontentarsi, fra virgolette, della Serie C. Cambiamo argomento, Luca, perché parlavamo prima in privato, io e te fuori dal microfono della diretta, di quello che sta succedendo in casa Salernitana, perché sono novità molto importanti per quanto riguarda il club campano.
0: Sì, si vedrà con l'allenatore, quindi oggi è visto un summit a Roma tra il presidente, il proprietario Ervolino e il presidente Maurizio Milan. Si fa il punto della situazione, le sensazioni, i rumors parlano di un prosieguo, no, del rapporto sia con l'allenatore Cosmi sia con il direttore Fagiano. Queste sono le discrezioni che possiamo anticipare, chiaramente bisogna alzare l'asticella, quest'anno si arriva in semifinale, quest'anno, anche se ripeto, è una B2 quest'anno, perché il Bari della situazione di quest'anno, perché spera sempre un ripescaggio, anche se le news su fronte Castellammare, pare che la Juve abbia risolto, probabilmente si iscriverà in Serie B, quindi è una B2, quella della regione meridionale. Lo scorso prossimo campionato con diciamo, Catania, c'è anche comunque anche il Foggia, di Pescato, e verrà figurare poi la Salernitana, c'è il Bari, quindi è davvero un GC infuocato, tra
1: Cotone,
0: l'altro tantissimi derby. Cotone bisognerà capire adesso anche economicamente come sta messo, la situazione abbastanza difficili. Vediamo, però ripeto, adesso bisognerà andare all'asticello, come dicevo prima. Purtroppo io mi aspettavo questa riconferma né per quanto da Cosmi si era dato continuità, però non ha dato quella potenza. La squadra era forte, parliamoci chiaro, poteva arrivare qualsiasi allenatore per trascinarla, portarla anche in finale. Questa squadra è chiaro che Cosmi ha dato, sì, ha portato forse una nuova consapevolezza di squadra, ha portato comunque adesso il gruppo un po' più solido, però ripeto, i risultati bisogna ringraziare la Sertana e il Crotone, si sono suicidati nelle ultime parti, altrimenti non credo che la Sertana avesse, diciamo, potesse qualificarsi, alzarsi al terzo posto, perché ripeto, le ultime partite la Sertana si è vinta, però ha vinto con Napoli e Siracusa. Dare, diciamo, fiducia a un tecnico Cosmi, non lo so, parte da lui, è un rischio, come un rischio anche partire da Fagiano. Fagiano è un disastro quest'anno, purtroppo bisogna dirlo, mi assumo le responsabilità, perché io seguo la Salernitana a 360 gradi, mercato sbagliato a luglio, perché ti porta, sì, di fare la spada a capo, ci sono tanti giocatori nuovi, sì, è vero, non è stato facile, poi a gennaio che cosa succede? 7 giocatori vanno via, quindi è sintomo che il calciomercato di gennaio di luglio non è stato, diciamo, soddisfacente, e poi anziché rinforzare la squadra la depotenzi mandando via Liguori, prendendo quindi al Foggia, prendendo Antonucci, non ha mai giocato, quindi anche lo stesso Carriera è stata una delusione, per cui la squadra indebolita poteva invece un mercato un po' più attento, oculato, se le scane fossero arrivate già prima, non negli ultimi giorni di mercato, forse la Salernitana poteva anche ostacolare lo steggia il Benevento. Allora, il mercato gennaio 3 punti di distacco dal Benevento, che poi sono, diciamo, diventata una distanza che aumentata giornata dopo giornata, perché la Salernitana da gennaio ha perso quella continuità nei risultati e si è allontanata dalla vita. Ecco, secondo me adesso Fagiano resta, perché è un altro anno di contratto, e vediamo se riuscirà a riscattare la brutta stagione anche personale per quanto riguarda la sua esperienza a Salerno, che secondo me non è stata sicuramente positiva.

0: Luca, parli delle conferme di Cosmi e di Fagiano. Si era fatto anche il nome di Foggia per la Salernitana Pasquale Foggia. Cosa non è andato? Cosa, c'è stata una trattativa? C'è stato qualcosa? Sono stati solo rumor di mercato?
1: Sì, no, c'è stato chiaramente un nome che ciclicamente viene accostato alla Salernitana, essendo un giocatore della di Granata, attaccante ricordiale, se vi ricordate, sicuramente conosce la piazza, conosce la città, conosce la tifoseria, però a quanto pare Sebastiani, dopo una stagione dalla B alla Serie C, non voglia privarsene, quindi è un direttore sportivo comunque di comprovata esperienza e qui sicuramente resta a pesca per ricostruire lì proprio i delfini. Sì, ma oltre a lui si era fatto il nome anche di Diego Foresti, ex Ternana Catanzaro, che peraltro sembra a Brescia, era lì presente a Tramonti nella semifinale da ritorno. Abbiamo avuto un contatto con Maurizio Milan, abbiamo parlato quella perché già lo scorso anno, prima di Fagiano, il nome di Foresti era stato accostato alla Salernitana, era molto vicino alla Sena, poi non si è fatto più nulla e quest'anno si è riparlato, ovviamente il nome di Foresti è uscito nuovamente fuori, però purtroppo a quanto pare, secondo punto, tornando alla descrizione rumors dette prima, probabilmente si va verso il prosieguo sia con Fasciano.
0: Luca, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averti qua.
1: Piacere mio, buon lavoro Daniel.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di TuttoC.com, ma non solo come direttore di Tutto Sanitana, quindi abbiamo parlato anche del club campano che non è riuscito nella missione che si era data a inizio anno dopo la doppia retrocessione, perché ricorderete la Sanitana viene da una doppia retrocessione, l'obiettivo era tornare subito in Serie B, non ci è riuscita, come diceva anche Luca, per un mercato che forse non è stato all'altezza delle aspettative, con l'evento che poi ha preso il lago, non c'è riuscita neanche la porta di servizio dei playoff, sconfitta eliminata in semifinale dall'Unione Brescia, ricorderete 1-1 alla Recchi con il super gol di Espino, che ricordavo prima, una rociata in pieno recupero e poi al ritorno al Rigamonti. L'Unione Brescia di Eugenio Corrini si è imposto 2-0 e si è conquistato la finale playoff con l'Ascoli. Il primo atto, la gara d'andata, seppur giocata in due volte, in due tempi, perché è stata interrotta 2 giorni fa al minuto numero 61 per pioggia, presa ieri e terminata 1-1. Il ritorno ci sarà domenica al El Duca. Scopriremo chi sarà quindi la quarta squadra ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta sia su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Andiamo avanti, grazie ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io sono molto felice di dare il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Piero Braghi. Salve mister!

0: Salve a voi, buongiorno.
1: Allora, io partirei da quello che è successo nelle ultime ore, ovvero la gara d'andata della finale playoff fra Union Brescia ed Ascoli, terminata 1-1 dopo l'interruzione per pioggia, si è ripresa ieri sera l'ultima mezz'ora. Domenica del Duca il ritorno, un risultato che lascia tutto aperto. Chiedo come vede quest'ultimo atto, chi vede come favorita?
0: Ma è favorito perché gioca in casa, almeno su carta, l'Ascoli, però Brescia è una squadra forte che ha dimostrato, specialmente fino all'interruzione, che poteva incidere sul risultato. Poi dopo il cambio è diventato veramente impraticabile, specie sulle fasce, sì. Giustamente sta sospesa. Quando poi inizia la partita, un'altra partita, perché ha fatto meglio l'Ascoli. L'Ascoli è una squadra che gioca a memoria, bisogna fare complimenti all'allenatore Tomei, come così anche per il Brescia. Però sono due tipi di gioco totalmente diversi. Il Brescia, secondo me, l'ha interpretata bene, è andata giocando, non facendo giocare l'Ascoli, perché finché ce l'ha fatta, perché se li fai giocare diventa veramente difficile.
1: Ecco mister, l'Ascoli, no? Parlava di come gioca a memoria, di come sta andando bene, tra l'altro aveva fatto una grandissima rimonta, no? In campionato, poi la promozione diretta è diciamo sommata all'ultima giornata, perché non sarebbe neanche servito arrivare a pari punti per gli scontri diretti. Però è proprio questo, come ci arriva l'Ascoli, come è arrivato l'Ascoli anche a questi playoff, che potrebbe presentare un piccolo vantaggio rispetto al Brescia?
0: Ci è arrivato, ci è andato bene, perché io vado bene fisicamente. Poi il segreto è sempre quello, come arrivi fisicamente e mentalmente. Questa squadra che è in fiducia, una squadra che ha entusiasmo, non per niente sono arrivati i secondi, per modo di dire, perché poi l'ultima partita sapranno benissimo quello che andavano a pace, cioè che l'Arezzo vinceva il campionato. Però l'Ascoli è una squadra che, secondo me, come impianto di gioco, è quello che si vede di più e meglio. Poi è chiaro che nel calcio conta anche le battaglie dei singoli, almeno nel nostro girone B, secondo me l'Ascoli è quella che giocava meglio, e subito dopo veniva all'Arezzo e compattezza e qualità dei propri giocatori. Però il Brescia è una grande squadra, mi dispiace che non abbia a disposizione Mercati, che ieri è stato qualificato. Io ho avuto in una squadra si sente, perché il giocatore è veramente fisicamente e tecnicamente forte e sa trascinare anche gli altri. Sarà una partita molto bella da vedere e gli auguro il meglio a tutte e due le squadre.
1: Ecco, però il Brescia magari può contare su un attaccante come Crespi, che di fatto molto probabilmente è stato l'acquisto più azzeccato dell'intero mercato gennaio in Serie C.
0: Sì, ma Brescia ha anche alternative importanti. Ieri ho visto, certo. che è entrato Marras, questo mi sembra persino che aveva giocato meno inizialmente. Marras è un altro grande giocatore. Cioè, i giocatori ce l'ha, Crespi sta facendo la differenza, come tocca palla fa il gol, perciò tanto di cappello, esatto. Giocatore, tanto di cappello Crespi, veramente sta facendo fino ai campionati nel girone di ritorno, quello che sta più positivo. Sono grandi squadre, sarà veramente importante l'approccio, l'Ascoli può contare su un grande pubblico, su un entusiasmo credibile. Sono a parte dalla B, perciò è una partita veramente bella da vedere.
1: Mister, torno un attimo indietro. Le piace questa formula dei playoff? Ormai sono arrivate all'atto finale, ovviamente sono arrivate in finale, anche nelle Final Four sono arrivate le squadre che sono piazzate meglio in classifica, però sono discute spesso, no, quando arrivano i playoff, su questa formula così allungata, che da un lato permette al campionato di essere più vivo, più combattuto fino alla fine, però magari c'è chi si lamenta il fatto che chi è arrivato secondo deve potersi giocare la promozione con chi è arrivato decimo.
0: Vabbè, però così rendi il campionato, come giustamente hai detto lei, lo rendi vero, lo rendi vivo, perché io mi, esatto, ricordo

0: campionati cambia la precedenza, l'ultima 5 partite quando la classifica era scritta c'era più partite. La verità è questa, secondo me è una cosa giusta. Dispiace poi che chi arriva secondo si veda regare la Serie B da chi arriva decimo, però il calcio è bello anche per questo, rende imprevedibile tutto e poi dai la possibilità a tutti di poterci sperare fino alla fine. Io penso che sia una cosa bella da vedere anche per il pubblico, vedo gli stadi pieni, l'entusiasmo della gente. Io non toccherei queste cose, onestamente, a livello di sci secondo me è una cosa molto molto bella.
1: Mister, andando avanti, no, proiettandoci verso il prossimo campionato, faccio una domanda che faccio spesso qui agli ospiti che abbiamo in diretta qui su Tuttaci, che riguarda un po' quello che purtroppo è successo negli ultimi anni, che succede da parecchio, anzi diciamo in Serie C, per squadre che fanno fatica a iscriversi, squadre che vengono poi fermate a campionato in corso, penalizzazioni che si portano dietro tutto l'anno. Ecco, mister, secondo lei cosa si deve fare in più rispetto a quello già che sta facendo la Lega Pro per cercare di migliorare, evitare il più possibile queste situazioni?
0: Ma bisognerebbe garantire in qualche maniera, per dire, la regolarità, no? Il fatto che se te ti iscrivi devi depositare anche i soldini per poter andare avanti.
1: Esatto.
0: Perché è inutile fare una fiduzione, no, da 1 milione d'euro e poi c'è squadre che ne spende 5-4 aggirando determinate cose. Dai, è sempre stato così, che poi dopo chi ci rimette poi alla fine sono le persone che vanno a vedere le partite, i giocatori che non pigliano gli stipendi ma li pigliano un anno o due se gli va bene. Ci sono punteggi che cambiano in base alle partite che se lui viene escluso dal campionato, perché questa è andata bene, perché se poi viene esclusa qualcuno le ultime 5 domeniche come si è rischiato, che succedeva nella
1: è stato un rischio forte.
0: È una cosa brutta, perciò io mi auguro che piano piano arriviamo al fatto che se le due, se ho le possibilità, li devo fare in quella maniera, che non posso andare dietro la piazza, quello e quell'altro. Chi è che vuole vincere il campionato deve coprire per intero il budget, che chi si deve fare deve altrettanto. Se no continueremo sempre poi a vedere, forse le squadre davvero devono essere un po' troppe, poi viene da sotto da garantire gli stadi, qui c'è ancora gente che gioca, il campo glielo danno fra 2 anni, il campo glielo danno fra 1 anno, gente che, società che si accollano le spese per andare a giocare a 300 km di distanza, insomma così poi diventa difficile anche una gestione, presumo. C'è tante cose, non è solo una cosa. Se vado viene su, faccio un esempio, no? E deve giocare per dire da un'altra parte, e in caso del vado va le spese, non c'ha i casi, perché non tutti possano poi avere le possibilità di andare a vedere questa neopromossa. Così l'anno scorso il braccio aveva 300 persone a vedere.
1: È vero.
0: Cioè, come fai poi a rendere sostenibile tutto? Cioè, c'è tante cose, il soggetto è 2 o 3 anni che va a giocare, sembra una volta a Potenza, ora gioca un'altra parte. Cioè, bisognerebbe che anche le amministrazioni delle varie città gli dessero una mano a queste società. Tutti, quando si vince, tutti bravi, il giorno dopo sono tutti pronti a dimenticarsi, è la verità. Sono tutti pronti a dimenticarsi. Quando c'è dalle strade il carro si sale avanti sul carro, poi scende e si fa veloce, però.
1: Si fa veloce. L'ultima domanda prima di salutare e ringraziarla di essere stato con noi è sul prossimo campionato di Serie C. Ovviamente dobbiamo ancora capire chi sarà la quarta promossa in Serie B, ma si stanno già delineando a vedere le promosse e le retrocesse anche dalla Serie B, dei giri veramente interessanti su tutti, ovviamente sempre il girone C che quest'anno si prospetta quasi, lo diciamo, spesso è una sorta di B2, ma quest'anno con squadre

0: Catania, Bari, Salernitana, forse se vedi pescato il Foggia, insomma, tante piazze importanti che hanno fatto.
1: Già in C, dai, per quello, esatto, che diciamo, sì, sì, per quello che sappiamo, è già in C il Foggia. Poi metterei in Cosenza, che sembra che, esatto, sia un passaggio di proprietà. Perciò sì, girone C tutti gli anni dicono e vincano, vincano, vincano, poi arriva il girone A, il girone B e rimangono per là, conta tanto, no, il blasone conta tanto, comprano e spendono per giocatori di spessore che spesso vengano dalla B, però non hanno ancora forse capito che i campionati li vinci con la fame, con l'entusiasmo anche della vita, tanti ragazzi gli si potrebbe dare più spazio, e invece a volte hanno troppo sui nomi e poi rimaniamo lì, purtroppo così.
0: Gli esempi poi sono molto freschi, no? Al netto del Vicenza, che aveva comunque costruito negli anni una squadra forte, mi viene in mente agli anni passati, la promozione della Carrarese, per esempio, la promozione, sì, di Lecco, certo, tutte squadre che magari non ci aspettavamo.
1: No, il Cosenza quando c'ero io, che era arrivato quinto e si fece tutti i playoff, sì, però il calcio c'è l'imponderabile, no? E te puoi spendere quanto vuoi spendere, poi arriva una squadra che c'è sempre la sorpresa, in tutti i gironi ci sarà sempre la sorpresa, che poi alla fine rompe le scatole anche per salire.
0: Mister, quando la rivediamo in panchina?
1: Parli te con qualche uomo. Un abbraccione, grazie
0: mister, a presto, un abbraccio.
1: Grazie anche a voi, ciao.
0: Ringraziamo mister Pieraglia, con il quale abbiamo fatto il punto su quella che sono i playoff, quella che è stata la Serie C, su quella che sarà la Serie C, con i tanti problemi che purtroppo la Serie C si porta dietro da tanti troppi anni. Anche mister Pieraglia diceva forse 60 squadre sono un numero forse un po' eccessivo, perché si rischia di avere squadre che poi vengono promosse dalla Serie D e non hanno le infrastrutture per poter giocare in un campionato di Serie C. Mi sbaglio, faceva il nome del Vado, è una delle squadre che hanno questo problema. Il Bra, se dovesse essere riammesso in Serie C, ricordate, il Bra è stato retrocesso dopo aver perso il play-out con la Torre, sarebbe la prima squadra a essere riammessa in Serie C, ma vediamo, perché anche lo stesso Bra ha detto che non sanno, quest'anno ha giocato sempre lontano da casa e il problema persiste, quindi è un costo e non un casso quello delle gare casalinghe. E poi ci sono tutte le varie società che fanno investimenti, fanno il classico passo più lungo della gamba e poi si trovano ad avere penalizzazioni, esclusioni. Poi ci sono i casi come possono essere quelli della Ternana, con una società proprietà nuova che a un certo punto decide di mollare, e lo voleva fare a due giornate dalla fine, facendo fallire un club. Abbiamo rischiato, come diceva anche mister Braia, di commettere tutta la stagione. Poi così non è stato, la Ternana dei playoff, e poi c'è stato dopo il fallimento di cui abbiamo tanto parlato su tutto il mercato web e su qui su TV Radio, anche su tutto C. Allora andiamo avanti ad ascoltare invece le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che ha parlato ieri sera in conferenza stampa dopo il termine della gara da andare con l'Ascoli, terminata 1-1 a Rigamonti. Andiamo a sentire Corini.
2: Partita strana perché sono due partite, quella di ieri sera e quella di oggi. Alla fine, quale delle due ti piaceva di più?
3: Ma sicuramente ieri sera è stata partita vera, per 60 minuti, a parte gli ultimi 3-4 minuti dove palesemente non si poteva giocare a calcio. Per me abbiamo fatto una grande prestazione, meritavamo di essere sopra rispetto all'Ascoli. Quello che di oggi è una cosa molto particolare, dove sicuramente i primi 10 minuti la squadra è molto elettrica, nel senso che è partita quella voglia di provare ad andare a vincere la partita, dove non siamo stati lucidi di gestire alcune situazioni, poi ci siamo sciolti, abbiamo fatto secondo me meglio, creato i presupposti per essere pericolosi, magari sbagliando poi il cross o la scelta finale, abbiamo

0: un'ottima occasione proprio nell'ultima giocata, abbiamo battuto velocemente la punizione, siamo andati a calciare un po' con Marras. Ho la percezione, l'ho visto anche nei miei ragazzi, come per dire, il sapore quasi di non essere riusciti a vincere, chissà cosa succede, ho ricordato a loro, ricordo a tutti voi che partiamo in situazione di pareggio e dobbiamo andare a giocare 90 minuti, forse 120, forse i calci di rigore, dobbiamo andare a fare ad Ascoli, ok, dobbiamo farla ad Ascoli, ma è tutto aperto. E io penso che abbiamo dimostrato in questa partita che abbiamo tutte le qualità e le caratteristiche per fare quello che vogliamo fare e raggiungere il nostro obiettivo.
1: Resta proprio amarico perché vedendo i 60, diciamo 55 minuti di ieri, la sensazione che ci fosse superiore e che potesse vincerla questa partita, perché gol a parte di Crespi, due miracoli del portiere, loro a parte del gol non hanno creato praticamente nulla. Resta proprio amarico di non riuscire a sfruttare al meglio un fattore campo per colpa di quello che c'è del tempo, perché effettivamente non so se anche tu hai avuto questa sensazione, ma dal di fuori dobbiamo respirare.
0: Guarda, intanto il rammarico è non aver vissuto la finale nella completezza, l'esempio della partita con la Salernitana, che lì proprio si è percepito il gran vento, si è percepito uno stadio che pulsava, si è percepito la spinta continua della gente, purtroppo questo clima un po' con un sacco di acqua, un po' vattato, non so, la grande presenza anche ieri, anzi ringrazio, è stato stoico a reggere 60 minuti sotto l'acqua. E che oggi è voluto venire, ma ha tolto un po' di qualcosa. Cioè, comunque, secondo me, questo è il grande peccato in generale, perché questa finale ci siamo conquistati con tanta fatica e tanta volontà, merita per noi e per tutti i nostri tifosi di essere vissuta diversamente. Dentro l'abbiamo affrontata in queste due parti, dove comunque nel complesso anche oggi, nonostante riconosco che i primi 10 minuti abbiamo forzato le cose, vedevo che la squadra era molto elettrica, però se vado a valutare gli ultimi 20, i primi 60 di ieri sera, penso che abbiamo fatto molto bene, penso che abbiamo veramente le qualità, le caratteristiche. Certo, la delusione non è riusciti a vincere davanti ai nostri tifosi c'è, la percepiamo, come ho detto, ho ricordato anche i miei giocatori, siamo uno pari. E noi nei playoff abbiamo pareggiato e vinto in entrambe le situazioni. Dunque abbiamo tutte le caratteristiche e qualità per andare a fare questo anche ad Ascoli. Col Catanzaro abbiamo vinto, fu pareggiato in casa, Salerno è stato il contrario e adesso riproponiamo qualcosa di diverso, pareggiamo in casa e cercheremo di andare a vincere fuori casa. Sicuramente la condizione e i mezzi per poterlo fare li abbiamo e la convinzione necessaria per raggiungere questo obiettivo.
2: Ciao, premesso che grande merito, ha reagito subito col preso freddo dopo inizio fiammeggiante, poi invece i primi 5-7 minuti era in area, mischia, poi una cosa ha reagito subito. Premesso anche che bisogna comunque un gol, bisognarlo per cercare di... Però la cosa che mi conforta è il fatto che si conceda ad avversari con Salernitana e Dasco il minimo sindacale, poi quelle sono nell'unica occasione andare a fare gol, però... Non è anche l'Ascoli, sì, palleggio, squadra tecnicamente forte, però ti avete concesso molto poco e anche questa mezz'ora qua l'unica occasione l'ha avuta Brescia.
0: Io penso che si è vista la struttura dell'Ascoli, si è percepita le conoscenze che hanno, la grande stagione che hanno fatto, ha meritato, diciamo, quasi al pari dell'Arezzo di vincere il campionato, la stagione regolare, hanno fatto dei play-off, hanno consolidato certezze e io penso che in questi 95 minuti si è visto che Brescia compete a quel livello, ha tutte le caratteristiche per fare delle cose importanti, ha limitato le loro risorse, ha costruito situazioni importanti e di conseguenza, te l'ho detto, è un primo, come dire, questo rammarico è per me per quello che volevamo vivere. Noi volevamo vivere una serata tipo Salerno, sarebbe finita uno pari uguale, però un finale così costruita nel tempo, voluta, cercata, dove abbiamo sentito veramente l'orgoglio di aver riempito di nuovo il nostro stadio, l'orgoglio di sentire la città e la provincia che sostiene la squadra dopo quello che era successo 11 mesi fa, quasi 12, è stato molto importante. Dunque abbiamo la sensazione di non aver vissuto pienamente quello che abbiamo costruito, ma c'è una cosa molto importante da andare a fare e sappiamo che abbiamo dietro milioni di persone tra le province che spingerà questa squadra a raggiungere un grande obiettivo e ribadisco che ho tutte le qualità e caratteristiche per poterlo fare.
3: Ciao mister, buonasera. Io mi soffermerei sulla difficoltà di, cioè, di solito sono abituato a preparare una partita

0: non è tecnica, abbiamo lavorato su delle situazioni che si erano create ieri sera, dunque quello che dovevamo correggere è quello che abbiamo fatto bene e la spinta era come quella di ieri. Facciamo le nostre cose nel rispetto all'avversario e proviamo a vincere come facciamo sempre. Dunque da questo punto di vista non c'è una strategia diversa, non quella di preparare la squadra ad essere pronta a provare a vincere la partita nel rispetto delle caratteristiche dell'avversario, ma nella consapevolezza di avere attitudini e quali importanti per andare a vincere la partita.
1: Ovviamente con tutti i limiti del campo, del pezzatino, ricordo che si sono viste le due squadre che ci si aspettava, cioè loro bene su un palleggio anche orizzontali, voi verticali, ma ti sembra che la tua squadra abbia dato anche segnali migliori dal punto di vista fisico, del motore, della gamba? E poi ti chiedo come pensi di organizzare questa trasferta, perché anche logisticamente partire sabato potrebbe essere un problema, no?
0: Io penso che stiamo bene, è stato fatto un lavoro molto importante, dunque ringrazio tutto lo staff, dei preparatori, i miei collaboratori, perché insomma, abbiamo lavorato veramente sul dettaglio, sul particolare, su ogni giocatore, cercare di trovare la condizione migliore. La cosa incredibile è stata che durante la stagione è stato molto particolare, sapete bene tutto quello che abbiamo dovuto affrontare a livello di giocatori e di rosa, e dunque prima di andare a giocare a Casano perdiamo il centrale difensivo che era stato perno assoluto per noi, che era Freddy Sorensen. Dopo il primo turno perdiamo il giocatore che da quando aveva cambiato posizione è stato determinato come Manuel Marsi. Abbiamo dovuto gestire queste due situazioni da 30 minuti con la paura che potesse succedere qualcosa. Oggi questa squadra perde mercati che io praticamente non ho mai avuto nella stagione regolare e però lo perderemo nella finale, ma io penso che qui dentro ci sia tutto quello che abbiamo costruito insieme, il senso di squadra, quello che dobbiamo andare a mettere in campo, l'unità di intenti che c'è stata. Io penso che questa forza sia la forza motrice che farà fare una grande partita ad Ascoli e ci porterà dove vogliamo, con una grande consapevolezza, nel grande rispetto dell'avversario, ma finché ci sarà un secondo di partita, finché ci sarà una possibilità, se dovremo farlo attraverso i calci di rigore, tutto quello che avremo da spendere lo metteremo in campo. E questo anche grazie a tutto il sostegno che abbiamo sentito, veramente è stato molto bello risvegliare l'amore della gente così completo, riempire lo stadio. E queste sono emozioni e vibrazioni che i miei ragazzi dovevano sentire per capire che squadra rappresentano, che città rappresentano. E con questa forza andiamo a giocarci una partita contro un avversario forte, ma che abbiamo dimostrato di poter battere. E dunque andiamo con questo tipo di consapevolezza. Il discorso della trasferta. Sempre, l'ho detto anche le altre volte, per me la gestione di questi playoff è stata fatta molto bene, coordinata con il team manager che organizza le trasferte per ottimizzare al meglio il recupero di energie, per ottimizzare al meglio i viaggi, e anche questo viaggio è stato organizzato nel dettaglio per arrivare nel modo migliore, e di conseguenza da questo punto di vista la squadra arriverà nel modo giusto a preparare anche questa partita sotto questo punto di vista.

Questa è l'ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento di questa mattina con Attaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo a leggere un po' di notizie che stanno arrivando in questo. Perché netto che manca l'ultimo atto, la semifinale di ritorno fra Ascoli e Unione Brescia per decretare chi sarà l'ultima squadra ad essere promossa in Serie B. Il mercato si sta già animando, nel senso che l'inizio ufficiale sarà il 1° luglio, però hai voglia, se ci sono

0: sono ufficialità, se ci sono trattative, andiamo a leggere un po' di ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. La prima riguarda Lignano, che ha blindato il talento classe 2003 difensore, uno dei punti fermi del club Francesco Toniolo, ha rinnovato al 30 giugno del 2028. È un po' all'Ostia Mare, c'è il rinnovo per centrale Pinoli, il club neopromosso, il club di proprietà di Daniele De Rossi, e per due permanenti ci sono anche due D abbastanza importanti. Il primo riguarda i Carpi, perché ha lasciato il direttore sportivo Marco Bernardi, ieri c'è stata la risoluzione di un tratto che lo legava al Carpi, ma soprattutto la trattativa che abbiamo seguito nelle ultime settimane sul tutto il mercato web, quella che riguarda la Pianese, dove ha lasciato mister Birindelli, che ha risolto il contratto con il club toscano, una conferma, no? Ne parlavamo già da tempo, dopo aver guidato il club di Piancastagnaio ad una grandissima stagione, arrivando alla fase nazionale dei playoff, il tecnico ha lasciato, per lui dovrebbero aprirsi le strade del Novara. E poi un'altra notizia che riguarda, sempre in panchina, riguarda il Sorrento, potrebbe avere un nuovo allenatore, ovvero il nome nuovo della panchina è quello di Marco Biagianti, attuale tecnico della Primavera del Catania. Lo ricorderete in campo in quel Catania in Serie A, che aveva fatto tanto bene. Lui al club etneo è rimasto molto molto legato, mio compagno di scuola, tra l'altro superiore, andavamo a scuola insieme con Marco Biagianti, che sicuramente non si ricorderà di me, ma io mi ricordo di lui, perché lui pochi anni dopo aver lasciato l'istituto giocava in Serie A, e io purtroppo ammiravo soltanto le sue gesta in TV. Quindi potrebbe essere un nome per la panchina del Sorrento, nonostante ci sia anche Vincenzo Maiuri, no? In uscita dalla Dacia Cignola, come candidato per la panchina del club. Attenzione poi anche all'ipotesi Serie D, dato che per il tecnico fiorentino ci sarebbero già stati dei contatti. Insomma, tecnico giovane è già molto molto richiesto. Allora andiamo avanti, perché prima abbiamo ascoltato le parole di mister Colini, adesso andiamo ad ascoltare anche per parlicio le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo la gara d'andata Unione Brescia Ascoli 1-1, il risultato finale.
1: Sera.
2: Partita sana, davvero, se nessuno si offenda. Ieri sera era una partita altra, completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già il rigore e di andarsene in pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non ha il nostro DNA. Non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, un semplice motivo, perché lì oggettivamente c'era, a un certo punto, c'erano le condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non è semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento, perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step, e domenica vedremo come finirà. Ecco. Grazie a lei.
3: Buonasera, mister.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno? E dove immagino andare a lavorare tra partita di ritorno?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla, di palleggiare, di poter dominare una partita, e i ragazzi hanno fatto bene. E ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente. Poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico dide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo, e domenica penso ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che cercano entrambe di portare a casa il massimo, cercando di giocare a calcio. Questo.
0: E queste erano le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo l'1-1 della gara d'andata contro l'Union Brescia. L'ultimo atto si disputerà domenica alle 18, segnatevi la data, segnatevi l'orario, al del Duca di Ascoli, l'ultimo atto, dicevamo, di questa infinita stagione di Serie C. Un'ultima sfida dovrà decretare chi sarà la quarta promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. Si riparte all'1-1 dell'andata, quindi di fatto è tutto apertissimo, tutto volto. L'Ascoli avrà il piccolo vantaggio più di poter giocare fra le mura amiche, poter contare sulla spinta dei propri tifosi che non c'erano a Brescia, quindi magari questo potrebbe essere un piccolo fattore in più, ma come dice anche mister Tomei in conferenza stampa, sono due squadre che giocano, e quindi sarà sicuramente una bellissima sfida, come lo è stato tutto il campionato di Serie C. Noi siamo arrivati invece in chiusura della nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C, ma ovviamente l'invito a restare con noi su TMV Radio, e vi invito a scaricare la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale 61 punto del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale, poi il rotocalcio alle finale 13, l'appuntamento clou di giornata.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Chi inizia? Andiamo, chi lo comincia l'attacco?
6: Eccomi qui, buonasera mister Marco Venditti, signora mia Calcio News. Non mi soffermo ovviamente sulle recriminazioni, su quello che si poteva fare e poi non si è riusciti a fare. Le chiedo solamente che Juve sarà la sua Juve del prossimo anno, se mentalmente già ce l'ha in testa, grazie. Vede, sono stato molto veloce come due.
5: Che Juve sarà nel prossimo anno? La mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
7: Terza fila. No, prima Patania, per favore. Scusa.
8: Buonasera, Patania, Corriere dello Sport. Tra le valutazioni che dovrete fare, al di là dell'aspetto economico, ci sono alcune incertezze su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito, non si sa ancora se verranno riscattati o non verranno riscattati. Ci potrebbe essere qualcuno che può far comodo per la prossima stagione e si ferma rientrando oppure no?
5: Ma buona, ma è finita la partita ora, io devo pensare a quello, è una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
7: Sì. Stefano Talia della Rai, la riporto invece alla partita di questa sera, perché volevo chiedere un suo giudizio sul ritardato inizio della partita, su quello che è successo prima, che comunque ha condizionato naturalmente quello che è accaduto sul campo. E, insomma.
5: Ma mi è sembrato il questore

0: di Torino era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino e poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti, poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono, ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene. È uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere, bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi, se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali.
1: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni.

0: birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e aria relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale, capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con sei regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze e affinità in una location assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre. E qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta, insomma, si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi. Ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti, ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. Presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicomio. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casiare con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
7: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafaretino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa. Polvere di stella accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo della materia preziosa, simbolo della storia di D1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana.

0: Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo!
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
6: Ci state preparando?
7: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
8: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato

0: analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione al rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno al cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì al rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente a Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Donil Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che ha infine assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma. Quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Irala il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri, a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò. E dopo quello che è accaduto a gennaio, a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e le trattative però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool:
vada alla guerra se non mi liberi.

al massimo può dire al Liverpool: scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire: scusate, anzi, chiedo scusa, caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì, e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa, che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via, vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45-47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe perché è destinato ad andare nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo segnando, a tre proposte: il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando. I parametri zero sono un passaggio importante, avete visto, conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6. A Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8:30 c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8:30 alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi.

a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti. Questo dovrebbe essere. Invece la serata inizia comodamente a un quarto alle 10. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire, non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani. No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e, cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. Però, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, okay, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo. Adotta, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi hanno detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi? Cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ah sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto. Io mi offro, mi metto in lista perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni. Quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì.
E gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli

Onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema, un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agatha, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma se il pensiero. Scusate un attimo. Se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto. Una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno infuso i zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: Madò, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice: io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi, quello è. Lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano.
Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici.

psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ho detto che ero, non ne ho bisogno, primi 2 giorni. Terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi. Però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché gli è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno, questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto: vabbè, ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto? È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente.
Gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale

tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano, mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno. La stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone. E io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Vi ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questo non è cagata, mi capita mai di...

di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: "Oh, ti insegno io". No, magari io ho delle idee.

E anche voi se li avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. EcoCucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In EcoCucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché ha un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva, ma il panettone col mascarpone era un must di mamma.
Ma ora da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso.

due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto..." "Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." "Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo?" "L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo in avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto... non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre sta molto attenta, perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente, e non avevo bisogno di questo. Avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjb.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere.
1: Ah, sì, insomma,
0: 51, sì, comunque sempre
1: quello quello,
0: sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già altra volta.
0: Esatto, esatto, la New York, di dove non c'era, non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, Fatto Free, You Are the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403, ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall, e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma
1: stiamo
0: robe
1: guardando,
0: che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poe anche,
0: sì, stiamo guardando Lidia Poe e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, scusate se ho detto questa
1: parolaccia.
0: No, ma
1: lo pensiamo tutti, fidati, basta.
0: Cioè, raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere so ridicoli.
1: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poe,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti va, non una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia Poe?
1: Sì, se poi medesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta la rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
1: ma
0: bene?
1: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento Sì, sento questa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì. No, stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto la
1: sì, hanno incassato
0: stanno
1: 127
0: venendo...
1: mila sì, euro.
0: Allora, una cosa a fronte di... spieghiamo come funziona, che sì. Tu sei partita panco col numero senza dare il contesto.
1: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
1: sono soldi miei,
0: sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
1: Di un po' quella
0: ora,
1: cosa meravigliosa che
0: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei, cioè ne hanno chiesti, cioè guarda che investimento minchione, cioè chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1.000.000 te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a Hollywood, certo. Addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato, che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Anche perché siamo soldi nostri, eh.
0: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante, cioè certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento e qua il gioco è un altro, sì. Giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1.000.000, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa, chi se ne frega. È la truffa più vecchia del mondo, però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
1: sì.
0: Giustamente poi arriva qualcuno al governo magari dalla parte più di sinistra eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin 250 minuti la corazzata è una cacata pazzesca, ecco, questo era il senso.
1: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do, ma perché? Perché se avete una idea,
1: se è vero che siete artisti
0: e avete un'idea seria, allora sapete è che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
1: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
0: Sì,
1: o era un Herpes
0: lì.
1: O era una sporco
0: no,
1: di rossetto?
0: No, ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Morrone.
3: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
2: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia. E la solidarietà umana
3: è un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero,
3: a lei del Davide Donatello non gliene frega niente,
4: non frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
3: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto e adesso è dentro o fuori sto circoletto?
4: La tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
1: Sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
0: Lei. Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film.

0: film.
1: Vuoi proponermi?
0: Vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono

0: Ecco. Che manco la Santa Maria, ecco, manco la Santissima Maria.
1: È arrivata.
0: Perché? Perché avendo io questi, queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando una, qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo. Ma perché? Semplicemente, essendo una persona comunque realmente empatica, realmente, tu lo sai quanto piangi.
1: Sì.
0: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io.
1: Cari,
0: dico sì e no, dite mo.
1: Giorgia, Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
0: a sovvenzionarli. Vedi come faccio risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
1: Cioè, allora parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
0: Questa solamente per quelli, beh, a me lei piace, attenzione.
1: Sì,
0: però solamente
1: no.
0: Perché la sua fiction,
1: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto solo la fiction.
0: Sì, cioè, non fa niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato un po' bene,
1: quindi,
0: però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni. Come
1: cioè,
0: parla.
1: La fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno,
0: teatro.
1: Che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso i soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
0: Quanto è bella
1: fermi,
0: veste? Non è la Vieste, ah, era Pui. Sì, no. No,
1: date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro le fai dai soldi a chi fa le cacate.
0: Aspetta.
1: Che Cozzallone è quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella Vieste erano gli altri.
0: Però lui
1: due.
0: Non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia.
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
0: Ah, forse era Ibiza? No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
1: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era nella sua villa in Sardegna. Non
0: vabbè,
1: era in
0: non
1: Puglia.
0: Fa niente.
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
1: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
0: È bellissima Vieste.
1: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire,
1: però, scusate,
0: meno, dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutto Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' nel paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di... come si chiama? Di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi volevamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panzecchia che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panzetta è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma secondo te la panzetta è un fiore, una fiore.
2: Ah, la panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, no, capito, cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli anni...
2: mandolino, e rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
1: sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Cioè, no, da nord a sud, dai, siamo italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
1: però capito, cioè l'idea sempre che quelle altre tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Al Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 sfese delle finestre, perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: c'era ancora buio.
0: Non era ancora buio. Sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle. Ma non si fa queste cose, Pirletti. No, poi perché, Pirletti, ma, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici in milanese.
1: Non lo sono.
0: Non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno.
1: No, ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci.
0: Sì. Cioè, e non direbbe mai uè Pirletti.
1: No. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti è un milanese antico, Cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso c'è. Oh, yeah, con te compare! Tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non. Sì, lo so, però non volevo. Cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano erano le 5 del mattino, non le 5:36. Mi scappava da fare il pipì. Una volta sveglio non dormivo più. Quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavo
0: no,
1: a dire.
0: Dormivo, dormivo a spizzichi e bucconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica tra un ballivigno. Comunque, domani cosa accade nella storia domani? Te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. cioè capite
1: la lucidità,
0: no, parla lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma,
0: sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe eccetera eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
1: Non fa niente.
0: Ma domani celebriamo anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla prica,
0: esatto,
1: alla neve,
0: esatto, alla prica dove si mangia, si beve, cioè alla prica si mangia, si beve, si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Sì, il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie. Sì,
1: io faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Poi, non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, capito? E poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto.
1: Vabbè, una perché non abbiamo più preso il burro quello da 50. A euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il
1: che è il burro che fa tanto. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata,
1: miele di
0: cos'è?
1: Erika, non lo so. Miele
0: come
1: di Erika.
0: Sarà una mela? Non è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto bene.

0: tutto proveniente dalle api.
1: Le usiamo tutti. Bene. Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou, e l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi. Mm. I fichi, non mi ricordo quale formaggio, e sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: La paura.
1: Comunque,
0: continuando, le api, dicevamo, miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fior di sambuco si fa il famoso Hugo. Che ha tanto
1: solo, ma ti ricordi spezzolo. Dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero, bianchi, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino,
1: sì.
0: Ci piace sempre, sempre simpatico.

0: Please for the children.
1: Будьте коди.
2: Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo 3 minuti, allora, abbiamo 3 minuti, vai.
1: Bentornati.

0: Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
1: Esatto.
0: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout, e del timo fresco. Apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
1: Va bene,
0: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti che iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
1: Bene,
0: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente il miele, un miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
1: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
0: Grazie.
1: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
0: Grazie, lo sono.
1: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56, salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi...
0: Sigla.
1: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione Tanto Mercato. Nel corso del programma gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big, dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta, e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare, tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi sinceramente che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io francamente, conoscendo un po' per Cassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Allora, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte e una di queste era chiaramente Rabiot, per cui bisogna vedere anche quello che decide di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche, questo sì, però vediamo, io guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale. Cioè

0: fila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Chila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Chila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse è più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus. Anzi, forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco.
0: Questo è un avviso navigante, andava preso l'anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alibegovic, secondo me, è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus. E quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson, in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata, e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi, però vedi com'è il calcio, è strano, Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no.

0: sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto scegliere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e quello delle fabbriche.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 32 81 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no? A provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, e capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. Sì. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì, e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendo dalla Serie C, insomma, l'ultimo grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora... Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, anche perché, insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare, e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni, guarda. Sì. Io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso, senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete, per poter fare il suo lavoro, poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello, naturalmente, del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola, e la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2-3 anni.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro, in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto, mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, che poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati. Il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un'altra al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto, e oltretutto De Laurentiis

impianto. Evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca. Altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che per me ha vinto uno scudetto. Salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio, agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi, che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà, guardate, il problema è che

0: È già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole. Insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota. Il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota. Per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincia a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
1: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo, il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro, la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine. Si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con due anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere Il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in due anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri due o tre nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione, il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere. Ci dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è come ho ascoltato ieri Jimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza è, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione, perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi, pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché come gioca Max, 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema, ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro, perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore. Matare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto. L'hanno preso perché hanno detto no altri. L'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2 anni, 3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa, e ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve, quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto, ma se Milan e Juventus sono in questa situazione è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo e delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta rinfiocchettata, fuori è piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale,

0: Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva, che la squadra che ha un attacco

0: forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zone del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
1: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
0: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione, secondo te ha fatto il massimo, non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma

0: Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Paratici, a
0: alla
1: Paratici.
0: Paratici,
1: Tocca a
0: esattamente.
1: Paratici. Andrea, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.

0: prossima buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: Adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
0: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata e così non è avvenuto e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei quinto dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere, prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968. La presenza dell'assessore regionale

0: all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer, cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande Cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
1: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
3: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
4: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
5: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che c'è

0: Celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
1: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
2: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
0: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
3: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli Scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
0: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
4: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia.

Via Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali.

0: locali, vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la

0: Finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta, che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
1: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
0: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
1: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo sparsi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con il Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il meglio e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
0: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
1: Posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
0: Sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
1: Perché poi ci ha sempre stupito,
0: sì,
1: perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
0: certo,
1: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti. Poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
0: No, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club Vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi 2 anni, quindi insomma succede, succede ed è successo anche a

0: dell'Aereo De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: No, tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quella è una squadra che, secondo Conte, sola. Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve, che diceva che non puoi andare nel ristorante
0: da 100 euro con 10 euro,
1: dovendo spendere 10 euro. E però poi quella squadra da ristorante, spendendo 10 euro, ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
0: Certo.
1: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua, per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
0: sì, devi
1: prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
0: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche, però, che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic, che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
1: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte, che ne guadagnava 8, e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che scadenza di contatto,
0: sì,
1: a giugno 2027, vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
0: mille difficoltà.
1: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
0: Sono tanti.
1: Ragazzi, capire Lucca. No, Alanga una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Luca non lo so, sinceramente.
0: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che è ancora deve rientrare.
1: C'è Folloruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
0: No,
1: direi. Dovrà
0: cioè, magari... farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui, eventualmente.
1: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il padron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
0: Parte con Conte?
1: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo c'è stata

0: questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
0: Cioè, anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 10-12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato. Cioè, un po' tu, non è possibile che, perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai,
1: certo,
0: a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, no. Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto, sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza del allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare, che

0: non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di... Però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi dal Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso criticano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti che Juan Jesus, Mazzocchi, dovresti, a meno che Giuffre non decida di legalità di Antonio Vergara, comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve segnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma ha giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda: ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare, ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà a secondo sempre. Ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti però ci sono Vincenzo Lozano, tanti altri.

0: problemi. Tante... è una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì di primordine.
1: Gli altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chi questo sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è.
0: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
1: Buona giornata
0: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano: sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che, se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva, che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche

0: Economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più. Niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In

0: Un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto bene. Benissimo, in 2 anni ha fatto vedere a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dei giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa, quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato, non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo e questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici, apparatici.
1: Paratici,
0: Tocca a Paratici.
1: esattamente.
0: Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere. Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi

0: avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione, sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
1: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic, che sono stati particolarmente pesanti.
1: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo sì, che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo, perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
0: Di Francesco resterà a Lecce secondo te?
1: Io me lo auguro di tutto cuore, perché secondo me è uno degli allenatori più preparati. Secondo, vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo, e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
1: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
1: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
1: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola, e chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
1: No, perché nel senso che complimenti.

0: D'Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca e di innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena.

0: Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
3: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
2: Buongiorno Salva, allora in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
3: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
2: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
3: Però, posso dire una cosa? Sì, certo. Vincendo su 22 anni un anno ci può stare.
2: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
3: Perché poi ci ha sempre stupito.
2: Sì.
3: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
2: certo,
3: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli.

0: Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no.

0: Donata a se stessa comunque delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: Tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quella è una squadra che, secondo Conte, sola. Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
0: da 100 euro con 10 euro.
1: Volendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
0: Certo.
1: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
0: devi
1: prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
0: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
1: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro? Come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
0: sì,
1: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
0: mille difficoltà.
1: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
0: Sono tanti.
1: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
0: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
1: Lindstrom, c'è Folloruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà, anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
0: No, dovrà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
1: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
0: Parte con Conte?
1: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore.

0: uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non avrebbe, sarebbe stato soggetto a niente, avrebbe fatto anche, avrebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Sì, molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto. Sapere di Lukaku, del modulo, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne, che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di, a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo, che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo, adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente loro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività sul progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere, prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Vedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
5: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
6: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
7: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
8: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
1: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
9: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
10: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
11: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del Parco Archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella Palestra Grande degli Scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
12: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
13: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano.

0: dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Khoudry. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e avere tentato da coltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma il più dinamico dell'intero trimestre. Oltre 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il leonismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove

0: nuove generazioni attraverso i Leo Club.
1: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'area un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a restare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento da Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media di appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'albiceleste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino, dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4, 6-2. Da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena, i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 e inanellando l'undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B, ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo, Londra ha sfiorato i 35 gradi, impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico

0: c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo per questo martedì, punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì che vedrà un leggero calo delle temperature perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier, Bundesliga, pesanti, pressanti. Se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan. È un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali, o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli da ieri, era una notizia non fondata, e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, è il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri. Ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti, mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere, e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante. Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto, questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura. Chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000, e questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus.

Com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni 6 mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato.

è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia come lì che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io come lì non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a come lì qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiamento. Tutto da parte della proprietà, resta praticamente ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio, sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente

0: l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante, è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa
1: Esatto.
0: usare più per nulla, e invece è stato
1: Esatto.
0: proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti, tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
0: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura. Cioè, mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho
1: Già.
0: letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli
0: No.
1: e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne Basco, perché io ho visto giocare sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se proprio metterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano, però ecco, il Basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente

0: differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio. Potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un Big, un Klopp, un Conte, un Guardiola e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore. Oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano
1: Sì. Esatto.
0: con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla. Ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi. Quindi il rischio c'è. Però, ripeto, io fossi in cardinale ci proverei.
1: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della
0: Esatto.
1: Juventus e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no? A fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Arteta è in giro da un po', eh. Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo,
1: Certo.
0: quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, Iraola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
1: Già.
0: però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
1: Sì,
0: si
1: no,
0: intende
1: l'ho
0: quello che
1: capito,
0: voglio
1: l'ho
0: dire.
1: capito perfettamente.
0: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
1: hai fatto
0: fare delle scelte.
1: Di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarla alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però Vin, stanno girando dei nomi che sì, nell'immediato, ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, no, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?

0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
1: È così.
0: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false, Malen non lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire, beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va, e soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non l'avrei detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stato un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito, sarei entrato in una discussione prima di, ok, andiamo avanti con Spalletti.
1: Sì. Fabri.
0: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma, la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo.

0: però
1: esatto,
0: nel frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio, poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto, noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
1: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così. È la sua forza e la sua debolezza. Nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
0: è possibile lasciare 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
1: bravo me. È quello che va sottolineato. Bravo Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici, guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte. Cioè, non credo che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio zero.
0: Mai il mondo.
1: Esatto.
0: Lo vedo.
1: Però
0: un
1: è
0: po'
1: bello di Conte, eh? È bello di Conte,
0: sì,
1: Vin,
0: sì,
1: eh?
0: Sì. Ma adesso dove te lo immagini?
1: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie, e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.

0: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
1: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
0: È veramente.
1: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
0: Sì. Quanto dura questo film?
1: Popcorn. No, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati, gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
0: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
1: Ah sì, certo, anche quello. Ne abbiamo due, due.
0: Sarri e Giuntoli. Tra l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
1: Alla prossima, ciao.
0: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A, e andiamo a vedere allora come è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed eccoli campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi, anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: E l'amicizia è lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo, lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per essere Smout davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori della Pala Ronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12, 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia,

0: Prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
1: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale.

0: Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
1: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'undicesimo trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti, alla comunità catanzarese, domenica 17 maggio, una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti, giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla settima edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le quattro del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torbol, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
2: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le quattro giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
1: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito.

0: delle nuove tappe del CSI in Tour.
1: Sport, gioco e comunità, il CSI in tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Trasporti e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale, vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
2: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mille Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
1: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
0: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
3: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi, giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
0: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
3: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli Under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria Under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casalmaggiore in provincia di Cremona.
0: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
3: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Vallesella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del centro sportivo italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
0: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
1: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del centro sportivo italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio e alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei 3 comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
0: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
3: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime 3 tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro è andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Pado, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Paddle, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Paddle Team, cui va dato merito per la grande.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
8: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
11: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: soluzioni.
1: Di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché, grandissimi applausi al Como.
2: Certo.
1: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
2: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
1: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo.

0: dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, come lì, Modestò, Vasseur, la Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà Elkann con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciuto.
0: Andare capocciato alla parete.
1: Altro che.
0: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
0: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire. Deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto. Voglio dire, gli Openda, David, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
0: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa.

0: hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che non, bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui in nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito, io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno al 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante, parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato, almeno fino ad oggi, un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire, che mi dividi.
0: Perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione, io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me e apro una parentesi su questo.

0: questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi il Club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni. La nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, e ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
0: Sì, mi fai dire una cosa sulla nazionale?
1: Certo.
0: La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene quando è venuto. Si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo. Dunque, vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono il tifoso della Juventus, se tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente devo essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di Comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comorì da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado, caratterialmente, psicologicamente, concretamente, di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di Elkan. Anch'io pensavo che Comorì fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Ciao, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai, secondo lui, già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro, io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione, già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre

0: favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Balagò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Balagò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana.

L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per le OCSE indicano una tendenza all'aggravamento con ogni esposto a un numero progressivamente maggiore di ondate di calore intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, rendendo agli Stati membri

0: garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
1: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

Buonasera. Allora, ci sono dei personaggi dello sport per i quali si ha nostalgia e ci sono dei personaggi dello sport che si spera di ritrovare il più presto possibile a fare il loro lavoro. E uno di questi è uno dei miti del calcio mondiale ed è una persona abbastanza particolare che stasera io ho il piacere di introdurre e che grazie alla Gazzetta dello Sport, grazie al Presidente Cairo, grazie al Festival dello Sport e al lavoro di Gianni Valenti è qui. Zinedine Zidane.

0: Tra i tanti meriti di Zinedine c'è anche quello di non aver dimenticato la nostra lingua.
1: Un po', però penso che posso, la possiamo fare, ce la possiamo fare.
0: Allora, iniziamo dal principio. Come ha cominciato ad amare il calcio?

0: E come io credo, penso che come tu i bambini, tutti i bambini, è a casa, in strada, con gli amici. E io quindi sono qua 45 anni fa in Marsiglia dove si giocava sempre con la palla. Ero appassionato di questo.
1: Per che squadra tifava allora? Per
0: Marsiglia, per
1: il Marsiglia. Che
0: Marsiglia.
1: cosa c'era nella sua stanza da bambino di calcio?
0: Le poster dei giocatori, per esempio, c'avevo anche Platini, Amoros, tutti questi, sì, tutti quei bambini che volevano giocare a calcio, però era impossibile per noi, solo per quello che avevamo queste poster nella camera a vedere questa gente.
1: L'idea che Zidane avesse un poster di Platini mi sembra meravigliosa. Mi racconta la storia della sua famiglia, che è una famiglia di migranti.
0: Mia mamma e papà sono d'Algeria e sono venuti pronti a lavorare, prima a Marsiglia, però non avevano tanto lavoro, e mio papà è andato a Parigi a lavorare a Saint-Denis, perché proprio lavorava lì. Era difficile questa epoca, perché ogni tanto parlo con il mio papà, c'ha 90 anni, quindi adesso è un po' stanco, però la testa ce l'ha sempre, e ogni tanto quando parliamo di questo, sempre vedo in suoi occhi che quella fierté, come si dice,
1: Certezza.
0: di quello che della la difficoltà che ha avuto, che ha tenuto nella sua vita, e per quello che sono e c'ho la sorte, come si dice,
1: La
0: la
1: fortuna.
0: fortuna di avere ancora mio papà e di parlare di queste cose in questa epoca. Quindi lui mi diceva anche delle cose che lui il caldo ce l'aveva solo nel metro, perché aveva sempre freddo. Quindi noi, tutte queste cose, noi abbiamo vissuto un'altra cosa, e gli altri adesso, questo più giovane, è ancora un'altra cosa.
1: Pensate che è strano che suo padre lavorava a Saint-Denis, dove poi verrà edificato lo stadio nel quale lui diventerà campione del mondo.
0: Proprio dietro,
1: Lì dietro.
0: anno 55, mi diceva.
1: Era difficile avere una bistecca a casa, vero?
0: Sì, però no, non faceva niente, no? Avevamo quello che avevamo e stavamo tutti contenti.
1: Nella sua biografia, la biografia scritta da Frédéric Hermel, a un certo punto lei dice che quello che si augura per i suoi figli è di fare in modo che diventino delle persone per bene. Che significa per lei questa espressione?
0: No, il rispetto, penso che, e poi oggi forse quando ascolta gente parlare di delle cose più semplici, può darsi che fanno fatica a intendere, a comprendere,
1: Comprendere.
0: però noi no. Io ho sempre voluto quello dei miei figli, rispettare l'altro, sempre, sempre, sempre. Poi può succedere cose nella vita, però l'importante è rispettare la persona che abbiamo di fronte. Quindi sono contento perché i miei figli sono tutti nel senso che loro rispettano alle persone. Quello per me è il più importante.
1: Lei è stato tra gli ultimi giocatori che hanno interpretato il calcio in forma, come posso dire, poetica, no? Che hanno dato al calcio qualcosa di leggero, di meravigliosamente lieve. Non le sembra che il calcio oggi stia diventando troppo fisico e poco poetico?
0: Lo penso, sì. Penso che non se sia troppo fisico, comunque io che sono un amante e un appassionato del gioco, mi manca qualcosa. Poi, sì, oggi. Mi manca qualcosa quando vedo tutte le partite, perché sono appassionato di calcio, è vero che sono un po' fermo adesso, però quando vedo le partite voglio vedere un gioco, non so, offensivo, il giocatore che prende la palla, che dribblano, che fanno un lancio di 40 metri, non so, tutte queste tipo di cose, è vero che lo vedo un po' meno oggi, però ogni tanto, meno male che ci abbiamo delle belle partite, però è vero che mi manca un po' questo.
1: Come ha imparato ad accarezzare la palla? Perché lei aveva quel gesto di, appunto, proprio di accarezzamento della palla.
0: Io penso che è nato, è così. Non è che ho lavorato tanto dopo, quando sono entrato nel CAN, centro di formazione, però io penso che sono nato così, perché questo non è che l'ho lavorato, ho lavorato tanto questa cosa. Di toccare con la palla, però poi ho lavorato tanto il gioco di testa e anche la sinistra che mi faceva un po' di fatica all'inizio, però e mi piaceva lavorare quello, io sapevo che lavorando, me l'ha detto sempre mio papà, che si può fare tante cose.
1: Senza fatica non si diventa campioni.
0: No, non si può, no.
1: Cosa sono stati gli anni alla Juventus per lei?
0: Bellissime, bellissime, perché sono arrivato di Francia.
1: Ci arriviamo adesso, ci arriviamo.
0: Quando sono arrivato in Francia, dove il calcio era bello, però non importante come la Juve, perché quando sono arrivato alla Juve ho sentito quello che vincere era sì o sì, era quello che dovevamo fare sempre, sia in casa che fuori casa, e che in Francia quello fuori casa non fa niente, si può perdere, no, la Juve non esisteva questa, mai.
1: Si ricorda qualcosa che le ha detto l'avvocato?
0: Ah sì, tante cose, però la cosa più che mi ha impactato comunque a me è quando io facevo una partita, una bella partita, non so, alla Roma, e vincevamo lì o facevo un gol, noi torniamo alle 3, 4 del mattino e lui mi chiamava alle 6. Per dire complimenti, e mi parlava in francese per dire complimenti, era solo per questo, arrivederci. Quindi quelle sono delle cose che, era un signor, ma questo non lo, l'hanno detto tutti, personaggio importante d'Italia, però con noi, come là, anche un appassionato di calcio, di football, si vedeva quando avevamo una discussione, sapeva perfettamente quello che diceva.
1: Vi aveva scelto in qualche modo, sia lei che Platini li dobbiamo in qualche modo.
0: Sì, a Platini l'ha scelto sicuro, perché era il numero uno in Francia. Io un po' più avanti era più difficile per me, comunque, perché quando sono arrivato è stato duro, però anche fisicamente, perché abbiamo lavorato tantissimo. Io dicevo, questo cos'è? Io sono venuto a giocare a pallone e si lavorava tanto, però ho saputo piano piano il perché. A Sonam, perché era Ventrone, che non è più con noi, mi diceva delle cose con Marcello Lippi, che era il mio allenatore, che il fisico era importante prepararlo bene per tutta la stagione, Quindi avevo capito che era vero.

0: in questo momento lì.
1: Dunque, si scrive che i giocatori della Juventus le volessero molto bene. Tanto che si dice che una volta qualche tifoso così arrabbiato, si avvicinò a lei e fu preso sotto le cure di Montero e di Fonseca, due, diciamo, con i quali è bene non litigare. È vera questa storia?
0: Sì, è vero, era vero perché proveniva da una
1: Trasferta.
0: trasferta, era all'aeroporto alle 3-4 del mattino. Erano tifosi, sì, volevano, però normale, perché non avevamo fatto una bella partita anche. E quindi sì, Paolo e Fonseca sempre stavano con me e mi difendevano sempre, sì, quello sì.
1: Quanto era forte Alex Del Piero?
0: Bravissimo, bravissimo. Io penso che uno dei giocatori più forti in Italia, avete avuto tanti giocatori, però penso che Alex con la Juve è stato uno dei più forti, quello che faceva nel campo. Io ho avuto la fortuna di fare 4-5 anni con lui e con tanti altri anche, perché all'epoca di Montero, Padovano, tutti questi giocatori importanti, Vieri, anche Boxic, avevamo veramente una bella squadra, però lui era qualcosa, c'era qualcosa di particolare.
1: Senta, forse lei ci aiuta a capire una cosa. Com'è che anche le Juventus più forti, e ce ne sono state tante nella storia, un po' prima di ora, non riescono a vincere facilmente una Champions?
0: La Champions è complicato, eh? Difficile di arrivare e noi siamo arrivati con la Juve, siamo arrivati, abbiamo perso due, io ho perso
1: Finale.
0: due finali, non lo so, e prima l'aveva vinto la Juve,
1: 96
0: 95-96, sì. Ecco,
1: a Roma con l'Ajax.
0: poi dopo. Sai, dipende anche della società quello che vogliono fare, perché è complicato. Vincere ci vuole tante cose, però anche la società dietro, a tope.
1: Avendone lei vinte tre da allenatore, adesso poi ci spiegherà come si fa. Veniamo a un momento triste per noi tifosi italiani. E però magari bello per lei. È vero che il suo passaggio al Real Madrid avvenne all'inizio durante una cena in cui Florentino Perez le scrisse qualcosa su un tovagliolo di
0: Sì,
1: carta?
0: proprio così. Proprio così. Eravamo in Monaco facendo una gala e questa sera lì cenavo con Florentino, aveva come 30-40 persone, e mi ha fatto passare questo biglietto con "Si vuoi venire a Madrid". E io dopo 5 anni della Juve avevo voglia di cambiare, avevo 30 anni, ho detto o lo faccio adesso o è finito, o mi fermo alla Juve per sempre. E ho avuto questa opportunità, è vero che è successo così con Florentino.
1: Oh, se vuole noi le scriviamo un bigliettino e lei torna a giocare nella Juve.
0: A giocare no, a giocare non posso più.
1: No, secondo me sarebbe ancora più forte di tanti, ma lasciamo perdere. È vero che al Real all'inizio i senatori, non faccio nomi, tipo Figo, non le passavano tanto la palla volentieri?
0: No, quello sono le cose che dicono, però alla fine non è niente di importante. Quello può succedere nel campo, una cosa così, però poca cosa.
1: Poi se l'è presa la palla.
0: Se la prendeva, sì, la prendeva.
1: Senta, la partita più bella della sua carriera e anche il gol più bello.
0: Ti posso dire una partita importante, la più importante o il gol più bello? Penso che la partita più importante è quello che con il mondiale. Perché quando sei bimbo, quando da piccolo, quello, il sogno che però davvero, il sogno che voglio fare è fare un mondiale. E quindi quando fai un mondiale che lo vinci, lì è tutto una cosa che non posso dire quello che può succedere dentro della persona. Quindi questo.
1: E il gol più bello? Fa fatica, diciamo, perché c'è
0: No, non facevo tanti gol io. Facevo dei bei gol, però non tanto. Però uno importante per me era con la Juve, perché come siamo in Italia che ho giocato la Juve, penso che è una semifinale che abbiamo fatto contro l'Ajax, che abbiamo vinto sia l'andata che al ritorno. E penso che in casa, che abbiamo vinto 4-1, ho fatto gol e lì penso che stasera lì ho fatto una grande gara.
1: Lei ha avuto come uno dei suoi miti Enzo Francescoli, che era un giocatore fantastico. Se lei dovesse dire chi è invece il giocatore più forte che lei ha incontrato nella sua carriera?
0: Anche quello, dico sempre la stessa cosa, perché era il brasiliano, Brasil de Ronaldo. Che va bene, lasciamo il campo la domenica, però l'allenamento, quello che faceva era pazzesco.
1: Sì.
0: Perché lì era davvero il vero calcio, vero football, vero gioco. E lui faceva delle cose che...
1: Per i più giovani Ronaldo è il fenomeno,
0: sì, Cristiano. È il fenomeno. No, però Cristiano anche. Cristiano, sì. Quello che ha fatto, quello che non si in discussione, però quello che faceva è il fenomeno nel campo, era una cosa incredibile, perché lui ti diceva: io adesso ti faccio due cani, e lui faceva due cani. Quello non esiste. Cani, sai quello che...
1: Dribbling?
0: No.
1: Al tunnel. Tunnel.
0: Due tunnel. E lui le faceva. Ti diceva, ah, sì, tu mi vuoi incazzare? No, adesso ti faccio due tunnel. E lui le faceva.
1: Sarà stato molto popolare tra i suoi compagni di squadra. Senta, ricorda invece il giorno in cui ha smesso la partita col Villarreal?
0: Sì.
1: Che cos'è non sentire più da calciatore gli allenamenti tutti i giorni, l'odore dello spogliatoio, il rapporto col campo?
0: Io l'avevo scelto, anche se è difficile, io l'avevo scelto, quindi davvero era la cosa che volevo fare, però non di non giocare, è vero che perché... Io mi piaceva giocare, mi piaceva allenare. Quello che non mi piaceva per niente era tutto quello che le trasferte, gli alberghi, tutto. E questo a nostra epoca andavamo sempre anche in casa, in albergo. E quello alla fine, quando hai 20 anni va bene, quando hai 30, 30 e che hai figli in casa, lì...
1: Certo.
0: Sì, e quindi ho smesso solo per quello, perché ho smesso a 34 anni. Io potevo giocare, non mi sono mai fortunato, solo una volta, quindi potevo giocare 2-3 anni, fino a 35, 6, 7, però quello di andare in concentrazione è quello.
1: Il ritiro.
0: Cioè, il ritiro.
1: Lei dopo disse: io non farò mai l'allenatore. Eccoci qua, 3 Champions vinte. Che è successo per farle cambiare idea?
0: No, è vero, è come dicevo prima, io ho smesso a 34 anni e ho cambiato la mia vita. Mi sono occupato dei miei figli, della mia famiglia, volevo vedere gli amici, ho viaggiato tanto. E dopo 3 anni perché quello, la verità è quello che mi sono, ho godato la, godato?
1: Mi sono guardato, mi sono guardato dentro.
0: No, no. Godare.
1: Goduto. Goduto
0: la vita, 3 anni, però dopo 3 anni avevo 37 anni e ho detto adesso che cazzo.
1: Scusami. Questo è un francesismo, come si dice.
0: Adesso cosa faccio? Non posso continuare a fare questa vita. Ho detto devo fare qualcosa. E avevo un amico che faceva l'allenatore, lui, e abbiamo parlato di calcio, però ora e se ora, ora, sempre, sempre. E lì ho detto, mi devo preparare, vediamo se... perché avevo fatto prima il manager, 2 anni, non mi piaceva, e ho fatto 3 anni dell'allenatore, il concorso, il corso. E lì ho detto quello che... avevo detto mai allenatore, però alla fine mi sono reso conto che voleva fare l'allenatore. E quindi mi sono messo, ho fatto 3 anni, e tanta gente buona che mi hanno insegnato tante cose belle in Francia, e ho detto adesso quello è quello che voglio fare.
1: Chi è stato l'allenatore dal quale lei ha imparato di più?
0: Penso che di tutti, perché ho avuto, davvero, ho avuto i migliori allenatori, l'ho avuto io. Però è vero che, siccome siamo anche in Italia, io penso che Marcello è stato importante, perché quando sono arrivato qua, all'inizio era difficile per me, anche fisicamente, e quindi mi hanno criticato, giusto, era normale, però lui ha sempre creduto, mi ha detto tu rimanerai qua, farai la carriera qua con noi, e quindi sempre stato dietro di me, quindi era molto importante, perché sai, non è facile quando tu vieni dall'estero e dopo 3 mesi, perché sei un po' stanco, tutto questo, non giochi bene, ti vogliono cacciare via. Quindi questo era un po' difficile per me, ero giovane, però lui mi ha detto no, tu tranquillo. E quindi piano piano ho preso la confianza, anche perché sì, l'allenatore, che è la persona più importante per un giocatore, ti dice tranquillo. Io sono rimasto dopo tranquillo, ho lavorato e poi a un certo punto, se sei bravo, qualcosa di bello deve uscire.
1: È molto bello che lei dica questo di Marcello, che è una persona alla quale tutti noi italiani siamo molto affezionati, anzi colgo l'occasione per mandargli da qui un saluto. Poi lei ha trovato un altro allenatore italiano, diciamo, di una certa qualità, che si chiama Carlo Ancelotti. L'ha trovato in 2 momenti.
0: Anche, chiaro. E l'ho avuto alla Juve come allenatore, e poi ho lavorato con lui come secondo allenatore a Madrid. Quindi sì, Carlo è un amico, comunque. Vecchio amico, perché c'ha più anni di me, però anche Carlo è stato importante per la mia carriera. È bravo come allenatore. Bravo come allenatore perché ascoltava anche il giocatore. E quando tu mi preguntava, mi faceva la domanda di qual è stato l'allenatore più importante, per quello che dico tutti, perché ognuno ha le sue cose, e quindi di ognuno prendi qualcosa. E di Carlo era questo. Parlava tanto con i giocatori e ascoltava, però ascoltava. Tutti ascoltano, però no.
1: Certo.
0: Non ti...
1: Alcuni sentono, altri ascoltano, ecco. È differente.
0: Ecco, però lui ascoltava bene i giocatori.
1: Quali Quali doti deve avere un buon allenatore? Quali caratteristiche deve
0: avere? Per me la più importante è appassionata al calcio. E deve essere una passione però forte, forte, forte. Perché dopo, sai, hai la gente che dicono quello che vince è bravo. E quindi tutti gli altri sono coglioni, no? Sì. Non è così. No. Non è così. Perché ci sono bravi allenatori che non possono vincere, però non fa niente. Vogliono vincere, intento, e poi ogni tanto anche perché non hanno la squadra. Cioè ci sono. Però il più importante per me è trasmettere qualcosa ai giocatori, quello che hai dentro tu, però dentro davvero. Quindi quando sei appassionato, che tu ti piace il calcio, lì trasmetti qualcosa al giocatore sempre. E poi ovvio ci sono degli allenatori che hanno la squadra, la società per vincere.
1: Quanto è percentualmente il merito di un allenatore e quello dei giocatori?
0: Penso che l'allenatore è molto importante, per me è 80%. Anche quando arriva il mattino, se tu sei serio, il giocatore è serio. Certo. Hai capito quello che voglio dire? È l'allenamento, tu quello trasmetti sempre la tua energia. Per quello che tu devi sempre, prima di arrivare, se hai qualcosa perché siamo umani, se c'è qualcosa in casa che non va bene, lo devi lasciare lì. Se tu lo porti, non va bene. E quindi quando tu arrivi lì, è l'energia che devi trasmettere al giocatore, è la buona energia per allenarsi, preparare la partita e fare le cose per bene. Io, per me, la cosa... Mi diceva tu delle partite che abbiamo vinto come allenatore, 3 Champions League. Io avevo la squadra, però io avevo trasmesso alla mia equipe la confianza totale, e che io avevo la certezza di vincere con loro. E io tutti i giorni gli dicevo quello. Noi siamo bravi, però non è sufficiente. Noi dobbiamo lavorare di più, perché quando arriva la partita dobbiamo essere più forti degli altri, però è sempre, sempre, sempre. Io trasmettevo quello, e la confianza, e poi la mia energia, giocare, non buttare la palla alla palla o non so che. No, giocare al calcio, che era più importante. Io, per esempio, nell'allenamento sempre mettevo la palla, e anche quando facevamo il fisico mettevo la palla. Non mi piace solo senza palla. Ci sono hai gente che fanno, però io dicevo a mio secondo: tu occupati di mettere la palla sempre, quando fai il tuo lavoro sempre mettere la palla. E riuscivamo a fare quello, mettere la palla anche lavorando il fisico.
1: Ma infatti il calcio è l'unico sport per il quale si usa l'espressione gioco, no? Sì. Non è che si dice il gioco della Formula 1, è il gioco del calcio, perché infatti la dimensione appunto ludica, sì, del gioco è essenziale. Sì. Senta, salvo pochissime eccezioni, quasi tutti i grandi allenatori sono stati centrocampisti. Perché quella è la postazione in cui si vede meglio il gioco, sia la fase difensiva che quella offensiva?
0: Io credo che sì, possiamo dire che sì, perché per esempio il mio confronto è quello. Io nel mezzo vedevo tutto, sia dietro che davanti. Mi mettevo nel campo per ricevere la palla. Anche di spalle, perché mi costa con l'italiano,
1: francese, italiano, tutto insieme.
0: Sì, tutti insieme. E quindi sì, penso che il centro nel medio, il centro

0: centrocampista per me è il gioco, sì.
1: Io so che lei li ha allenati tutti e due, però se lei qui dovesse decidere chi allenare di nuovo tra Cristiano Ronaldo e Modric, chi
0: Tutti e
1: sceglierebbe?
0: due. Quindi non ti posso rispondere a quella domanda, perché mi piacevano tutti e due, anche
1: Allora.
0: Kroos, anche Benzema. Io avevo dei giocatori, ragazzo, è una cosa. E poi non è la partita, perché la partita è un conto, però allenarsi con loro a 5 metri, questo, per esempio Benzema, Kroos, Isco, no, non vedevi la palla, eh? Non la vedevi, non la perdevano mai loro. E quello è impressionante, perché pensa 1 ora e mezza di allenamento senza perdere la palla, mai, mai. Ci sono 3-4 giocatori che facevano quello, Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrigo. Cristiano la perdeva un po'. Però faceva dei gol impressionanti, quindi.
1: Quando saltava.
0: Sì.
1: E se invece c'è qualche giocatore di un'altra squadra che le sarebbe piaciuto allenare, a me verrebbe a dire Iniesta, ecco, ma ecco.
0: Sì, beh, Iniesta è stato con Xavi e Busquets, tre comunque. Però penso che la squadra che mi faceva a me qualcosa quando eravamo un po' più giovani, è la squadra del Milan con Van Basten,
1: Rijkaard
0: Rijkaard
1: e Gullit.
0: e Gullit e bueno, Baresi, Maldini, chiaro, però tutti questi, e c'aveva anche Carlo nel mezzo,
1: Certo.
0: però questa squadra che vincevano tante partite. Quello era una squadra impressionante.
1: Quelli sacchi.
0: Sì, dei sacchi, sì.
1: Dunque. Lei in campo, non nella vita, lo stiamo vedendo stasera, ma lei in campo dava, a me perlomeno, l'impressione di essere non solo un giocatore immenso, tra i 10 che era più bello vedere nella storia del calcio che abbiamo conosciuto, però di avere anche una certa malinconia, non so, un modo di stare in campo che non era mai esagerato, era sempre contenuto, era sempre. Appunto, mi viene da usare l'espressione malinconia, non so se corrisponde al vero.
0: Non penso, però penso che ero giusto. Giusto. Al mio posto facevo le cose che dovevo fare e non esagerare mai le bene o male.
1: Equilibrio.
0: Equilibrio, sì. Perché nella vita non è che facciamo tutto bene, facciamo delle cose, facciamo un po' delle cose un po' che non sono, però lì dobbiamo riflessionare e non andare anche. Dico quello per tutti i bambini che ascolta, perché ogni tanto non è che possiamo a 15-20 anni fare tutto bene, non esiste quello. Però dobbiamo riflessionare quando facciamo le cose un po' male per non rifarlo, però equilibrio.
1: Senta, tolta la vittoria del Mondiale, mi dice un giorno della sua vita che le piacerebbe rivivere, sia un giorno da sportivo, sia proprio invece nella sua vita personale?
0: Beh, la vita personale è i figli perché mi hanno dato tanto, però penso che per tutti diciamo sempre che la famiglia è importante. Per me è sempre per quello che, per esempio, oggi sono fermo, però la mia vita è bella. Non è che sono,
1: Depresso.
0: dico, ecco, depresso a dire ah, non faccio più l'allenatore e sono. No, io so fare anche altre cose. Con la mia famiglia, vedere mio figlio andare a giocare, perché giocano tutti e tre, giocano in Spagna, quindi mi piace queste cose, mi piace andare a vedere mio figlio giocare, e non fare l'allenatore, e poi un giorno tornerò a fare l'allenatore. Però quando io faccio una cosa, o quando sono tranquillo con quello che faccio, quindi la famiglia.
1: E nella sua vita sportiva?
0: La vita
1: sportiva. Tolto il mondiale? Per esempio, delle tre Champions, qual è quella che le è rimasta più nel cuore?
0: Io penso che è un po' difficile per la Juve, perché la seconda che abbiamo vinto contro la Juve. Però lì
1: il secondo tempo
0: che abbiamo fatto è stato veramente una...
1: Hai messi.
0: Spettacolo impressionante.
1: Sì.
0: Però io, perché l'ho visto anche 2, 4, 5, 6 volte, e quindi lì ho detto, questo è calcio.
1: La perfezione.
0: Sì.
1: Sa che noi soffriamo a vederla fermo, e speriamo che lei torni. Quando tornerà ad allenare?
0: No, sicuro che tornerò.
1: Molti juventini, io tra quelli, la vorrebbero vedere sulla panchina della Juventus.
0: lo so.
1: Lo esclude? Lo esclude che possa avvenire?
0: No, non lo so. Davvero che non è successo con la Juve, perché non so, perché ho fatto anche delle altre scelte, io ho fatto anche un'altra scelta. Io sempre la Juve ce l'ho qua nel cuore, perché mi ha dato tanto quando sono arrivato alla Juve, e poi in futuro non lo so, la mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però no, non parliamo di questo adesso, futuro è poter fare con la nazionale. Quello è quello che voglio fare un giorno, però vediamo.
1: Che cosa le manca di più dell'allenare?
0: L'amicizia tra i giocatori.
1: Aspettate, perché ancora ce ne abbiamo un po', quindi fermi tutti, non assaltate Zinedine.
0: L'ambiente di allenarsi con un giocatore fenomeni, perché quello è bello. Quando tu giochi in una squadra dove hai giocatori bravi, è lì bello, anche per tu continuare a migliorare.
1: Se lei dovesse andare a cena con un suo giocatore, non di quelli che ha allenato, di quelli che ha incontrato, non per parlare di calcio, ma per parlare di altro, con chi andrebbe?
0: Modric.
1: Modric.
0: Sì. Kroos anche. Però ci sono tanti, questa gente che sono un po' discreti, è tutta quella gente che mi piace, parlano solo in campo, non tanti fuori sono gente che sono con la famiglia, tranquillo, quindi per quello che dico, perché siamo un po' come simili, grazie, simili.
1: Allora, lei aveva un numero che tutti quanti abbiamo nel cuore, che è il 21,
0: sì.
1: Il 5, va bene.
0: Sì, 21, sì. La Juve.
1: Però immaginiamo invece il numero 10 non come numero, ma come ruolo, no? Lei in fondo è stato un numero 10, e come lei Platini e tanti altri. Non le sembra che quel ruolo stia sparendo? Perché il paradosso è che prima è sparito il libero, e in genere i liberi erano dei meravigliosi registi, era tutta gente intelligente, penso a Gaetano Scirea o a Franco Baresi o a tanti altri. Poi adesso sta sparendo il 10.
0: Sì.
1: E poi che resta del calcio se spariscono il 5, il 10, o il 6, il 10?
0: È vero che quello che quando parlavamo di quello prima, di vedere partita e che sono un po' diverso oggi. È vero che il 10, però soprattutto la posizione dietro la punta, uno che riceve entre linea, quello manca,
1: sì.
0: Perché le linee sono così, tac, tac e tac, sono tre linee, o uno fa quattro, o altro due, sì. Però non c'è più un giocatore solo che riceve entre linea, e quello è un po' strano. Io sì, forse giocherò oggi ancora, difensivamente farò quello che mi dice l'allenatore, però offensivamente niente, proprio niente.
1: Certo.
0: È vero, eh?
1: È vero.
0: Vero, eh? Io farò quello che ho dentro. Quindi mettere entre linea dove il giocatore non mi posso prendere, vai, inventare sempre il gioco.
1: Dei giocatori di oggi c'è qualcuno che le piace?
0: Ci sono tanti giocatori che sono bravi. Oggi non ti posso dire uno in particolare che mi hai giocatori bravi, e meno male per il calcio, per la gente che sono appassionati, però non ti posso dire uno in particolare. Prima ce l'avevo, Enzo Francescoli, a me faceva dei brividi quando lo vedevo giocare. Davvero, l'ho visto a Marsiglia, l'ho visto, e io, per quello che quando mi vedo adesso, vedo Enzo, o quando vedo Enzo mi vedo, perché sono stato talmente a fare quello che vedevo io nel campo da lui, che era stato importantissimo per me e per il gioco.
1: Ildiz le piace?
0: Chi?
1: Ildiz.
0: Sì, giocatore della Juve.
1: Sì.
0: Bravo. È bravo e fa gol, cioè, però deve crescere ancora, deve prendere anche un po' più di... Però bravo.
1: Struttura.
0: Sì, un po' di struttura. Però la squadra sta facendo, con Igor, anche perché lo conosco, sta facendo bene. Piano piano, e quindi sono contento per lui e per la Juve.
1: Invece centrocampisti ci sono che lei vede in giro che le piacciono?
0: Sì, però per esempio uno che mi piace a me e che c'è, per me è un giocatore che quando lo vedi toccare la palla ti fa qualcosa, ti fa come... qualcosa nel corpo, è quello che gioca nel Barcellona. Yamal.
1: Ah, Yamal.
0: Yamal.
1: Che però non è tanto centrocampista.
0: No, però lasciamo la posizione, però voglio dire,
1: sì, sì.
0: Qualcosa che
1: ha la tecnica.
0: C'è una cosa che è per quello che gli piace il gioco, quando lui tocca la palla, e io avevo... Per esempio, per dire una partita che aveva fatto, è la seconda, seconda parte, come si dice?
1: Secondo tempo.
0: Secondo tempo contro l'Inter, l'anno scorso, all'Inter. Pazzesco.
1: Pazzesco, sì.
0: Pazzesco, perché faceva delle cose, ho detto, cazzo, però nessuno lo ferma, nessuno. E poi l'Inter è tosto, difensivamente, non è che in casa, gli italiani sono bravi a difendersi. E lui faceva di tutto solo, da solo. Non è che... perché l'attaccante normalmente deve ricevere di qualcuno. Lui no, veniva, andava e... Puh. Ho detto, questo è impressiona nel campo. E niente, poi ci sono i giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio, per parlare del centrocampista, sì, sono giocatori come Vitinha e anche Neves, non perdono mai la palla, quindi sono dei giocatori bravi, che è importante.
1: È vero che Totti stava per venire a Real Madrid?
0: L'ha detto lui.
1: Sì.
0: L'aveva detto lui, e non solo una volta,
1: Sì, più volte.
0: Che ci dicevano due volte. Che...
1: E invece Cassano è venuto a Real Madrid.
0: Cassano è venuto, io ho giocato con... abbiamo giocato insieme, sì.
1: Ecco.
0: E lui doveva giocare, lui non giocava, però doveva giocare, perché era bravo, era bravissimo.
1: Però?
0: Bravissima. Non giocava perché c'era un altro giocatore, però lui mereceva, come si dice? Meritava giocare, perché era bravo.
1: Faceva un po' di casino però lui.
0: No. Quello che dicono la gente, però
1: lo dice pure lui, però.
0: Sì, però è un po' esagerato, perché lui è un personaggio nel senso che è diverso, però come giocatore è bravissimo, faceva delle cose anche all'allenamento belle.
1: Beh, quando giocavano insieme Totti e Cassano era uno spettacolo,
0: sì.
1: Si trovavano a occhi chiusi.
0: Alla Roma, sì, è vero.
1: Se lei incontrasse Zinedine Zidane bambino, cosa gli direbbe?
0: Vai dritto che comunque la tua strada nel calcio è scritta, certo. Vai, perché alla fine è quello che io avevo, questa passione e doveva solo lavorare più di altri. È quello che ho fatto, davvero, non è che io ho detto a mia mamma e a mio papà voglio fare calciatore, quindi lo farò, e l'ho fatto.
1: Allora, con questa frase finale di Zinedine, vai dritto, che corrisponde alla storia che lui ci ha raccontato, al freddo che aveva suo padre e alla gioia di un campionato mondiale vinto, di tre Champions, di una memoria e di un affetto che ha lasciato in tutti noi, io le posso solo dire questo. Io in generale odio la fretta in questo tempo supersonico, però la prego, torni sui campi di calcio, perché abbiamo bisogno di lei. Grazie.
0: Grazie.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso delle occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il pubblico non parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera

0: anche in maniera troppo semplicistica.
1: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta

0: non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci che insomma viene da dei campionati importanti, è arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì, per l'esperienza che ha.
1: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
0: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi che possa, in cui possa aspirare, che possa portare quello che è, perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
1: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
0: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una regressa come la Cremonese, che a parere mio era molto più, diciamo, era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa. È altrettanto bravo nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo proprio questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito, ha fatto subito vedere il suo.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Dall'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante, che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura

0: arrivare in finale di Champions.
1: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli, che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
0: Beh, sicuramente una da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto, una continuità in quello che credono e quello che è anche lo stile Juventus.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
1: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta, secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che l'importante è che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
1: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe
2: Beh,
1: occuparsi del vivaio.
2: un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai
1: Sì.
2: circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
1: Eh sì.
2: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatori come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, un buon segno, dai.
1: Ecco, una Roma che si è qualificata per la Champions, c'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel

0: Il Ciro Scudetto nel prossimo anno la Roma con gli adeguati rinforzi potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
1: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella, della Roma deve far parte, ormai visto, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. E chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre. Adesso chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, chi è. Si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi. C'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
1: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere perché, da quello che ho capito, fa parte integrante
0: Sì.
1: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso, l'assetto societario, e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
0: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
1: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima ti mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e diciamo, l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
0: Sette anni, dal 2019 è
1: sette
0: arrivato a
1: anni
0: Milano.
1: appunto, 7 anni la presenza quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È forse è senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. E quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
0: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
1: A te, ciao, presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva, allora in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbe

0: dovrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì, certo.
0: Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
0: Che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a Dario De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu ce lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro.
0: Volendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso ripeto di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
1: devi
0: prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro? Come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che in scadenza di contatto

0: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà, poi devi gestire, come parla, come dicevi tu, i ritorni,
1: sono tanti, ragazzi,
0: bisogna capire Lucca. No, Haaland una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: Lindstrom, c'è Follo Ruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi
0: dovrà,
1: cioè, comunque io farò un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due. Se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini, secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà. Però in comunicazione pecca,
1: molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri per esempio,
1: no, su questo
0: se sempre consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo, dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono vicini a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite, le conti sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Però
1: ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualanga non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamo c'era tutto, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovrà, dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande

0: investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincetto, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare, ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente loro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre. Ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiata un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi o piuttosto dei rappresentanti dei fondi ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti. Però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio. Perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è tutto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale
1: Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: voi ricordate degli internazionali di tennis ora che fate il calendario? No, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cosucce qua, le hai avvisati? No, si è dimenticato.
3: Colpa tua. Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo.
1: Sì, appena
3: concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo.
3: È un argomento caldo.
1: Molto.
3: E difficile da affrontare.
1: Molto.
3: Perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono un po' fallaci, mettiamola così.
1: Diciamo un po' leggermente fallaci, ma tu ti fideresti, ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Tutti dicono sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto diciamo quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo probabilmente, un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma un'occhiatina gliela darei comunque,
3: Beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo accettare. Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma tutto cambia.
1: Come diceva il banchiere di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione.
3: Ci adegueremo anche a questo.
1: Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina quando mi sono svegliato una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comulli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia?
3: Beh,
1: scenderò l'inferno con te al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
3: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre dalla mia idea, e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve, mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione. Lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore. No, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come il numero uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato, e vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
1: Guarda, io...
3: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
1: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta: vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo alla firma. E chiaramente immaginerai

0: Costa De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice: certo, a queste cifre in Italia non resta.
1: Sì, Chiellini, che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè noi siamo diventati un mercato povero, e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione, però tutte le quattro stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore. Ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve. Io non me lo ricordo.
0: La finale di Coppa Italia, che ha fatto il gol decisivo, sì, però sì. Di questo.
1: Una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic, non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato, è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando. Ma 5,5, io di più non riesco a dargli.
0: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto: non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà? E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo? Cioè
1: no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà sul grande colpo. Però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
0: Esatto,
1: è l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
0: sì,
1: capire,
0: per fare,
1: no,
0: esempio della qualità di attaccante che merita,
1: esatto, allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà a lui smentirci, come sempre è già successo in passato che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima. Però non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
0: No,
1: sono sincero, mai. Cioè nel senso, secondo me non abbiamo perso il beat.
0: E qua arriva il ragionamento che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe essere stato un grande ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo: ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire: io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi, se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire: non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto: con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi probabilmente o comunque da poter prendere.

0: prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic mantenendo la ragione di aver fatto bene.
1: Ma non lo so,
0: Troppo sofisticato, dice.
1: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi li abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa e se sei così convinto, nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re, il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
0: no,
1: sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Vin, il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
0: Già.
1: E il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
0: Già.
1: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
0: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire
1: anch'io,
0: che non
1: funziona.
0: Quindi se uno lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani e Sorloth ti piacerebbe, sì, e perché?
1: No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male, tutti dicono è stato straordinario, ha fatto, no, il suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è reduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stato una gran stagione. L'altro attaccante di riferimento è il discorso di prima. Noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
0: sì,
1: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuaín a Sorloth,
0: vabbè, un esempio, certo, però quei giocatori non li puoi prendere più,
1: lo so, però non li puoi prendere. Allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto che chissà, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io, cioè nel senso vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano. Però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomani e Sorloth, mi sembra un prendere tempo. Cioè, alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse. Sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che era l'idea della Juve tenere Vlahovic e cercare 2 o 3. Giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi.
0: Guarda,
1: perché è l'unico modo.
0: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a 2 o 3 giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
1: Questo è buono.
0: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo García
1: è
0: un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
1: Ma è questo il problema che abbiamo, adesso poi magari ne parleremo, ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato al Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se non hai alternative. È brutto da dire, ma è così, ragazzi. È inutile far finta. A me fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così. Non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma se siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Perché il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi... se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale.
0: Sì, sì.
1: E quindi a me dispiace perché... noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va, ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo. Purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione. E adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Si è messi male, ma è per quello, io continuo a insistere su questo tasto, mal che vada proviamo coi giovani, magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte,
0: magari.
1: Sicuramente non li paghi come un esperto,
0: Certo, chiaro, perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la Premier ha dei soldi, non possiamo permetterci. Nota vocale.
1: Guarda, per chiudere, sì, vai. Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
0: Sì.
1: Ha fatto una stagione.
0: E già vale 50 milioni, certo.
1: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi...
0: Certo.
1: Per me la direzione l'unica è quella.
0: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta. Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, è arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate, e poi un'altra considerazione, se dovesse partire Bremer sicuro sarebbe qualcosa come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato, è vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretta.
0: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci devono essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho questa idea, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
1: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono quando è sano che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà.

0: ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale nel prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
1: No,
0: non ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so, io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente, però se parte Bremer è un problema, già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer hai un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
0: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
0: di due anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid. Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Io, sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
0: Allora, su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio,
1: va bene, però...
0: ma come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni,
1: sì, bravo. E vengono quindi... a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
0: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero, conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero, tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti, ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
0: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente, sì, a 40 anni, ma ha fatto il Modric.
1: E andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
0: Beh, ma lì va via per altri motivi, secondo me non è tanto una questione legata, per me.
1: Non si porterà un bel ricordo con sé, però.
0: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire ho fatto tutto quello che potevo, su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid e purtroppo non è così facile dire di no,
1: certo.

0: soprattutto
1: cioè, ma se il Real Madrid dovesse chiamare Ibiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo, certo che ci pensa. Ma come chiunque, certo. Cioè, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto. È il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli. E cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile. Però devi essere fortunato in questo momento. Vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
0: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan e ti dico qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete, il dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano Tare, quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
1: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così, hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi. Perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo, sì, non ho dubbi.
0: Sì. Beh, certo.
1: Però il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti firmiamo. No, non funziona così. Iraola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. E è arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica, drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno, adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico, e soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
0: Che sai già
1: non vorrei essere
0: si muove
1: un tipo
0: Allegri.
1: Rosso nero, sono sincero.
0: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
2: Buongiorno Vincenzo.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma. Un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
0: Che ne pensi?
1: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
0: le richieste.
1: È quella l'idea. Sì. Io,

0: Io sono d'accordo, cioè è quella la linea, può essere Pellegrino come altri, però la mia idea è proprio quella, cioè alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo, 2-3 scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto, tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere, nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea che condivido al 100%, sì, sì. Perché serve una scommessa, non hai alternative, certo. Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah.
1: Ho capito.
0: No, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno, fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi.
1: E se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale, poi in esatto. Italia basterebbe però.
0: Esatto, cosa. Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque, certo, certo. Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
1: ah, vabbè, lo voglio. Certo, ma un regalino niente male, però esatto, sicuramente i ragionamenti esatto. Poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

Siete belli, benvenuti a quest'altro appuntamento straordinario. Devo dire la verità, ci si sente particolarmente onorati nel fare questo mestiere tante volte, qualche volta ancora di più, perché devo dire che l'ora che stiamo per vivere insieme è veramente meravigliosa, e già il backstage vi assicuro che è stato molto divertente, perché stiamo per celebrare una squadra, un'impresa, una partita in maniera particolare, ma anche una famiglia e un certo modo di fare calcio e di stare insieme. Allora diamo il benvenuto ai protagonisti del 18 maggio 1994, sono passati 30 anni e qualche mese. Andiamo in ordine alfabetico, do il benvenuto a Demetrio Albertini. Buonasera, buonasera, buonasera. Dove vuole lei? Zvonimir Boban! Buonasera, maestro. Alessandro in arte Billy Costa Curta! Non so se schierarlo a centrocampo oppure qualche centimetro più dietro in difesa. Marcel Desailly! Pronto per nuove serpentine ubriacanti, Roberto Donadoni! Filippo Galli! Stefano Nava! Scapigliato, bellissimo, vedete, col ciuffo ribelle, personalità. Buonasera da Piero Gipardo e Stefano Nava, vabbè, è una cosa che volevo fare da un po' di tempo. Florin Radusoiu! Benvenuto. E adesso il portierone, Seba Rossi! Mi sento già più protetto, buonasera, buonasera.

0: Buonasera. E chiudiamo questa squadra meravigliosa con un altro ministro della difesa, Mauro Tassotti. Che potrebbe far parte del Festival dello Sport anche nella categoria golf, perché praticamente lui è un professionista del golf. Ma le grandi squadre vivono ovviamente anche di personaggi che contribuiscono anche senza scendere in campo, e allora darei il benvenuto a Don Fabio Capello. Buonasera Capello. Scelga. Scegliti la posizione in campo, dove vuoi stare? Tu sei
1: centrocampista.
0: Centrocampista, il mister. E diamo il benvenuto anche ad Adriano Galliani.

0: Vabbè ragazzi, qui bisogna semplicemente dire... Allora, Galliani, cravatta gialla per l'occasione?
1: Sì, d'ordinanza. Sì.
0: Allora, quella fu una serata fortunata, nel senso che il risultato fu fortunato, ma fu una lezione di calcio come ce ne sono state poche nella storia, no? Quindi fortunato nell'accezione di positivo, ma una delle più belle lezioni di calcio, ma forse non solo di calcio, no? Perché ha vinto il realismo, l'umiltà, il lavoro...
1: Sì, assolutamente sì, ma è stato il punto massimo di 5 anni meravigliosi con Fabio, per quei 5 anni, dal 91-92.
0: Demetrio, non fare casino. Eh?
1: 96 sono stati fantastici, certo quella sera è stato il massimo, ma tutti gli anni con Fabio sono stati meravigliosi. Adesso non voglio raccontare, non voglio togliere spazio a nessuno, ma se comincio a celebrare che arriva Fabio 91-92, cosa succede? Vinciamo lo scudetto.
0: Cioè.
1: Non facevamo le coppe per colpa mia, ma questa è un'altra storia.
0: Prendi il microfono, qua è...
2: Notasi
0: il calzino
1: rosso-nero, sì.
0: Ah!
1: E cosa succede?
0: Anche qui, il capello un po' più sobrio, un po' più...
1: Poi basta, perché sennò parlo io. Cosa succede? Arriva Fabio, nel 91-92 vince lo scudetto, tutti vincono lo scudetto, una volta l'anno c'è qualcuno che vince lo scudetto. Ma noi vinciamo lo scudetto senza perdere una partita. Così. Tanto per cominciare.
3: Poi c'è deva poco. Voglio tornare su quanto ha detto Adriano adesso. L'ultima partita avevamo già vinto il campionato ancora, me lo ricordo ancora, E Berlusconi ci aveva detto vi piacerebbe finire il campionato imbattuti.
1: Era l'ultima giornata.
3: L'ultima giornata a Foggia. A Foggia di Zeman. Allora giochiamo al primo tempo, perdavamo 2-1. Soprattutto era successo che Mancini, gli arrivò il portiere, non Mancini, questo il CT, riceve il pallone e fa un pallonetto a Van Basten. Finisce il primo tempo, mentre entriamo ai spogliatoi, sento dire da questi del Foggia che sono tutti qui i campioni del Milan.
1: Eccola.
3: Allora, lo spogliatoio non ha detto niente. Ragazzi, posso dire una parola, perché quando ci vuole, quello che ho detto, ti stanno prendendo per il culo, andate in campo e dimostrate quello che sapete fare. Risultato finale 8-2.
0: Per il Milan, non per il Foggia, 1-2, 8-2 in un tempo. Salutiamo anche i tifosi del Foggia, magari c'è Franco Ordine che sta vivendo...
1: Santanelli.
0: Esatto. Allora, com'era questo spogliatoio? Diciamo le cose come stanno, Fabio. Il più indisciplinato chi era? Io ho già qualche idea.
3: No, io non li vedevo indisciplinati.
0: No.
3: Per me erano disciplinati nello spogliatoio? Forse sì, ma nel campo assolutamente...
0: Perfetti,
3: lavoravano tutti quanti con grande attenzione. Una delle cose che quando venivano degli allenatori stranieri a vedere l'allenamento... Rimestavano meravigliati e mi dicevano, ma com'è possibile che questi campioni che hanno vinto tutti hanno ancora questa voglia di lavorare, di correre, questa attenzione in tutti i momenti? È stata la loro forza, la loro bravura. Grazie ragazzi.

0: Caro Billy, com'era la formazione quel giorno? Era facile fare la formazione per Fabio quel giorno? Com'era il tuo punto di vista? Era un po' particolare il tuo punto di vista, no?
1: Di quale formazione?
0: No, di quella appunto che non c'è, cioè, voglio dire, si è arrivati a quella partita in una
1: quella
0: situazione,
1: famosa.
0: C'era un certo lavorio dal punto di vista tattico, poi ci fu anche quell'amichevole a Firenze.
1: Bravissimo,
0: no?
1: Infatti volevo arrivare lì, insomma. C'erano state delle premesse qualche giorno prima. C'era qualcuno che probabilmente non si trovava bene in alcune zone del campo e
0: tipo
1: giocare.
0: Desai. È lì vicino a te, eccolo là, buonasera Desai. Sta
1: Facciamo
0: parlando di lei.
1: Lui, dai.
0: Stocchino poi.
1: Marcel, a Firenze fai questa amichevole e fai praticamente forse la tua peggiore partita da quando sei nato.
2: Fermato, sì.
1: Qualcosa del genere. Dimmi, cosa hai provato quella volta a Firenze?
2: Ma non volevo giocare in difesa.
0: Sarà capito
2: assolutamente.
3: Ha capito perché, Fabio subito.
2: Sì, perché ci sono altri problemi, però ma impossibile giocare in difesa. Io ero un difensore tipo brasiliano, sai, ogni tanto volevo camminare, sai, beh, con Baresi non era possibile, sempre su, giù, su, giù. Per me era impossibile.
0: Era così? Tu avevi pensato a lui perché
2: pensato a lui.
0: Emergenza, no?
4: Era emergenza, non mancava Billy e Baresi, e ho provato, dico, lui aveva già giocato nel P Marseille, la stessa posizione, fra l'altro
0: aveva la vita
4: la prima. No, lui si rifiutava, quei movimenti lì non voleva fare. Però la cosa bella è stata che sono andato in conferenza stampa e i giornalisti mi dissero: sei preoccupato perché perdiamo 2-0 quella partita lì, eh? No, dico, sono contento. Come sono contento? Il passo 2-0. Sì, ho capito tutto cosa devo fare.
0: Esatto. Ed è andata veramente così.
4: E difatti, fortunatamente a quella partita mise in campo la formazione che ha dato questa grande soddisfazione.
0: E poi ci sono state le dichiarazioni, a rileggerle oggi, le dichiarazioni di Cruyff, che è ovviamente una leggenda del calcio mondiale, penso che tutti siamo legati e affezionati per il contributo che ha dato anche in termini estetici al gioco del calcio, però sono dichiarazioni assurde, nel senso proprio, diciamolo, anche un po' mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario, mancanza di rispetto nei confronti della scaramanzia, che nel calcio comunque un suo... Chi c'è qui scaramantico? Chi è più scaramantico con lo spogliatoio?
5: Come no?
0: Seba, sei scaramantico?
3: Sì, quel poco che basta, sì.
0: Scaramanzia pesa per l'80-90% nel calcio, non di più, ragazzi. Chi è scaramantico?
1: Posso raccontarla io? Posso raccontarla io?
0: Prego, Costacurta.
1: Scusatemi,
0: lei la nomino co-conduttore, va bene? Applauso.
1: No, ma è l'ultimo, poi taccio. Il nostro allenatore era così scaramantico, però una cosa io me la ricordo: lui non voleva mai entrare in campo, lui voleva entrare in campo solo ed esclusivamente dopo il numero 8. Il numero 8 era Marcel Desailly. Allora, durante un derby, io per stemperare un pochino la tensione dei derby, a un certo punto Marcel cammina e io mi metto in mezzo e mi metto davanti al mister Cappello. Mi dà uno schiaffone sul coppino. E io credo di aver fatto...
3: Traduci che cos'è il coppino per chi non lo sa.
1: Questo che ho consumato io qua dietro, perché c'ho ancora il segno delle dita di Cappello, guardate. E tutto quello perché volevo fare uno scherzo, volevo stemperare la tensione. Ecco, però quella scaramanzia, mister, ce l'ha ancora o adesso va ancora... No, quella...
4: Quando mi metto in fila dietro le macchine.
0: No, ma è vero che tu facevi il tragitto verso lo stadio?
4: No.
0: Qualche numero che non ami in maniera particolare? No,
4: assolutamente niente. L'unica cosa vera è quella che ha detto Billy, sempre dietro il numero 8. In tutte le mie squadre dove ho allenato cercavo il numero 8.
0: E ti mettevi dietro?
4: Mettevo dietro, in mezzo alla squadra.
0: C'è un numero 8 qui, ragazzi, perché la situazione potrebbe precipitare se non lo troviamo, se non lo troviamo oggi. Però insomma, Cruyff sbagliò, dai, questo è oggettivo,
4: ma guarda,
0: no?
4: Mi ricordo che ci rimasero a vedere allora facevamo noi l'allenamento per primi allo stadio dove si giocò la finale e poi ci fu il Barcellona. Loro fecero delle foto con delle coppe.

0: tarocche, delle cose del genere, e Cruyff si sdraiò sul campo poggiando la testa sul pallone. Io prima della partita dissi ai ragazzi: cerchiamo di dare il calcio a questo pallone e fargli sbattere la testa per terra.
1: Ecco.
0: E loro l'hanno fatto.
1: L'hanno fatto in maniera assolutamente straordinaria. No, veramente le dichiarazioni sono incredibili. A parte che erano anche dichiarazioni, diciamo, che insomma postulavano la superiorità del calcio del Barcellona, del calcio ballato del Barcellona rispetto al calcio.
2: Loro Romario e noi Desailly.
1: Esatto, loro, ecco, non ci girava attorno.
0: Fu la dichiarazione.
1: Ma sai, questa cosa di Romario.
0: No,
1: la dichiarazione, sai, la dichiarazione di Cruyff in cui aveva detto noi, ma noi
3: risponde all'ultima domanda.
2: Qua arrivo dal Ghana, sai, sono da lontano.
1: Beautiful
2: ma
1: camp.
2: Penso che il nostro allenatore Don Fabio è stato molto intelligente, perché ha messo l'articolo nel spogliatore prima della partita, nel spogliatoio prima della partita. Allora questo ci ha dato una piccola spinta in più dell'aggressività che di solito avevamo, e ci ha aiutato tantissimo. So, bravo Fabio.
1: Bravo Fabio, bravo.
2: Bravo,
1: bravo. Bravo Fabio.
0: No. Vorrei raccontare una cosa che non tutti sanno, no, pochissimi sanno, non tutti sanno. Dopo, prima di ogni partita, c'è la riunione finale per ricordarsi tutto quello che dovevamo fare in campo e quello che non deve fare l'avversario e tutte le marcature, chi tira i rigori, quindi si sapeva chi tirava i rigori.
2: E quello cacciava.
0: E quello cacciava. Niente colpi di fantasia. Allora, finita la mia relazione ai giocatori, la riunione, tutti usciva e io vedo che Desailly si ferma girato verso il muro. Penso, sarà musulmano, darà l'ultima pregherà per Allah. E invece mi si gira con un foglio di carta in mano. Dico: cosa fai, Marcel? Bisogna andare. Volevo vedere se ho energia. Aveva bruciato con le palme delle mani il foglio di carta. È vero?
4: È vero, è vero.
1: Oh, ecco. E oggi fra l'altro...
0: Non sono storie, questa è una roba macumba africana, ma non lo so.
1: No, oggi fra l'altro...
0: Però in campo ha avuto
1: funzionato
0: pazzesca.
1: Oggi fra l'altro in esclusiva per il Festa dello Sport ripeterà questo gesto, quindi rimanete con noi.
5: Però non aveva visto il mister che aveva l'accendino in mano. Perché di solito fumava una sigaretta prima di entrare in campo.
1: Svore, tu avevi scaramanzie?
6: No, la mal di schiena sì. No, avevo veramente, cercavo di concentrarmi ovviamente, poi sono sempre i ritmi e le cose che fai prima della partita per ritrovare sempre la stessa concentrazione, quella le facevo sempre, ma non erano la scaramanzia, erano più un ordine che mi davo prima della partita, poi dopo tante volte ero disordinato, ma era un mio problema. Quindi...
1: Senti, ma vederla là fuori, io chiaramente insomma mi faccio il giornalista sportivo, ci provo, ma la cosa che penso di quel Milan è che era veramente 50% azienda, nel senso più vero del termine, cioè organizzazione, precisione, comunicazione, e 50% famiglia, no? Il mix di queste due cose, era realmente questo il segreto, oltre al talento di una squadra che, lo ricordiamo, quell'anno aveva perso giocatori importanti, perché è il primo Milan in quella stagione post olandese, no?
2: Chiedo scusa, ma dobbiamo ricordare grazie a chi tutto questo è nato,
1: no, cioè
2: Silvio Berlusconi. Ricordiamoci

0: tutti noi siamo bravi, tutti noi siamo belli, tutti noi abbiamo fatto qualcosa, chi più chi meno, per vincere tutto quello che si è vinto, ma se il Milan ha vinto tutto quello che ha vinto lo deve essenzialmente in primis davvero a Silvio Berlusconi. Questa è l'assoluta verità.
1: Assolutamente, poi nel racconto giornalistico di quella serata meravigliosa c'è il fatto che il presidente non c'era, perché c'era la fiducia al Senato, 159-153 mi sembra, se non ricordo male, il numero esatto dei senatori, quindi a

0: Arrivò anche la... Come fu la comunicazione quella sera? Durante la partita
1: io avevo un telefonino, che allora erano i primi, in Grecia funzionava, c'era team niente meno che in Grecia. Presidente, pensate che quella sera diventa contemporaneamente presidente del Consiglio italiano e campione d'Europa con il calcio, mica male, alla stessa ora. So che la Rai mandava così nello schermo che stava mandando la partita in basso a destra le votazioni con i voti più o meno, qualche cosa di meraviglioso, incredibile, fantastico. E io parlavo col presidente che stava seguendo, secondo me, con meno ansia, no, secondo me, sicuramente me lo diceva lui, con meno ansia la votazione al Senato piuttosto che la partita, piuttosto che la partita, partita di Atene. E credo che l'animo a questi meravigliosi giocatori, a cui voglio fare i complimenti, perché 10 giocatori presenti quella sera in campo o in panchina, perché tutti loro 10 erano in campo, in panchina, quindi in campo tutti, avere 10 giocatori e l'allenatore di allora 30 anni dopo è una cosa meravigliosa, che dimostra così l'affetto e la vicinanza che tutti noi, tutti voi avete ancora per il Milan. Beh, quel Milan lì, Silvio Berlusconi che, ricordiamoci, Fabio Capello va in panchina subito dopo Lidl nell'86-87, quando a Torino conquistiamo la Coppa UEFA con il gol di Massaro con la Sampdoria. Poi Silvio Berlusconi dice: prendiamo Arrigo Sacchi, ma fa fare un percorso da manager a Fabio Capello, che già allora era designato come futuro allenatore del Milan. 4 anni di crescita, credo, e Fabio che lo deve dire, ma facendo il manager, studiando lingue, facendo il telecronista, facendo tante cose, il manager della polisportiva, ma studiava da allenatore del Milan. Passano i 4 anni meravigliosi di Arrigo Sacchi e naturalmente va Fabio a fare l'allenatore, lì cominciano gli sfottò, Berlusconi, non Berlusconi, Capello, uomo
2: yes
1: di
2: man.
1: Berlusconi, ti
2: ricordi? Yes man.
1: E allora che cosa arriva? Arriva che Fabio in 5 anni fa 4 scudetti e in 4 anni di Coppa Europea fa 3 finali e una semifinale, l'unica volta dopo tanti anni che abbiamo fatto una roba. Quindi qualche cosa di straordinario. Questo è per dare il senso di quanto illuminato e quanto vedesse lontano il nostro presidente.
0: Quanto della formazione, diciamo, laterale, non strettamente tecnica, secondo te ha inciso sulla tua carriera? Cioè, quelle cose che ricordava Adriano Galliani, quindi il management, la comunicazione all'interno a un gruppo, le lingue straniere. Cioè, quanto tutto questo poi ha formato la tua carriera da allenatore?
2: Ma, mi è servito tantissimo, perché ho potuto spaziare in tante cose, imparare, incontrare gente di un altro livello, e questo ti fa formare, come quando uno va all'estero impara tantissimo, proprio il modo di vivere, il modo di fare degli altri. E io ho avuto la fortuna, con tutti questi corsi che mi ha fatto fare il Presidente, di migliorare le mie conoscenze e di essere in grado poi di affrontare momenti anche difficili. Ho fatto corsi di tutti i generi, che sono, a volte sembrano corsi non importantissimi, con gente della Fiat, anche sì, gente con industriali, invece impari tanto, impari come devi gestire le difficoltà della gestione, la cosa che è una delle cose più difficili, gestire la squadra. La squadra deve sentire che tu sei il leader, vieni giudicato ogni giorno da 40 persone, 45 persone, come ti comporti quando vinci, quando perdi, è troppo facile prenderti a arrabbiarti con un ragazzo della primavera oppure con un giocatore meno importante e non dire niente ad uno che arriva in ritardo. No, non esiste, devi comportarti sempre nella stessa maniera. A volte dicono: sei gente di ferro. Ma che sei gente di ferro? Io volevo il rispetto da parte di tutti quanti e il rispetto verso coloro che lavoravano.
1: Alla fine,
2: ma il primo discorso che io facevo

0: Ragazzi, se non volete venire arrabbiati, trattate male il dipendente, trattate male lo staff, trattate male i massaggiatori. E sapete perché mi arrabbierei moltissimo? Perché vorreste voi che vostro padre, vostro fratello, vostra sorella fosse trattato male? No, e allora? Trattateli bene, educatamente, con rispetto, come il rispetto deve essere per tutti. Il rispetto non può avere un giocatore che arrivi in ritardo, può venire una volta, succede, è normale. Però tutto questo non è un'abitudine, quindi vuol dire che questo non ha rispetto verso gli altri compagni.
1: E comunque alla fine hai comprato il rebus, perché in difesa avevi un vero e proprio rebus. Quindi dopo la straordinaria amichevole di Firenze, con quella prestazione proprio di Marcel, che ti aveva fatto capire il suo grande desiderio di giocare al centro della difesa, di come lui sentisse questa come una spinta, hai fatto, come sei arrivato? Ci racconti un po' la scelta della formazione del professor Galli, che è pronto a dire la sua, come sei arrivato a quella conclusione?
0: Ma la conclusione è stata che avevo capito che Filippo avrebbe dovuto giocare centrale con Maldini e ho messo Panucci terzino sinistro. Poi avevo capito la forza della squadra avversaria, dove c'erano i punti più importanti da fermare,
1: che erano
0: Koeman e Guardiola, e sulla fascia sinistra il terzino sinistro. Il punto debole del Barcellona era il terzino destro, e, come si chiamava, ragazzi?
1: Ferrer,
0: grazie.
1: C'è cioè che Donadoni se lo ricorda, eh? Te lo ricordi, sì, Ferrer? Anche lui si ricorda.
0: E noi abbiamo detto lasciamo la palla a Ferrer il più possibile, che vada. E non permettiamo agli altri di giocare. Sono stati bravissimi, hanno messo in atto tutto quello che era stato previsto, e hanno avuto un'occasione loro con Romario, ed è stato fantastico Filippo Galli che ha sbucciato la palla che è uscita, è stata l'unica occasione che hanno avuto, mentre abbiamo imperversato quando abbiamo avuto la palla. Veramente sono stati fantastici, perché giocare con personalità contro una squadra come Barcellona e giocare con una continuità, un'attenzione come hanno fatto loro, io raramente ho visto una squadra tutte le partite che ho fatto col Milan giocare in questa maniera. Grazie ragazzi.
1: Filippo, quando ti ha dato la notizia, tu eri un grande giocatore, però no, non avevi fatto tante presenze da
2: No, non avevo fatto tante presenze, tanto è vero che volevo rifiutare anch'io. Poi invece all'ultimo ho detto di sì. No, per me ovviamente era troppo importante fare bene quella partita, perché come dico spesso, altrimenti sarebbero dimenticate le altre 324 presenze. Quindi grazie al mister, che poi alla fine grazie a Marcello a questo punto, no? Perché ha rifiutato di giocare da centrale, però ecco, poi credo di aver fatto la mia parte, soprattutto all'interno di un... esatto, io ho pagato Marcel e con quell'orologio lo dimostra. Però devo ringraziare una squadra, un gruppo straordinari, che lo sono stati per tanti anni. Poi mi diceva qualcosa qualcuno, cosa dovevo dire? Mi avete fatto dei suggerimenti? No, tu? Ah sì, ecco, mi hanno fatto uno scherzo che io mi ero dimenticato. Qualche giorno prima della finale sono andati da Primo Carlini, c'erano solo due magazzinieri, oggi ce ne sono credo 10, e hanno fatto stampare sulla mia camicia il numero 5. Io sono andato a Milano in centro perché dovevo fare delle commissioni, e penso mi hanno visto che avevo questo numero 5 sulla camicia. Mi hanno fatto questo scherzo perché sono dei burloni, come
1: sono ragazzi. Ragazzi. Mi hanno anche detto, mister, perdonami, che devo dire, dai retta al tatto!
2: Te lo dice il tatto.
1: Ma chi è il tatto? Sei tu il tatto?
2: Sì.
1: Il tatto chi è?
2: Sì.
3: Non so chi dio loro.
2: Chi è il tatto? Lui dice.
1: Cioè, lei mister,
2: lei dice ogni tanto, te lo dice il tatto, non è vero o no?
3: Ah,
2: sì. Sì, vabbè. No, poi dopo mi taccio.
1: Ho rischiato la vita.
2: Poi dopo mi taccio. Con mister Capello, che certamente era molto, come posso dire, non esigente, era scaramantico. Per noi era una passeggiata, perché eravamo stati 3 anni con Nils Lidom, e quanto era scaramantico Nils Lidom è stata una cosa incredibile, non c'era paragone davvero.
1: Esatto. Vogliamo parlare di Donadoni, il primo amore calcistico di Silvio Berlusconi? Prego, parliamo di Donadoni. Parliamo di Donadoni e con Donadoni.
4: No, beh, insomma, è chiaro che per me è stata una scelta facile, l'Atalanta dove giocavo io.

0: sempre stata un po' una succursale juventina, ma allora io tifoso milanista fin da ragazzino e ricordo che era allora direttore sportivo dell'Atalanta, il signor Previtali. Un giorno dentro lo spogliatoio gli chiesi: ma dottore, lei cosa farebbe tra Juventus? La Juve era la squadra che vinceva tutto in quel momento, il Milan chiaramente era in fase di rinascita, di ripresa, e lui mi disse: beh, io andrei al Milan, per cui non mi sembrava vero. Per cui dire di sì al dottor Galliani e al presidente Berlusconi è stato facilissimo, e devo dire che malgrado il primo anno fosse stato un anno abbastanza complicato, poi dopo la determinazione di tutti ha contagiato anche il sottoscritto, e quindi le cose non potevano che venire bene come sono venute. Ma volevo ricordare una cosa in merito alla partita, in merito a Cruyff, che si parlava prima. Qualche mese fa eravamo insieme con Nadal, che era il centrale del Barcellona di quella partita, e ci ha raccontato...
1: È zio del grande giocatore di tennis
0: che si è ritirato ieri, che ha annunciato il ritiro ieri, e ci disse che al di là di tutto quello che Cruyff disse e poi che comparve sui giornali, ma anche all'interno dello spogliatoio aveva quel tipo di atteggiamento con la propria squadra, considerando noi una squadra insomma un po' alla fine, un po' datata, che non aveva più gli stimoli giusti per poter competere a certi livelli, e anche loro furono sorpresi, cioè sentivano queste parole da parte di un grande totem del calcio, ma avevano anche timore. Infatti poi la partita dimostrò che era esattamente l'opposto, insomma.
2: Per confermare quanto ha detto Roberto Donadoni, Stoichkov, che ho incontrato diverse volte, ha detto le stesse cose. Anche lui dice: noi siamo andati in campo convinti di vincere, e ha sbagliato tutto Cruyff proprio perché non li ha stimolati nella giusta maniera.
3: Funziona? Sì. Io ho dei dubbi su questa arroganza che conosciamo un po', non voglio offendere il popolo per amor di Dio, olandese, no? Arroganza olandese si dice. Io credo che lui si è reso conto che noi invece eravamo più forti, perché a Oviedo un anno prima noi abbiamo fatto un amichevole distruggendoli, poteva finire 15-0. 10 volte eravamo da solo il potere, abbiamo vinto 3-0.
1: Torneo di Oviedo, sì.
3: Ma proprio velocità diverse. Cioè, a me personalmente quella partita mi ha dato comunque una... non sei mai tranquillo prima di una finale, cioè sei troppo teso tutto, poi una volta partita la però certezza implicitamente. Quindi noi li abbiamo massacrati. Io credo che lui abbia avuto grande paura invece di noi, volendo ribaltare totalmente, è andato così con questa soluzione, sì, una roba, una comunicazione totalmente sbagliata, rilassando anche la sua squadra, non caricandola di sicurezza, credo.
1: Sì, no, ma ci sta.
4: E questa, voglio ricordare sempre, sempre, perché dobbiamo tanto Silvio Berlusconi. Questo Milan qui che arriva a vincere questa partita è il Milan che nasce nel 92, nell'estate del 92. Nell'estate del 92, grazie al signor Silvio Berlusconi, arriva il pallone d'oro Jean-Pierre Papin, il genio Savicevic, torna Boban dal prestito al Bari, prendiamo Lentini, che se non avesse avuto l'infortunio di fare una cosa. Quindi diventa una squadra veramente fantastica e meravigliosa. È, secondo me, dove nasce la vittoria di Atene? Secondo me nasce nell'estate del 92. Tu e genio, Jean-Pierre Papin, Lentini, che quando io mi ricordo quando giochiamo a Genova in professore Demetrio Albertini, per chi non lo sapesse, voi vi ricordate chi di voi ha giocato l'amichevole a Genova quando lui ha l'incidente di notte? Sembrava Gullit. Io quella sera ho visto Gullit. Vi ricordate? Meraviglioso a quell'infortunio lì, perché avevamo preso un altro giocatore. Quindi sono entrati quattro, scusate se dimentico qualcuno, e non dimentico né Florin Raduccioio, che ho preso io, convinto dal presidente Corioni e dall'allenatore Lucescu, e Stefano Nava, Raduccioio era in panchina quella sera, quindi è a tutti gli effetti un campione d'Europa. Stefano Nava addirittura è entrato al posto di niente po' di meno che Paolo Maldini a 6-7 minuti da fine. E poi secondo me c'era Jelpo, allora sì, c'erano 5 sostituzioni, e Carbone e scusa e Simoncino. C'era Simone, eravate i 5 in panchina. Pensate che adesso si va in panchina in 15, allora si andava in panchina in 5. Quindi nasce secondo me nel 92. Però qui non ha, il capitano Tassotti, il capitano quella sera era Mauro.
5: Vogliamo vedere quella foto? Dai, che magari ispira, anche perché Mauro, tu hai vissuto tutta l'epopea del Milan, no? Tutta la crescita, questo è il punto d'arrivo, questa è la foto, immagino che tu l'abbia vista miliardi di volte.
6: Sì, io ero l'amico di Desai a Firenze, ero l'altro centrale di Firenze, quello famoso della partita di Firenze. Niente, tornando alla partita, è vero tutto quello che è stato detto, ma è Cruyff, io credo per noi che abbiamo 60 e rotti anni, era stato un idolo per tutti noi, perché era un giocatore prima straelegante, strabello da vedere, tutti credo che noi che abbiamo 60 anni abbiamo visto il film di Sandro Ciotti, no? Quello del profeta del gol, e Cruyff in Europa era una delizia per gli occhi. Adesso parlare di quello che ha detto, io ho visto un po' i documentari che sono andati in televisione per festeggiare, insomma, per onorare questa vittoria, e sembra che Cruyff abbia detto queste cose più per rassicurare i giocatori, perché ha capito che probabilmente non era così. Loro avevano vinto lo scudetto, credo, la settimana precedente alla finale, perciò hanno dovuto penare fino alla fine per vincere lo scudetto. Noi avevamo vinto lo scudetto già 4-5 giornate dalla fine, e forse in quel periodo abbiamo anche magari mollato un attimo, tant'è che abbiamo fatto fatica ad arrivare alla finale con una bella gamba. Le sensazioni erano negative, come si diceva, no? La prova generale è stata a Firenze e non era andata benissimo, insomma avevamo avuto tutte sensazioni brutte, perché abbiamo fatto una brutta partita,
5: nessuno si voleva far male, dice Zgon.
6: No, guarda, ci siamo dati botte sempre, anche in allenamento, perciò le nostre vittorie nascono anche dal fatto che non ci siamo mai tirati indietro, e secondo me quella partita è stata giocata, solo che non ne avevamo bisogno, probabilmente avevamo caricato, e quella era una settimana che bisognava scaricare per arrivare alla finale, insomma. Però abbiamo perso giocatori anche alle vigilie delle semifinali, proprio perché gli allenamenti spesso erano come le partite, e questo ci ha portato a vincere così tanto, credo.
2: Ma devo dire che dopo la sconfitta di Firenze io andavo a casa contento a vedervi come vi allenavate. Una bella sensazione di attenzione su tutto quello che facevamo, tutto quello.
5: Non sei mai stato preoccupato neanche dopo Firenze?
2: No, cioè, avevo capito la squadra che mi mette in campo, poi esiste l'avversario, poi esiste, certo, la fortuna, certo, cioè ti rimporta palo dentro e palo, certo, fuori. È successo diverse volte questo, però vederli lavorare così attenti, concentrati, mi ha
5: dato. Barcellona veniva da 14 vittorie e un pareggio nelle 15 partite precedenti, aveva fatto 60 gol in quelle 15 partite, parlo della Liga, 15 gol subiti, quindi insomma l'entusiasmo, l'ottimismo, anche se è vero che avevano vinto il campionato all'ultima giornata con rigore sbagliato in Deportivo Valencia, comunque ci stava, insomma era giustificato, e probabilmente Cruyff in realtà stava cercando di cavalcare il momento psicologico favorevole della sua squadra per dare fiducia proprio alla luce di quello che diceva Svone. Com'è entrare a 7 della fine, caro professor Nava, con la partita Johnny Depp.
7: È ricordo straordinario, naturalmente. C'è un piccolo aneddoto. Pochi minuti, stavamo gestendo questa partita, io marcavo Romario, però la palla non gli arrivava mai, io ero molto attento, concentrato, pensate, dovevo sfruttare questi 7 minuti per arrivare in cima all'Europa. C'è stata una palla che stava scivolando fra il braccio di Sebastiano Rossi, innocua, assolutamente innocua, mi scaravento su questa palla e la butto in tribuna. Non potete immaginare che cosa ha detto Sebastiano Rossi, al quale ho risposto: ma non rompermi le palle, fammi toccare una palla in finale di Champions League.
4: E del portierone, non parliamo del portierone.
5: No, parliamo del portierone.
4: Se la siamo compatibilità, tutto considera... quello.
7: Scusa, volevo terminare.
5: No, scusa. Adriano,
7: perché vedo tanti giovani che hanno sicuramente meno di 30 anni. No. E voi, e c'è gli occhiali, vedo bene. Voi non avete visto questa squadra. Questi erano forti, ma veramente forti. Sono stati straordinari. Però il talento che avevano hanno accompagnato per raggiungere gli obiettivi, bisogna crederci tanto e lavorare tanto. Questa squadra non si non tirava mai indietro, in qualsiasi istante. Questo signore qua, Donadoni, un fuoriclasse assoluto, era sempre il primo ad arrivare. Era sempre il primo in ogni cosa, sempre il primo. Tu palleggiavi 10 volte con una ciliegia, lui ne faceva 11, sicuro. Sicuro. E a questo, per dirvi, ragazzi, se avete talento, coltivatelo, ma lavorate tanto, perché non basta il talento, bisogna lavorare. Aggiungo, e permettimi la conclusione, che questa squadra era un violino straordinario, uno Stradivari. Faceva una musica meravigliosa, però la musica che accompagnava questi ragazzi, c'erano anche delle persone... che mi permetto, questo è un messaggio alla mia famiglia qua dietro, e non a voi, ma alla mia famiglia. Non dimentichiamoci il presidente Berlusconi, soprattutto, oltre a lui, anche Italo Gagliati, che faceva parte dello staff. Non dimentichiamoci anche di un assoluto fuoriclasse che ci ha dato tanti punti, insieme ai massaggiatori, ai fisioterapisti, Ginko Monti, che è stato pazzesco come medico. Non dimentichiamoci anche delle figure meno appariscenti che sono Claudio e Primo Carlini. Quindi questi, se noi eravamo loro, io li accompagnavo con un grandissimo impegno, e se questo erano Stradivari, l'accordo lo facevano le persone che non si vedono e ci facevano fare una musica meravigliosa, ve lo giuro.
5: È vero. Vogliamo parlare dei gol di Florin, mister? Vogliamo parlare dei gol pesanti di quel signore lì, che tra l'altro l'avete notato, sei più giovane di 30 anni fa, cioè sei tecnicamente identico. No, lo dico, è una costellazione amichevole, cioè sei uguale.
8: Ti ringrazio tantissimo, sono molto innamorato, ecco perché sono così giovane. No, grazie, innanzitutto cosa devo dire? Io sono un profondo sentimento di gratitudine nei confronti del Milan, del dottor Galliani, del mister Cappello, ovviamente del dottor Berlusconi, di questi ragazzi che mi hanno dato la possibilità di vincere in un solo anno due trofei importantissimi. Dei trofei che probabilmente
2: hai partecipato facendo due gol importanti.
8: Sì, e diceva sì, è vero, pochi, ma comunque ho messo anche un mattoncino
2: di grande peso
8: a questo. No, quindi grazie. No, insomma, mi hanno dato la possibilità di vincere due trofei ambitissimi in un solo anno, e probabilmente per moltissimi calciatori non basta nemmeno una carriera per vincere, ecco. Quindi ho una gratitudine enorme per questa gente, per il Milan, e quindi io sono chiaramente molto emozionato di rivederli, aver avuto la possibilità di giocare questi grandi campioni che li vedevo solo in televisione, alzare queste coppe, insomma il mio sogno è diventato realtà, quindi grazie Milan.
2: Adesso che vediamo dei giocatori che in campo non danno tanto, che hanno grandi qualità, poco fa, quando eravamo in albergo, un mio amico vicino fa: ho capito che potevo dare di più. Ecco, una bella lezione. Era bravo, si accontentava. Ecco, ci sono dei giocatori adesso che vediamo in campo per televisione che si accontentano.
5: Ecco, ti viene in mente qualche nome?
2: No.
5: Fai il bago.
2: Comincia...
5: È una così bella serata.
2: Con un'ora comincia con la L.
5: Con la L, eccola. Eccola là. Ho un sospetto sul nome, ma dietro a una grande difesa c'era un grandissimo portiere, vogliamo ricordare? No, perché questa cosa, record di imbattibilità per tanti anni, record di imbattibilità, Sebe è stato fondamentale
6: nella costruzione di questo Milan.
5: Posso fare un momento autoreferenziale e ringraziarti anche perché sei stato il primo portiere della Pardense, io cominciai a giocare a Fantacalcio nel 92 ed era praticamente una garanzia totale, nel senso, però ecco, com'era vederli, vedere questi quattro da dietro con questi sincronismi perfetti, ma fare anche pienamente il tuo, e questo credo sia indiscutibile.
9: Ma io credo di essere stato veramente fortunato, perché con una difesa così non mi tiravano mai in porta, cioè,
5: non è vero,
9: a parte gli scherzi, è una fortuna essere qui e ritrovare i miei compagni. Abbiamo vissuto tanti anni insieme, per persone vere, persone oneste, persone leali, e da questo credo che si costruisce un gruppo, una squadra. Io proprio, cioè, per me perdere, me lo insegnò il dottor Galliani, è un peccato, quindi perdere è un peccato. Io non volevo mai prendere gol, anche al 90esimo, come diceva Stefano prima, sempre massima attenzione negli allenamenti. E arrivavano anche quei giorni dove rompevo le scatole ai miei difensori durante gli allenamenti, ma di continuo, cioè proprio era...
10: Tutti i giorni.
9: E quindi credo comunque di aver dato una mano alla mia squadra, chiamandoli, comunque guidandoli, e in un primo momento non c'era un grande ritorno. Poi arrivò Fabio Capello, il mister, e parlando anche con i difensori cominciò a dirgli: ma provate a ascoltarlo di più Sebastiano, no? E quindi, no, è vero. E quindi io più che altro ero quello che comandava la difesa e che paravo anche tanto, perché comunque devo dire...
5: È indiscutibile.
9: Era una battuta, era.
5: Vabbè, c'è una...
11: Vergogna!
4: Ma noi lo chiamavamo il cannibale,
5: sì.
4: Seba, che Seba aveva una caratteristica. Io provavo a prendere altri portieri, di anno in anno.
5: E lui,
4: arrivavano questi altri portieri, lui iniziava con grande amicizia con questi portieri, poi li uccideva. Hannibal Lecter,
11: un
4: il cannibale. Ragazzi, ve lo ricordate? Raccontate un po' anche voi di questa storia.
5: Andiamocela fuori.
9: Comunque, lui gli era una sfida
4: lentamente,
9: leale.
4: Lentamente,
12: non... Seba voleva dire che nessuno sentiva Franco.
4: L'ultimo un tedesco che ha ucciso, sì, ti ricorderai.
9: Mica lo chiamai io il Milan, Lehmann.
4: No, ma io
5: su questo non avevamo dubbi, diciamo, che non era stata la tua idea.
4: Poi li uccide... Io li prendevo e tu li uccidevi.
5: Esatto. Dimmelo prima, così risparmiamo pure l'eventuale ingaggio.
10: Però devo dire, è stato veramente un grande portiere, dava una sicurezza a tutti quanti. Qualche volta faceva un po' il matto, ma lo accettavamo, dopo si calmava subito, e devo dire che non aveva, aveva un po' di un difetto, posso raccontare qualcosa?
9: Me la ricordo però.
10: Adesso ti ricordi,
11: bene.
10: Faceva il gradasso con tutti, vieni, ti spacco, ti faccio finire la carriera, ti faccio così. Allora,
5: vabbè, erano delle iperboli.
10: Allora gli dicevo: ti posso credere quando vedrò che arriva uno contro uno col portiere, e invece di girare la faccia, metti la faccia sul pallone. Allora ti credo.
9: È vero, il mister Capello, perché notò che avevo questo piccolo difetto.
10: La paura?
9: No, la paura no, mister. Il rispetto di tutti, paura non l'ho mai avuta, però ogni tanto giravo con la faccina, a tu per tu nelle uscite. Però mister, non sempre, poi comunque sono migliorato. Con Roberto Negrisolo, che lo ricordo, è stato il mio allenatore degli anni d'oro.
5: E comunque l'incolumità è un valore, cioè portare a casa la pelle, quindi io ti capisco perfettamente, poi chiamiamo la paura, cioè, ti arriva una certa allora.
10: Lui non aveva difetti, veramente. È capitato in un periodo che sono stati portieri del nazionale, ma lui era un ottimo portiere, uno dei migliori in assoluto che ho avuto.
5: Io vorrei...
9: Grazie.
5: vorrei tornare al presidente Berlusconi con Adriano Galliani e poi anche con voi, nel senso che questa squadra ha rappresentato anche dal punto di vista esterno, infatti era abbastanza curiosa quella dialettica, no, col Barcellona sul calcio offensivo, perché il Milan è stato oggettivamente in quegli anni in Italia la squadra che ha fatto innovazione dal punto di vista tattico, che ha scelto dei giocatori geniali, Savicevic e tutti gli altri, perché partirei proprio da Adriano Galliani, era al centro del sistema, direi quasi di valori, quasi del sistema estetico di Silvio Berlusconi, cioè l'idea di andare in campo e non soltanto vincere le partite, i campionati e le coppe, ma produrre bellezza. Quanto era importante questo pensiero?
11: Assolutamente sì, è un senso questo della bellezza che ha sempre avuto Silvio.

0: Conte svola Boban, vinciamo un derby con l'Inter, si fa un menisco. E io con Boban che si fa il menisco, ti ricordi Fabio? Dico, qui c'è un buco, come possiamo riempire questo buco? Andiamo a prendere Marcel Desailly. Io con Bernard Tapie ho già avuto un rapporto per via di Papin, lo conosciamo per la televisione, tante cose. C'era un problema, in quel momento il gruppo aveva un po' di debiti e l'allora amministratore delegato di tutto il gruppo Fininvest, Franco Tatò, scrisse a tutti noi, io in quel momento ero amministratore delegato di due aziende, sia di Mediaset sia del Milan, e scrisse a tutti gli amministratori delegati, i vostri poteri non valgono più, solo per l'ordinaria amministrazione, qualunque tipo di investimento è bloccato senza, oltre alla vostra, anche la mia firma. E io cosa faccio? Rischio la vita e capisco una cosa e mi dico, se chiamo Berlusconi e mi dice di no, Desailly non lo prendo più. Se Berlusconi mi dice di sì, lo metto in difficoltà con Tatò. Quindi cosa posso fare? Lo prendo senza dire niente.
1: miliardi dell'epoca, non è che, dov'è Marcel? 10 miliardi dell'epoca con Bernard, tutto fatto.
2: Troppo poco.
1: Quella sera giochiamo...
2: Solo il doppio di Romario, fra l'altro, solo il doppio di Romario.
1: No, ma c'aveva i piedi più buoni lui però di Romario.
3: Ma quindi... quello che è interessante è che quando arrivo a Milanello, perché non ero un grande giocatore, ero un giovane che aveva potenziale e tutto, Don Fabio non sapeva il mio nome.
1: Allora pensate che cosa succede.
3: A Milanello mi guarda, ok, vieni, siedi, inizia l'allenamento, non puoi dire il mio nome, non si ricorda.
1: La sera che arriva Marcel, il Milan gioca una partita di Coppa Italia. Io e Riedo Braida lo portiamo a cena al Torre di Pisa. Ti ricordi ancora Marcel? Ti portiamo a cena quando tu arrivi, non ti ricordi più,
2: buono,
1: in un ristorante a Brera che si chiama Torre di Pisa.
2: Buono.
1: Tu arrivi, buono, Torre di Pisa, ma
2: è venuta fame.
1: Berlusconi va a vedere la Coppa Italia e non trova né Galliani né Braida. A un certo punto i giornalisti gli dicono, ma avete preso Marcel Desailly? Marcel Desailly? Io credo che avrei dovuto saperlo se avessimo preso Marcel Desailly. Marcel Desailly arriva, cosa mi succede? Io scappo per non incontrare Tatò e per 15 giorni non mi chiama più Silvio Berlusconi. Poi vinciamo il campionato e la Champions League, è arrivata la benedizione apostolica, ma lì veramente ho rischiato, perché però... io avevo firmato che non potevo spendere 10 miliardi e ho speso 10 miliardi del gruppo
2: così.
1: No, così.
2: Senza dodico, senza autorizzazione. Guardate, per un'ottima causa, questo è indiscutibile.
1: Secondo me li vale tutti.
2: No, ma certo. Anzi,
1: ma fatti
2: doppio.
1: Vedere.
3: C'è.
1: 30 anni dopo, pensate cos'era 30 anni fa.
2: Esatto.
4: C'è un bronzo di Riace.
2: Esatto.
1: Bronzo di Riace, sì. Non aveva successo con le donne, ma per il resto benissimo.
4: C'è una persona che ci siamo dimenticati di ricordare, Riedo Braida, che è ancora vivo, ma proprio per quello che ha dato. Adriano può confermare, non c'era la volta i video che ci sono adesso, la possibilità di controllare i giocatori, vedere tutti i pregi e difetti. E io dicevo sempre, io mi fido quando Riedo Braida mi dice che quel giocatore è da Milan, ci credo. Tutti gli altri osservatori che abbiamo non ci credo.
1: Verissimo.
4: Perché non riescono a capire il valore del giocatore da Milan. E quella è una cosa importante, sapere in che squadra vai a giocare, ci voleva un valore molto alto. E tanti osservatori non lo sapevano trovare. Riedo Braida diceva, Fabio da Milan, andiamo a vederlo. E così è stato. Desailly è uno di quelli.
1: E Riedo diceva sempre una cosa, che a San Siro un metro è lungo 1,10 m.
4: Sì.
1: È di più del metro.
4: È stato veramente molto molto importante.
1: E il professor Albertini, come lo vedo un po' trascurato.
2: Albertini ha fatto, all'inizio è stato veramente disciplinato, ha fatto i suoi soliti scherzi, aveva pensato di cominciare la serata dicendo, di darmi il benvenuto dicendo il conduttore interista, così di fare ringrazio. Perché faceva questi scherzi nello spogliatoio, Billy, confermi, con tutti faceva scherzi, Demetrio?
5: Era un tavolo degli ignoranti. dai giovani, il tavolo degli ignoranti, anche se...
2: Allora, la formazione del tavolo degli ignoranti mi sembra un tema interessante, sul allora, quale fare via luce.

0: Stefano, io, Simone, Stroppa, c'è stato un momento che c'era Giovannino, Lentini, Sordo, no, c'era...
1: Demetrio, racconta però la logica dei tavoli di Milanello, perché è carina. Da lì si capiva tutto, chi resisteva a lungo, chi andava via dopo un anno, questo devi raccontare perché è troppo bello. No, chi la può raccontare? Billy, forse tu la puoi raccontare.
0: Forse.
1: No, Billy secondo me è più adatto per raccontare Billy, questa cosa.
2: Ma io,
1: questa non è mai uscita.
2: Dottore, ma io non ricordo quello che ho fatto ieri. Facciamo dire al professore.
1: Questa te la ricordi?
2: No.
1: No, racconta, racconta.
2: Chiedo l'aiuto da casa. No, no, vabbè, salutiamo anche Gandini che faceva parte della truppa.
3: È Umberto.
1: Ma Umberto.
2: No.
1: Dov'è?
2: Deme, tu raccontala, dai.
0: No, c'era il tavolo dei senatori dove c'era...
1: I senatori
0: e arrivavano quando
1: che studiavano da senatori, quelli
0: no,
1: entrando a destra
0: come
1: portava
0: tutti
1: sfiga.
0: Come in tutti
1: cioè,
0: i
1: c'era
0: gruppi.
1: Tutto, vabbè, come in tutti
0: i gruppi, sì,
1: perdere,
0: sinceramente. Già. Però credo che si è parlato prima di famiglia. Io credo che anche nel 94 c'era Panucci che era più giovane di me, se no ero il secondo più giovane ed ero appena entrato. E credo che il gruppo precedente, che io già mi allenavo con loro ma loro giocavano, abbiano trasferito quello che era la cultura partendo dalla società a quello che arrivava ai giocatori. Quindi il minimo comune denominatore per una squadra di successo è stata la disciplina, sia in campo che fuori. Ma è il passaggio naturale, non c'erano delle regole scritte, quindi cambiava l'allenatore o comunque l'allenatore arrivava, portava del suo, ma alla fine avevamo, chiamiamoli i senatori, visto che stiamo parlando del 94, che trasferivano quello che doveva essere il disciplinare, chiamiamolo
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: Dentro lo spogliatoio e in campo anche.
1: Cioè bastava guardarli, bastava vedere quello che facevano e...
0: Cioè, era, ognuno aveva il suo ruolo, dalla società, all'allenatore ai giocatori.
1: Svone, e tatticamente, esteticamente, quel Milan lì che insomma, tu hai, da tantissimi anni insomma, sei uno dei più internazionali, no? Che cosa rappresenta il mix fra la ricerca appunto della grande bellezza, di un modo di giocare sicuramente nuovo e però anche il pragmatismo, diciamo, tipico, un po' da stereotipo del calcio italiano?
4: Ma un ordine assoluto per quello che riguarda la fase difensiva.
1: Che sa come mai.
4: Libertà e appoggio alle cose talentuose, questo sto parlando di Mister Capello, come lui ragionava. Noi avevamo una libertà veramente, ultimamente non ti diceva mai giocala qua, giocala di là, perché sapeva che non bisognava dirci, vedevamo gioco, avevamo comunque la qualità per vedere e dire e non voleva mai lì diciamo chiudere il nostro talento e la creatività. Questo è stata una roba grandiosa perché di solito allenatori che vogliono un ordine totale lo vogliono in tutte le fasi quasi e raramente lasciano la libertà che noi avevamo, che la gente non si è resa conto, solo che voleva che si giocasse veloce e lo facevamo. Io vorrei spendere due parole sulla partita di Atene, io credo che sia stato un capolavoro di Fabio Capello per le difficoltà della squadra che abbiamo parlato prima. Per aver capito, non a fondo, ancora di più, tutto quello che poteva o non poteva fare il Barcellona. Infatti cambiò anche le fasce a Dona, a me Dona non aveva problemi a cambiare le fasce, io tanto, perché io sono un 8-10 nato, poi relegato, adattato sulla sinistra, ma sulla sinistra, sulla destra facevo schifo. E invece in quel giorno lì mi disse, io dico mister no a destra, no mister, mi ha detto non posso giocare, no ci giochi a destra e farai benissimo, perché so perché c'è le Sergi, non lo attaccare, ti darà la palla, fagli finta di attaccarlo, scappa indietro e con tasso ti troverai alla grande. Comunque tutto era così, quindi tante cose, ma era un rombo quasi largo quello che abbiamo fatto, che nessuno ha capito, tutti hanno detto quasi che era un 4-4-2, in quella partita era quasi un rombo largo con quattro centrocampisti centrali, quasi,
1: sì.
4: Che anche Dona nasce più centrale che sua fascia, poi era velocissimo, poteva saltare uno contro uno, quando voleva allora, quindi è veramente un capolavoro totale, mister grazie.
1: Grazie a voi.
5: Ecco, io vorrei ricordare la meraviglia di questo Milan di Silvio Berlusconi. C'è un fil rouge che unisce i tre grandi periodi del Milan. Il periodo degli immortali di Enrico Sacchi, e il termine è perfetto, immortali con Enrico Sacchi, gli invincibili, perché loro erano invincibili, di Fabio Capello, e i meravigliosi di Carlo Ancelotti. C'è un fil rouge che è Silvio Berlusconi, che unisce questi tre meravigliosi periodi, fine anni 80 con Arrigo, anni 90 con Fabio, anni 2000 con Carlo. E abbiamo avuto la fortuna di vivere tre periodi veramente meravigliosi, poi abbiamo vinto anche altre cose, ma soprattutto sono questi tre periodi. E il Milan ha innovato come, ed è considerato in tutte le statistiche mondiali uno dei tre esempi di calcio che hanno innovato il gioco. Sono stato l'Ajax dei primi anni 70, il nostro Milan e il Barcellona di Guardiola. Poi hanno vinto tanti, ma che hanno cambiato il calcio sono stati l'Ajax di Johan Cruyff, calciatore, qui ricordiamo, di Neskens, che è appena scomparso.
3: Ne so qualcosa io, che ho perso la finale a Belgrado con la Juve.
5: Con la Juve, quindi lo ricordo bene, era il 73,
6: sì.
5: Giusto?
6: 73. Sì, io sono nato nel 74, non mi pare.
5: 73 la Juventus perde la finale con l'Ajax a Belgrado. Ma comunque tre innovano il calcio, uno dei tre che ha innovato il calcio è stato il Milan.
6: Non c'è dubbio, e mi viene anche da pensare proprio in chiusura, Fabio, che si parla tanto adesso di risultatisti, giochisti, questa divisione a me sembra abbastanza assurda, no? E credo che quel Milan sia stato l'esempio, aveva a un certo punto la migliore difesa per distacco, eppure era una squadra che produceva bellezza. Quello che ci raccontava prima Svone è molto interessante, no? Organizzazione difensiva, quindi struttura, solidità, e poi spazio invece all'estero e la libertà, soprattutto nei giocatori offensivi, no?
3: Adesso hanno tolto ogni responsabilità che ha la palla. Devi passare al laterale e dici non ho più niente da fare. E diventa noioso, palla al portiere, palla indietro, non c'è più il coraggio. L'ultima lezione che abbiamo ricevuto dalla Spagna, che a Berlino, hanno parlato l'allenatore della Spagna dicendo quello che ha detto Boban prima: io lascio la libertà di anche perdere la palla, ma deve rischiare, voglio che uno abbia il coraggio di rischiare. Ecco, in questo momento in Italia si vede poca gente che ha voglia di rischiare.
6: Bene ragazzi, qualche giorno fa dei ragazzi del Dippi, dei ragazzi del 2006, oggi questo sono felice, onorato, veramente lusingato e grato alla vita di essere stato in qualche modo testimone di questo momento bellissimo. Mi viene da pensare che se siete così belli, cioè se veramente a distanza di 30 anni tante persone vengono da luoghi anche lontani per stare qui, è perché evidentemente quella cosa lì è stata parte della vostra grandezza, al di là di un talento che è indiscutibile, ma forse insomma la spiegazione è tutta qua, è vederli felici, sorridenti, ricordare quei tempi, disciplinati, fantasiosi, liberi di dribblare, ma anche di difendere e anche di incazzarsi con Nava quando butta via il pallone all'87esimo, perché non si può rischiare il 4-1. Grazie a questa squadra meravigliosa.
5: Grazie, buonasera a tutti, grazie.

0: È iniziato nel segno di Pedro Acosta il weekend del Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento del moto mondiale sul circuito del Balaton Park. Pedro Acosta firma miglior tempo nelle prequalifiche con 1:36.827. Quarto Aldeger, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin, venerdì complicato per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Sabato in programma la pole alle 10.50, sprint race dalle 15. Tennis si interrompe a un passo dall'atto conclusivo il sogno parigino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile a Roland Garros. La coppia azzurra si è arresa in semifinale ai numeri 1 del tabellone, il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6-6-4. A pesare sul match l'infortunio subito da Bolelli sul 4-3 del primo set, una brutta sorta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare l'incontro con una vistosa fasciatura in condizioni precarie. Non c'è pace in casa Milan, la mancata qualificazione in Champions League ha innescato un vero e proprio effetto domino che rischia di smantellare i pilastri dello spogliatoio. Dopo lo strappo di Leao anche Mike Maignan mette seriamente in discussione il suo futuro in rossonero, nonostante il rinnovo fino al 2031 firmato a gennaio, gli addì simultanei di Massimiliano Allegri, del DS Tare e del preparatore Filippi, figure a cui il francese era legatissimo, uniti alla perdita della vetrina europea, hanno spinto i suoi agenti a sondare i top club continentali. Nel frattempo, in città la tensione alle stelle. Nella notte la tifoseria organizzata ha tappezzato Milano con manifesti di dura contestazione intitolati «Liberate il nostro Milan». 5 capi d'accusa contro la proprietà, dallo sfruttamento del marchio all'aumento dei biglietti. Preso duramente di mira anche Zlatan Ibrahimovic, uno dei manifesti è stato affisso provocatoriamente proprio davanti al suo centro padel. E intanto le parole di Rafa Leão dal ritiro del Portogallo certificano la rottura totale con l'ambiente rossonero. L'esterno ha ribadito a Sport TV la ferma volontà di trasferirsi in Premier League o in Liga per valorizzare il proprio talento, lanciando poi un siluro pesantissimo alla gestione tecnica appena conclusa. È stata una stagione difficile, ha detto Leão. Ho giocato infortunato per 5 mesi con la pubalgia, in una posizione non mia e con un sistema tattico che non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. L'Arsenal resta alla finestra, intenzionato a valutarlo durante il Mondiale. Doccia fredda per Giampiero Gasperini e le sue ambizioni di mercato della Roma. Nonostante le richieste del tecnico di trattenere i prezzi pregiati, la dirigenza giallorossa deve fare i conti con una spietata realtà finanziaria. Per rispettare i paletti con la UEFA, il club deve realizzare ben 77 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Una cifra enorme che costringerà il DS d'Amico a sacrifici dolorosi. La chiave per sbloccare l'impasse e salvare il bilancio potrebbe essere Miles Villar. Sul portiere belga si è mosso con decisione il Manchester United, pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, una cessione che rappresenterebbe una plusvalenza netta e che eviterebbe forse la partenza degli altri big. L'Inter piazza il primo colpo ufficiale dell'estate e riabbraccia un grande talento cresciuto nel proprio vivaio. Il club campione d'Italia ha esercitato il diritto di riacquisto per Alexander Stankovic dal club Rouge per 23 milioni di euro. Il centrocampista classe 2005, reduce da una stagione straordinaria in Belgio, condita da 9 gol e premiato come miglior giovane del campionato, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031. Il figlio d'arte rinforza così la mediana ad una squadra che punta sempre più sui giovani. Intanto prosegue senza sosta la trattativa per Marco Palestra. L'Inter è salita a 42 milioni più bonus e punta a inserire il giovane Cocchi per colmare la richiesta di 50 milioni dall'Atalanta. La grande scherma azzurra traccia il bilancio dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Nella splendida e suggestiva cornice del Pinch a Roma, il presidente della FIS Luigi Mazzone ha espresso enorme soddisfazione per la riuscita della manifestazione.
1: È stata una scommessa direi vinta, anche perché la scommessa è stata fatta anche sul tempo, perché ovviamente la scherma è uno sport di palazzetti, di chiuso, per cui siamo andati in piazza, siamo andati tra la gente, perché abbiamo portato il nostro sport in mezzo alla gente. Noi siamo uno sport che ha visibilità grossa un'auto ogni 4 anni o magari per i mondiali. La scommessa mia e della mia federazione è quella di provare a uscire da una volta ogni 4 anni. Mi sembra che siamo riusciti.
2: Questo lo diciamo noi, siete i più bravi probabilmente a creare la sinergia tra sport olimpico e paralimpico?
1: Allora, l'autoreferenzialità non è mai una cosa intelligente.
2: L'abbiamo detto noi.
1: L'avete detto voi. Però sì, e lo devo dire, ho quasi l'obbligo di dire anche rispetto al mio doppio ruolo. Io nella vita faccio il medico in neuropsia infantile e non posso non dimenticare questo, per cui porto avanti questa mia doppia veste e in base a questa mia doppia veste ho la voglia, la motivazione, la necessità di portare avanti Olimpico e Paralimpico in una federazione che già prima di me era l'esempio dell'integrazione e dell'inclusione, per cui la risposta è sì, siamo probabilmente i più bravi in questo.
2: Ciao a tutti, cari amici, per un altro contributo, perché il

flusso di notizie è non stop, ma è normale che sia così. Siamo arrivati al 4 di giugno e mentre sto registrando questo video sono le 20.10, 20.15 e noi dobbiamo ancora completare il giro di queste famose panchine. In qualche caso siamo in ritardo, ma non trascorrerà molto tempo perché siamo verso la definizione. Intanto Chivu, ma questa non è una notizia, devo dire che un premio strameritato al suo lavoro, rinnoverà fino al 2028 con opzione, avrà adeguamento di contratto, ha fatto un primo anno molto bello, molto giusto, molto concreto, intervenendo sui problemi dell'anno scorso, quindi ho poco da commentare, chapeau. Ho ascoltato, ma ne parlerò più avanti, la conferenza di De Laurentiis. Per quanto riguarda determinate situazioni che vi avevo raccontato in anteprima, per esempio il discorso collegato ad Accardi, direttore sportivo del Cagliari, è arrivato l'ufficialità di Angelozzi, aveva anche svelato la sua possibile destinazione cremonese, il Parma ha confermato questa dopo una trattativa abbastanza approfondita. Sul Torino e Aquilani vi ho detto tutto quello che c'era da dire, quindi aspetto gli eventi e le situazioni che devono essere portate chiaramente al traguardo fin quando c'è una concorrenza, ma vi posso dire che il Sassuolo ha approfondito o approfondirà i dialoghi con Abate, che era stato cercato anche dal Torino, e c'è stato un contatto con Eusebio Di Francesco. Perché Eusebio Di Francesco? Perché è evidente che Di Francesco non abbia ancora dato una risposta a Lecce malgrado il rinnovo di contratto con rinnovo automatico scattato dopo la salvezza, nuova durata 2027. Di Francesco a Sassuolo, a Reggio Emilia, a Sassuolo, è stimato e apprezzato perché ha fatto un ciclo veramente importante, un contatto, vedremo se avrà una profondità oppure no. Il punto di domanda, oggi ho cercato di informarmi, è il Milan, vi darò notizie quando avrò delle notizie certe. Ho ascoltato la conferenza di Aurelio De Laurentiis, è stata perfetta, è piena di dettagli, di particolari, chiaramente sull'allenatore ha detto io non posso annunciarlo, non ha fatto il nome, ma è un nome che ormai conoscono in tutto il mondo, quello di Massimiliano Allegri. Mi è piaciuto anche nell'atteggiamento che ha avuto sia nei riguardi di Lukaku che nei riguardi di De Bruyne, mi è piaciuta una frase, tanto se devono andare via, vanno via, che problema c'è? Ci sono tanti calciatori in tutto il mondo, ed io la penso assolutamente come De Laurentiis, che è stato circostanziato, preciso, puntuale su tutti gli argomenti, bello carico e ambizioso. Il Napoli fa sempre bene, tranne un'eccezione o rare eccezioni, l'eccezione dell'anno post Allegri. Per De Bruyne il discorso è semplicissimo, bisogna incontrarsi, parlarne e vedere. Se gli starà bene il discorso tattico di Allegri, bene, punto. Continuiamo, se non dovesse stare di bene le proposte non mancherebbero. Lukaku per me è una storia assolutamente a parte, perché insomma Lukaku anche nei comportamenti non è stato perfetto e bisognerebbe magari chiedere scusa piuttosto che dire determinate cose nel momento in cui sparti, non torni, non ti vuoi allenare, poi ha chiesto scusa un po' a modo suo, e anche questo è stato un acquisto che De Laurentiis ha fatto semplicemente perché nell'agosto del 2024 gliel'ha chiesto Conte. Se non gliel'avesse chiesto Conte, io credo che De Laurentiis mai in vita sua avrebbe acquistato un attaccante di oltre 30 anni. Intanto ho titolato Inter attesa in palestra, è un titolo per spiegare che fino ad ora, mentre sto registrando, non ho novità. Quindi io non vi venderò dei titoli, fiducia sta arrivando, ecco e tutto quanto, perché non vi voglio prendere in giro. Quindi le notizie si danno quando ci sono, enfatizzarle no. Cosa possiamo dire? Certo che l'Inter sia fortemente interessata a Palestra è una notizia che sanno anche in giro per il mondo e anche in Oceania. Bisogna, e quindi attesa in palestra per capire se alzi questa sticella nel momento in cui lo hai battezzato e nel momento in cui hai preso i soldi di Dumfries, un po' meno rispetto al suo valore, ma appartengono questi discorsi agli accordi che tu avevi fatto quando lui aveva rinnovato il contratto ed era vicino alla scadenza. Questa attesa, dice, ma la domanda che mi fate, ma per quanto tempo ancora? Io sinceramente non ve lo so dire, perché lì ci vuole la palla di vetro. Le cose vanno controllate minuto per minuto già da questa fase del mercato H24 anche di notte. Quello che posso dirvi è che chiaramente Palestra sarebbe molto felice di andare all'Inter,
ma l'Atalanta si

sarebbe molto felice di incassare quella cifra, altrimenti non sarebbe felice. Quindi non facciamolo diventare un tormentone. Hai visto la vetrina? Entri, paghi. Se entri in un negozio di marca, di lusso, lo sconto è vietato. Ti dicono non chiedermi lo sconto perché non si fanno degli sconti. Quindi io non vi potrò mai accompagnare a un discorso fiducia crescente, ha offerto 45, non mi interessa perché è un modo di trattare la cosa, secondo me, con tutto il rispetto, abbastanza superficiale. Se domani mattina dovesse esserci un'idea di sconto o dovesse accettare l'Atalanta una contropartita, io vi terrei chiaramente informati. L'Inter oggi non sta valutando altre cose, si è parlato di altri specialisti di fascia, vediamo se le cose cambieranno, ma adesso l'attenzione sicuramente è su Palestra e Dodò vi confermo che è un candidato per il Napoli. I nomi del Napoli non li ripeto, sono quelli, non ho delle novità di stasera, ma i nomi sono stati battezzati, poi ci vuole l'attesa, il portiere, ma sono nomi che il Napoli ha individuato e dovrà fare chiarezza su alcune situazioni collegate alle uscite del Napoli. Un altro tema che vorrei trattare velocemente in questo video si riferisce alla Juventus, la lista è qualche dubbio, perché ho titolato così? Perché c'è una lista che è stata abbastanza scremata, l'abbiamo scremata, l'abbiamo selezionata dal punto di vista degli obiettivi, soprattutto per ciò che è rimasto in attacco. Leggo altri nomi altisonanti, io non vi posso dare delle conferme e neanche li cito. Su Colomani vi ho detto quello che c'era da dire, Mateta è stato proposto. Si è parlato nelle ultime ore di Sorloth e chiaramente può essere un profilo perché la Juventus l'ha cercato, ma bisogna andare a stringere su determinate cose e capire anche le necessità degli altri club. Per esempio, l'Atletico Madrid è all'interno di una vicenda, Julian Alvarez, che la conoscete benissimo, ha comportato anche delle reazioni infuocate per tenerci bassi con il termine infuocato dell'Atletico Madrid che non ha gradito determinate cose e ha attaccato il Barcellona. Quindi questa è una lista, alcuni nomi secondo me sono forzati, io da 10 giorni leggo di Brahim Diaz, ma siamo dentro una situazione che non ha una trattativa. Vi avevo parlato di un difensore che effettivamente piace molto tanto e si chiama Ordóñez, ma dipenderebbe molto dall'uscita di Bremer o dall'uscita di Cambiaso o dall'uscita di un altro centrale come Gatti. E quindi io qualche dubbio ce l'ho su operazioni scambio, cioè su operazioni legate a uno scambio, cioè David non può essere oggi una pedina di scambio. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che il portiere possa essere quello che ha chiesto Spalletti, ma aspettiamo. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che Openda possa essere una pedina di scambio. Per esempio piace Mingueza è un difensore duttile del Celta Vigo in scadenza, il Celta gli ha proposto un rinnovo di contratto, c'è l'Aston Villa che presta, la Juve si è ancora informata, può succedere lì di tutto, però anche qui viaggiamo in una situazione abbastanza complicata. All'interno del giro degli allenatori non bisogna sottovalutare anzi quello che sta accadendo nel caso di Vincenzo Italiano, che ha fatto un lavoro molto importante in Serie A sotto gli occhi di tutti, che ha un discorso avviato, molto ben avviato con il Besiktas, e lui ha aperto le porte completamente, l'offerta compresi i bonus è alta, al doppio dei 3 milioni che guadagnava a Bologna, ma è anche normale che sia così, il Napoli gli aveva fatto un'offerta superiore ai 3 milioni prima di virare definitivamente giovedì scorso, subito dopo le 13 su Allegri. Rispetto grande per un club glorioso come il Besiktas, che evidentemente ha ambizioni, quindi faccio l'in bocca al lupo a Italiano dopo che avrà risolto questi ultimi dettagli che restano. L'ultimo passaggio lo vorrei fare su Provedel, perché dell'Inter vi ho detto quello che vorrei aggiungere, che il problema, tra virgolette, perché magari è un problema risolvibile, è legato non all'indennizzo che deve dare alla Lazio, perché la Lazio non può chiedere 7 milioni o 6 milioni per Provedel, ne potrà chiedere un paio, oppure l'Inter ne potrà offrirne un paio aggiungendo dei bonus. Il problema è che poi bisognerà, quando Provedel incontrerà l'Inter, trovare
una quadra per quanto riguarda l'ingaggio, perché lui guadagna più di Martinez, che è il titolare, e un vice che guadagna più del titolare, voi sapete meglio di me che rappresenta abbastanza un ibrido, una cosa atipica. Sullo sfondo c'è il Bologna, che sta pensando anche a un portiere, perché deve trovare una soluzione tra i pali, ma vedremo quando Provedel, il suo agente e l'Inter si incontreranno, questo incastro dovrà essere trovato, perché sapete bene che il portiere classe di 32 anni della Lazio ha un contratto che scade nel 2027, quindi deve prolungare, e quello sarà un passaggio che dovremo seguire. Di sicuro lo lasciamo nella lista dell'Inter, tutto il resto però lo dobbiamo verificare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona cena per chi sta andando a cena, per chi deve andarci, per chi è in vacanza già, per chi si prepara al weekend, e io vengo a salutarvi molto presto con un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per questo weekend, un weekend che vede un graduale miglioramento su molte delle nostre regioni dopo il fronte che proprio in questo venerdì attraverserà gran parte d'Italia con ancora piogge attese appunto nelle prossime ore su parte del nord-est, regioni centrali, piogge qualche temporale. E poi l'alta pressione da sud, dalla Spagna, raggiungerà le nostre regioni favorendo una fase un po' più tranquilla. Possiamo notare con questa grafica riferita al weekend la pressione che tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, non mancherà qualche disturbo però al nord perché siamo vicini sempre a un letto, a un flusso di correnti fresche e umide oceaniche dalle isole britanniche, interessare l'Europa centrale, gli stati a nord delle Alpi. E possiamo notare con la successiva immagine gli sviluppi appunto in termini di precipitazioni, con un sabato che vedrà ancora tra mattinata e pomeriggio qualche pioggia sull'area alpina, nonché locali e brevi rovesci anche sulla pianura padana occidentale tra Lombardia e Piemonte. E meglio altrove durante il pomeriggio dei disturbi in formazione lungo l'Appennino, classici brevi rovesci temporaleschi di calore del pomeriggio. Domenica invece precipitazioni assenti un po' dappertutto, solo effimeri piovaschi in montagna, altrove sole. Le temperature, ancora un caldo senza eccessi, si sta veramente bene. Le massime di sabato, guardate al nord, addirittura rimaniamo diffusamente sotto i 26-27 gradi. Al sud, centro-sud, non superiamo i 30 gradi. Nel corso di domenica invece un lieve aumento delle temperature. Sarà sempre un caldo comunque ben sopportabile, però già iniziamo a toccare i 31 gradi a Firenze, addirittura 32-33 gradi in Emilia, come quindi a Bologna. La tendenza poi per la nuova settimana che vede l'anticiclone interessare maggiormente il centro-sud. Il nord è sempre un po' disturbato dal passaggio di queste correnti fresche oceaniche dirette dall'oceano verso la Francia, la Germania e gli Stati Alpini, quindi al nord ancora fino al 10 giugno la possibilità di qualche pioggia temporale, meno coinvolto il centro-sud e tra l'altro con temperature, come dicevamo, senza particolari eccessi. Probabilmente nel weekend successivo del 13 giugno potrebbe esserci una nuova ondata di caldo sull'Italia, ma tutti gli aggiornamenti precisi li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente, il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. Il ragazzo, i ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, Gattuso, lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare, ecco. Quindi praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce a queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli se lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri, lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene, perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chievo ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita, perché ormai è una squadra esperta. Quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti, e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Si arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, qui tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale, ecco. Però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa, e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella cifra, però non so dirti se è tanto o poco, posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quelli che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
0: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto, sicuramente per quello che è stato il percorso della proprietà ha sempre, o meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi, quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. A Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi, poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
0: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo, della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, è la dimostrazione che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
2: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
0: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti

0: anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
1: Ma sai, d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col Mister, insomma, è l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio,
0: Sì,
1: Paratici,
0: sì.
1: siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al Mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e il mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Buongiorno cari amici, bentornati su Gosvi, bentornati sul nostro canale 403 Nexum Channel e su canale 56 Roma. È passato diverso tempo, oggi è venerdì, oggi parliamo di cucina, oggi parliamo di alcuni suggerimenti leggeri che possiamo, che posso darvi per i vostri pranzi o cene di giugno, tutti in base, cioè veramente serve leggerezza, anche perché questi mesi noi dobbiamo pensare che chi ha qualche chiletto in più o chi semplicemente ha bisogno di sgonfiarsi, il cibo ci viene incontro. L'almanacco che abbiamo letto giovedì per venerdì in Yes We Are è l'almanacco ovviamente di oggi venerdì e l'almanacco di oggi prevedeva la menta piperita. La menta piperita differenzia dalle altre mente e lo vedete perché non c'è un tipo solo di menta, ma dalla foglia un po' larga e fatta, sembra disegnata dai bambini, no? Tipo nuvoletta, è tutta frastagliata ma bombata. È bellissima e ha le foglie molto grandi. Ecco, la menta piperita è una diciamo delle erbe aromatiche, secondo me, più buone in assoluto nella sua varietà, più buone per cucinare. Perché? Perché ha oli essenziali molto profumati, perché rende ogni piatto più succulento. Oggi, per esempio, uno dei piatti che io vi raccomando, quello che è stato letto nell'almanacco, ma se non avete avuto modo ve lo dico io, fate la pasta fredda con la menta, solo con il basilico. Potete anche aggiungere queste due erbe aromatiche perché non si cancellano. Diciamo che hanno gusti talmente differenti che potete sentire sia il basilico che la menta. Quindi fate una bella pasta fredda. Potete fare i pomodorini in maniera molto semplice, quindi semplicemente tagliati a quattro. Potete tranquillamente farli anche confit. Io, per esempio, per la mancanza veramente voglio, adesso come adesso, poi non ci penso minimamente ad azionare il forno. Uso la friggitrice ad aria. Io sono stata una delle ultime probabilmente a prendere la friggitrice ad aria perché non è che mi fidassi moltissimo. In realtà ci faccio un sacco di cose, in realtà mi viene in aiuto tantissimo. È un 5 litri, la mia non è neanche grandissima perché se non sbaglio le prime erano molto piccole, poi piano piano sono diventate sempre più grandi in aiuto anche alle famiglie comunque più numerose. 5 litri, dai 5-7 litri secondo me è perfetto, ma anche per una coppia. È perfetto. La friggitrice d'aria mi aiuta con i pomodorini confit. Io metto la carta, prendo i pomodorini, ovviamente sempre tagliati a metà col faccino all'insù, con la pancetta all'insù, un goccio d'olio, rosmarino, le spezie che più volete, e lo zucchero. Io metto sempre anche sale e zucchero un pochino, se un pochino più di zucchero, devo essere onesta, non faccio 50-50, un pochino, e lasciate andare. Se lo fate nel forno, lo fate a 160 per un'ora, ma mi capite che un'ora di forno mi viene male? Non lo faccio, non lo farò mai, è una cosa che non posso consumare un'ora di corrente anche se è a 160. Preferisco comunque utilizzare un forno ventilato ben compatto come la friggitrice d'aria, dargli 200 gradi 15 minuti, ok? E il risultato è lo stesso. Se lo volete fare sul gas, potete farlo, Ci mette un po' di più, ma anche il gas scalda. La friggitrice d'aria è tutta compatta, mettete tutto lì dentro. Fate i pomodorini confit. Pasta fredda. Allora, vi do un consiglio. Sia quando fate la pasta fredda che quando fate il riso freddo, non sciacquatelo sotto l'acqua. Dai, non lo sapevate? Io l'ho sempre fatto da bambina, ma diventando grande e studiando, facendo la mia professione, non si fa. Tendenzialmente si deve, una volta che voi lo scolate, scolate il riso o la pasta, dovete aggiungere un filo d'olio. Un filo d'olio è quello che io vi prego di fare. O preferite l'olio d'oliva, c'è chi usa l'olio di semi perché l'olio d'oliva è grasso. Fate quello che volete. Ok? L'importante è che mettiate dell'olio. Mescolate bene in modo che i chicchi o la pasta non si attacchino insieme, devono essere comunque ben staccati e lasciatelo raffreddare da solo a temperatura ambiente. È normale che se avete fretta, è molto più veloce sotto l'acqua, ma cosa succede? Soprattutto nel riso, assorbe acqua. Quindi voi in pancia mettete comunque del cibo pieno d'acqua.
Mi sembra assurdo, ma è così. È così. E vi sentite ancora più gonfi. In realtà, se voi provate a fare questa prova, lo fate a pranzo e mangiate una cotolettina, una bistecchina, quello che volete voi, e lo fate preparate per cena, o viceversa, a cena lo preparate per il pranzo, perché a cena non si mangiano i carboidrati. Lasciatelo raffreddare semplicemente a temperatura ambiente, mai nel frigorifero il cibo. Appena scaldato o scottato, quando è ancora caldo, mai, non fatela mai questa sciocchezza. Quindi lasciatelo raffreddare serenamente, vedrete un gusto diverso e voi stessi vi sentirete diversi. Comunque, detto questo, fate la pasta, pasta fredda. La pasta fredda, tra l'altro, adesso vanno tanto di moda quelle ai legumi, quella al teff, vanno di moda queste paste. Io sono d'accordissimo perché. Il fatto che io sia celiaca e non possa mangiare la pasta di grano duro se non deglutinato, ok, però la pasta ci vogliono delle accortezze. Se c'è scritto 7 minuti di cottura, non fate 8 minuti, non fate 7 minuti di luce, state un minuto indietro. La pasta generalmente ed è lì l'inganno della cadreca, come si dice. Noi siamo abituati o quando buttiamo la pasta normale tradizionale a contare tot minuti dal bollore. In realtà, quando mettiamo dentro la pasta di legumi nell'acqua che già bolle, è vero che scende il calore, però in realtà è acqua comunque bollente. Ed essendo legumi, voi dovete contare i 7 minuti, 6 minuti da quando mettete scusate, la pasta nell'acqua, che è comunque bollente, perché scenderà sicuramente la temperatura mettendo un corpo freddo estraneo, ma non è che scenderà e diventerà fredda. Mi raccomando, perché è lì la fregatura, è lì che mangerete della pasta ignobile. D'accordo? Quindi questo è un piccolo accorgimento, ma perché imparate dagli errori degli altri, giustamente. Detto questo, prima di passare alla cucina, visto che è passato diverso tempo, vorrei leggervi un articolo molto bello che riguarda il 2 di giugno, perché ci sono state delle persone, ma come sempre. Ogni anno, perché spendiamo tanti soldi per fare la parata del 2 di giugno? Perché questi soldi non vanno ad aiutare le famiglie? Perché bla bla bla bla. Ma ragazzi, se stiamo a guardare dove vanno a finire tutti i soldi dei contribuenti, ci ammaliamo. Quindi godiamo di questa meravigliosa parata, godiamone. Vi leggo quello che un breve testo, innanzitutto, che ha scritto il nostro Presidente del Consiglio, che dice, leggo rappresentanti italiani delle istituzioni, scusate, leggo rappresentanti italiani delle istituzioni ad affermare, che arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno dovrebbe essere abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Disprezzare tutto questo. Ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. L'ho fatta molto in breve. Sono d'accordo? Sono d'accordo. Cioè, possa piacere o meno, però non si può dire veramente che questa persona, che il nostro Presidente del Consiglio, ripeto, che piace.

perché secondo qualcuno, e poi farò i nomi, il loro era un saluto romano, quindi fascisti. È talmente offensiva questa cosa, io da donna italiana libera che ama il suo paese, è talmente offensivo quando ti danno del fascista che è qualcosa che merita le botte. Merita le botte. Ora vi leggo questo articolo che non è né da una parte né dall'altra. L'ho trovato saggio. Dice: hanno sfilato gli incursori gridando decima. E per una volta qualcuno negli 80 anni della Repubblica non ha riscoperto il fascismo se non il solito Saviano. Accadde nel 2023, quando Michela Murgia diffuse il video di una compagnia del Comsubin che sfilava ai fori imperiali. Sopra quell'immagine scrisse che il reparto stava entrando in parata con il saluto romano e denunciò una presunta normalizzazione del fascismo sotto gli occhi delle più alte istituzioni della Repubblica. Roberto Saviano, sempre lui, rilanciò immediatamente la stessa interpretazione. La tesi era semplice e perentoria. Quel braccio alzato era un saluto romano, quel grido decima, un richiamo alla Repubblica Sociale. La Marina Militare smentì nel giro di poche ore. Il braccio alzato non era un saluto politico, ma il comando utilizzato dall'ufficiale che guida il reparto. Quando il braccio si abbassa, gli uomini girano il capo verso la tribuna e rendono gli onori alle autorità presenti. Lo stesso gesto veniva eseguito dagli altri reparti e da altre forze armate. Bastava osservare l'intera parata per comprenderlo. Anche il grido decima fu oggetto di una ricostruzione storicamente errata. Esso richiamava, infatti, Scusi, adesso richiama, non richiamava, adesso richiama infatti il gruppo operativo Incursori della Marina Militare, erede delle tradizioni operative della decima flottiglia MAS del Regno d'Italia, quella che scrisse alcune delle pagine più straordinarie della storia navale italiana. Una storia fatta di coraggio, genio, innovazione e spirito di sacrificio. Una storia che va da Malta ad Alessandria d'Egitto fino a Gibilterra, attraverso imprese che ancora oggi vengono studiate nelle accademie militari di tutto il mondo, di tutto il mondo. Quella tradizione non va confusa con la decima MAS che dopo l'8 settembre del 1943 aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Sono realtà storicamente diverse, separate da una scelta di campo che la storia ha già giudicato. Bastava studiare e conoscere i fatti. Nel 2024 gli incursori sfilarono senza pronunciare il loro tradizionale grido. Non fu una rinuncia identitaria, né una presa di distanza dalla propria storia, fu una scelta dettata dal senso delle istituzioni. L'ammiraglio Rossi chiese infatti ai propri uomini di non alimentare ulteriori polemiche generate da continui richiami impropri e da speculazioni politiche che finivano per accostare indebitamente il reparto alla sua storia e a letture politiche estranee alla realtà. In questi anni, infatti, il Vannacci aveva più volte evocato la decima, creando una speculazione politica sul grido di un reparto glorioso, che rischiava di oscurare il significato autentico di quella tradizione militare. Una tradizione che appartiene alla Marina Militare Italiana e alla nostra storia nazionale, non alle piccole strumentalizzazioni del dibattito politico contemporaneo. Così, per evitare ulteriori deformazioni mediatiche, il reparto accettò temporaneamente di rinunciare al proprio grido. Servì un anno perché quella scelta prudenziale venisse superata e nel 2025 decima tornò a risuonare. Ma il punto non è la parata, no, e non è un caso che l'accusa sia caduta sugli incursori. Per una certa cultura politica, il militare rappresenta già di per sé un sospetto. Ciò che è accaduto a Genova con gli alpini lo testimonia.

maniera evidente. Chi parla di difesa viene facilmente descritto come guerrafondaio. Chi indossa un uniforme viene osservato con diffidenza. Chi richiama il concetto di patria viene spesso considerato fuori dal tempo. Così il pregiudizio precede il fatto. È bruttissima sta cosa. È bruttissima perché il pregiudizio precede il fatto, significa che può succedere a tutti noi di essere giudicati ancora prima di fare qualcosa. È terribile, è assurda, è veramente impietosa e idiota, decisamente molto idiota. Non si è scambiato per errore un comando di marcia con un saluto romano, non si è scambiato per errore, si è visto ciò che si era già deciso di vedere, con un paradosso evidente. Si richiama continuamente l'articolo 11 della Costituzione per contestare le forze armate, dimenticando però che l'articolo 52, che afferma quella stessa, che afferma come la difesa della patria sia sacro dovere del cittadino. Si utilizza una parte della carta per mettere sotto accusa ciò che un'altra parte della stessa carta riconosce e valorizza. E lo si è fatto ancora proprio il 2 giugno, nel giorno in cui la Repubblica rende omaggio agli uomini e alle donne che ne garantiscono la sicurezza. Ci siamo comunque goduti la parata degli 80 anni della nostra Repubblica e gli incursori sono stati impeccabili come sempre. Io ho brividi, continuamente brividi su tutto il mio corpo, perché è così, perché sono persone che... È come quando fai l'infermiere, è una professione che devi sentire la vocazione per il bene. Poi ci sono le mele marce, ma quelle, ragazzi, ci sono dappertutto, le mele marce ci sono ovunque, però non sarà mai una mela marcia a intaccare tutto il cesto, si prende, la si isola, e quella non è una vocazione, quello lo si fa per rimedio, perché nella vita non sai fare altro, quindi magari zio mi ha dato la spintarella e sono entrato, mannaggia a voi, comunque, tornate a noi, cari amici, parliamo di cucina. Ci tenevo a dirlo perché di tante sciocchezze che ho letto in questi giorni riguardo alla parata del 2 giugno, io rimango e rimarrò sempre, sempre per la nostra bandiera, perché per quanto io sia... Ma neanche me ne frega neanche più di tanto di essere far parte dell'Europa, devo essere onesta, ma io sono fedele, sarò sempre fedele alla mia bandiera, ma sempre. Io sono orgogliosa di essere italiana, sono una di quelle persone, dei tanti italiani, che da nord a sud si sente a casa propria ovunque, ed è stupendo. Pensate a quelle povere creature di Milano, del Trentino Alto Adige, che neanche si sentano italiani, che si sentono spaesati a Napoli, wow. Che si sentono... Ah, bellissima, Napoli, peccato i napoletani, ma da cagare. Roma è stupenda, ma devo pagare 2 euro, siete dei morti di fame. Stai a casa tua, in mezzo alle tue meravigliose Alpi, che poi sono nostre anche. Se dove vuoi. Io sto bene ovunque, perché rispetto tutti, perché amo il mio paese, perché è stupendo, perché ogni regione mi regala sapori e cose diverse. Segreti, personaggi, storia. Ma solamente un imbecille può amare solo il suo orto, solo il suo giardino, e non vedere che meraviglia ti possono dare anche il giardino del vicino. Quanto il giardino del vicino può rendere bello anche il tuo, o meno bello, a seconda di quanto tu sia più o meno adatto. Io sono questa. Io vedo il mio giardino molto carino, i giardini degli altri bellissimi, ma non sono invidiosa, apprezzo chi fa di del suo meglio. Io sono una persona che ha lasciato tutto e mi è stato chiesto, ma vuoi vivere a Venezia o vuoi vivere a Salerno? È stata una scelta difficilissima, una scelta che è durata diversi anni, un anno... Forse 2 anni questa scelta, perché non è puoi prendere una scelta così importante di cambio totale della tua vita in poco tempo. Ci sono i pro e i contro dappertutto.
meravigliosa.

Il Veneto è rigoglioso, è verde, i veneziani sono stupendi, ma proprio sono simpatici, sono molto autoritari, sono bruschi, si dice, non mi viene una parola, persone che ti dicono in faccia. Il napoletano è più morbido, il napoletano ci arriva a dirti le cose, ma magari con un pochino più di simpatia, di gentilezza, non lo so, non lo so. Mi piacciono entrambi, quindi per me è stato molto molto difficile scegliere. Ma poi la scelta è stata di cuore. Non ho potuto. Ho messo, mettendo sul piatto i pro e i contro. Sì, l'ho fatto, ma poi è il cuore che comanda. Non posso ragionare, no, ci metti la logica fino a un certo punto, ma poi è il cuore. Perché la logica, perché quando tu fai una scelta di cuore, poi la logica arriva, o comunque l'adattarsi arriva. E quando ci metti questo è il cuore. Magari le cose sono difficili. Primo anno, il secondo anno cominciano ad andare un po' meglio, ma. Se è una scelta che hai fatto col cuore non te ne penti. Se è una scelta che invece che hai fatto con la testa tu te ne penti. E io sono sicura di questo. Siamo noi. Facciamo così, facciamo un lunedì, iniziamo il lunedì a pranzo. Il lunedì a pranzo un'insalata di farro con salmone affumicato e rucola e pomodorini. Facilissimo. È tutta roba che troviamo nel banco. Per noi celiaci, ovviamente noi non possiamo mangiare il farro, ma possiamo tranquillamente mangiare della quinoa, del riso anche selvatico, del basmati. Possiamo tranquillamente usare non il cereale in sé, ma utilizzare altri cereali. Quindi l'idea è questa. A cena proteine possiamo fare degli spiedini di pollo, zucchine e peperone con un po' di pane. Allora, gli spiedini sono molto semplici, cioè voi potete decidere dal momento in cui tendenzialmente il peperone e la zucchina cuociono nel medesimo tempo, ma dipende sempre quanto lo tagliate sottile o spesso, voi non fate bestioni, usate magari la mandolina che è più facile, fate già lo spiedino e poi lo fate cuocere. Friggitrice ad aria se siete più comodi, perché la friggitrice ad aria mantiene anche un ambiente un po' più meno odoroso. L'altro giorno ho fatto degli hamburger di merluzzo, non c'era puzza in casa, niente di niente. Ma ve lo assicuro, non so se ci sono dei filtri fantastici questa mia friggitrice d'aria, ma non ha fatto puzza. E infatti il terrore mio di cucinare il pesce in casa è che in padella fai una spussa che non esci vivo. Con la friggitrice d'aria invece niente, perché ha dei buoni filtri. E la fettina di pane, mi raccomando. Martedì a pranzo facciamo dei fusilli con la crema di piselli e zucchine. Questo è molto semplice. Se non avete voglia di sbattimenti, e io vi do dei consigli molto pratici perché le idee ci sono, potrei dirvi come fare la crema di piselli, quella tutta con i pisellini veri, con i piselli surgelati, le zucchine vere, frullate, però prima dovete farli saltare in padella con un po' di cipolla o un po' di scalogno, ci sono un sacco di cose. Oppure andate a prendere le buste, avete presente la classica vellutata di piselli con le fave o piselli e zucchine? Quella. Se non avete voglia di sbattimenti perché fa caldo, prendete questa bustina di vellutata, la fate cuocere. Se per voi è troppo liquida, prendetene un pochino, la mettete in un piattino con un cucchiaino di maizena, mescolate bene in modo che non faccia grumi e la rimettete dentro. Oppure un goccino d'acqua, maizena, fate e la rimettete dentro e si addensa. Io non lo farei perché tendenzialmente non sono mai troppo liquidi se non paciugate con acqua e latte. Una volta che è pronto, mettete, se siete da soli fatelo, fate la metà, mi raccomando, se siete in tre o quattro è perfetta. Dopodiché mettete la vellutata che ha già le sue verdure nella pasta scolata e la girate ed è pronta. È una sciocchezza farla ed è velocissima. Questa cosa potete farla anche con il pesto. Alla sera un bel hamburger di merluzzo, carote e zucchine al forno. Le zucchine fatele sempre o nella friggitrice ad aria condite oppure potete farla nel microonde.
Le carote nel microonde, se le tagliate a un giusto spessore, non troppo larghe, ma neanche un giusto spessore, ragazze, se le fate troppo sottili si ammosciano. Se invece le fate di uno spessore che può essere da un centimetro e mezzo, due, sono perfette. Le mettete in una bacinella di vetro che va nel microonde, con la pellicola del microonde bucherellate, gli date 9 minuti.

alla massima potenza nel microonde e avrete già tranquillamente le carote con tutti i suoi, ovviamente perderanno un po' d'acqua, toglietela, ok? Se poi volete farle fare 5 minuti e poi saltare con dei profumi, degli aromi, potete farlo serenamente. E l'hamburger di merluzzo, ragazzi, gli hamburger di merluzzo l'ho fatto io l'altro giorno, si fanno in un batter d'occhio. Zucchine al forno. Fate tutto nella friggitrice oppure potete anche fare le zucchine come fate le carote. Le zucchine cuociono un pochino prima, mi raccomando, e poi fate saltare tutto. Ma perché dico questo? Perché dovete fare veloci, perché anch'io che amo follemente cucinare, fa troppo caldo e quindi cerco le scorciatoie che però un goccio di sapore ci sta sempre. Mercoledì potete fare la lattuga, mais, tonno e pane tostato. Una Caesar salad invece che con il pollo, lo fate tranquillamente con il tonno, è buonissimo, favoloso. A sera, insalata di patate lesse, fagioli e uova sode. Stupendo, stupendo. C'è anche, è una delle insalate più antiche, io mi ricordo mia nonna la faceva, è buonissima. Le patate lesse. Fate nello stesso modo, se prendete le patate novelle che hanno la buccia comunque talmente sottili, sottili, sottili che potete mangiarla, lavatele bene, tagliatele a cubetti, tutti nello stesso, magari nella stessa dimensione. Stessa procedura delle carote, mettetela nel microonde. Mi pare che le carote, scusate, le patate cuociano in 15 minuti, massima potenza. Mettete un goccino d'acqua sotto. Sotto, ma 2 cucchiai di acqua, non di più, perché devono comunque un po' asciugarsi. Dopodiché sono pronte, fatele raffreddare e fate l'insalata. Allora, quello che io suggerisco, ma è un mio gusto personale, che i cornetti, che sono i fagiolini, non so perché mia madre li ha sempre chiamati cornetti, i fagiolini, quelli lunghi verdi, se li fate freschi o surgelati è meglio, perché quelli nella latta sono sceni, sono molli, è una cosa schifosissima. E le uova io a bollore gli do 10 minuti, 9-10 minuti. Giovedì facciamo i gnocchi con le melanzane e la ricotta. Allora, le melanzane potete farle fritte se volete, non avete problemi di linea, se volete qualcosa comunque di gustoso. Diversamente, non state attenti allo spessore, fatele spurgare o mettetele nel microonde. Adorato microonde, perché? Perché il microonde toglie tutta l'acqua che è quella che poi diventa marroncina e toglie l'amarognolo della melanzana. Dopodiché potete farlo tranquillamente saltare oppure la fate saltare. Perché se voi la fate saltare con gli aromi, potete farlo prima del microonde, ma ricordatevi di spurgare le melanzane. Io lo faccio sempre perché c'è Mauro, il mio compagno, che gli si gonfia il palato con l'amarognolo delle melanzane. Voi fate in questo modo e poi le fate saltare con un po' d'olio, con del timo, con qualsiasi spezia e aroma che volete. Il pomodorino magari fresco o magari messo all'ultimo minuto mentre state scolando gli gnocchi. Dopodiché ciuffetti di ricotta. Io sono ormai da quando vivo qui, per me la ricotta è solo quella di bufala, è più grassa, sì, ma la mangio tutti i giorni, la mangeremo una volta ogni 2 settimane. La sera, calamari al forno con pomodorini, scusate, pangrattato e insalatina di finocchi. È molto semplice. L'unica accortezza che dovete fare, sia che prendiate i calamari freschi o che prendiate i calamari congelati, è quando tagliate, pulite bene il calamaro, se lo prendete fresco, i calamari quelli piccolini sono deliziosi, non troppo sottili, mi raccomando, tanto comunque si arricciano, cosa dovete fare? Asciugarli leggermente, li tamponate leggermente, li panate, non ha importanza che non abbia una super mega panatura, potete anche fare uova e pan grattato oppure albume e pan grattato. Se siete allergici alle uova, lasciateli bagnati. In questo modo la loro normale acqua tratterranno il pan grattato. Dopodiché potete condire il pan grattato. Pan grattato potete condirlo con la farina normale, la farina di riso oppure la farina di ceci. Potete condire già il pan grattato con qualsiasi spezia voi vogliate. Forno 180, un 15 minuti o anche 200, secondo me 15 minuti. L'insalata di finocchi, ragazzi, l'insalata di finocchi è
mandolina, a nastro, e magari utilizzate invece della solita, conditelo con del succo d'arancia. A pranzo una bella piadina con prosciutto cotto e verdure grigliate. Io la mia preferita è quando ci metto del formaggio e l'insalata e il pomodoro, per me è bello. Quando ho voglia di trasgredire un po', magari ci metto della maionese. Per cena insalata con cetrioli, ceci, pomodorini e crostine di pane. Questa è una sciocchezza, non vi dico come si fa. I crostini di pane fateli saltare in padella con un po' di lavanda magari o un po' di timo, almeno il pane è tostato ma avrà un buon sapore. Il sabato insalata di rucola, pomodorini e lenticchie. Non lo so, potrebbe essere un po'... sì, le lenticchie... Sapete che sarebbe anche cosa molto buona? Potreste fare anche un'insalata, cena libero di sabato, mi raccomando, e pure la domenica se volete, non c'è problema. Quindi i consigli che vi do sono consigli che sono comunque nutrienti, sono comunque poco calorici e sono molto veloci. Se avete voglia di condividere anche con me le vostre ricette, a me fa piacerissimo, perché le vostre ricette sono oro, perché io poi le posso anche trasformare senza glutine e aiutare tantissime altre persone. Io ora vi saluto, vi auguro un fantastico weekend, ci vediamo lunedì, un bacio.

0: Ormai abbiamo avuto 16 anni di contratto, il Covid ci ha impedito un solo anno, quindi abbiamo fatto 15 anni con voi. Faremo con quest'anno 15 anni. Tu ci sei venuto a salvare quando c'è stato il Covid, perché grazie alle nostre amicizie politiche siamo riusciti a venire in Abruzzo, scoprendo anche un'impiantistica di un certo conto. Allora, noi qui abbiamo due mondi completamente diversi. Un mondo dove il Trentino si fa in quattro pur di dare seguito alla sua capacità di accoglienza, perché il Trentino, io ci ho fatto anche dei film, è una regione che poi viene chiamata provincia, ma veramente accogliente. In Abruzzo gli abruzzesi sono più tosti, che dobbiamo fare? Allora, loro stanno sempre un po', ma come faccio? Non ci abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza, ma che c'entra la sinistra e il centrodestra? Quando si parla di sport si parla di amicizia, di sfida straordinaria tra parti che si contendono in maniera sportiva un qualcosa che aleggia nell'aria, no? E quindi, scusami, c'ho il telefono, guarda, ti passo la palla.
1: Bene.
2: Allora Maurizio, vai. Buona. Maurizio, cominciate voi. Per un breve saluto ricordo che noi abbiamo qui Maurizio Rossini, che è l'amministratore delegato del Trentino Marketing, alla sua destra Luciano Rizzi, presidente dell'APT di Val di Sole, e poi per il secondo anno consecutivo, se non ricordo male, Marco Pancera, che è il sindaco di Di Maro Folgarida, che ha sostituito Andrea Lazzaroni e poi Romedio Monghini, che voi ben conoscevate. Allora, prego Maurizio.
1: Intanto un saluto affettuoso a tutti i giornalisti, con molti siamo ormai amici, ci frequentiamo da tantissimi anni, grazie per tutta l'attenzione, non solo in fase di promozione del ritiro, ma anche quando poi il ritiro si svolge all'interno della nostra Val di Sole. No, sono molto contento delle parole del Presidente, perché sull'accoglienza abbiamo giocato gran parte dello sviluppo proprio del turismo trentino, come sapete. Abbiamo migliaia di piccole aziende, sono a gestione familiare, si sono trovate anche nel tempo ad affrontare le difficoltà dei mercati grandi, dei mercati internazionali, ma l'hanno fatto, hanno colto questa sfida, sono diventati degli ottimi imprenditori, capaci anche di mantenere da un lato quell'accoglienza calda, spontanea, ma anche con la capacità di utilizzare gli strumenti che ci permettono di arrivare nel mondo, tanto che oggi abbiamo ormai un 50-50 come componente turistica tra il turista italiano e il turista internazionale. Stiamo lavorando davvero sulle quattro stagioni, come diciamo, quindi non solo un inverno importante, non solo un'estate importante, ma anche la primavera e l'autunno. E questa è una grande sfida, innanzitutto per riuscire a vivere il territorio in un modo pieno sui 12 mesi, ma anche per stabilizzare tanti rapporti di lavoro con tantissime persone che operano nell'ospitalità, un lavoro davvero importante e molto impegnativo, e la possibilità di poterlo fare in modo stabile è davvero un qualche cosa di non solo utile ma importante per loro. All'interno di tutto questo lo sport ha giocato un ruolo davvero importante. Noi abbiamo oltre il 70% dei nostri ospiti che frequentano il Trentino proprio per viverlo in modo attivo. L'inverno abbiamo lo sci, le ciaspole, lo sci di fondo, primavera, estate, autunno abbiamo il trekking, abbiamo gli sport di lago, la vela, il windsurf, abbiamo la bicicletta, ma per farla conoscere, per far conoscere tutto questo in Italia e nel mondo, i grandi eventi sportivi sono stati una chiave davvero molto molto interessante. All'interno di questo, i ritiri delle squadre di calcio, lo sottolineo ogni volta, ci hanno permesso di arrivare con un messaggio nuovo anche alle nuove generazioni, anche ai ragazzi, ai giovani, scoprendo che la montagna estiva può essere un luogo davvero bello e divertente. Tra i ritiri estivi il Napoli lo abbiamo nel cuore, perché con il presidente De Laurentiis abbiamo fatto un percorso davvero molto lungo. Mi sono permesso poco fa di ricordare al presidente la sua prima telefonata una notte di tantissimi anni fa, e da lì è partito il primo ritiro a Folgaria, fatto in modo un po' rocambolesco, e poi questi 15 ritiri meravigliosi in Val di Sole e a Di Maro. I campioni, la società Napoli Calcio, vi dicevo, riesce davvero a comunicare in Italia, ma sempre di più anche nel mondo, non solo le bellezze della Val di Sole, ma anche il fatto che in Val di Sole, in estate, in Trentino, si possono davvero fare tante cose. Quindi diventa una vacanza ricca, perché non solo si può stare vicino ai grandi campioni, ma poi in pochi minuti si è in baita, si è sul rifugio, si può andare a fare una bellissima biciclettata, si può vivere anche l'acqua, i ruscelli, in un modo davvero molto bello. Ecco, tutto questo ha creato in Trentino un mondo economico davvero molto robusto, un turismo molto più forte rispetto ad anni fa, e pensiamo che in questa direzione si possa e si debba proseguire anche nei prossimi anni. Quindi rinnovo davvero un grazie di cuore a tutti i giornalisti per come ci siete sempre stati vicini e per come potrete anche comunicare quest'anno questo nuovo ritiro del Napoli Calcio a Di Maro.
0: Dobbiamo ringraziare poi il nuovo sindaco dall'altro anno, che ha seguito una mia idea di creare il cinema all'aperto, che ha avuto un notevole successo. Quest'anno lo hanno voluto replicare nella piazza, creando 400 posti a sedere, e chi si porterà la sedia da casa o dall'albergo troverà comunque spazio. E io ho messo a disposizione 4 film notevoli, perché ci sarà Michael, che ha quasi incassato 1 miliardo nel mondo ed è un successo interpretato dal nipote Jafar Jackson, come tutti quanti voi sapete, e che è veramente, insieme al Diavolo Veste Prada, il successo del momento. Poi Spielberg, dopo E.T., con il suo tema così caro agli extraterrestri, si ripresenta fra giorni, infatti è in uscita il 10 giugno, con Disclosure Day, che è un film con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. E quindi anche questo Steven Spielbergino ce lo godremo all'aperto sotto le stelle. Poi per i più piccini, ma anche i grandi vedo che seguono ormai i cartoni animati, ci sarà Minions e Monsters, quindi il sequel del fortunato blockbuster cattivissimo Make Four. E poi abbiamo una chicca straordinaria, perché il 16 luglio uscirà in Italia e noi il 17 ce lo avremo praticamente il giorno dopo che siamo... No, noi arriviamo il 17, allora il 18 lo faremo. Ed è il film di Christopher Nolan, uno dei registi più caldi del momento, che ha creato questo mostro, questo colossal, dal titolo L'Odissea. Quindi abbiamo 4 film veramente straordinari e quindi speriamo di bissare, anzi di aumentare il successo che tu, sindaco, hai riscontrato lo scorso anno.
2: Prego, sindaco.
3: Bene. Buonasera, mi associo anch'io ai saluti del dottor Rossini. Sì, mi fa molto piacere, io sono una persona che parla molto poco, ma afferro subito, e la proposta del presidente dell'anno scorso, quando ha proposto il cinema all'aperto, mi è sembrata una cosa molto molto interessante, devo dire perfettamente riuscita. Quindi per me, al di là dello sport, che il ritiro è molto importante, dopo 15 anni che ospitiamo il Napoli, siamo diventati davvero una famiglia, abbiamo creato dei ponti veramente dove i valori dell'amicizia, oltre che allo sport, dell'armonia, della serenità, ma anche dell'affetto, hanno creato questo legame forte con questa città, e quindi veramente auspico che possa continuare davvero questo rapporto, perché per il nostro comune crea entusiasmo, creano 10 giorni veramente di vera amicizia e dove si, la comunità cambia, si percepisce. C'è la persona che critica naturalmente perché ci sta, però il sentore è che aspettiamo davvero il Napoli, perché quei 10 giorni sul nostro territorio è veramente una grande festa, non solo per Di Maro ma per l'intera Valle di Sole. E quindi il Presidente prima chiedeva un prolungamento di contratto, io sono disponibile a valutarla seriamente questa proposta nei termini, se lo vorremmo tutti, e riusciremo a trovare degli accordi, perché è veramente una cosa positiva. Sul cinema, dicevo, al di là dello sport, è la cosa che a me piace di più di tutto di questo ritiro. È stata una cosa veramente bella che ha coinvolto non solo Di Maro, ma ha coinvolto tutti i paesi della Val di Sole, apprezzata dai bambini, dagli adulti, che riempie il paese, che riempie la piazza e che quindi dà motivo di poter continuare e sperare appunto di avere una riuscita, ma non ho dubbi. Anche se abbiamo spostato il posto, è un posto migliore, è un posto più vicino al paese, Piazza Madonna della Pace, dove verranno fatti tutti gli avvenimenti, proprio per avere anche quella vicinanza alla gente paesana, no? E non trovarsi il posto distaccato vicino al centro sportivo. Io mi fermo qui per il momento, quindi grazie, vi ringrazio, signor. Ringrazio il Presidente per questa opportunità, noi lavoreremo, ci stiamo impegnando affinché il ritiro dopo questi 15 anni possa essere onorato ancora bene in occasione anche del vostro centenario, ecco, di questa vostra grande festa.
2: Grazie. Grazie Sindaco, la parola adesso a Luciano Rizzi, a chiudere poi mandiamo un video promozionale del Trentino.
4: Ok, grazie. Porto anch'io saluto il CDA dell'Azienda per il Turismo, saluto il Sindaco di Castel di Sangro. Io sono un trentino anomalo perché le mie prime snowboardate le ho fatte a Campo Imperatore, per cui mi ricordo perfettamente. Poi ero molto amico anche del vicequestore dell'Aquila, per cui frequentavo moltissimo l'Abruzzo e l'Aquila, come peraltro frequento Napoli ormai da 15 anni, perché io da sempre vengo sia a questa conferenza stampa e da 20 anni peraltro sempre all'inaugurazione dell'inverno con l'isola di Capri, con cui siamo gemellati. Saluto anche un tifoso nostro che ci ha lasciato 2 giorni fa, Gennaro Appuzzo, ha fatto tutti i 15 giorni di ritiro e veniva da Capri. La prima volta me l'aveva raccomandato il Sindaco di Capri, arriva questo Gennaro Appuzzo e lo faccio entrare nell'albergo dove soggiornavano il Napoli Calcio, e mi ricordo che si creò dei grandi problemi. Detto questo, abbiamo delle novità. La novità al campo sportivo, per i 100 anni del Napoli, abbiamo il museo del Napoli, abbiamo il piacere di avere questa novità con tutta la storia del Napoli Calcio. Per quanto riguarda invece la Val di Sole, per quello che riguarda i tifosi che oltre alla partita vogliono godere le bellezze, ma anche quello che noi offriamo, quest'anno di novità abbiamo a Castel Caldés la mostra, una mostra di Bansky e di Andy Warhol, abbiamo appena inaugurata, è veramente molto molto eccezionale. Da sempre il mondo dello sport comunque è il nostro emblema. Quest'anno abbiamo fino ad agosto anche i mondiali di mountain bike, che sono anche un po' l'inizio di un grande quinquennio di mondiali di bici, perché nel 31 il Trentino ospiterà tutti i mondiali di ciclismo messi assieme. Sono 19 mondiali di ciclismo, tutti in Trentino. Per cui noi ragioniamo in quel mondo, ma non facciamo l'evento per l'evento. Facciamo l'evento per promuovere quello che sono le nostre piste ciclabili, i nostri sentieri, altrimenti non avrebbe senso, per arrivare a settembre dove lo dedichiamo tutto all'enogastronomia. Quindi per chi viene a vedere il Napoli, ma che vuole anche godersi una vacanza, la proposta è molto molto ricca. Io non devo far altro anch'io di ringraziare la stampa, ci tratta sempre molto bene, noi cerchiamo di fare altrettanto, quindi riproporremo il nostro pranzo in Malga, riproporremo per la stampa il nostro pranzo in Malga, e vi ringrazio di nuovo dell'ospitalità, grazie mille.
2: Grazie, allora io direi di lanciare il video promozionale del Trentino. Prego.

A questo punto lancerei anche il video dell'Abruzzo, che sicuramente è pronto per essere messo sullo schermo. Via! Ciao, buongiorno.

0: Sì, chiedo agli ospiti di riprendere posto sul palco e nel frattempo ci hanno raggiunti l'assessore dell'Abruzzo al bilancio dello sport Mario Quaglieri, che è questo signore a fianco al presidente, e poi anche Umberto D'Annuntis, assessore, qui è un po' lunga, con incarico ai trasporti, alla mobilità, lavori pubblici, infrastrutture e difesa del suolo, giusto? Non ho dimenticato niente, no. Bene. Allora, io darei la parola all'assessore Quaglieri per un breve saluto. Vada, sì, con fiducia.
1: Eccoci, grazie per l'invito, grazie per questa bellissima manifestazione, conferenza stampa. L'Abruzzo rinnova questo accordo, questo bellissimo accordo che nacque nel 2020 con una squadra che dal 2020 ha cambiato la sua identità. Una squadra che aveva idea di vincere, oggi la troviamo con una squadra vincente. Quindi un grazie va al presidente, che ha voluto mantenere nel rinnovo della convenzione con la Regione Abruzzo le stesse condizioni, nonostante sia cambiato quello che è il blasone del concetto Napoli Calcio. Un Napoli Calcio che oggi, grazie anche all'attività del presidente, ha un respiro internazionale vero. L'Abruzzo però in questo rinnovo di convenzione non vuole solo e soprattutto non è l'attore protagonista del ritiro, ma si sono invertiti un po' i ruoli, presidente. Siamo noi che cerchiamo di utilizzare oggi il Napoli Calcio come brand di sponsorizzazione della Regione Abruzzo, attraverso tutta una serie di modifiche di questa convenzione che ci portano... Ormai l'abbiamo fatto. Per quello dicevo, a pari condizioni noi abbiamo maggiori ritorni, che sono nella sponsorizzazione, è una vera e propria sponsorizzazione territoriale, che utilizza, la Regione Abruzzo utilizza il Napoli Calcio, i calciatori, tutto quello che gira nel torno, il Maradona, lo stadio Maradona, per sponsorizzare quella che è la vera bellezza dell'entroterra italiano, che è la Regione Abruzzo, una regione ricca di storia, di naturalezza, di conservazione di quello che è il bello, di quello che è famoso, che oggi che è il Green Italia, che si cerca, e noi l'abbiamo mantenuto nei secoli e oggi lo stiamo scoprendo. Quindi grazie in questa partnership Abruzzo-Napoli che porterà i suoi frutti. Abbiamo anche portato fortuna, presidente.
0: In alcuni casi sì, in altri casi no. Angelo Caruso, prego, dai Angelo, se non vuoi parlare, no, parli o no? Parla, sì.
2: Ci mancherebbe altro. Vabbè, come rituale, presidente, a proposito di fortuna, portiamo quella che la riteniamo l'acqua che in qualche modo ha contribuito ad alcuni risultati, in una modernizzata a Spruzzo. Dietro c'è un'avvertenza, presidente, consigliata per l'amore e per il calcio, avvertenza, non usare per le parti intime.
3: Grazie.
2: Ecco, mi saluto pure Lazzarone, quando lo vedi. Poi, visto che lei in qualche modo aveva evidenziato il problema della cosa,
3: ma adesso, quale cosa?
2: Quello dei soldi.
0: Quindi c'è un ulteriore assegno per il Napoli, per il presidente. Eccolo là.
2: Eccolo là.
0: Bellissimo.
2: Oggi c'è l'emissione di una nuova banconota, presidente. Eccola là. Allora, intanto tienila. Ecco a voi. Poi mi date 100 euro, ovviamente. Allora, l'Eurelio, eccola qua. 100 Eurelio. Dietro abbiamo i trofei dal 1926 ad oggi 100. Questa è una emissione che facciamo oggi per il primo giorno, nella data Lazzarone, perché sono convinto che subito la riproduce immediatamente, eventualmente se lascia prendere dalla tentazione. Vabbè, insomma, abbiamo salutato in maniera un po' più felice rispetto un po' ai rigori di un ritiro, di una presentazione di un ritiro, quello che è un rapporto che insomma percorre tutta la penisola insieme agli amici del Trentino e messi insieme il sacro e profano dal presidente De Laurentiis. In questo credo che abbia dei meriti straordinari che ho già ripetuto in tante occasioni, che è quello di avere in qualche modo sdoganato l'Abruzzo, il centro-sud Italia, da quella che era forse una convinzione che nelle nostre aree non si potessero tenere ritiri di calcio, soprattutto di squadre blasonate come il Napoli. L'assessore in poche parole ha dato uno spaccato di quello che è il nostro territorio abruzzese, di cui vi prego ovviamente a voi che siete in questo momento i migliori alleati, che dobbiamo in qualche modo spingere, propagandare, sottolineare e spendere il nome dei nostri territori. Questo perché lo meritano i territori, lo dobbiamo al sacrificio che facciamo tutti, perché impieghiamo delle risorse economiche e finanziarie che devono chiaramente avere un riscontro tangibile in termini chiaramente di turismo.

0: diciamo che quello è che ci aspettiamo tutti, che in Abruzzo ha un trend molto positivo, viaggia ad una percentuale superiore a quella della media italiana, se non ricordo male il 36% in più, attraverso la concorrenza di tutta una serie di strategie, tra cui quella di cui oggi parliamo, ma una strategia che in questo caso ha il favore di avere tanti amplificatori, che sono senz'altro la stampa, tutti i media che oggi ci stanno ascoltando e dai quali insomma ci aspettiamo sempre di più quelle attenzioni da affiancare ai momenti importanti del ritiro, perché lanciare, spendere parole per i territori, che siano trentino, che siano abruzzesi, in momenti in cui l'attenzione è tutta concentrata sul calcio, credo che l'efficacia della nostra strategia sia molto importante. Quello che mi sento di dire è che noi abbiamo concluso un primo ciclo di 6 anni di un ritiro che è nato, come diceva De Laurenza, dalla crisi sanitaria, no? Che era la pandemia del Covid, e poi si è sviluppato via via per quelle che sono state le stagioni successive, nelle quali abbiamo poi anche avuto il piacere, la grande soddisfazione, ma proprio l'euforia di veder conquistati 2 trofei, che sono sicuramente il frutto di un grande lavoro, di una grande capacità del presidente e di tutto il team, perché noi lo vediamo all'opera, lo vediamo molto attento, molto concentrato su quelle che sono le ultime fasi, soprattutto quello che è il nostro ritiro, che si concentra alla fase finale della stagione estiva, e di lì a poco entrano in campo giocatori che devono dare prova e soprattutto devono dare riscontro per il costo che spesso e volentieri è notevole. Quindi colgo anche l'occasione per ringraziare tutto il team, nessuno escluso, per la grande collaborazione e disponibilità e professionalità che sviluppano e dimostrano in ogni momento del ritiro, senza trascurare anche un po' i tifosi, perché quella che era la prima occasione di ospitalità nostra, qualcuno la prospettava pure in termini di timori, no? Perché la vicinanza, tutto quello che poteva essere rappresentato dalla vicinanza della città o del territorio campano alla nostra città. In realtà non abbiamo registrato mai nessun tipo di sinistro, di inconveniente o di altro dispiacere, per cui questo fa onore ad una tifoseria, a simpatizzanti, a tutti coloro che hanno partecipato, presenziato, e sottolineo ancora anche quelle parti sociali meno abbienti che hanno forse avuto per la prima volta la fortuna di vedere e osservare un giocatore a poca distanza. Questo è un altro merito sicuramente del Napoli Calcio, di quella che è stata la scelta abruzzese e di tutto quello che insomma ha rappresentato questo ritiro. Per l'Abruzzo va detto certamente che lo sforzo e l'impegno che ha profuso in un territorio soltanto, in una città se vogliamo a tutti gli effetti, non ha risparmiato critiche, perché sapete che poi nelle difficoltà finanziarie che si vivono, soprattutto in questi momenti, legate alla sanità, legate a 100.000 temi, sono scattate polemiche di ogni genere e specie. Purtroppo bisogna anche attendere il tempo per la persuasione, per la dimostrazione di tutto quello che siamo stati in grado di fare, ma una cosa è certa, la Regione Abruzzo ha portato per la prima volta in Abruzzo una squadra che ha vinto 2 scudetti, mai successo.
1: Bene, grazie. Grazie. Allora, prima della conferenza stampa, che vi ricordo è una conferenza stampa di presentazione del Trentino, quindi vi chiedo di decidere se fare volta per volta una domanda al Trentino e Abruzzo, ovviamente al Trentino o all'Abruzzo, il Presidente è qui in veste di accompagnatore. Abbiamo Gianluca Baiesi che ci spiega, visto che lui è l'uomo che ha organizzato tutti e 2 i ritiri nei minimi dettagli, ci spiegherà quali sono le novità e tutto quello che c'è da sapere per i colleghi che domani scriveranno su questi 2 ritiri. Prego.
2: Buon pomeriggio a tutti. Sì, 2 parole sull'organizzazione di questi eventi che quest'anno ovviamente sono massimamente importanti sia per la parte sportiva, ma anche perché coincideranno, come hanno ricordato i relatori che mi hanno preceduto, con le celebrazioni, con l'inizio delle celebrazioni del centenario. Progetto su cui il direttore Bianchini, Rindaco Renca e altri colleghi stanno lavorando e per il quale seguiranno ovviamente tutte le comunicazioni del caso. Allora, per proprio questa coincidenza importante stiamo cercando di organizzare tutta una serie di migliorie rispetto alle edizioni precedenti, che sono comunque andate, come hanno detto i relatori, molto positivamente. Dal punto di vista organizzativo abbiamo in previsione un miglioramento del village per i tifosi, sia a Di Maro che a Castel di Sangro, dove ci sarà, come tutti gli anni, una animazione per tutte le età e i village saranno completamente rinnovati. All'interno di queste strutture, quindi nella prossimità dello stadio di Carciato a Di Maro e del palazzetto dello sport di Castel di Sangro, avremo per la prima volta, e questa è una novità assoluta, grazie a un'attività che sta portando avanti Valentina De Laurentiis, un'area espositiva dove mostreremo tutta una serie di trofei, vista il grande successo dell'esposizione delle coppe Scudetto. Valentina ha deciso di implementare un'area totalmente dedicata a questa esposizione, dove avremo tutta una serie di trofei, mi sembra 16 trofei, mi dice Valentina, esposti, e una serie di memorabilia. Queste saranno incluse in un dom all'interno del village di Di Maro e all'interno del palazzetto dello sport di Castel di Sangro. Oltre a questo, abbiamo pensato anche a migliorare l'accoglienza per i tifosi, e quindi avremo un'area dedicata al food, una food court in prossimità dello stadio di Carciato e all'interno del palazzetto dello sport, dove i tifosi potranno e tutti gli ospiti potranno ristorarsi. Avremo delle aree dedicate, dove anche aree relax, anche questo per la prima volta in assoluto, sia a Di Maro che a Castel di Sangro. E un'altra miglioria che abbiamo pensato per l'accoglienza è da quest'anno abbiamo, grazie al collega Vincenzo Carfagna, nostro responsabile della biglietteria, e al partner Ticket One, una piattaforma dedicata alla gestione degli accessi, cioè a dire tutto quello che riguarda la presenza, gli accessi sia agli eventi sportivi che ad altri eventi di intrattenimento, verrà gestita attraverso una piattaforma, quindi si potrà prenotarsi per questi eventi, e attraverso questa prenotazione contiamo di snellire molto tutta la calca, le file che magari in qualche caso hanno caratterizzato le altre edizioni, gestendo tutto in maniera molto più fluida. Per quanto riguarda infine la parte di intrattenimento, come sapete, sia a Di Maro che a Castel di Sangro sono previste delle serate. Il Presidente ha ricordato che avremo 4 film proiettati a Di Maro e poi avremo le solite serate, 3 serate a Di Maro e 3 serate a Castel di Sangro, dove verranno organizzati degli incontri dello staff tecnico e della squadra con i tifosi come tutti gli anni. Infine, diciamo, per quanto riguarda le serate, avremo anche delle serate dedicate all'intrattenimento con cabaret o altri artisti che si esibiranno durante i ritiri. Infine, visto che si parla magari solo a latere, però facciamo anche calcio, a Di Maro ci saranno 2 amichevoli con squadre italiane, mentre a Castel di Sangro si stanno organizzando 3 amichevoli di carattere invece internazionale. Io direi bene, con questo
1: grazie Gianluca.
3: Cercheremo anche la finale dei campionati del mondo, che verrà giocato a New York alle ore 15 locali e da noi quindi alle ore 21, di verificare come nella piazza, sul grande schermo dove proietteremo i film.

0: di vedere anche questa finale. E poi ci terrei, ciao caro Giordano, come stai? Stai bene? Ti difendi, eh? No, invece io ci tengo a fare una precisazione sia ai miei che a tutti quanti voi. Non bruciamo quello che sta per accadere, perché nel 1926, primo agosto, pioveva, qualcuno fa cadere la data, qualcun altro 25 agosto, qualcun altro ancora più tardi. La verità, che è la cosa più bella, è che il calcio Napoli in realtà nasce alla fine dell'Ottocento tramite dei marinai inglesi e viene poi ereditata questa modalità da Ascarelli, come tutti quanti sapete, un ebreo illuminato che addirittura è morto molto giovane e che ha lasciato in eredità veramente la dizione calcio Napoli. Ora, noi stiamo anche sceneggiando la storia di questi 100 e più anni. Allora, io vi pregherei di stare attenti a non bruciare, perché per me, quando si parla di un centenario, si deve poter celebrare e festeggiare durante l'arco di un'annualità. Allora, se ipoteticamente noi dovessimo prendere tra le varie date anche quella del primo agosto, vuol dire che io dal primo agosto del 2026 al 31 luglio del 2027 voglio festeggiare. Ma perché vi dico questo? Perché poi Tommaso Bianchini ha una serie imponente di celebrazioni, di attività, di appuntamenti, che se noi facciamo questa indigestione tutta in una sola volta, non facciamo altro che bruciare questa grande opportunità che ci viene offerta per rilanciare il concetto Napoli è, non seguendo la canzone solo di Pino Daniele, Napoli esiste, Napoli è filosofia, è una realtà di vita. Quindi vi prego, accompagnateci in questo viaggio che deve durare un anno.
1: Grazie. Per dare la parola ai giornalisti, a Guido, ricordo che Napoli è anche l'unica squadra d'Italia che decide di stare per un mese tutti i giorni insieme ai propri tifosi, non lo fa nessuno, sia per quanto riguarda le amichevoli e sia per quanto riguarda il contatto fisico. Prego Guido. Scegliete o Trentino o Abruzzo.
2: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. E comincerei, se il Presidente me lo concede, dagli amici del Trentino e dell'Abruzzo. Insomma, fate voi, perché vi immaginavo un po' ponte, a dire la verità, no? In questo passaggio di testimone dei 100 anni, di fatto. E però, come dice il Presidente, sarà una data da onorare e ricordare per tutta la stagione, però resta un evento speciale, lo è per il Napoli, immagino anche per voi, e quindi quanto questa ricorrenza rende ancor più belli questi giorni pieni, e soprattutto quanto vi rende orgogliosi di far parte di questa storia lunga 100 anni e più.
1: Allora, per questo risponde Rossini.
3: No, ma allora il Presidente ha già dato il senso di questo anniversario meraviglioso. Noi, per quanto riguarda il Trentino, ci mettiamo assolutamente a fianco del Calcio Napoli, quindi l'occasione del ritiro chiaramente è sul mese di luglio, quindi non è ancora partito l'anno del centenario, ma se in qualche modo negli allestimenti e nelle attività si vuole già fare qualche anticipazione, saremo onorati e felici di poter essere al fianco del Calcio Napoli.
4: Beh, noi abbiamo il piacere invece di stare proprio al centro dell'apertura, quindi saremo...
5: Potrebbe essere un falso.
4: Però un compleanno si festeggia il giorno del compleanno.
5: Non c'è certezza. poi Napoli
4: Napoli è un respiro.
5: Allora, mia
0: mia mamma che era romana ci rimproverò, io mi sentivo sempre molto napoletano, difatti stavo sempre a casa dei miei nonni. Vai!

0: La celebrazione che nasce e muore in un solo giorno, perché questo può capitare a un'altra squadra, e non faccio nomi, ma non certo al Napoli.
1: Vai Guido.
2: Posso? Presidente, ecco, se me lo concede passo dalle meraviglie delle montagne al mare, perché c'è un'immagine recentissima, secondo me bellissima, inusuale, che è la sua con Antonio Conte in barca. Non accade di frequente, anzi mai, che un presidente e un allenatore si lascino e poi continuino a fare le vacanze insieme in questo rapporto di grande amicizia, vera, autentica. Quindi è un'immagine bellissima. Però ne approfitto, mi perdonerà. Lei ha sempre avuto rapporti forti con gli allenatori in questa storia.
0: No, io non ho avuto mai dei rapporti ostili o
2: No,
0: ostici,
2: no,
0: come
2: no,
0: dici
2: no, ho
0: te.
2: detto forti nell'accezione
0: Ah,
2: positiva del
0: forti.
2: termine,
0: Ah,
2: no,
0: ok.
2: forti inteso intenso. Se me lo concede, mi pare di ricordare che anche con Massimiliano Allegri il rapporto è abbastanza datato, vecchio. E anche questo è un fattore che può aggiungere qualcosa al Napoli.
0: Però io, vedi, allora, non ho bisogno di correttivi, grazie comunque Guido. Vedi, allora, noi dobbiamo parlare dei miei rapporti con la città, con il comune, con la regione, per quanto attiene al problema stadio, che non è un problema da poco. Perché voi volete essere considerati una grande squadra, ma allorché arrivò il signor Ancelotti, se ben ve lo ricordate, la mia idea non è cambiata e non è che con una romanella tu riesci, anche spendendo 200 milioni, a risolvere i problemi del Maradona. Quindi lì io vi concederò una lunga intervista, dove voi vi contrapporrete e io vi risponderò e io vi provocherò e voi mi risponderete. Poi ci sarà ovviamente il tema in un'altra giornata di chi è l'allenatore. Perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali perché fate questo mestiere, allora è inutile che tu continui a scassare un pasticciotto, hai capito?
3: Presidente, purtroppo siamo in due a rompere il pasticciotto.
4: Anche se però il Presidente è stato chiaro nel dire che non si parla di allenatori.
3: Io non ho fatto nomi, però.
4: Va bene.
3: Voglio ricordare, allora, innanzitutto saluto tutte le istituzioni, in particolare lo sceriffo Caruso, che è la risposta abruzzese al nostro De Luca, e gli chiedo, al di là della celebrazione che durerà un anno, noi abbiamo una data simbolica ormai scelta, che è il 1 agosto, non faccia lo sparagnino con i quattro fuochi d'artificio, ne organizzi qualcosa di serio,
2: No,
3: mi
2: però,
3: raccomando, mi raccomando. Al Presidente vorrei ricordare una cosa, allora siamo in una sede molto prestigiosa, molto importante, ma io ricordo una sede molto brutta, che era l'androne del San Paolo, all'epoca si chiamava così, una stanzetta spoglia dove lei fece la sua prima conferenza stampa. E io dissi che era la conferenza stampa del nuovo Lenin, perché lei parlò di piani quinquennali. Io dissi abbiamo la NEP napoletana. Lei disse primo quinquennio per tornare in alto e lei ci ha messo 3 anni. Il secondo quinquennio per consolidarci e ci siamo consolidati subito in Serie A, il terzo per competere, ma lei si fermò a un orizzonte di 15 anni, non ci ha mai parlato del quarto e di quello attuale che è il quinto lustro. Il quarto è stato quello della vittoria. Lei ha aperto il quinto lustro con un'altra vittoria. Ma la domanda è, questo
0: senza
3: qui.
0: pur non avendo le strutture quante
3: Esatto.
0: sono stati bravi.
3: Allora, la domanda è questa. Il quinto lustro nella sua visione è quello di passare dalla struttura leggera a una struttura col mattone?

0: Allora, nell'anno del centenario, il primo agosto, lei ci regala la seconda pietra, visto che ha posto mediaticamente la prima pietra?
1: No, ma per quanto
0: settembre.
1: Riguarda il centro sportivo non ci sono problemi. Per quanto riguarda lo stadio, ho detto faremo una conferenza per lo stadio dove...
0: Quindi lei conferma che le strutture sono il tema di questo quinquennio.
1: Esatto.
0: Esatto. Però lei parla di festeggiamenti che durano un anno.
1: Esatto.
0: Forse perché un anno è il tempo per vincere un altro
1: no,
0: scudetto?
1: No, ma perché tu sei convinto che il primo sia la vera data
0: no,
1: di nascita.
0: Per me
1: sì,
0: è
1: l'hai
0: falsa.
1: Detto te prima.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
3: Eccoci qua, motori accesi perché arriva Motor Valley. Oggi parleremo naturalmente ampia pagina dedicata alla MotoGP, ossia al Gran Premio del Mugello che ha visto trionfare Marco Bezzecchi. Ma ci sono tanti temi da affrontare, sapete con chi li affronteremo oggi? Con il direttore di Motosprint, Federico Porrozzi. Ciao Federico, ben trovato!
4: Ciao Marco, ciao a tutti. E beh, grazie per aver
3: detto. Ma ci mancherebbe, Federico, ben trovato come sempre, grazie naturalmente per la tua disponibilità. E allora riavvolgiamo un po' il nastro, torniamo al Mugello, quello che ha detto prima di tutto questo Gran Premio, lo chiedo subito al direttore.
4: Ha detto tante cose, ha detto che Aprilia cercava una conferma, anzi meglio, noi addetti ai lavori cercavamo una conferma da parte di Aprilia. E questa conferma è arrivata sul circuito tendenzialmente meno, come dire, meno agevole per Aprilia, anzi un circuito che è sempre stato storicamente molto vicino alla Ducati, è il circuito dove lavora spesso il test team della Ducati, quindi diciamo che Aprilia si trovava in casa del nemico numero uno fondamentalmente. E sia le gare del sabato con la vittoria di Fernandez e il podio di Martin, sia quelle di domenica con il trionfo incredibile e molto perentorio di Marco Bezzecchi hanno dato un segnale importantissimo, segnale che Aprilia è molto solida e consistente con tanti piloti e probabilmente, come dire, è la candidata numero uno per conquistare quel titolo mondiale della top class che manca nel palmarès. È l'unico titolo che manca ad Aprilia tra 125, 250 e Superbike nel palmarès della casa di Noale. Quindi è stata una domenica davvero molto molto importante e, come dire, ha messo del come dire, del peso nel carniere dell'Aprilia in vista della seconda parte della stagione importantissima che la vedrà come la fuggitiva nella corsa verso il titolo mondiale.
3: Allora Federico, senti, hai detto candidata numero uno a vincere il mondiale, si può inserire la Ducati sì o no? Però un po' questo è il quesito, no? Dopo questa prova
4: bisogna capire la consistenza e il cammino che potranno fare sia Bezzecchi e Martin. Finora sono stati abbastanza, soprattutto in queste ultime gare, in questi ultimi round, sono stati abbastanza costanti al top, hanno commesso pochi errori. Tendenzialmente tutto dipenderà da loro, nel senso che dipenderà da quanti punti riusciranno a portare a casa Bezzecchi e Martin, quante volte riusciranno a passare il termine e non finire in terra, soprattutto in gare che agli occhi di tutti possono essere meno importanti come quelle della sprint del sabato, perché in realtà portano punti importanti nella classifica e fanno guadagnare punti importanti, e nel momento in cui ci dovessero essere degli errori, ci sono stati degli errori soprattutto di Marco Bezzecchi all'inizio della stagione, e ovviamente possono cambiare il destino di una stagione. La problematica è che dall'altra parte, ovvero in ottica Ducati, non c'è un pilota ad oggi che riesce ad essere costantemente al top, un pilota che riesce ad essere costantemente sul podio, perché se andiamo un po', come dire, a analizzare il percorso fatto fin qui dai vari piloti della Ducati, ufficiali e non, insomma, troviamo una grossa difficoltà a, a, a, come dire, a centrare, a, a,

0: tirar fuori un nome che possa essere funzionale all'obiettivo che può avere Ducati, ovvero la difesa del titolo mondiale. Marquez è appena tornato da una doppia operazione e la sua inizio stagione è stato quello che è stato. Bagnaia si è fatto rivedere al top nelle ultime due gare, ma ha perso tantissimi punti all'inizio della stagione. Morbidelli ormai è in uscita e la sua stagione sembra insomma assolutamente in salita. Aldeguer è un rookie, Alex Marquez è KO, è fuori, insomma rientrerà ma con tanti punti da recuperare. L'unico pilota che può dà fastidio al duo dell'Aprilia sembra essere quel Fabio Di Giannantonio, tra altre cose, destinato nel 2027 a cambiare casacca. Quindi vedremo se la Ducati punterà forte su un Fabio Di Giannantonio per contrastare l'Aprilia e soprattutto vedremo se Fabio avrà la capacità e la costanza di rimanere nella scia della coppia Aprilia ufficiale.
1: Senti, voglio aprire un paio di capitoli con te nell'analisi del Mugello. Partirei da Raul Fernandez perché vince la sprint, un pilota che sta dimostrando, insomma, di avere sempre un buon passo, coraggio, qualche volta eccede, però è uno che praticamente rischia di rimanere senza moto e questa è un po' una cosa particolare, o mi
0: Sì,
1: sbaglio, Federico?
0: ma in realtà stanno parlando con Trackhouse e sembra che possa alla fine possa rinnovare insomma con loro. Il suo compagno di squadra dovrebbe essere quasi certa, anzi è al 99% certa, Enea Bastianini. Quindi Bastianini potrebbe fare da compagno di squadra di Raul Fernandez con un cambio anche nei vertici del team, perché un cambio importante, diciamo fondamentale, perché Davide Brivio passerà alla Honda HRC e il posto lasciato vuoto, vacante da Brivio dovrebbe prenderlo il rientrante Francesco Guidotti. Quindi si potrebbe formare una bella squadra nel team, passami il termine, satellite Aprilia, perché come hai detto giustamente tu, Fernandez sta dimostrando di avere i numeri per essere costantemente lì davanti. Enea Bastianini ha bisogno di ritrovare una moto competitiva per tornare nelle posizioni che secondo noi può occupare e con la regia nel box di una persona esperta, un tecnico esperto, un manager esperto come Francesco Guidotti, Trackhouse può fare, secondo me, un ulteriore step in avanti nel 2027.
1: Federico, che fine fa però Ogura? Che sta facendo molto bene. Io dall'anno scorso che sottolineo le prestazioni di questo pilota che mi piace moltissimo, guida molto bene, insomma è uno che riesce sempre a portare la moto a un livello importante. Che fine fa?
0: È un grande punto interrogativo, dovrebbe entrare nell'ottica Honda come team satellite o Yamaha come team satellite è al varco, diciamo che i manager stanno lavorando per trovargli una soluzione definitiva. Anche lui ha dimostrato di andare molto forte, quindi probabilmente tra Caos, anzi Aprilia, ha richiesto una connotazione fortemente italiana nelle sue due squadre, perché ricordiamoci che nella team ufficiale delle Aprilia Nere è confermato, appena rinnovato, Marco Bezzecchi, e dovrebbe essere attesa a giorni anche la notizia dell'ufficialità dell'ingaggio di Pecco Bagnaia. Quindi tre piloti italiani potrebbero essere presenti sulle quattro Aprilia, come dire, schierate in griglia nel 2027. È un bel segnale, soprattutto considerando invece quello che sta facendo Ducati, che invece è proiettata verso come dire, uno schieramento a forte, come dire, evidenziazione, spagnola, con Marc Marquez e Pedro Acosta, per esempio, nel team ufficiale. Joan Mir come sostituto di Alex Marquez nel team Grisini. A Joan Mir dovrebbe essere affiancato un altro spagnolo nel team Grisini, che è Holgado, che salirà dalla

0: dalla Moto 2, e se pensiamo anche a quello che potrebbe essere lo schieramento, anzi la coppia del team WR46, ovvero con Aldeguer che potrebbe passare da Gresini a WR46, capiamo che l'unico pilota italiano che potrebbe correre con la Ducati nel 2027, l'unico candidato è Nicola Bulega, che dovrebbe fare il grande salto dalla Superbike. Sta dominando la Superbike e ovviamente si merita una chance.
1: Senti, invece Alex Marquez, visto che stiamo facendo anche un po' di sorta di mercato MotoGP prossimo anno,
0: Alex Marquez dovrebbe far coppia con Fabio Di Giannantonio in KTM. Potrebbe essere una bella coppia. In KTM capiremo se le nuove moto con il nuovo regolamento riusciranno a ridurre il gap attuale che hanno con le due italiane Aprilia e Ducati. Nel 2027 ci saranno tanti punti interrogativi, perché cambieranno le moto, cambieranno i regolamenti, quindi capiremo se l'austriaca KTM e soprattutto le due giapponesi Honda e Yamaha riusciranno a invertire un po' la tendenza di questi ultimi due anni, che è stata assolutamente appannaggio delle due case italiane al top.
1: Senti Federico, ritornando un po' invece al Mugello, Bezzecchi che domina, che vince, alle sue spalle però c'è un Martin che non molla un centimetro, quindi hai detto all'inizio una gara tra loro due. In questa gara tra loro due qual è la differenza che può spostare verso Bezzecchi o verso Martin?
0: Verso Martin forse l'esperienza al top, ricordiamoci che è un campione del mondo, sicuramente dalla sua all'esperienza per poter gestire nel modo migliore probabilmente i momenti di pressione che arriveranno tendenzialmente da fine agosto in poi, fondamentalmente quando la lotta per il mondiale si farà sempre più, come dire, si definirà sempre di più, e ci sarà bisogno di calma, la famosa calma, il famoso sangue freddo per poter gestire le gare che saranno poi decisive. Quindi Martin ha dalla sua l'esperienza e anche una certa costanza, perché anche se guardiamo ai risultati del Mugello, ha fatto nelle due gare due secondi posti, non è poco fondamentalmente, cioè il fatto di riuscire a rimanere, passami il termine, in piedi in tante gare e centrare queste posizioni che ti consentano di portare a casa così tanti punti può essere il valore aggiunto in vista di una sua lotta per il titolo mondiale. Da parte di Bezzecchi c'è l'entusiasmo, c'è la famosa garra che ha l'Etta in spagnolo. Lui oggi c'è un flusso positivo che si sta portando dietro. Ricordiamoci che lui ha un grande feeling con l'Aprilia. L'anno scorso è stato l'unico pilota del team ufficiale a fare tutto il campionato in sella alla moto, perché Martino ha avuto tanti problemi, quindi diciamo che problemi fisici non gli hanno consentito di vivere tutta la stagione in sella alla moto, quindi ha portato avanti molto lo sviluppo di questa Aprilia, di questa RSGP. Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota più esperto su questa moto, ha un talento che è stato espresso per l'ennesima volta a Mugello, che è una pista non facile, dove non aveva ancora vinto né lui e né l'Aprilia. Ha dalla sua, ripeto, un entusiasmo e anche una velocità proprio di Marco Bezzecchi come pilota che non sono comuni. Io credo che se lui riuscirà a rimanere freddo e soprattutto riuscirà a non commettere troppi errori, ogni tanto gli capita, soprattutto nelle parti iniziali della gara, perché poi quando prende il via, soprattutto da metà gara in poi, è uno che praticamente è quasi infallibile e soprattutto fa una grande differenza rispetto agli altri. Dove gli altri si fermano nella gestione soprattutto delle gomme, lui riesce a dare quel qualcosa in più. Mi ricorda un po'

0: l'Enea Bastianini di 2 o 3 anni fa in Ducati, cioè esce fuori e fa la differenza, soprattutto è uno che ama guidare davanti, è uno che ama andare in fuga e ama anche gestire quando possibile il gap, il vantaggio in questo caso rispetto ai suoi avversari, è uno che entra davvero in un meccanismo molto molto, come dire, chirurgico negli ultimi giri e fa, come dire, si scontra molto invece con il suo carattere a volte tanto esuberante, no? Non ha filtri, dice quello che pensa e anche per questo tendenzialmente inizia ad essere molto amato dal pubblico della MotoGP e anche e soprattutto per il pubblico italiano. Il bagno di folla che abbiamo visto domenica sotto il podio quando lui ha fatto, come dire, si è gettato sul pubblico, è un po' come dire, la fotografia di un rapporto con gli appassionati della MotoGP che sta crescendo perché stanno iniziando a conoscere il personaggio, l'uomo e il pilota.
1: Ha coronato il sogno che aveva da bambino di vincere al Mugello, adesso però c'è da scrivere una bella storia, no? Il sogno è stato realizzato, adesso però c'è la storia da scrivere, ossia andare a conquistare il mondiale. Ha un cliente scomodo come Martin che, come hai detto tu, ha dalla sua l'esperienza e credo anche la grande voglia, no? Di riscattare gli ultimi 2 anni che sono stati, insomma, non felici per lui, no? Per vari motivi.
0: Sì, diciamo che usciva dall'esperienza Ducati, da campione del mondo, probabilmente si aspettava un altro tipo di trattamento da Ducati, no? Se pensiamo che Ducati ha lasciato andare via il campione del mondo alla fine del 2024 e questo è stato davvero un brutto colpo per lui, tant'è che poi si è accasato con l'Aprilia, ha vissuto i primi mesi con l'Aprilia, in modo, devo dire, anche a livello di gestione della sua immagine e del suo, come dire, della sua, e del suo dell'essere professionista in modo assolutamente disastroso.
1: Sì.
0: Appunto delle dichiarazioni, diciamo, non si trovava sulla, con la moto, non si trovava con l'Aprilia, poi in realtà diciamo, i suoi dubbi sono stati assolutamente smentiti dai suoi stessi risultati su quella moto, no? Perché abbiamo visto che cosa ha fatto poi, che cosa riesce a fare quando è sano a livello fisico, riesce ad essere, come dire, a livello del suo compagno di squadra Bezzecchi, quindi è un anno importante anche per lui e soprattutto perché è un anno importante perché alla fine dell'anno saluterà l'Aprilia per accasarsi, insomma, in Yamaha, e anche lì
1: Cioè,
0: sarà
1: scelta abbastanza discutibile. Allora, sì, senti Federico,
0: i soldi probabilmente, no?
1: in questo momento credo che non sia una scelta proprio indovinata. Poi, per carità, auguriamo alla Yamaha di tornare super competitiva perché più moto competitive ci sono e più belle sono le corse, quindi su questo non ci sono dubbi, però in questo momento mi sembra la casa in maggiore difficoltà. Senti, andiamo perché mi lascio un argomento per ultimo, voglio fare il pagellone con te. Del Mugello. Allora partiamo, io ti do il nome, tu mi dai un voto e un giudizio in sintesi proprio. Allora io partirei da Acosta.
0: Bella domanda, Pedro. Scusami, vuoi il voto e poi
1: Esatto.
0: diciamo, la sintesi.
1: Sì.
0: Voto 5. Mettiamola così, possiamo dargli un 5. Perché diciamo che è stata una sua un'involuzione rispetto alle gare precedenti, probabilmente non è stato aiutato dalla moto, quello no. Il Mugello è un tracciato abbastanza ostico per la KTM. Diciamo che si è visto anche quando lo passava Marquez in su rettilineo quanto la KTM pagava sui saliscendi, no?
1: Sì.
0: Ed è stato, diciamo, è stato proprio una dimostrazione pesante
1: di forza, assolutamente di forza.
0: Diciamo del 5, scusami, no, gli darei un, più che altro considerando anche la gara che ha fatto, forse gli darei un 6 meno, no, un 5 è troppo.
1: 6 dai, meno. 6 meno. E Raul Fernandez,
0: almeno 7, se non 7 e mezzo. È stato bravo secondo me a rimanere calmo nel momento in cui ci sono state, c'erano, come hai detto tu giustamente, delle voci sul suo futuro non molto positive, e invece lui si è isolato rispetto alle voci di mercato e è riuscito a fare un weekend importante. Insomma, il sabato perfetto, ovviamente, sulla gara lunga ha commesso un errore, però complessivamente non ci saremmo mai aspettati una sprint di quel tipo.
1: Di Gian Antonio.
0: Fabio anche lui forse 8, perché Fabio ha fatto una grandissima sprint, devo dire, è stato l'unica delle non Aprilia a provare a tenere il passo delle RSGP, è riuscito a conquistare un podio in un circuito che lui magari ama abbastanza, ma sul quale non ha fatto grandissimi risultati in carriera. Devo dire sul fatto della gara domenicale forse ci si aspettava assolutamente di più, però è partito male ed è riuscito a recuperare quello che poteva recuperare, probabilmente se non avesse fatto quella sprint sarebbe stata una gara domenicale, una gara lunga da 9. Tendenzialmente il fatto che è riuscito a portare a casa quel risultato nella sprint ha creato dell'attesa in più, che poi è stata in parte, come dire, smentita nella gara della domenica. Però complessivamente devo dire un gran weekend.
1: Ogura,
0: 6 e mezzo. Deve migliorare tantissimo secondo me in qualifica, perché è il suo tallone d'Achille ad oggi. Se pensiamo alla rimonta che ha fatto la domenica, ed è l'ennesima rimonta che ha fatto AI nel corso della stagione, ovviamente ci siamo esaltati, fondamentalmente l'hanno evidenziato anche i piloti sul podio, nel retropodio, sia Bagnaia che Bezzecchi hanno detto porca miseria, questo altri due giri e ci avrebbe preso. Nella parte finale della gara va come una spada Ogura, e quindi credo che sia davvero un weekend importante per lui, positivo.
1: Vabbè, Bezzecchi, io penso che dobbiamo dargli il massimo dei voti, no? In questa.
0: Bez, come fai a non dargli un 10, fondamentalmente? Sinceramente mi sarei aspettato di più, qualcosa in più nella sprint, però anche lì ha fatto come di Gian Antonio e in parte Bagnaia nella gara lunga, cioè ha sbagliato la partenza, e quando sbagli la partenza a Mugello molto molto difficile recuperare. Diciamo che sarebbe un weekend per come è uscito, sarebbe un weekend da 10. Diamogli 9 e mezzo perché diciamo che ha in parte toppato la gara sprint, ecco.
1: Martin,
0: bella domanda, come fai a non dargli un 9? Cioè uno che fa quello che ha fatto, che riesce ad essere costantemente al top, veloce, anche bravo nella gestione delle gomme, sia nella gara veloce che nella gara lunga, e così centrato, inquadrato sulla moto, soprattutto ha evitato di commettere errori, ed è lì, se non ricordo male, a 16 punti da Bezzecchi in classifica generale. Diciamo che non è riuscito ad avere il guizzo della vittoria, si è fatto fregare da Fernandez il sabato e da Bezzecchi la domenica, però a uscire dal Mugello con 28 punti, se non sbaglio,
1: sono tanti, assolutamente. Senti, gli ultimi due, facciamo i due piloti della Ducati Lenovo, e quindi parto da Bagnaia. Che voto dai a Pecco in questo Gran Premio?
0: Allora, vorrei dargli un 8 a Pecco, perché è riuscito ad essere molto molto costante, un otto anche di fiducia, è riuscito ad essere molto molto costante soprattutto nella gara domenicale, cioè ha difeso con le unghie e con i denti.

0: il terzo posto anche dall'arrivo di Ogura, quindi è stato veloce, è stato costante, ha fatto anche una discreta tendenzialmente qualifica, quindi l'otto secondo me se lo
1: Se lo
0: merita
1: merita.
0: tutto, è stato in fiducia e soprattutto è tornato il pecco diciamo dei vecchi tempi. Vediamo, speriamo che già dal Balaton, scusami, dall'Ungheria possa confermare quanto di buono fatto
1: Certo.
0: vedere.
1: Andiamo a Marc Marquez che torna a 10 giorni dal doppio intervento e la valutazione di Federico Perrozzi sul campione del mondo in carica.
0: Anche lì darei un 7 a Mark. Anche lì sulla fiducia, perché ragazzi è tornato il giovedì, lo vedevamo in paddock ancora con il tutore al piede, cioè questa è tanta roba e soprattutto è tanta roba quello che è riuscito a fare. Il fisico gli sta un po', come dire, lo sta un po' rallentando, il fisico è l'ennesimo infortunio, l'ennesima operazione. Però sto ragazzo, sto campione, quando rientra in pista riesce ad essere assolutamente al top e costante anche come dire, a mezzo servizio. In realtà domenica a un certo punto, vedendolo guidare, ho detto ok, adesso molla. Ma molla, mi aspettavo che mollasse tanto proprio perché non era abituato a certi ritmi, sai, fino a quando è la sprint. Riesce a metterci una pezza perché è una gara relativamente corta, ma in una pista così difficile, così dispendiosa come il Mugello, con tutti quei giri, con quella forma fisica che hai, pensavo mollasse tantissimo, invece ha resistito davvero con le unghie, ma insomma è una sua prerogativa, una sua caratteristica e penso che se dovesse riprendersi al 100% dalle operazioni a cui si è sottoposto nelle ultime settimane, credo che vedremo una seconda parte di campionato molto, molto, molto interessante.
1: E a proposito, voglio chiudere così con l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Rientra dall'infortunio, la sua Ducati in griglia è la migliore delle Ducati, nonostante il doppio intervento. Quinto posto nella sprint con una partenza veramente bella, con una super staccata che ci ha fatto subito divertire all'inizio. In gara arriva settimo, battagliando veramente fino all'ultimo con Acosta, poi cedendo un po' dal punto di vista fisico, ma può puntare al titolo.
0: Allora, sarebbe una bellissima storia da raccontare, onestamente, ma allora qui lo dico e qui non lo nego, non credo che riuscirà a rientrare in lizza per il titolo,
1: 102, 102 punti dalla vetta.
0: sono tanti, ma non tanto per come dire, il gap, il distacco, perché per esempio Bagnaia nel 2023 mi sembra recuperò tantissimi punti nella seconda parte di stagione. I due aspetti che mi fanno essere pessimista da questo punto di vista sono la sua ripresa completa e quindi il fatto che lui possa essere al super top per tutte queste gare da qui alla fine della stagione. Questo vorrebbe dire vincerle tutte le gare, e vincere tutte le sprint, comunque essere costantemente sul podio sia nella sprint che nella gara lunga, e questa è la cosa importante. E dall'altra parte, l'altro aspetto, diciamo,
1: La
0: mi fa
1: crisi, esatto.
0: il fatto che c'è questa Aprilia così forte davanti e questi piloti che tendenzialmente si stanno dimostrando super, super costanti al
1: È
0: top.
1: vero, verissimo,
0: Queste due
1: verissimo.
0: situazioni non mi fanno essere molto, molto, molto triste. Però, mai dire mai, ripeto, sarebbe una storia pazzesca da raccontare. L'ennesima storia su Marc Marquez
1: Sì.
0: pazzesca da raccontare.
1: Vabbè, vediamo, dai, al limite, caro Federico, scriviamo un libro in due stavolta. Allora, se dovesse succedere. Federico, io ti ringrazio come sempre, augurandoti naturalmente buon lavoro. Che cosa ci dobbiamo aspettare sulla MotoSprint? Ci dai un'anticipazione, qualcosa?
0: È proprio una cover come dire, con una fotografia che abbiamo raccontato prima, quindi di un Marco Mezzecchi in una certa posizione con i suoi tifosi, quindi
1: Beh.
0: è davvero una bella cover, molto molto impattante, fa capire bene che tipo di Mugello è stato.
1: Bene, caro Federico, appuntamento più avanti, grazie come sempre e buon lavoro, a presto!

0: Grazie, grazie a Federico Perozzi, il direttore di Motosprint. Ciao Federico, grazie ancora. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata. Noi vi diamo appuntamento per Motor Valley alla prossima settimana con un approfondimento doppio, perché riguarderà il Gran Premio di Formula 1, si corre a Monaco, quindi Monte Carlo, grandi emozioni, e poi in Ungheria per la MotoGP. Quindi, mi raccomando, quando sentite rombare i motori, arriva Motor Valley. Alla prossima, ciao!
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Sapete chi c'è? E dovreste vedere la sua faccia soprattutto. Dovreste vedere la sua faccia soprattutto mentre noi ascoltiamo e passiamo. Sei venuta nella mia prima mezz'ora e non è che ti puoi lamentare, no, perché mettiamo Bad Bunny e Rosalia e che tu stavi ballando
1: con quelle unghie delicatissime.
0: Con quelle unghie delicatissime, proprio nelle leggere, leggere. Guardate chi c'è, amici, nella mia prima mezz'ora. È arrivata, ma perché?
1: Ho fatto l'incursione.
0: Hai fatto l'incursione.
1: Sono un incursore.
0: Sei un incursore della.

0: La Marina Americana,
1: bellissimo. Intanto ancora bello vedere tutti quanti gli incursori o comunque tutte quante i reparti dell'esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica sfilare, perché è stata bella.
0: Sempre
1: e
0: per le doca, comunque.
1: Sempre per le doca, e ancora che sento i commenti di quelli: no, aboliamo la festa della Repubblica, una cosa militare.
0: E allora ti togliamo anche la festa di compleanno.
1: Esatto, dai, so. Avanti, ma comunque se sentite un po' di rumore ed vi spiego il perché lei è qui, quella furbacchiona, ma prima di spiegarvelo partiamo con la sigla, diamo il benvenuto. Signori e signori, inizia il periodo estivo, inizia le puntate estive, più o meno, ve spiego, dal Marina d'Arechi come l'anno scorso, ma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi
0: sigla.
1: Bene. L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, ma non solo, anche su Teleroma 56, quindi salutiamo anche gli amici di Teleroma che ci guardano. Voi direte: cosa sta succedendo? Innanzitutto vi chiedo scusa se noi abbiamo gli occhiali. Ora, voi dite: ma guarda che gli sborro che hanno gli occhiali da sole. Purtroppo abbiamo avuto la brillante idea, sia io che lei, che siamo ciecati, di fare gli occhiali, quelli lì che si scuriscono, sì, al sole, per vederci, perché sennò manco ci leggiamo.
0: I topolini vengono gli occhi come quelli dei
1: esattamente. Però appunto, siccome c'è sole, allora purtroppo
0: vi ricordate dove siamo, vero? Anche l'anno scorso. Allora,
1: se non ci hanno magari amici la prima volta, soprattutto quelli di Teleroma 56 che ci vedono per la prima volta, noi l'appuntamento invernale lo facciamo in studio, quello estivo lo facciamo dal Marina d'Arechi. Noi siamo a Salerno, questo è il lanificio in Marina d'Arechi, come vedete è un locale bellissimo che ci ospita ormai,
0: e si mangia benissimo,
1: ormai ci ospita da un anno a questa parte, ci fa fare tutta l'estate qui all'interno appunto del proprio locale. E oggi perché è qua lei? Perché siccome oggi è la prima puntata che facciamo al mare, al sole, a divertimento, a festeggiamo, allora lei si è intrufolata nel mio mondo, nel mondo della prima puntata.
0: Nel mondo.
1: Ma gli amici lo sanno, allora se tu inizi, ricordati che se tu entri nel mondo della prima puntata, poi nel mondo della prima puntata ci devi rimanere. Non è che te ne vai e vieni
0: per farti compagnia, e siamo in un mondo meraviglioso come questo del Marina d'Arechi, allora sì.
1: Solo sai cosa è successo? È stata un po' sfigata. Perché? Perché oggi doveva esserci sole splendente. C'era il papà di Pollon col cavallino,
0: Apollo,
1: non mi veniva il termine tecnico, col cavallino che passava, no, c'è una nube, e quindi adesso
0: un po' grande, devo essere
1: un cumulonimbo, sai che eravamo tutti a scappare via praticamente.
0: Allora, mi piace la parola cumulonimbo.
1: Il cumulonimbo. Bene, allora questa è la prima puntata, sapete ce ne sono tre. La prima io la dedico solitamente a delle notizie un po' hookers, cioè quelle che se ne frega, notizie con cui si chiacchierano eccetera. La seconda e la terza invece andiamo nell'approfondimento, dove la seconda è Simona dice la sua in generale, che sia positiva o che ne sia negativa, Simona la sua la dice. Nella terza invece andiamo con il famoso l'almanacco del giorno dopo. Questo lo stiamo spiegando appunto agli amici che magari per la prima volta ci seguono e ci vedono e ci vogliono conoscere qui in questa nostra trasmissione. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Perché dove siamo noi? Andiamo a
0: Al Marina d'Arechi?
1: Sì, andiamo a quello proprio. Sì,
0: in campagna.
1: Allora facciamo tutta la scaletta. Siamo al
0: Salerno.
1: No,
0: siamo al Marina d'Arechi.
1: Siamo al
0: Marina d'Arechi,
1: no,
0: al porto.
1: Al mare qua davanti. Siamo al mare.
0: Ok, siamo al mare.
1: Salendo, no, dopo al mare siamo al
0: Marina d'Arechi.
1: porto del Marina d'Arechi, più precisamente

0: Siamo al...
1: all'anificio.
0: Che si trova a...
1: Salerno.
0: Che si trova in...
1: Campania. Ecco che è tornato il Bonolis. Ecco che è tornato il Bonolis con uno dei fratelli Capone.
0: E spiega, che
1: sarei io? Che sarei io?
0: Perché sei la sorella Capona.
1: Io sono... perché sono femmina, perché quindi sono femmina, Capona,
0: quindi
1: non
0: sei
1: Capone.
0: Capona. Perfetto, esatto. Campania, Salerno, è la Monte Carlo d'Italia. Bene, Salerno sarà la Monte Carlo
1: che
0: d'Italia.
1: Bene. Oh ragazzi, però io ci sono stata a Monte Carlo diverse volte in passato, non cagano neanche i piccioni.
0: Guarda che fa la tipa, io ci sono state a Monte Carlo diverse volte.
1: A Monte Carlo i piccioni non cagano.
0: Cosa fanno?
1: Niente.
0: A proposito, devo andare a lavare la barca, a proposito, perché prima, mentre eravamo fuori, è arrivato un gabbiano di dimensioni così e mi ha mollato una a prua della barca.
1: Siamo tutti contenti.
0: Ma voi gabbiani, ma non potete farvi i fatti vostri? Ma dovete per forza venire anche in coppa la barca mia.
1: Avanti.
0: Quindi
1: siamo in Campania.
0: Esatto, in Campania, capoluogo della regione della Campania,
1: Napoli.
0: Dove vivono i
1: napoletani.
0: Perfetto, bravissima, le indovinate tutte. Ma voi, la domanda che io faccio a te e faccio a loro. Voi pensate che il numero più alto di napoletani sia a Napoli?
1: Dovrebbe la essere domanda così, perché ti verrebbe da dire il numero più elevato di milanesi è a Milano.
0: Ma quello già si sa, che si dice tutti che i milanesi non sono
1: cinesi.
0: Più a Milano.
1: Esatto, i milanesi sono cinesi.
0: A Venezia si dice da sempre che non ci sono più i veneziani, perché vivere a Venezia, il costo della vita a Venezia, la cosa a Venezia, i veneziani man mano, i miei genitori stessi, da che stavano a Burano, se ne sono trasferiti in terraferma perché era problematico. In tutto, solo noi volevamo tornare a vivere a Venezia, in realtà, e sarebbe stato carino. La domanda, torniamo a Napoli, però, visto che i napoletani, in realtà è un detto, non parliamo male di Napoli, ci mancherebbe.
1: Come si fa? proprio noi,
0: figuriamoci. Ma i napoletani sono
1: everywhere?
0: Sì, sono ovunque. I napoletani sono ovunque, dove li metti, dove te giri, puoi andare anche a New York City e ti giri e ti senti quello
1: però,
0: che parla a Los Angeles.
1: Però vedi, è singolare questa cosa, perché tu dici i napoletani sono ovunque, parlando di una fuori dall'Italia.
0: Dall'Italia.
1: Non è che dici gli italiani sono ovunque, hai fatto la precisazione. I napoletani sono ovunque.
0: Certo, ma allora adesso in realtà noi stiamo parlando proprio di questo, perché innanzitutto è vero che gli italiani sono ovunque, ma tre quarti degli italiani che sono ovunque sono napoletani. Quindi di conseguenza si va a restringere notevolmente il campo d'azione del napoletano, che ovviamente, attenzione, proviamo sempre a ripetere, non è inteso napoletano in senso offensivo, come cittadino di Napoli, cioè persona nata a Napoli, se no avremmo detto campano, avremmo detto partenopeo, avremmo detto altro. Stiamo parlando di napoletani. Beh, sappiate cari amici, e qua lo dico e lo confermo con dati alla mano, che Napoli non è la città con più napoletani nel mondo. Scatta l'applauso.
1: È Sharm el Sheikh?
0: Quasi, potrebbe esserci. Potrebbe essere. No,
1: no. Si può dire così.
0: Ora, ovvio.
1: Non mi hai detto di smettere.
0: Scusa, smetti. No, perché poi dopo ti do il colpetto e ci metti le mani addosso. Esatto, vedi che senti come va a finire questa storia. Quindi, allora adesso andremo a vedere, vi daremo la lista delle città con più napoletani al mondo. Napoletani, cioè nel senso quelli che in qualche modo dai tempi che furono emigrarono. Quindi non è che ovviamente dici adesso però ci sono sicuramente delle città dove, ti faccio un esempio, a Los Angeles, cosa vissuta sulla mia vita, c'è una comunità ischito-casertana napoletana.
1: Davvero?
0: Infinita.
1: Ma
0: perché?
1: Più di Italy? Little Italy?
0: Sì, allora vedi questa cosa qua del Little Italy, a parte che adesso hanno detto, sentivo che hanno tolto la scritta New York di Little Italy perché ormai è stata mangiata. mangiata proprio dai cinesi, ormai hanno comprato tutto loro.
1: Anche Little Italy?
0: Perché il problema degli italiani

0: italiani all'estero, sì, è che sono disuniti. Perché è il problema che noi abbiamo anche qua in Italia, mentre la paura che alcuni hanno, la paura che io ho, è che alcune altre popolazioni, religioni, eccetera, sono unite tra di loro, si possono anche non sopportare, ma io islamico, con te islamica, anche se ci stiamo sulle balle, ma siamo in Italia, siamo uniti. Io ebreo, tu ebrea, anche se ci stiamo sulle balle, capito? Anche se ci stiamo sulle balle, siamo fuori, siamo uniti, io bulgaro, tu bulgaro, io veneto, chiunque, noi italiani invece no. Dobbiamo fare le famiglie. Capito? A New York hanno fatto le famiglie, quindi c'era la famiglia della, la famiglia del qua.
1: E queste famiglie non si potrebbero unire?
0: No, si devono fare la guerra, perché devono fare come in Italia, nel loro piccolo orticello, abbiamo scassato, capito? E si picchiano tutti quanti. Capito? Quindi quello, da lì nasce il problema vero e proprio di... Siamo divisi, quindi...
1: Gli altri popoli,
0: come diceva,
1: ci colonizzano.
0: Come, esatto, come diceva Giulio Cesare, dividi et imperat, capito? Mentre noi italiani non abbiamo
1: senso storico.
0: Zero. Proprio zero.
1: Della storia non impareremo mai nulla.
0: Mai, ma figurati.
1: Infatti ci stanno mangiando i cinesi.
0: Stanno mangiando qualsiasi altro popolo man mano. Perché? Perché non siamo uniti. Perché io, se posso venire contro di te, ti vengo, perché non è giusto che tu hai realizzato e io no.
1: Non solo può essere anche un fattore di invidia, ma può essere anche che bene o male, aspetta che mi prendo anche ciò che è
0: anche
1: tuo,
0: esatto, è proprio la mentalità,
1: mi prendo
0: povera,
1: quello che è tuo,
0: sì. È la mentalità povera, cioè nel senso, purtroppo chi vive nella povertà continua a stare nella povertà, va in altri posti e cerca di vivere con quel sistema povero, ma adesso non è offensivo, ma in generale, che però ti divide dagli altri.
1: Il problema di non imparare le lezioni dalla vita è gravissimo.
0: Eh sì, purtroppo è gravissimo, cara mia, è la natura umana.
2: It's a human nature.
1: Ah, amore, prepara.

0: Che pezzo meraviglioso. Allora, questo è ufficiale, attenzione, questo qua è un video ufficiale dal sito di Michael Jackson. Ovviamente hanno rifatto quella che era la canzone Human Nature, l'hanno rifatta nel senso di rifatto il video in modo tale da renderlo comunque accessibile anche ai giovani d'oggi, perché poi con l'uscita del film di Michael Jackson ovviamente c'è stato un boom di nuovo di scaricamenti vari. Intanto, cari amici,
1: è diventato ancora sentite, l'artista più ricco di
0: sì,
1: mondo.
0: Sì, continua a essere rich, very very rich. E intanto, se sentite questa sorta di fruscio e barra, vedete un po' noi che facciamo così, è perché è iniziato a piovere. La nostra prima puntata della stagione
1: ha portato un po' di fresco.
0: La prima puntata della stagione estiva all'anificio. Niente,
1: il battesimo
0: dell'acqua. Diciamo che magari iniziamo da lunedì con la prima puntata. Questa è la, come si dice, la puntata pilota, no? Quella che inizi,
1: sì,
0: inizi a parlarci.
1: È proprio il classico temporale passeggero, dura un'oretta.
0: Sì, sì, cioè, fu così che tra un paio d'ore noi stavamo ancora in realtà qua, eccetera, capito? Perché, e la cosa adesso affronteremo, dobbiamo finire l'argomento dei napoletani,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: siccome mancano praticamente 2 minuti lo finiremo nella prossima parte. Sapete, è un programma, il primo programma diffuso d'Italia, cioè ci sono 3 parti suddivise ma collegate in modo tale che comunque chi si è persa la prima, se si vede la seconda capisce lo stesso, chi si vede la terza ci vede l'almanacco, punto e basta, finirò là quello che è. Quindi continueremo e avremo modo di unire anche queste puntate e nella prossima per esempio potremmo parlare di odori che ci piacciono.
1: Allora, l'odore della pioggia ha un nome.
0: Non lo spoilerare, ne parleremo poi nella prossima puntata, perché gli amici poi ci seguiranno. Ma finiremo comunque finiremo di menzionare quali sono le città con più napoletani al mondo, così potrete scegliere A, se andarci, o B, non andarci. In senso, napoletani ci stanno.
1: A Napoli non ci stanno napoletani,
0: andiamo lì a trovare. Quindi quello è, parleremo. Vi detto, tornando al discorso degli italiani che facevamo prima, purtroppo sì, a New York la Little Italy è andata a sfumare e purtroppo anche a Los Angeles lo stesso. La comunità italiana si è radunata tutta quanta nella zona di San Pedro, vicino al porto.
1: Dai.
0: Dove fanno anche la messa in italiano, perché ci sono alcune nonne che non capiscono l'inglese.
1: Amori, come me,
0: esatto, sono esattamente come te, purtroppo. Le nonnine che si sono trasferite a Los Angeles o a New York negli anni 50 non hanno fatto a tempo ad imparare l'inglese, capito?

0: e quindi ci sono i figli che traducono, loro parlano così come parliamo noi.
1: E come parlo io, che voglio parlare l'inglese.
0: Brava, tu che dici good relax, capito?
1: E dici, ma devi dire queste cose.

0: Ciao a tutti, cari amici, per un altro contributo, perché il flusso di notizie è non stop, ma è normale che sia così. Siamo arrivati al 4 di giugno e mentre sto registrando questo video sono le 20.10, 20.15 e noi dobbiamo ancora completare il giro di queste famose panchine. In qualche caso siamo in ritardo, ma non trascorrerà molto tempo perché siamo verso la definizione. Intanto Chivu, ma questa non è una notizia, devo dire che un premio strameritato il suo lavoro, rinnoverà fino al 2028 con opzione, avrà adeguamento di contratto, ha fatto un primo anno molto bello, molto giusto, molto concreto, intervenendo sui problemi dell'anno scorso, quindi ho poco da commentare, chapeau. Ho ascoltato, ma ne parlerò più avanti, la conferenza di De Laurentiis. Per quanto riguarda determinate situazioni che vi avevo raccontato in anteprima, per esempio il discorso
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Capire se alzi questa sticella nel momento in cui lo hai battezzato e nel momento in cui hai preso i soldi di Dumfries, un po' meno rispetto al suo valore, ma appartengono questi discorsi agli accordi che tu avevi fatto quando lui aveva rinnovato il contratto ed era vicino alla scadenza. Questa attesa, dice, ma la domanda che mi fate, ma per quanto tempo ancora?

Io sinceramente non ve lo so dire, perché lì ci vuole la palla di vetro, le cose vanno controllate minuto per minuto già da questa fase del mercato H24 anche di notte. Quello che posso dirvi è che chiaramente Palestra sarebbe molto felice di andare all'Inter, ma l'Atalanta sarebbe molto felice di incassare quella cifra, altrimenti non sarebbe felice. Quindi non facciamolo diventare un tormentone. Hai visto la vetrina, entri, paghi. Se entri in un negozio di marca, di lusso, lo sconto è vietato, ti dicono non chiedermi lo sconto perché non si fanno degli sconti. Quindi io non vi potrò mai accompagnare a un discorso fiducia crescente, ha offerto 45, non mi interessa, perché è un modo di trattare la cosa, secondo me, con tutto il rispetto, abbastanza superficiale. Se domani mattina dovesse esserci un'idea di sconto o dovesse accettare l'Atalanta una contropartita, io vi terrei chiaramente informati. L'Inter oggi non sta valutando altre cose, si è parlato di altri specialisti di fascia, vediamo se le cose cambieranno, ma adesso l'attenzione sicuramente è su Palestra e Dodò. Vi confermo che è un candidato per il Napoli. I nomi del Napoli non li ripeto, sono quelli, non ho delle novità di stasera, ma i nomi sono stati battezzati, poi ci vuole l'attesa, il portiere, ma sono nomi che il Napoli ha individuato e dovrà fare chiarezza su alcune situazioni collegate alle uscite del Napoli. Un altro tema che vorrei trattare velocemente in questo video si riferisce alla Juventus. La lista è qualche dubbio, perché ho titolato così? Perché c'è una lista che è stata abbastanza scremata, l'abbiamo selezionata dal punto di vista degli obiettivi, soprattutto per ciò che è rimasto in attacco. Leggo altri nomi altisonanti, io non vi posso dare delle conferme e neanche li cito. Su Colomani vi ho detto quello che c'era da dire, Mateta è stato proposto, si è parlato nelle ultime ore di Sorloth, e chiaramente può essere un profilo perché la Juventus l'ha cercato, ma bisogna andare a stringere su determinate cose e capire anche le necessità degli altri club. Per esempio l'Atletico Madrid, all'interno di una vicenda Julian Alvarez, che la conoscete benissimo, ha comportato anche delle reazioni infuocate, per tenerci bassi con il termine infuocato, dell'Atletico Madrid, che non ha credito a determinate cose e ha attaccato il Barcellona. Quindi questa è una lista, alcuni nomi secondo me sono forzati. Io da 10 giorni leggo di Brahim Diaz, ma siamo dentro una situazione che non ha una trattativa. Vi avevo parlato di un difensore che effettivamente piace molto, tanto, e si chiama Ordóñez, ma dipenderebbe molto dall'uscita di Bremer o dall'uscita di Cambiaso o dall'uscita di un altro centrale come Gatti. E quindi io qualche dubbio ce l'ho su operazioni scambio, cioè su operazioni legate a uno scambio, cioè David non può essere oggi una pedina di scambio. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che il portiere possa essere quello che ha chiesto Spalletti, ma aspettiamo. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che Openda possa essere una pedina di scambio. Per esempio piace Mingueza, Mingueza è un difensore duttile del Celta Vigo in scadenza, il Celta gli ha proposto un rinnovo di contratto, c'è l'Aston Villa che presta, la Juve si è ancora informata, può succedere lì di tutto, però anche qui viaggiamo in una situazione abbastanza complicata. All'interno del giro degli allenatori non bisogna sottovalutare, anzi, quello che sta accadendo nel caso di Vincenzo Italiano, che ha fatto un lavoro molto importante in Serie A sotto gli occhi di tutti, che ha un discorso avviato, molto ben avviato, con il Besiktas, e lui ha aperto le porte completamente, l'offerta compresi i bonus è alta, al doppio dei 3 milioni che guadagnava a Bologna, ma è anche normale che sia così. Il Napoli gli aveva fatto un'offerta superiore ai 3 milioni prima di virare definitivamente giovedì scorso, subito dopo le 13, su Allegri. Rispetto grande per un club glorioso come il Besiktas, che evidentemente ha ambizioni, quindi faccio l'in bocca al lupo a Italiano dopo che avrà risolto questi ultimi dettagli che restano. L'ultimo passaggio lo vorrei fare su Provedel, perché dell'Inter vi ho detto quello che vorrei aggiungere, che il problema, tra virgolette, perché magari è un problema risolvibile, è legato
non all'indennizzo che deve dare la Lazio, perché la Lazio non può.

chiedere 7 milioni o 6 milioni per prove, te ne potrà chiedere un paio, oppure l'Inter ne potrà offrirne un paio aggiungendo dei bonus. Il problema è che poi bisognerà, quando prove incontrerà l'Inter, trovare una quadra per quanto riguarda l'ingaggio, perché lui guadagna più di Martinez, che è il titolare, e un vice che guadagna più del titolare, voi sapete meglio di me che rappresenta abbastanza un ibrido, una cosa atipica. Sullo sfondo c'è il Bologna, che sta pensando anche a un portiere, perché deve trovare una soluzione, tra i pali, ma vedremo quando Provedel, il suo agente e l'Inter si incontreranno, questo incastro dovrà essere trovato, perché sapete bene che, il portiere classe di 32 anni della Lazio, ha un contratto che scade nel 2027, quindi deve prolungare, e quello sarà un passaggio che dovremo seguire. Di sicuro lo lasciamo nella lista dell'Inter, tutto il resto però lo dobbiamo verificare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona cena per chi sta andando a cena, per chi deve andarci, per chi è in vacanza già, per chi si prepara al weekend, e io vengo a salutarvi molto presto con un altro contributo. Ciao!

0: Vai, vai, fallo, puoi farlo adesso, vai, fallo. Puoi farlo.
1: Posso parlare?
0: Puoi farlo, sì, fallo, vai, vai.
1: Senti come piove, senti come
2: ma
1: piove.
2: No, ma no, devi fare perché?
1: Ma no, senti come piove.
2: Senti come piove, ragazza, venendo giù la prima puntata dell'anno all'anificio, doveva essere la puntata della stagione estiva, ci becchiamo l'acqua. Ma com'è sta cosa?
1: Ma ci becchiamo l'acqua, è veramente...
2: È dir poco, l'acqua è dir poco, sta venendo giù, che proprio gli è boom, cioè... Ci hanno giustamente, poi ragazzi ci hanno chiuso perché stava entrando talmente tanta acqua e sì, per fortuna che noi all'inizio ci eravamo messi fuori e se sentite appunto tutto il caos sotto, questa è la pioggia che scorre.
1: Ma per caso che lo sentino molto noi più nel microfono che il nostro...
2: Questi sono tuoni.
1: Ma è anche il bello dell'esterna, dai.
2: Lo so, è così.
1: Un attimo, cioè... Sentite un attimo cosa ho trovato, veramente una cosa carinissima, sentite un po' qua. Allora, a noi è arrivata appena...
2: Esatto, sì, possiamo partire un attimo facendo un filo logico.
1: Scusa,
2: del programma. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, per tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Questa è la seconda parte, la prima che avete visto l'abbiamo fatta assieme proprio perché apriamo la stagione, questa è la seconda parte. Prima, chi ci ha lasciato prima e l'ha vista sa che siamo arrivati, stavamo parlando di due argomenti. Uno, la domanda è: Napoli è la città con più napoletani al mondo? Punto di domanda.
1: Io
0: la risposta
1: stavo dicendo
0: ne
1: di
0: parleremo
1: sì.
0: E lei stava dicendo sì. Secondo argomento è: quando è iniziate le prime gocce di pioggia abbiamo iniziato a sentire quell'odore che a molti piace, quell'odore che si chiama morte,
1: si chiama
0: certa.
1: Petricore.
0: Si chiama petricore.
1: Mo, petricore.
0: È l'odore chiamato odore della pioggia, e da lì siamo partiti con: quali sono gli odori che a voi piacciono? Quali sono gli odori che vi fanno fare ah, mamma mia! Ok, quindi la puntata di oggi sarà dedicata anche a questo. Non ci spostiamo dai le due cose. Quale devo iniziare? Dai napoletani che andiamo a vedere.
1: Così concludiamo
0: il discorso di prima. Alla domanda è: Napoli è la città con più napoletani al mondo? La risposta esatta è no.
1: Ma neanche per niente.
0: Manco per
1: San Gennaro.
0: Che cosa significa?
1: Neanche per San Gennaro è così.
0: Ma perché non nominare il nome di santi? Soprattutto
1: ma
0: di San Gennaro
1: bene.
0: A Napoli.
1: Ma lui ci vuole bene.
0: Ma non si nominano i santi.
1: Ma lo facciamo sempre nell'almanacco.
0: Quello lì è, oggi è San Gennaro.
1: Cos'è San Gennaro? Tu te lo ricordi?
0: Non lo so, ma manca comunque un giorno.
1: Ah. Oh mio Dio.
0: Adesso mi vado a mettere sotto l'acqua. Io sapete da quanto sto aspettando questa cosa? Io lo sapevo, ragazzi, ero certo, si è dimenticata. Oggi che giorno è? Sto tre giorni che glielo dico, che giorno è oggi?
1: Tanti auguri a te, caro Mauro, tanti auguri a te.
0: Ecco spiegato perché piove, esattamente.
1: Ma qui c'è un temporale, ma di quelli, cioè
0: sì,
1: abbiamo visto
0: sì.
1: Dei fulmini piombare in mare in maniera esagerata, perché ho paura che non mi sentano. Io

0: Allora, nonostante questo pezzo lunghissimo di The Heavenly Rose e I'm Got Nobody, che è una canzone meravigliosa in cui prende in giro un po' tutti quanti gli altri cantanti, avete visto Boy George, Michael Jackson, Willie Nelson e tutto il resto, noi, e nonostante questa canzone, purtroppo qua continua il diluvio, ma ragazzi, piove che Dio la manda, come si dice, no?
1: Sì, proprio il sta attraversando.
0: Parla sempre qua proprio,
1: sì,
0: perché esatto,
1: sta attraversando senso, proprio questa nuvoletta.
0: È un cumulo nembo, hai detto bene.
1: Visto,
0: visto i lampi che ci sono stati e visto quanto sta durando il vento, questo è un cumulo nembo.
1: E i fulmini che,
0: e
1: sono,
0: i fulmini
1: caduti
0: che sono caduti a mare. È un cumulo nembo, hai detto esattamente
1: non
0: quello che
1: tirarcela.
0: È.
1: Non volevo tirarcela.
0: Quindi non volevi tirarcela, ma in realtà ora hai parlato appunto di pioggia. Adesso magari non si sente adesso, ma l'odore della pioggia la sentiremo magari dopo, quando è finita.
1: Si sente appena la pioggia tocca l'asfalto, soprattutto un asfalto caldo, rovente
0: sole,
1: e
0: sì,
1: hai sentito. Ora vi dirò la spiegazione. Sentite qui. Se non veniamo portati via da Noè. È una parola affascinante che descrive quel profumo inconfondibile, fresco e un po' dolciastro che si sprigiona quando le prime gocce di pioggia colpiscono la terra rimasta asciutta a lungo e molto calda.
0: E questo l'avevamo
1: specialmente
0: detto.
1: Specialmente d'estate. Esatto. Il termine è stato coniato nel 1964 da due ricercatori australiani. Petra, in greco, che significa pietra o macigno,
0: mamma,
1: e Icor, che nella mitologia greca era licore, penso, ovvero il fluido linfatico che scorreva nelle vene degli dei al posto del sangue. Quindi in pratica, letteralmente, significa il sangue degli dei della pietra.
0: Ma pensa un po'. Bene, questa cosa è interessante. Altri odori che per esempio potrebbero piacerci, che noi amiamo tanto, e quali potrebbero essere? Per esempio l'odore della benzina. Cioè l'odore della benzina è un altro di quelle cose che tu quando senti, quando annusi, ti piace, ma quanto è buono l'odore della benzina.
1: Che tendenzialmente tende anche ad anestetizzare un po' l'idea della benzina.
0: Sì.
1: Sia il benzene della benzina che i solventi presenti in molte colle, perché cioè, anche la colla in sé, a molti piace sneffare la colla,
0: certo,
1: sono composti organici volatili che se inalati hanno un effetto quasi immediato sul sistema nervoso centrale. In dosi piccolissime sopprimono temporaneamente il sistema nervoso, stimolando una brevissima e leggera scarica di dopamina. È una sensazione di sottile euforia simile a quella di un primissimo sorso d'alcol. Te sfondi praticamente.
0: Praticamente è quello. Altri odori, per esempio, a me piace l'odore della mia pelle, e quando la faccio, quando soprattutto sono stato al mare o sotto al sole, eccetera, mi piace l'odore.
1: L'olfatto è l'unico dei nostri sensi ad avere un filo diretto con
0: l'amigdala.
1: Esatto, mi veniva in mente. E l'ippocampo, che sono le zone del cervello che gestiscono le emozioni e la memoria a lungo termine.
0: Immagino.
1: Questo è un legame che si chiama effetto Proust.
0: Effetto Proust. Proust, che è Alain Proust. Effetto Proust.

0: Vai, vai, fallo, puoi farlo, puoi farlo, puoi farlo.
1: La la la la la la la la la la la.
0: Dai, così
1: la,
0: magari la, smette la, di piovere. Dai,
1: no,
0: vai.
1: Piove di più, piove di più.
0: Vai che magari ce la facciamo. Vai, vai.
1: Comunque, è molto sì, importante, perché non c'è niente come l'odore,
0: sì,
1: che arriva direttamente al cervello, che ci apre quelle porticine dei ricordi che avevamo chiuso.
0: Il chakra della mente.
1: No, ma veramente, la nostalgia.
0: Ah,
1: c'è un odore,
0: sì,
1: che senti, dici, madonna, una vita che non sentivo. E ti ricorda, non so, il dopo barba di nonno, le polpette che ti faceva la nonna di zucca, piuttosto che...
0: Le polpette di zucca. Però ci sta, sono quelle che ricordano, beh, certo.
1: Beh, se no, anche l'odore.
0: Anzi,
1: anche
0: l'odore. Quanti ricordano le polpette di zucca?
1: No, anche l'odore della gallina lessa e del ripieno che faceva vostra nonna, o il profumo dell'arrosto che faceva la nonna.
0: Però
1: è
0: se
1: unico.
0: Parlo sempre di cibo, no, perché potrebbe... Sì, è vero.
1: Beh, io parlo di cibo, ma ho detto anche l'odore della benzina, per esempio.
0: No, però non solo l'odore della benzina che dicevi, però altre cose che riguardano la famiglia. Che ne so, tua mamma non usava l'acqua di rose?
1: No, mia mamma usava un profumo che aveva...
0: Per struccarsi.
1: Ah sì, no.

0: mousse, la cosa Venus.
1: O la Nivea, la crema Nivea che si mettevano sulle mani.
0: Io
1: no?
0: Adoro mia madre, quando la bacio ha sempre un buon profumo. Lei non usa profumi, ma lei usa la crema viso.
1: La crema viso, che è una buona crema, eccetera. Anche quello è magari un ricordo che hai, che ti tieni appunto da quando eri piccolo. Appunto, a me, che ne so, è l'odore che può essere del mare, o avete fatto caso che casa vostra ha quell'odore?
0: Casa mia, per piccina che lei sia, la casa dei miei genitori, sa di camino.
1: Ogni casa ha il suo, lo riconoscerai sempre. Se andiamo a San Bruson, a casa mia dove non vado da anni, se entro nel portone c'è quell'odore che io ricordo da quando sono bambino, anche adesso,
0: dopo 5 anni,
1: è quell'odore lì. È un buon odore, c'è un odore di pulito, è come se quella che lava le scale lo lavasse sempre con lo stesso detersivo dai secoli dei secoli.
0: È probabile che sia semplicemente ammoniaca, perché se ricordo
1: non
0: bene...
1: Non è ammoniaca, se no davo fuoco al palazzo. Chi lava ancora con l'ammoniaca? Detto questo, siamo giunti al termine, ci vediamo per la terza puntata con l'almanacco. Ciao, e come fanno i propri presentatori?
0: Sigla!

È iniziato nel segno di Pedro Acosta il weekend del Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento del moto mondiale sul circuito del Balaton Park. Pedro Acosta firma miglior tempo nelle prequalifiche con 1:36.827. Quarto Aldeger, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin, venerdì complicato per Pecco Bagnaia che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Sabato in programma la pole alle 10.50, sprint race dalle 15. Tennis, si interrompe a un passo dall'atto conclusivo il sogno parigino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile a Roland Garros. La coppia azzurra si è arresa in semifinale ai numeri 1 del tabellone, il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6-6-4. A pesare sul match l'infortunio subito da Bolelli sul 4-3 del primo set, una brutta sorta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare l'incontro con una vistosa fasciatura in condizioni precarie. Non c'è pace in casa Milan, la mancata qualificazione in Champions League ha innescato un vero e proprio effetto domino che rischia di smantellare i pilastri dello spogliatoio. Dopo lo strappo di Leao anche Mike Maignan mette seriamente in discussione il suo futuro in rossonero, nonostante il rinnovo fino al 2031 firmato a gennaio, gli addii simultanei di Massimiliano Allegri, del DS Tare e del preparatore Filippi, figure a cui francese era legatissimo, uniti alla perdita della vetrina europea, hanno spinto i suoi agenti a sondare i top club continentali. Nel frattempo, in città la tensione alle stelle. Nella notte la tifoseria organizzata ha tappezzato Milano con manifesti di dura contestazione intitolati «Liberate il nostro Milan». 5 capi d'accusa contro la proprietà, dallo sfruttamento del marchio all'aumento dei biglietti, preso duramente di mira anche Zlatan Ibrahimovic. Uno dei manifesti è stato affisso provocatoriamente proprio davanti al suo centro padel. E intanto le parole di Rafa Leão dal ritiro del Portogallo certificano la rottura totale con l'ambiente rossonero. L'esterno ha ribadito a Sport TV la ferma volontà di trasferirsi in Premier League o in Liga per valorizzare il proprio talento, lanciando poi un siluro pesantissimo alla gestione tecnica appena conclusa. È stata una stagione difficile, ha detto Leão. Ho giocato infortunato per 5 mesi con la pubalgia, in una posizione non mia e con un sistema tattico che non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. L'Arsenal resta alla finestra, intenzionato a valutarlo durante il Mondiale. Doccia fredda per Giampiero Gasperini e le sue ambizioni di mercato della Roma. Nonostante le richieste del tecnico di trattenere i prezzi pregiati, la dirigenza giallorossa deve fare i conti con una spietata realtà finanziaria. Per rispettare i paletti con la UEFA, il club deve realizzare ben 77 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Una cifra enorme che costringerà il DS D'Amico a sacrifici dolorosi. La chiave per sbloccare l'impasse e salvare il bilancio potrebbe essere Miles Villar. Sul portiere belga si è mosso con decisione il Manchester United, pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, una cessione che rappresenterebbe una plusvalenza netta e che eviterebbe forse la partenza degli altri big. L'Inter piazza il primo colpo ufficiale

0: Dall'estate riabbraccia un grande talento cresciuto nel proprio vivaio. Il club campione d'Italia ha esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal club Ruja per 23 milioni di euro. Il centrocampista classe 2005 reduce da una stagione straordinaria in Belgio, condita da 9 gol e premiato come miglior giovane del campionato, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031. Il figlio d'arte rinforza così la mediana ad una squadra che punta sempre più sui giovani. Intanto prosegue senza sosta la trattativa per Marco Palestra. L'Inter è salita a 42 milioni più bonus e punta a inserire il giovane Cocchi per colmare la richiesta di 50 milioni dall'Atalanta. La grande scherma azzurra traccia bilancio dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Nella splendida e suggestiva cornice del Pinch a Roma, il presidente della FIS Luigi Mazzone ha espresso enorme soddisfazione per la riuscita della manifestazione.
1: È stata una scommessa direi vinta, anche perché la scommessa è stata fatta anche sul tempo, perché ovviamente la scherma è uno sport di palazzetti, di chiuso, per cui siamo andati in piazza, siamo andati tra la gente, perché abbiamo portato il nostro sport in mezzo alla gente. Noi siamo uno sport che ha visibilità grossa un'auto ogni 4 anni o magari per i mondiali. La scommessa mia e della mia federazione è quella di provare a uscire da una volta ogni 4 anni. Mi sembra che siano riusciti.
2: Questo lo diciamo noi, siete i più bravi probabilmente a creare la sinergia tra sport olimpico e paralimpico?
1: Allora, l'autoreferenzialità non è mai una cosa intelligente.
2: L'abbiamo detto noi.
1: L'avete detto voi. Però sì, e lo devo dire, ho quasi l'obbligo di dire anche rispetto al mio doppio ruolo. Io nella vita faccio il medico in neuropsia infantile e non posso non dimenticare questo, per cui porto avanti questa mia doppia veste, e in base a questa mia doppia veste ho la voglia, la motivazione, la necessità di esempio dell'integrazione e dell'inclusione, per cui la risposta è sì, siamo probabilmente più bravi in questo.

0: Allora, purtroppo eravamo rimasti un po' per il temporale, un po' per tutto quello che è, un po' per tutte queste cose, eravamo rimasti un pochino indietro con alcune informazioni che non siamo riusciti a dare per via del dello scravason, come si dice, dalle mie parti. Sta passando, quindi come sentite è un pochino meglio,
1: meno
0: la
1: violento.
0: Situazione, meno violento. Abbiamo voluto aprire con Renzo Arbore, l'orchestra italiana che noi salutiamo perché è sempre bello, Renzo Arbore, come facetto mamma te il testo della canzone, perché ci ricolleghiamo brevemente prima di passare all'almanacco, perché la domanda che avevamo fatto nella prima parte della nostra puntata era: secondo voi a Napoli ci sono più napoletani o no? Cioè, nel senso, quanti napoletani, cioè, non, qual è, aspetta, la domanda,
1: qual è la città che ha,
0: no,
1: più
0: la
1: napoletani?
0: Domanda, Napoli è ancora la città con più napoletani, punto di domanda. Questa era la domanda iniziale. La risposta è no, ve l'abbiamo detto prima. Quali sono queste città?
1: Sentiamo.
0: Iniziando dal decimo posto, abbiamo con decimo posto Monaco di Baviera. Quindi tutto il mondo di Monaco di Baviera che nel passato si è trasferito in Germania, eccoli,
1: sì,
0: che sono arrivati.
1: Su questo ti posso dire che è vero, perché c'è anche un locale di tipico napoletano gestito da napoletani.
0: Da napoletani, a Monaco di Baviera. Ma non solo, perché al nono posto abbiamo Berlino. Quindi la Germania, c'è stato proprio l'esodo verso...
1: Sì.
0: Sì, perché in realtà ci sono due stati che sono quelli lì più, tre stati al mondo più popolati da napoletani. Comunque, decimo posto abbiamo Monaco di Baviera, nono posto Berlino in Germania, ottavo posto Toronto.
1: Toronto?
0: Toronto.
1: E Toronto come si dice?
0: No, è Toronto.
1: Toronto
0: in Canada.
1: È come Manhattan.
0: Manhattan.
1: Manhattan.
0: Esatto, la pronuncia. Ci vuole
1: pronuncia. È figo però, è figo. È figo anche da parte mia non sapere mai pronunciare le parole giuste. Però
0: poi c'è London. London.
1: London.
0: London. Se lo vuoi dire in inglese,
1: Harry Potter. Harry Potter.
0: Harry Potter. È inglese, Harry Potter.
1: No, Harry Potter è italiano.
0: Water. Comunque, New York, Nuova York, Londra, abbiamo detto Londra al settimo posto. Nuova York al sesto, Napoli è al quinto posto. Al quinto posto ci sta Napoli, al quarto posto ci sta Sydney. E al terzo posto ci sta Rio de Janeiro, pensa un po'. Al secondo posto, allora, Sydney, Australia, lo sapete, è inutile dire, dovevo dire. New York negli Stati Uniti, lo sapete, è inutile dovervelo ovviamente dire.
1: Dai, per favore.
0: Immagino che non ci sia necessità. E poi Sydney in Australia, abbiamo detto, Rio de Janeiro in Brasile,
1: Napoli in Italia,
0: Rio de Janeiro in Brasile, Buenos Aires Argentina. E San Paolo in Brasile.
1: Al primo posto,
0: cioè, c'è San Paolo
1: di Brasile. San Paolo ha più napoletani di Napoli? Beh, però aspetta un attimo, probabilmente comunque San Paolo, Buenos Aires e Rio de Janeiro sono più grandi di Napoli. Napoli in confronto alla,
0: sì,
1: capocchia
0: però,
1: di uno spillo.
0: Ho capito, però i napoletani sono nati a Napoli, vuol dire che i napoletani al tempo, quando anch'io ho amici, cioè in Brasile ho degli zii, non sono proprio di Napoli, no? Sono di altri posti, che sta pure iniziando a piovere, e sono comunque di altri posti, ma comunque sono andati in Brasile, cioè comunque se ne sono andati là, e quindi hanno popolato di italiani barra napoletani.
1: Ognuno porta il sangue, del resto
0: è quello, ragazzi, sono le persone italiane, sono sempre shiny happy people, come si dice, quello lo dicono gli americani, no? Perché siamo sempre felici, sempre allegri, poi dopo come al solito discutiamo e facciamo i nostri cavoli come al solito, però shiny happy people, titolo anche della canzone dei
1: Rem.
0: Bravissima.

0: Bene, cari amici, eccoci ritornati. Adesso torniamo in studio, o meglio, torniamo, non siamo in studio, come sapete, siamo al Marina d'Arechi, o meglio, all'anificio in Marina d'Arechi, il locale che ormai ci ospita da un anno, dall'estate scorsa. Abbiamo iniziato la stagione estiva, quindi le puntate dell'estate, con la pioggia. Quindi inizio bagnato, inizio fortunato. E adesso ha smesso di piovere, questa è la terza parte, parte dedicata a quello che è l'almanacco del giorno dopo, quindi iniziamo. Intanto io vi ringrazio ancora perché me l'avete mandato, avete mandato un messaggio di auguri, grazie cari amici. Qualcuno se l'è dimenticato, lo so, c'è poco da dire, c'è poco da fare,
1: non ho giustificazioni,
0: perché di solito io, vedi, ho iniziato 3 giorni prima a ricordarlo,
1: è tardissimo.
0: Quindi buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base adesso voi ci state guardando, perché in studio non si sapeva l'orario, nello studio. Qua invece l'orario lo riesce a riconoscere, tempo non tempo, di quando andiamo in onda
1: tanto.
0: Noi.
1: Sai perché? Perché dalla mattina alle 5.26 fino alla sera alle 20.49 esatto. c'è luce.
0: Caspita, c'eri quasi, oggi, cioè il 6, cioè domani il sole sorge alle 5.25 e tramonta 5.26. Alle 20.50. Hai quasi azzeccato,
1: hai azzeccato.
0: Oggi è successo questo. Domani è certo. un minuto al giorno. È così, quindi il fine settimana stende la sua ala di quiete sulle nostre frenetiche vite
1: bene,
0: quotidiane.
1: Leggi bene.
0: Io leggo bene. E il sole, l'abbiamo già detto, quando sorge il 6 di giugno, perché quello è il problema, è una data incisa a lettere di fuoco nella storia della libertà occidentale e del nostro risorgimento.
1: Sentiamo,
0: sembra il rumore di una Ferrari, invece è una carriola. E nel 1944 si consumava il leggendario D-Day, lo sbarco in Normandia, le truppe alleate, ovviamente, cioè, considerate che lo sai che siamo a Salerno e anche qui sono passati?
1: Sì.
0: C'è stato lo sbarco in Normandia, ma poi hanno fatto anche lo sbarco in Sicilia, e a Ponte Cagnano c'è il famoso cimitero
1: dei militari
0: degli alleati.
1: Sì, e tra l'altro meraviglioso, cioè, magari come può essere meraviglioso, comunque molto ben tenuto,
0: sì,
1: veramente
0: certo.
1: Molto bello.
0: Lo sbarco in Normandia, appunto, delle truppe alleate, la più grande operazione anfibia della storia, che segnò l'inizio della liberazione dell'Europa occupata. Molti anni prima, nel 1861, l'Italia perdeva una delle sue menti politiche più brillanti. Moriva a Torino il grande Camillo Benso Conte di Cavour, primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia.
1: Che bello!
0: E artefice fondamentale dell'unità nazionale, ovviamente. Infine, nel 1946, nasceva negli Stati Uniti la

0: NBA, National Basket Association, la celebre lega professionistica di pallacanestro che ha regalato al mondo intero miti sportivi intramontabili tipo
1: Magic Johnson.
0: Bravo.

0: Giappona, volevo dire.
1: Giappona. Va bene, va bene, va bene. Continuando, tocca a te.
0: Cari amici, il sabato risente della profonda, paziente e saggia influenza di Saturno, pianeta che ci riconnette alla Terra, alla cura del corpo e alla solidità delle nostre abitudini.
1: Sì.
0: In questo primo fine settimana di giugno le tavole si tingono di rosso acceso e rosso acceso e festoso come le fragole, solo quello in tavola bisogna mettere. Questo frutto, simbolo di delizie, è ricchissimo.
1: È il mio compleanno che ci metti in tavola?
0: Devo ancora pensarci.
1: Beh,
0: la,
1: ecco.
0: Cotoletta. La cotoletta.
1: La cotoletta.
0: È ricchissimo di vitamina C, potassio e acqua biologica, ideali per rimineralizzare l'organismo. Allora, tra l'altro, è un... Questa riminalizzazione dell'organismo è assolutamente vero. In più la fragola ha un potere saziante, nel senso che se ne mangiate 4-5, come è giusto magari mangiarne, magari non di più, in senso a pasto, dà questo potere saziante che riesce comunque a sopperire una qualsiasi voglia di cibo possiate avere. Tra l'altro dice che fa molto bene anche all'organismo e all'igiene orale. Strofinare con delicatezza una fragola matura sui denti aiuta, grazie all'acido malico, a lucidare lo smalto e a mantenere
1: le
0: gengive sane.
1: C'ho le fragole in barca.
0: Devono essere mature, però.
1: Sono mature.
0: Spontaneo e profumato.
1: Va bene, mi piace. No, continua perché abbiamo pochi minuti, quindi abbiamo 4 minuti, sì, che abbiamo messo prima Shiny Happy People.
0: Che dura mille mila.
1: La ricetta della cotoletta, come me la fai la cotoletta?
0: Non ve lo dico. Perché sono sempre curiosa, Dunque, per la per il fine settimana di domani vi suggeriamo un antipasto o un fine pasto fresco dal sapore sorprendente. Dei crostini di pane di segale con formaggio spalmabile caprino, fragole fresche e fettine di fragole fresche a fettine e un filo di aceto, ma lo sai che c'è sempre un filo conduttore su come tostate leggermente il pane, metteteci sopra del crapino e poi la fragola tagliata sottile e un goccio di aceto.
1: Non ho ben capito che cazzo mangiamo stasera, però va bene.
0: Stasera ci mangiamo la cotoletta alla milanese, perché è il tuo compleanno.
1: Perché è il mio compleanno, siccome uno dovrebbe andare solitamente a cena fuori.
0: Mi hai già portato l'altra sera.
1: Quindi era il mio compleanno, capito? Il mio compleanno io la porto a cena fuori, mi piace questa cosa, va bene, ci sta.
0: Se mi porti a mangiare il messicano ti porto a mangiare, ti faccio la festa di compleanno.
1: Pensa un po' che fortuna. Mi fa la festa di compleanno. Il ricordo del D-Day e del sacrificio di migliaia di giovani sulle spiagge della Normandia, e non solo, quindi ricordiamo tutti i militari anche qua in Italia, ci porta a riflettere sul valore immenso della nostra pace quotidiana. Spesso diamo questa cosa scontata, ma non lo è, attenzione cari amici, o meglio, si spera che lo sia. Perché le nostre giornate ovviamente noi ci auguriamo che possano essere e andare avanti in maniera pacifica, senza la guerra, capito? Però in realtà questa guerra non è solo macro, è anche micro. Cioè la guerra nasce anche dalle piccole cose, da un litigio, da un battibecco tra una coppia, tra un fratello e una sorella, capito? Quindi fermatevi un istante, guardate le...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento.

0: progetto, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sarò Camillo Benso, ma vi voglio bene. Noi ci vediamo lunedì, continuiamo con ovviamente le puntate.
2: E poi parleremo di quello che ho fatto per il suo
1: compleanno. Esatto, per il mio compleanno. Ci saranno puntate che faremo in studio, puntate che invece faremo qui al Marina d'Arechi, o meglio all'anificio in Marina d'Arechi, che noi ringraziamo
2: sempre
1: ovviamente
2: molto
1: per la grande ospitalità. Detto questo, ci vediamo lunedì e come applausi scroscianti dal cielo, come la pioggia che è arrivata a Simona Monaco, brava Simona, da Mauro Caputi e tutto, che bravi, oggi è diventato, a me lo fai, io lo faccio a te, che è, già, siamo, abbiamo già sforato, sigla!

Ben ritrovato in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per questo weekend, un weekend che vede un graduale miglioramento su molte delle nostre regioni dopo il fronte che proprio in questo venerdì attraverserà gran parte d'Italia, con ancora piogge attese appunto nelle prossime ore su parte del nord-est, regioni centrali, piogge qualche temporale. E poi l'alta pressione da sud, dalla Spagna, raggiungerà le nostre regioni favorendo una fase un po' più tranquilla. Possiamo notare con questa grafica riferita al weekend la pressione che tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, non mancherà qualche disturbo però al nord perché siamo vicini sempre a un letto, a un flusso di correnti fresche e umide oceaniche dalle isole britanniche, interessare l'Europa centrale, gli stati a nord delle Alpi. E possiamo notare con la successiva immagine gli sviluppi appunto in termini di precipitazioni, con un sabato che vedrà ancora tra mattinata e pomeriggio qualche pioggia sull'area alpina, nonché locali e brevi rovesci anche sulla pianura padana occidentale tra Lombardia e Piemonte. E meglio altrove, durante il pomeriggio, dei disturbi in formazione lungo l'Appennino, classici brevi rovesci temporaleschi di calore del pomeriggio. Domenica invece precipitazioni assenti un po' dappertutto. Solo effimeri piovaschi in montagna, altrove sole. Le temperature, ancora un caldo senza eccessi, si sta veramente bene. Le massime di sabato, guardate al nord, addirittura rimaniamo diffusamente sotto i 26-27 gradi. Al sud, centro-sud, non superiamo i 30 gradi. Nel corso di domenica invece un lieve aumento delle temperature. Sarà sempre un caldo comunque ben sopportabile, però già iniziamo a toccare i 31 gradi a Firenze, addirittura 32-33 gradi in Emilia, come quindi a Bologna. La tendenza poi per la nuova settimana, che vede l'anticiclone interessare maggiormente il centro-sud. Il nord è sempre un po' disturbato dal passaggio di queste correnti fresco-oceaniche dirette dall'oceano verso la Francia, la Germania e gli Stati Alpini, quindi al nord ancora fino al 10 giugno la possibilità di qualche pioggia temporale, meno coinvolto il centro-sud e tra l'altro con temperature, come dicevamo, senza particolari eccessi. Probabilmente nel weekend successivo del 13 giugno potrebbe esserci una nuova ondata di caldo sull'Italia, ma tutti gli aggiornamenti precisi li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando

L'Iran ha interrotto unilateralmente i colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti nell'ambito delle trattative diplomatiche. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, la decisione di Teheran è una reazione immediata ai pesanti attacchi militari sferrati da Israele in Libano. Il governo iraniano aveva infatti posto come condizione imprescindibile per la firma dell'accordo un immediato cessate il fuoco nella regione. Dal canto suo, il premier israeliano Netanyahu ha giustificato l'offensiva nel sud del paese dei Cedri, parlando di una risposta obbligata alle ripetute violazioni della tregua e ai lanci di razzi operati dalle milizie di Hezbollah contro le città dello Stato ebraico. I comandi strategici delle forze di difesa israeliane hanno diffuso un urgente e tassativo ordine d'evacuazione rivolto alla popolazione civile nel quartiere di Daie, nella periferia meridionale di Beirut. Il portavoce in lingua araba dell'IDF ha esortato i residenti a trasferirsi immediatamente in aree sicure, specificando che l'azione militare di Israele non è indirizzata contro il popolo libanese, ma mira a colpire esclusivamente le strutture logistiche dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I comandi di Tel Aviv hanno avvertito che se proseguiranno i bombardamenti contro le comunità israeliane, l'esercito intensificherà i raid aerei e le operazioni di terra nella capitale. Grave fatto di cronaca in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno scoperto 4 corpi carbonizzati all'interno di un'autovettura in fiamme. Il veicolo era fermo nell'area di un distributore di carburante lungo la strada statale 106 da Mendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, i resti apparterebbero a 4 migranti d'origine pakistana. Gli investigatori della squadra mobile e i carabinieri escludono l'ipotesi di un semplice incidente stradale, concentrandosi sulla pista dell'omicidio plurimo. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre viene al momento escluso un legame con le cosche dell'Andrangheta. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto le celebrazioni ufficiali per l'80° anniversario della fondazione dello Stato Repubblicano, incontrando le categorie fragili e giardini del Quirinale. Ad accogliere il Capo dello Stato, la Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, con un'esecuzione di brani storici simbolo della rinascita e dello stile italiano nel mondo. In un messaggio

delle banche italiane abbiano toccato nel 2025 la quota record di 47,5 miliardi di euro, registrando un incremento costante rispetto ai già brillanti risultati del biennio precedente. I ricavi totali del comparto hanno raggiunto la soglia dei 110,2 miliardi di euro, a fronte di imposte versate allo Stato per oltre 9 miliardi. I dati confermano il quinquennio d'oro post pandemia nel settore finanziario, con performance e margini di interesse nettamente superiori rispetto ai livelli storici registrati nel 2018. Grande delusione per migliaia di spettatori in tutta Italia, debutto dell'attesissimo Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, originariamente in programma per il prossimo 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. È stato lo stesso cantautore romano a comunicare che è stato colpito da una forma acuta di polmonite interstiziale, con una prognosi tassativa da almeno 90 giorni di riposo e cure mediche. Ovviamente tutti i concerti in programma quest'estate sono stati posticipati e gli organizzatori hanno confermato che i biglietti già acquistati resteranno validi per le date di recupero, prevedendo comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro la fine del mese. Tennis, grande impresa sulla terra rossa del Roland Garros per il 24enne romano Flavio Cobolli, che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dello Slam parigino superando lo statunitense Zachary Zwaida. Il tennista azzurro numero 14 del ranking mondiale si è imposto in 4-7 con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 al termine di una battaglia durata oltre 3 ore.

0: Per il giovane talento capitolino si tratta del secondo quarto di finale e in carriera in un torneo del Grande Slam dopo il traguardo raggiunto sull'erba di Wimbledon.
1: Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l'agricoltura e nuove opportunità per start-up, ricercatori e imprese. Questi temi al centro di Innovation Village, il network sull'innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia.
2: La nostra presenza a Innovation Village non è un'occasione sporadica, questa è la quinta edizione che sosteniamo questa bellissima manifestazione. È una manifestazione che per il Mezzogiorno rappresenta il punto di riferimento di incontro fra imprese, istituzione, ricerca. La nostra è un'azienda che nasce e cresce con una forte vocazione, una fortissima vocazione all'innovazione, e quindi la nostra presenza qui è venuta più che spontanea.
3: Per noi è fondamentale la partnership con un'azienda come Optima, che crede, diciamo, nell'innovazione e nell'inclusione, quindi per immaginarci un futuro è quello che proviamo a fare in questi due giorni, a dare l'idea di un futuro migliore, più inclusivo, più sostenibile, e quindi noi lo possiamo fare solo grazie al supporto di partner che credono negli stessi nostri valori.
4: Credo che il gender gap si supera con scelte concrete, non con assiomi scritti in un bilancio di sostenibilità, ma facendo cose, puntando sulle persone. Noi in Optima crediamo molto nei percorsi di crescita, di formazione, puntiamo sulla crescita delle competenze delle persone, ma soprattutto diamo spazio e creiamo degli spazi inclusivi dove poter far crescere il talento.
1: Durante la manifestazione è presentato il premio AI for Energy e Sustainability 2026, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico.
5: Innovation Village ci ricorda ancora una volta come in realtà il futuro non arriva da solo, non si fa da solo, ma si costruisce, si finanzia e si premia.
6: Bentrovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di martedì, quando una saccatura atlantica ben organizzata sull'Europa centro-occidentale invierà un nuovo impulso instabile, coinvolgendo anche parte del nostro territorio. Dalla grafica della nuvolosità notiamo come le nuvole saranno più compatte sulle regioni settentrionali, qualche nuvola anche al centro-sud, ma comunque di poco conto. Le precipitazioni interesseranno dunque il nord Italia, con fenomeni che tenderanno progressivamente ad estendersi da nord-ovest verso le regioni di nord-est. E dunque, in definitiva, quella di martedì sarà una giornata sostanzialmente stabile al centro-sud, con sole protagonista, solo qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne del centro Italia. Al nord invece transiterà questa perturbazione, che porterà dei fenomeni localmente intensi, specialmente nella seconda parte della giornata, con la possibilità anche di locali grandinate. Le temperature massime saranno in netto calo al nord. Tutti i dettagli sulla Pedi Trevi Meteo.

0: Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie-break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti il vincente del match tra il canadese Ogier Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale a Zenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol a Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2, a segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa di un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione, impreziosita da ben 5 trionfi di tappa. Entra nell'Olimpo del ciclismo, avendo vinto in carriera tutti e 3 i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025 e Giro 2026. Primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, 7° appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino, è incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yugura, Aprilia Trekkhouse, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. 7° posto per Marc Marquez, al rientro dopo il doppio intervento. Completano la top 10 Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti, per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro.